chiedendo qualche cosa, non è una cosa completamente risolta. E poi ci sono questi passaggi che possiamo dire un po' più poetici. Dice: se vuoi costruire una nave, non affannarti innanzitutto a chiedere alla gente di raccogliere la legna e preparare gli attrezzi. Non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro. Invece, per prima cosa, risveglia negli uomini la nostalgia del mare. Un atteggiamento proprio completamente diverso. Non bisogna stare lì a comandare, a fare, a pretendere di guidare, quando invece magari è giusto, è meglio, è più efficace dare il senso della speranza, dell'avventura, di quello della meta che si vuole raggiungere. E poi ci sono proprio degli aneddoti. C'è per esempio Alan Paton, era uno scrittore sudafricano che ha condotto una coraggiosa campagna contro l'apartheid. Un suo personaggio afferma: quando salirò al cielo, come senz'altro intendo fare, il giudice, il grande giudice, mi chiederà: dove sono le tue ferite? E se dirò di non averle, ribatterà: non c'era niente per cui combattere. Cioè, che sono, come mai non hai ferite, non hai combattuto, non c'era niente. Poi ce n'è un'altra con Napoleone che minaccia il cardinale Consalvi, dice: io distruggerò la vostra chiesa. E Consalvi risponde: maestà, sono 20 secoli che noi stessi cerchiamo di fare questo e non ci siamo riusciti. E poi altri passaggi. Chesterton, quando dice: ci sono solo due tipi di persone, quelle che accettano i dogmi e lo sanno e quelle che accettano i dogmi e non lo sanno. Gli alberi non hanno dogmi, le rape sono singolarmente di larghe vedute. Cioè, guardate che in qualcosa si crede. E poi il proverbio africano: finché il leone non imparerà a parlare e a scrivere, il racconto della caccia glorificherà sempre il cacciatore. Poi, ma proprio è fittissimo di queste di questi aneddoti, che però hanno un retroterra, un sapore, un atteggiamento divertito che è importante, è significativo di per sé. L'atteggiamento, lo sguardo, cioè i cristiani che si riuniscono, non può essere una cosa noiosa, deve essere una cosa che ha sempre il tono dell'amichevolezza, dello scambio, della leggerezza. E qui c'è un provinciale che manda un frate eccellente che ha problemi di alcolismo, e quello manda dal medico, e il dottore gli suggerisce: padre, la cosa migliore che potrebbe fare sarebbe smettere di bere del tutto. E il frate replica: dottore, non sono degno del meglio. Qual è la seconda opzione? Cioè, queste cose anche divertenti che ci si scambiano. E poi c'è questa frase di Jason Blackery, che è puntualissima, che dice: il veleno più mortale nella vita umana non è la rabbia, bensì la noia, una noia che contiene il più radicale rifiuto dell'esistenza, una noia derisoria, pigra, apatica, orgogliosa, brutta e malevola, che guarda la totalità dell'essere, la sua grandezza splendente, la sua inesauribile novità, e dice una sola parola: no. Ecco, questo è il rovescio di quello che è il cristianesimo secondo Timothy Radcliffe. La sorpresa della speranza, meditazioni su una chiesa in cammino, libreria editrice Vaticana.

Secondo libro di oggi, Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, Piano B. Un librettino agilissimo, sono poco più di 80 pagine, che appunto riferisce di questo ultimo sogno di Franco Battiato, che è proprio, le parole di Battiato sono messe in corsivo, quindi probabilmente c'è l'intento di riferirgli esattamente. Dice: Gianluca, ti voglio raccontare questo sogno dell'altro ieri. E parte il sogno. Sono in piedi di fianco al mio letto, nel quale giacevo esanime da non so quanto tempo. È strabiliante questa improvvisa guarigione. Finalmente sto bene, di nuovo in salute, purificato. Una gioia inesprimibile con le parole. Le prime luci dell'alba di primavera entrano nella stanza. Apro la finestra. L'aria di miele di zagara si riversa dentro di me. È una specie di trasporto metafisico, un richiamo, un invito a uscire in giardino. Mentre mi preparo, mi giro verso il letto. E lì distese, cosa vedo? Le mie spoglie. Sorriso, sorrido. Mi ritrovo nel giardino, in un cerchio di pura, dolce luce. Praticamente è una visione della morte abbastanza nella forma della liberazione, poi e del raggiungimento di una pienezza, che poi in questo è molto prossimo alla visione cristiana della morte. Cioè, la morte non è la contraddizione della vita, non è una non vita, non è un uscire da una condizione di infelicità per raggiungere una cosa completamente diversa, ma è un completamento, è l'incontro decisivo, è il passaggio da uno stato di attesa e preparazione poi al compimento dello stato naturale, dello stato per il quale, in vista del quale la creazione è orientata. E poi qui ci sono delle notazioni, questo libro di Magi, su quello che dice su questo sogno di Battiato. Dice: la guarigione di cui parla il sogno indica il superamento della precarietà della vita, cioè del tempo che fugge, l'incontro di qualcosa che non è il nulla, ma l'abbraccio con una realtà che è la soglia dell'esperienza di un'energia intensissima che l'immagine del cerchio di pura dolce luce figura. Sono cose che qui derivano da una matrice, da un'origine che è abbastanza collegata al pensiero orientale, che però non è lontanissima dal punto di vista che hanno anche i cristiani. Il libro è Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, edito da Piano B.

Ultimo libro di oggi, passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 antiche chiesette, di Ciclo Editore. L'autore è Flavio Fauro. Ora, questo libro è veramente un libro affascinante per chi pensa di andarsene in giro a passeggiare più che a fare proprio grandi escursioni, perché stiamo parlando sempre di uno, quindi ci sono anche cose quasi urbane di in questi cammini, in queste passeggiate, tant'è le chiama passeggiate l'autore, non cammini, che vengono proposti, che sono qui definiti invece itinerari, sono 21. E sono tutti collegati anche dal fatto che c'è questa dimensione architettonica, che non è solo architettura, ma è anche incontro con una realtà di religiosità che si è in qualche modo spenta. Poi alla fine la velocità, lo spostamento veloce, i mezzi di trasporto che permettono di andare di qua e di là guardando solo la strada invece che guardandosi attorno, fanno chiaramente risparmiare del tempo, consentono di fare tantissimi incontri, più di quelli che si potevano fare una volta, però distaccano da quello che è un territorio e, fra l'altro, portandoci di qua e di là, ci rendono più difficile la conoscenza specifica di un territorio, come si può farlo andando a piedi, e di quello che è il panorama di quel territorio, anche il panorama della religiosità. Invece, oltre 100 chiesette, tutti questi itinerari, e poi la guida è costruita proprio per parlare delle chiese, perché il testo è scritto in nero, e invece quando si arriva a una chiesa il testo diventa verde e c'è la spiegazione relativa a quella chiesa e a tutte le sue caratteristiche, la sua storia, quando è stata costruita. E si tratta proprio di chiesette spesso anche antiche, realizzata probabilmente verso il 1646, questa è il 1405, quest'altra 1577, dice, tale edificio è regolarmente citato a partire dal 1577, però chissà. Poi ci sono queste fotografie, sono molto carine, perché alcune sono d'estate, alcune sono d'inverno, c'è la neve, perché poi ogni chiesetta, sono tutte molto piccole, molto contenute, ogni chiesetta ha la sua brava fotografia, e in più ci sono anche delle fotografie, altre fotografie dei luoghi che si attraversano. Devo dire, la cartografia potrebbe essere un po' incerta, tant'è anche l'autore avverte, dice, guardate, se vi procurate una carta veramente buona andate meglio, però dice anche, sono itinerari così semplici, così brevi, così fra l'altro sostanzialmente in piana, c'è questo itinerario 8, sono 7 km 700 metri, c'è 3 ore dislivello in salita, 180 metri, che sono 7 km, vuol dire assolutamente in piana. È un modo per conoscere un luogo, per conoscere dei luoghi, per stare bene e per meditare un po' su delle forme di religiosità che noi abbiamo dimenticato, che non siamo molto capaci di frequentare, che però sarebbe bene che fossero anche nostre e non solo dei nostri nonni. Il libro è Flavio Fauro, Passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 antiche chiesette, di Ediciclo Editore. Prima abbiamo parlato di Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, di Piano B Editore, e prima ancora di Timothy Radcliffe, La sorpresa della speranza, Meditazioni su una chiesa in cammino, libreria di Editrice Vaticana. Detto questo, vi saluto io, Sergio Malzania, e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Gli anni della scuola elementare, media e superiore sono sempre stati anni decisivi per la vita dei nostri ragazzi e anche per il loro rapporto con i genitori e più in generale con la realtà intera. Ho un bellissimo ricordo dei miei anni di scuola elementare. In prima ho avuto come maestra mia madre. Eravamo ancora sfollati in campagna sul Lago Maggiore e quella era l'unica prima classe del paese. La chiamavo signora maestra e non ho mai provato imbarazzo. Fu per me una formidabile introduzione ad un'esperienza fondamentale: saper distinguere e coniugare autorità e autorevolezza, autorità e paternità o maternità. Non ho mai amato stare chiuso in una classe, così come più avanti nella mia vita non avrei mai amato il chiuso delle riunioni, delle assemblee, delle conferenze. Preferisco la vita aperta dei prati, delle spiagge, delle montagne, persino delle strade di città, che pure non sono tra i miei luoghi preferiti. Tutto ciò che sa di chiuso mi infastidisce. Ricordo ancora oggi, già in prima elementare, guardavo fuori dalla finestra e dicevo tra me e me: che fortunata la gente che sta fuori. Eppure, nel complesso, ho amato quegli anni. Soprattutto la maestra di terza, Maggiorina Castoldi, da cui ho imparato la passione per la lettura e la scrittura. Penso che il giudizio positivo su quei primi 5 anni di scuola derivi proprio dal fatto che alla guida di quelle classi ho trovato figure mature, padri e madri che non avevano nozioni da inculcare nella testa, ma soltanto una passione da trasmettere. Che noi, gli scolari, crescessimo con gli strumenti elementari per incontrare e capire le cose, la storia, la vita. Mia madre è sempre stata democristiana, Maggiorina socialista. Il maestro di quarta e quinta era fascista. La seconda elementare la frequentai dalle suore rosminiane. Tutte queste differenze non furono per me un ostacolo o un danno, ma una ricchezza. Potevo confrontare tutto quello che ascoltavo in classe con ciò che mi dicevano a casa e crescevo così nella capacità di giudicare. La Chiesa, lungo la sua storia, ha sempre sottolineato l'importanza di una continuità critica fra la proposta della famiglia e quella della scuola. Per questo, al sorgere dell'epoca moderna, ha spinto i sacerdoti e i laici a creare delle scuole. Ma se la famiglia non propone nulla, quale continuità vi può essere? Se il ragazzo, nelle ore in cui è in casa, viene parcheggiato davanti al televisore o al computer, cosa può imparare? Se i nostri figli non ci sentono raccontare ciò che abbiamo vissuto perché la televisione è sempre accesa, se non li invitiamo a giudicare assieme, come potranno entrare nella scuola con un criterio per ascoltare ciò che viene detto loro durante le lezioni? Quando mio figlio va a scuola, comincia per me una pagina altrettanto impegnativa della vita. Non devo pensare: io sono al lavoro e lui è in classe, il mio compito è finito. Neppure posso soltanto preoccuparmi che in un modo o in un altro sia promosso. Occorre che i genitori si interessino veramente di ciò che i figli imparano e li aiutino a formarsi una mentalità matura e sana di fronte all'esistenza.

Ancora più importanti sono oggi i 3 anni della scuola media. Mentre per quanto riguarda il lavoro e la vocazione i tempi delle scelte si sono dilatati, l'orientamento generale della propria personalità avviene in tempi sempre più precoci. Sono gli anni in cui l'incontro con la propria sessualità diventa interessante, ma può essere anche devastante, se non è ben orientato. Diventano decisivi gli amici. Quanto è fondamentale che l'opera dei genitori possa trovare in una compagnia di coetanei dei nostri figli il suo compimento naturale. Dai 12 ai 15 anni sono loro quelli che contano. Loro sono l'autorità che a poco si sostituisce a quella dei genitori. Per non sembrare secondi ai coetanei, si è disposti a fare qualunque cosa, a seguire le avventure più azzardate, a correre i rischi più seri. Un genitore non può sparire, non può permettere che il figlio sia interamente abbandonato a queste amicizie. Deve fargli sentire che lui esiste, esiste più di prima, non per coartarlo, ma per aiutarlo. I nostri ragazzi sembrano non dare importanza a quello che diciamo. Possono assumere un'aria di fastidio. Eppure le nostre parole, le parole di noi adulti, rimangono dentro di loro, nel profondo del loro animo, e ritorneranno fuori in tanti momenti della vita. È essenziale conoscere la scuola che i nostri figli frequentano, il clima umano che troveranno, la realtà degli insegnanti che entreranno nelle loro classi. Se tutto risultasse assolutamente negativo, un genitore dovrebbe preoccuparsi e cercare un'altra scuola. Certo, occorrono i soldi, ma in testa ai sacrifici che un padre e una madre debbono fare per i loro figli, prima della piscina, della danza, della scuola di calcio e delle vacanze al mare, proprio in vista della loro maturità e della loro felicità, c'è il tipo di scuola che frequenteranno. Ha raccontato un giorno Don Giussani: io mi ricordo al mio liceo Berché che una volta stavo uscendo e nell'atrio che introduceva alla scala una mamma stava entrando molto agitata. Appena m'ha visto con la vestina mi ha salito dicendo: qui è entrato mio figlio in 4ª ginnasio, veniva con me in chiesa, diceva con me le orazioni. Adesso, 3ª liceo classico, non vuole più venire in chiesa e la colpa è sua come insegnante di religione. E io le ho detto: ma signora, in 5 anni, quante volte è venuta a interessarsi di come suo figlio si comportava a scuola da me? Quale giudizio avessi? Come mai non si è mai preoccupata che suo figlio andasse col tale continuamente? Come mai, soprattutto, signora, lei non si è mai interessata di quanto diceva il professore di italiano X e il professore di filosofia e storia Y?

Diverse autorità si vengono così ad affiancare a quella dei genitori lungo l'arco della vita dei figli. A poco il loro peso diventerà talmente grande che metterà a rischio quello di mamma e papà. Altre volte invece i ragazzi sapranno integrare le diverse figure autorevoli. L'autorità, come ho detto, sono gli amici, gli insegnanti, possono essere i libri che si leggono. È stata, soprattutto fino a qualche anno fa, la televisione. Oggi la grande autorità è Internet. Un genitore non deve essere geloso degli altri padri che il figlio incontra nel suo cammino. Lo deve lanciare nella vita senza la paura che sbagli. Non si possono e non si devono evitare ai figli le difficoltà dell'esistenza. Un genitore deve soltanto aiutare il ragazzo a discernere le vere e false paternità, quelle che conducono in avanti e quelle che irrimediabilmente portano indietro.

Da 2000 anni, molti giovani hanno trovato nei sacerdoti cristiani una guida. Le terribili esperienze dei preti pedofili venuti alla luce soprattutto in questi ultimi tempi non cancellano una realtà passata e presente. Accanto a preti che per la debolezza della loro umanità e della loro fede vivono il ministero con stanchezza e abitudine, ci sono tanti sacerdoti, veri uomini di Dio, che accolgono, accompagnano, sostengono con la vitalità della loro umanità rischiarata dall'incontro con Cristo le giovinezze di tante persone. Essi sono spesso dei veri padri che sanno leggere nel cuore dei giovani, sanno creare luoghi di insegnamento e di riposo, sanno condurli attraverso i sacramenti a confidare in Dio, a godere del suo aiuto che rinnova la loro vita e apre alle speranze che altrimenti sembrerebbero impossibili. I preti sono spesso un importante aiuto di discernimento affinché i ragazzi capiscano la volontà di Dio per il loro futuro. Posso testimoniarlo, non solo per la mia personale esperienza di uomo aperto all'incontro col mondo dalla persona di Don Giussani, ma anche per la conoscenza diretta di centinaia e centinaia di giovani, attraversati in modo significativo dalle più diverse esperienze sacerdotali.

Come ho accennato da qualche anno a questa parte, gli strumenti tecnologici sono diventati le autorità più rilevanti per i nostri ragazzi. È importante notare che, a differenza del passato, queste autorità possono essere abitate dai contenuti più diversi. Ciò che le rende affascinanti non è il messaggio che esse trasmettono, quanto lo strumento che esse sono. Giustamente, Marshall McLuhan, il più grande studioso della comunicazione dei nostri tempi, ha definito tutto in una frase brevissima: il mezzo è il messaggio. Si tratta di autorità invasive sia per il tempo che prendono ai ragazzi, sia per la forza di penetrazione di tutto ciò che veicolano. Una vera e propria rivoluzione è avvenuta sotto i nostri occhi. È iniziata con i telefoni cellulari, è proseguita con i videogiochi, con internet, con i social network, in un processo vertiginoso che passa continuamente attraverso nuove e rapidissime trasformazioni. Le varie autorità sono messe a dura prova, sono surclassate da presenze così penetranti e piene di fascino. Le tecnologie ci mettono in comunicazione immediata e continua con persone, situazioni, immagini, sempre diverse, sempre più numerose. Ci danno l'ingannevole sensazione di poter sempre ottenere tutto subito. Sono ormai indispensabili per molti settori della vita adulta, devono però rappresentare uno strumento vigilato nelle mani dei ragazzi. Attratta da rapporti con gli amici che sente soltanto al telefono o con cui chatta, connessa con una pluralità di mondi di cui è difficile giudicare il valore, la giovane personalità finisce spesso per essere spappolata o rinchiusa in una interiorità vuota in cui in realtà non abita nessuno. Cristo ha scelto di vivere in un'epoca in cui i rapporti diretti erano la fonte fondamentale, anche se non esclusiva, della comunicazione. Ciò che è essenziale nella vita, l'amore, la libertà, il cambiamento, si comunica da persona a persona. Ogni tecnologia può dunque essere utile, se però è sottomessa a questa legge della fisicità dei rapporti ed è funzionale ai rapporti stessi. Non dobbiamo certo chiuderci al presente, né lasciare soli i nostri ragazzi di fronte alle tecnologie. Occorre accompagnarli, educarli a vedere l'utilità che proviene da internet, ma anche le insidie che vi sono nascoste. Ogni irenicità può essere portatrice di futuri disastri.

0: E anche oggi, cari amici, è con noi al telefono Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo.
1: Buongiorno. Benvenuto. A tutti. Buongiorno.
0: Oggi ritorniamo a parlare di educazione, che è un tema che un po' percorre tutto quanto il libro. In particolare abbiamo visto in questo capitolo lei parla degli anni decisivi della scuola elementare, della scuola media, della scuola superiore. Sono anni difficili e che soprattutto implicano da parte dei genitori un rendersi conto che il loro compito non è finito.
1: Sì, ecco, non è finito, ma deve essere integrato e di fatto è integrato da altri magisteri. Questo è un aspetto molto importante a cui ho voluto dare spazio nel libro, cioè il rapporto fra la presenza dei genitori nella vita di un bambino e di un ragazzo e la presenza di altre autorità, perché le autorità non sono mai sole, le autorità si coniugano con altre presenze autorevoli nella vita del bambino e del ragazzo, e le prime presenze autorevoli nella vita del bambino sono proprio quelle degli insegnanti della scuola elementare. È vero che oggi molto, molto presto, molto più di un tempo, molto più per esempio delle persone della mia generazione, ma anche di qualche generazione successiva, si accostano immediatamente altre autorità. Sono le autorità, diciamo così, del tempo libero, chiamiamole in questo modo, le autorità delle tecnologie, le autorità che arrivano dai videogiochi, che arrivano dagli schermi di internet, ma anche le autorità, per esempio, che arrivano dalla musica, dei gruppi musicali, che arrivano al bambino anche da certe letture, se comincia a fare certe letture, e poi man mano sono l'autorità degli amici, sono le autorità di altre persone che si affiancano, si sostituiscono o addirittura contraddicono i genitori in ciò che hanno detto, che hanno fatto, che hanno voluto insegnare. Quindi c'è un groviglio, o più positivamente un reticolo di autorità nella vita del ragazzo e prima ancora addirittura nella vita del bambino. Ecco, a me sembra di dover porre, di poter porre qualche paletto. Primo, innanzitutto è un compito dei genitori vigilare, soprattutto quando si tratta di bambini, sulla presenza di queste autorità. Io penso che i genitori oggi, taluni casi purtroppo per necessità, in talaltri casi invece per scelta e in taluni casi anche per una specie di abbandono della loro autorità genitoriale, lasciano molto spesso i bambini in balia di queste autorità, davanti agli schermi, con i videogiochi. C'è poca coniugazione di tempo fra genitori e figli. Nel libro mi permetto di spingere in questa direzione, di dire ai genitori: fate tutto il possibile per poter passare un po' di tempo con i vostri figli e soprattutto fate tutto il possibile per vigilare sulle autorità che a poco si inseriscono nella vita dei vostri figli, soprattutto vigilate perché queste autorità non distruggano anzitempo la vita dei vostri figli, non si pongano in modo così tranchant da tagliare il rapporto con voi. In secondo luogo, certamente man mano che il bambino cresce ed entriamo nella vita del ragazzo, addirittura dell'adolescente, è gioco forza mettere in discussione l'autorità dei genitori, ciò che si è ricevuto da loro. Il ragazzo deve riscoprire, deve acquisire come proprio ciò che gli è stato donato, e qui è il momento in cui il posto delle altre autorità si fa importante. Qui entrano un'infinità di temi, entra il tema della scelta della scuola per i genitori, entra il tema degli amici, dell'importanza degli amici, entrano insomma tante altre autorità, e qui dobbiamo realmente, a mio parere, lo dico così nel libro con molta ingenuità, però anche con molta fiducia, pregare Dio perché conceda ai nostri figli degli amici veri e anche aiutarli a riconoscere quali sono gli amici veri, cioè quali sono gli amici che li portano verso una più grande conoscenza di se stessi, verso una più grande felicità, e invece non li portano verso il buio o verso le esperienze negative.
0: nella sua esperienza di sacerdote appunto con le famiglie, a contatto con le famiglie che hanno figli adolescenti, immagino le sarà capitato spesso di sentir dire che appunto da parte dei genitori è come se si trovassero di fronte ad un muro, ad una chiusura, no? Da parte di questi ragazzi.
1: Sì,
0: come affrontarla?
1: Sì, c'è molta difficoltà oggi nella comunicazione fra le generazioni, una certa difficoltà è fisiologica, appunto perché l'adolescente deve riscoprire, o meglio scoprire per la prima volta in senso intero il proprio io, e per porsi deve opporsi e quindi deve negare per ritrovare. Però certamente oggi assistiamo a forme anche di chiusura delle generazioni, degli adolescenti in se stessi, di rifiuto del dialogo con gli altri. Io dico questo, cioè chi ha un po' di filo comincia a tessere la tela, talvolta possono essere i piccoli, talvolta possono essere i grandi, bisogna assolutamente tentare un dialogo, aprirsi, parlare, lasciare sempre aperta la porta di casa per i figli perché rientrino, perché possano vedere nella casa non un luogo dove la loro personalità è coartata, ma dove la loro personalità è accolta e dove li si ama non in vista di uno schema o di un progetto che si vuole applicare sulla loro testa, ma in vista di un bene gratuito che si vuole aiutarli a ritrovare.
0: Grazie Don Massimo di essere stato con noi anche oggi.
1: Grazie a voi.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Quarto quaderno. A Cracovia sua Faustina soffre assai, sia fisicamente sia spiritualmente. Sperimenta ancora quel terribile abbandono di Dio che i mistici chiamano notte dello spirito, che ella accetta con adesione totale alla volontà del Signore.
1: Cracovia, 10 agosto 1937. Oggi sono tornata a Cracovia da Rabka. Mi sento malissimo e solo Gesù sa quanto io soffra. Tutto per te, Gesù. Con ogni battito del cuore desidero lodare la tua misericordia e nella misura delle mie forze voglio incoraggiare le anime alla fiducia in questa misericordia, come tu stesso mi hai comandato, Signore. Ma nel mio cuore e nella mia anima c'è una notte oscura. Davanti al mio intelletto c'è un muro impenetrabile che mi nasconde Dio, anche se queste tenebre non sono state causate da me. È un tormento nuovo che temo di descrivere completamente, ma anche in questo stato cerco di essere fedele a te, Gesù mio. Il mio cuore batte solo per te, sempre e in tutto. Oh Gesù, tu vedi quale tenebre mi circondano e come il nulla penetra in me. Ma Gesù mio, non lasciarmi sola. Concedimi la grazia di restarti fedele. Benché io non riesca a comprendere il mistero del tuo abbandono, però posso sempre dire: sia fatta la tua volontà. Oh, ostia viva, Gesù nascosto, tu vedi lo stato della mia anima e che da sola non sono nemmeno capace di pronunciare il tuo santo nome. Non riesco a tirar fuori dal cuore nessun palpito d'amore, ma me ne sto in ginocchio ai tuoi piedi, penetrando nel santo tabernacolo con lo sguardo della mia anima, lo sguardo della mia fedeltà. Io so che tu sei sempre lo stesso, anche se la mia anima non ti percepisce. Io vivo nella fiducia che verrà il momento in cui mi mostrerai il tuo volto e la tua bambina vedrà di nuovo il tuo dolce viso. Oh Gesù, perché ti nascondi così a lungo a me? Come puoi contenere l'immenso amore che nutri per me? Nella dimora del mio cuore, vigilo attendendo la tua venuta, o unico tesoro del mio cuore.
0: In questa notte oscura dell'anima, il pensiero di sua Faustina corre al suo confessore, perché sa che in lui parla lo stesso Gesù.
1: Gesù difende con forza i suoi rappresentanti sulla terra. È talmente unito a loro che mi ordina di anteporre la loro opinione alla sua. Ho conosciuto la grande familiarità che esiste fra Gesù ed il sacerdote. Quello che dice il sacerdote, Gesù lo sostiene e spesso si uniforma ai suoi desideri fino a far dipendere dalla sua opinione il proprio rapporto con un'anima. Tu, oh Gesù, mi hai fatto conoscere molto bene fino a che punto hai condiviso con il sacerdote la tua autorità e i tuoi misteri. Sì, più che con gli angeli. E ciò mi fa felice, poiché serve al mio bene.

0: grazia del Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nato da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.

0: Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io
0: ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
3: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre,

0: Santo tu Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di

0: costruisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglie per gli angeli incomprensibili ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui cuori riposano, gli spauriti ritrovano la pace,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudisci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
3: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Sesto incontro. I rovi.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito il microfono a Don Fabio che ci introduce in questo sesto incontro.
3: Arriviamo in questa trasmissione alla parte che riguarda il terzo terreno toccato da questo seme. Questo seminatore che manda il seme prima che venga arato, prima che venga dissodato, venga curato, come è nell'uso ebraico, abbiamo spiegato questo in altre puntate, fa cadere il seme anche fra le spine. I rovi, li chiama la nuova traduzione, un'altra parte cade sui rovi. Rovi crebbero e la soffocarono, dice il Vangelo di Matteo. Marco aggiunge e non diede frutto. Luca dice un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi cresciuti insieme con essa la soffocarono. Di fatto più o meno c'è la stessa sostanza in queste tre parti. Di che cosa stiamo parlando? Parliamo delle spine, dei rovi appunto. Ecco, si parla soffocare, di non permettere che ci sia frutto. Ecco, soffocare, questo è proprio il termine che compare in tutti e tre i Vangeli. Togliere aria. Vediamo come decodificare questa cosa qui, questo fatto che le spine non uccidono, soffocano. Le spine tolgono possibilità di vita. Cerchiamo di capire questo guardando alle spiegazioni di questo caso. Dice il Vangelo di Matteo: quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Marco dice: altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Il Luca, che è sempre quello un pochino più peculiare, dice: quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che dopo aver ascoltato strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Partiamo dalla notazione di strada facendo, cioè piano piano andando avanti. Cosa vuol dire? Il seme qui è arrivato proprio bene. Il seme non è che non c'è, non è che non è stato capito come nel caso del seme caduto sulla strada, o non ha potuto radicarsi, è rimasto superficiale, come è stato nel caso della realtà del seme caduto sulla pietra o nel terreno pietroso appunto. No, qui si tratta di un problema di convivenza, cioè il seme è arrivato, si radica, ma non riesce a andare avanti perché qualcun altro gli toglie spazio. È interessante come Matteo dice: la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola, cioè entra in noi la parola, ma molti pensieri, i pensieri del mondo, ecco che questo compare in questo caso come il nemico, tengono la testa occupata. È interessante ricordare quel testo del Vangelo di Luca dove si parla di Marta, a cui Gesù dice: tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose. È interessante che appunto c'è una preoccupazione, ma vediamo che questa va di pari passo con la seduzione e l'inganno della ricchezza. Che vuol dire?

Cos'è? La seduzione è un diversivo, è una teatralità. Non si oppone, semplicemente porta fuori, seduce, conduce a sé. La priorità diventa altra. Tipo il problema per cui, certo che ascolto la parola di Dio, certo che il Signore mi interessa, ma sono preoccupato per alcuni problemi pratici. Qui non c'è un o, ma c'è un e. Non è o prego o penso ai soldi. No, qui è un po' diverso. Prego e penso ai soldi. Le cose stanno insieme. La seduzione, trascinando il centro del pensiero, il centro del cuore, da un posto a un altro, banalizza la priorità. E cadiamo così nella trappola delle cose di questo mondo. E così, mentre dovremmo pensare come priorità all'amore e a servire il denaro all'amore, pensiamo al denaro e asserviamo l'amore al denaro. Certo che ci sono problemi economici, ma se la priorità è amare, questi problemi vengono affrontati in una chiave. Se invece la priorità diventa che il denaro non è abbastanza e allora mi preoccupo, inizio a toccare l'amore, perché deve adeguarsi a quella che è la vera necessità. E così noi diventiamo gente che predica e finisce per parlare di denaro. Si mette nel mondo dell'educazione dei figli, ma sta, come dire, passando ai figli, comunicando un'ansia, una preoccupazione, perde le staffe per problemi economici, molto meno per un problema di verità, di relazione autentica, di cuore donato. E noi finiamo per metterci d'accordo con le cose del mondo che ci irretiscono. I molti concordati che facciamo con tutte gli ambiti della nostra vita ci mettono delle regole, per cui ci sono delle cose da rispettare, da non toccare. E la ricchezza, il mondo, l'opinione ci seduce, ci incarta, ci toglie libertà, toglie appunto aria, l'ansia, ci dà questa asma interiore, per cui si finisce per essere sempre un pochino sintonizzati su quel problema lì, l'intontimento dei problemi di questo mondo. Ripetiamo, ci sono i problemi di questo mondo, ma certo che ci sono, bisogna affrontarli, ma certo che bisogna affrontarli, ma secondo quale scala di priorità? Questo è il problema. L'intontimento della preoccupazione del problema del denaro e del possesso e del successo e di questo mondo e tutto quello che ci sta appiccicato toglie il frutto. Qui il problema è che questi due stanno insieme e non è vero che possono stare insieme. La parola diventa infruttuosa, diventa inutile, pazzesco. La parola di Dio resa una perdita di tempo. Pregare non è così imprescindibile. L'inutilità delle cose sante, il pensare, che ne so, alla vita di sorelle che si sono dedicate alla preghiera come uno spreco, come una cosa mal scelta. Pensare alla rinuncia, al dono di sé come una cosa che, tutto sommato, solamente se ha un buon fine nella giustizia o nell'economia, allora si può spiegare. Ma che l'amore di Dio ci spinga a fare cose che mettano al centro l'amore, il Dio stesso, la vita fraterna, ecco, questo ci sembra stupido. Noi non ci rendiamo conto, alla fine abbiamo un'antropologia fatta di cose materiali, fatta di cose, punto, non di Dio stesso. È interessante che se noi andiamo a vedere i santi della carità, i grandi santi che amano tanto e servono tanto e si preoccupano tanto dei problemi delle persone, anche attraverso tutta la sfida economica del servizio, dell'assistenza ai poveri, in genere questi santi non hanno il centro del cuore nel sociale, ma in Dio. Se solamente pensiamo
a Santa Teresa di Calcutta, la quale passava un tempo enorme della sua giornata ferma davanti al Santissimo, e ha cambiato la storia, e ha toccato la storia perché magari la sua fede soffocava i problemi economici e li governava da lì, da quel sito, da quel luogo, dal punto di riferimento che è il Signore, e quindi trovava tante soluzioni in una libertà di spirito che gli ha permesso di fare tanto del bene a tanti disperati, tanti diseredati. Quando invece il nostro centro diventano i problemi e Dio diventa una preghierina che facciamo all'inizio e alla fine, diventa un imbellimento, una virgola, un passaggio così quasi molesto, ecco che normalmente non risolviamo più i problemi. Noi ci incastriamo dentro problemi che guardiamo orizzontalmente e viene soffocata la nostra relazione con la parola. La parola in noi non entra, noi non ascoltiamo la parola non c'ha più senso, perché ha senso solamente se serve ciò che noi abbiamo come ansia fondamentale. In Marco viene aggiunto questo fatto di tutte le altre passioni, ecco, l'epitumia, la concupiscenza, ecco, l'animo in quanto muove le cose, i desideri che sopraggiungono. Addirittura Luca aggiunge i piaceri della vita, un tipo di gioia, quella in cui la vita diventa una bocca che mangia tutto, diventa un sistema di piacere. Certo, perché si scade abbastanza velocemente dall'assolutizzare i mezzi e dimenticare i fini. Il fine è amare e usiamo i mezzi, che sono i soldi e tutto quello, ma quando il fine è perso, il mezzo diventa l'assoluto e il mezzo mi deve appagare. Se io vado in macchina per arrivare a un posto, quello che mi interessa è il posto, la macchina non è così importante. Se io vado in macchina per andare in macchina, la macchina diventa la cosa importante. Vado in un postaccio, magari io non vado proprio da nessuna parte, solamente per farmi vedere, e vivo per comprarmi la macchina. La vita diventa un appagamento che non arriva mai. Allora, e il problema è che tutto questo non ci porta al fine, cioè non ci porta al frutto. È interessante come dice Luca, non giungono a maturazione, non giungono al compimento. Non diventare padri, non diventare fecondi, vivere per cose più piccole di noi e perdere quella parola fondamentale che è la nostra vita. La nostra esistenza è una parola detta da Dio per produrre vita, per dare vita.

0: Dicevamo che la vita ha un fine, una fecondità, porta da qualche parte e noi siamo distratti, soffocati da preoccupazioni. È molto interessante in questo senso prendere la direzione dell'analisi di un testo che c'è nel libro del Levitico al capitolo 19, versetto 19. Non seminerai con due semi diversi nello stesso campo. Strana indicazione. E ancora si dice: non cucirai un tessuto con due tipi di tessuto diverso, due materiali diversi. Ma perché mai? È una legge esistenziale. Il problema è il problema della unificazione, della semplificazione. È molto interessante che noi viviamo in un disordine. Tante volte, quando si aiutano i ragazzi nel fare il discernimento, il primo processo è un processo di semplificazione, processo di togliere le turbative, togliere i disturbi di sintonia, togliere le cose che... Aspetta un momentino. Così com'è la vita, dove tende la tua esistenza? Ecco, iniziamo a segnalare gli elementi di disturbo, le cose che non c'entrano niente, le cose che sono incompatibili col tuo fine. Noi viviamo disordinati, con una tendenza a cambiare così. Viviamo in una serendipità, troviamo le cose mentre ne stiamo facendo altre. Uno inizia per fare una cosa, ne fa un'altra, poi un'altra ancora. Parla al telefono mentre scrive al computer, guida la macchina mentre parla al telefonino. E tutti quanti sono in multitasking, come si dice adesso. Cioè, sto facendo più cose contemporaneamente. Questa si chiama avidità, questa è una chiamata, quella che ci fa il Signore con questa parola, alla povertà. Infatti qui si parla di ricchezza, mentre noi nei primi due casi parlavamo di aprire il proprio mondo intellettuale a qualcosa che non capiamo, cioè Dio ci può dire qualcosa che non capiamo, era il caso del seme caduto sulla strada, mentre nel secondo caso capiamo che dobbiamo andare oltre i nostri gusti e le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, cioè non è possibile che assolutizziamo i nostri impatti epidermici, cioè Dio deve poter entrare nel profondo e deve farci passare per qualcosa che un po' è tribolazione. Qui il problema, nel terzo caso, è un problema di possessi, cioè se Dio ha il compito di guidare la nostra vita, di darci vita, il suo seme feconda in noi la vita meravigliosa e nuova, non c'è niente da fare, questo non può essere un di più, non può essere un'app del nostro sistema operativo. Dio non è una ciliegina sulla torta della nostra vita organizzata per avere quanto più possibile e pure la religione. Quante volte noi facciamo della fede un'ottimizzazione. Quando per esempio si inizia a pregare sul serio, bisogna scoprire che non è che si ottimizza il tempo e faccio tutte le cose che facevo prima e anche prego. No, sicuramente la preghiera deve prendere il posto di qualcos'altro. Non c'è niente da fare. Mi dovrò svegliare prima, dovrò rinunciare a un po' di sonno, dovrò rinunciare a certe cose che faccio, dovrò semplificare. Non è possibile portare frutto se non si dà spazio al seme. Noi speriamo di non scontentare nessuno e soprattutto speriamo di non perdere niente. C'è un processo che è il processo della santificazione, che è curiosamente legato a una radice etimologica, la parola kadosh in ebraico vuol dire appunto santo. E vuol dire anche separato, scisso, diviso, altro, differente. La santificazione è una purificazione del cuore da tanti possessi, è una spoliazione, non c'è niente da fare. San Francesco d'Assisi non si sbagliava nel dire che il contrario dell'amore è il possesso. E badiamo bene, nella presentazione della parabola le spine vincono. E questo è vero, perché la parola di Dio è gentile, la parola di Dio è amorevole, la parola di Dio rispetta la libertà, le spine vincono sempre, le spine hanno più potenza, per un fatto molto semplice: la loro logica non è la logica delle cose sante, è la logica delle cose torbide, delle cose tortuose, delle cose maliziose. Non c'è niente da fare, una verità si impone sì, ma nella limpidezza, altrimenti si impone la menzogna, perché la menzogna è più subdola, è più cattiva, aggira, strumentalizza. Allora, è impensabile di aderire alla parola di Dio senza che questa metta in discussione i nostri possessi. Non c'è ombra di dubbio che ogni volta che io ascolto la parola di Dio devo accettare, come abbiamo detto nel caso della strada, di lasciarmi dire qualcosa che non capisco subito. B, come abbiamo detto nella trasmissione, sul seme che cade fra le pietre, devo mettere in discussione i miei stati d'animo e non assolutizzarli. Devo rinunciare a qualcosa, è sicuro, sempre. La parola di Dio chiede spazio. Io non potrò mai accoglierla mettendola insieme a tutto il resto, perché è incompatibile, perché c'è qualche cosa che è secondo il paradiso e non è secondo l'inferno. Non c'è spazio per una virgola di inferno nel paradiso. Qui c'è qualcosa di molto profondo, di molto serio. Se pensiamo a uno dei primi testi cristiani, parlo della Didache, un testo antico quanto il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Luca, comincia così, è un testo di istruzione cristiana meraviglioso. Il primo verso di questo testo dice: due sono le vie, una della vita e una della morte, e la differenza è grande fra queste due vie. Ed è vero, di fatto noi non possiamo dimenticare l'estrema radicalità del cristianesimo. Non c'è ombra di dubbio. Esiste il possesso nella vita e non è illecito, ma asservito all'amore, dipendente dall'amore, compatibile con l'amore. Le spine non possono restare insieme al buon seme. Il seme in mezzo alle spine non sopravvive, le spine vanno strappate. C'è sempre qualche cosa da cui dobbiamo liberarci. Prova ne sia che non c'è niente da fare. Lo stato di luce, di discernimento, richiede sempre lo stato del distacco interiore. Da qualcosa dobbiamo saperci staccare.
1: Grazie a Don Fabio Rosini. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Sesto incontro. I rovi.

0: Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo, un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti, un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi. Questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi, che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia, del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio, che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
2: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo

luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore, ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione, ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. Assumere gli stessi sentimenti degli uomini ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante. Perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione
che produce il pane.

per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia, un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

sua compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no? Alla intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie, per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

Ora, per il santo del giorno, oggi la Chiesa ci propone la figura straordinaria di San Giovanni Maria Vianney, che è riconosciuto universalmente come il santo curato d'Ars. Vorrei presentarvi questa figura straordinaria secondo le mie possibilità, perché la testimonianza di santi diventa un input, diventa materiale di riflessione e anche di cambiamento nella nostra vita. Se noi conosciamo la loro vita e cerchiamo di imitarli per quanto ci è possibile, la nostra vita è trasformata. San Giovanni Maria Vianney, 1786-1859. Il patrono dato dal Papa Pio XI ai parroci e ai sacerdoti di tutto il mondo nel 1929 nacque ad Ardilly, nel dipartimento di Lione, in Francia, l'8 maggio 1786. Era il quarto dei sei figli che ebbe Matteo, che era suo papà, di ceppo contadino, lavoravano alla campagna. Molto presto Giovanni si abituò a frequentare la chiesa. Effettivamente le cerimonie religiose, la messa, i canti, i vespri, la lode, lo incantavano tanto che i suoi giochi infantili ne erano spesso l'ingenua eco, cioè ripeteva a casa giocando la messa che serviva poi in chiesa. Quando Giovanni conduceva al pascolo il bestiame, di tanto in tanto ne lasciava ai compagni la custodia per andare a recitare il rosario dietro un cespuglio, oppure a correre verso la chiesa appena sentiva suonare la campana. Ma oltre che a pregare, Giovanni Maria Vianney imparò presto anche a soccorrere i poveri. Effettivamente la sua casa, la casa della famiglia Vianney, era ben fornita di beni di fortuna e accoglieva spesso fino a 10 mendicanti al giorno. Giovanni li serviva, li sfamava, li riscaldava e poi alla fine, prima di congedarli, li esortava a fare anche una breve preghiera. Quando il padre incaricava il bambino Giovanni Maria Vianney di portare la legna ai bisognosi del paese, era felicissimo di caricare l'asino più che poteva e portava la legna ai poveri che avevano necessità per scaldarsi. Siccome a Dardilly non c'era la scuola, ecco, egli ricevette le prime nozioni a Cuyi da due suore di San Carlo, che lo prepararono anche alla prima comunione, 1799. Dovette quindi Giovanni ritornare a lavorare i campi con i suoi fratelli ed era molto dispiaciuto di non poter frequentare la chiesa, perché in chiesa il parroco era un prete uscito un po' dai ganghi, dei ranghi, perché officiava, quindi celebrava la messa un prete che aveva giurato la costituzione civile del clero, quindi si era allontanato dall'ordinamento della chiesa. Quando costui, questo prete, avendo aderito al concordato stipulato tra Pio VII e Napoleone 1802, fu finalmente riconosciuto legittimo pastore di Dardilly, quindi parroco, il Vianney fu felice di riprendere la via della chiesa, di servirgli la messa, insegnare ai fratelli e alle sorelle quanto apprendeva dalle spiegazioni del Vangelo. Grande era in lui e cresceva nel suo cuore il desiderio di farsi sacerdote, e gli era venuto a contatto soprattutto dell'abate Grobot, che nel 1797 aveva anche lui incominciato a curare la regione di Chi con rischio della vita, quindi lo faceva molto di nascosto. Fu udito ripetere in quel tempo: se avessi la fortuna di essere prete, io vorrei riportare molte anime a Dio. Il padre di Giovanni si oppose per circa 2 anni alla vocazione del figlio, non ci vedeva chiaro. Poi, perché le spese fossero minori, lo mandò a studiare, siamo nel 1806, presso il parroco di Echi, Carlo Ballet, ex canonico regolare di Sant'Agostino, che era di tendenze un po' gianseniste, quindi un po' chiuso moralmente, di mentalità chiusa. Nell'imparare, il Vianney, Giovanni, incontrò molte difficoltà. Infatti non arrivò mai a scrivere correttamente il francese, arrivava a leggere un pochettino il latino del breviario. E il suo maestro, il parroco, invece di scoraggiarlo o di rimproverarlo, lo consolava e lo animava dicendogli: Giovanni, vedrai che ce la farai con la buona volontà. Allora, per vincere la propria ignoranza,
Giovanni fece voto di recarsi in pellegrinaggio a piedi e, medicando per strada il pane di porta in porta, volle andare alla tomba di un santo francese che si chiama San Francesco Regi, tra le montagne dell'Ardèche. Non avendo l'aspetto di un poveraccio, di un mendico, di uno straccione, Giovanni si vide respinto un po' ovunque. Giunse comunque alla tomba del santo, San Francesco Regi, e stremato di forze e stanco da morire, per il ritorno fu costretto a farsi commutare il voto, cioè trovò altri mezzi di fortuna per tornare a casa, non più a piedi. Dopo di allora Giovanni non si sentì più votato al fallimento, ma continuò comunque a rimanere un allievo abbastanza mediocre. Il canonico, il parroco Ballet, lo sostenne con molta tenacia, perché pur vedendo nel ragazzo una grande incapacità al successo scolastico, però scopriva in lui un'anima meravigliosa, aperta a tutte le attrattive dei consigli evangelici, pronta ad ascoltare la parola di Dio e a metterla in pratica. Il cammino di Giovanni Vianney al sacerdozio, e desiderava ardentemente diventare prete, fu interrotto nel 1809 perché fu chiamato alle armi. Prima a Lione e poi a Rennes, una malattia gli impedì di raggiungere subito il reggimento al quale era stato assegnato. E allora la furba Chione ne approfittò per sottrarsi alla guerra di Spagna, fuggendo al villaggio Robin nel comune delle Noe, dove, in attesa di tempi migliori, nella fattoria della vedova Fayot, fece da istitutore nei mesi invernali e da contadino durante i mesi estivi. Per il popolo, in quei tempi, disertare l'esercito napoleonico che perseguitava il Papa e la Chiesa non era per nulla riprovevole o biasimabile. Protetto dal sindaco del paese, ecco che Giovanni si recava spesso alla messa, faceva la comunione, e nonostante i pesanti lavori dei campi, non abbandonava mai le dure privazioni alle quali si era abituato alla scuola del canonico, il parroco Ballet. Suo padre, a causa della diserzione di Giovanni, era stato sottoposto ad angherie e anche a minacce. Per liberarsene, fu costretto a lasciare partire l'ultimo suo figlio Francesco, che poi morì nella campagna, quindi nella guerra, nel 1813. Dopo 14 mesi di assenza, Vianney ne fece ritorno a Cailly, accolto a braccia aperte dal canonico Ballet, il parroco, che continuò ad istruirlo e ad ammaestrarlo. Costui parve il parroco non avere dubbi sull'avvenire del suo discepolo, perché poi lo presentò al vescovo per uno degli ordini minori, chiamato allora la tonsura. Nel 1812 lo fece accogliere nel seminario minore di Verrières, che il cardinale Fesch aveva aperto, affinché gli fosse data un'idea più completa dello studio della scolastica e della teologia. Ma i suoi progressi in questa scienza furono veramente poco sensibili, e dovette ricevere anche in francese delle lezioni particolari con altri condiscepoli che, come lui, non arrivavano ad avere conoscenze particolari del francese e del latino per seguire la scuola e il corso ordinario. L'ignoranza di tante cose gli procurò più di un affronto e anche scherzi pesanti da parte degli altri condiscepoli. Tuttavia, per il suo impegno, la sua devozione alla Madonna, il buon temperamento mite che aveva, si attirò la stima e l'affetto di altri maestri e di altri compagni. Nelle vacanze che seguirono l'anno di studi di filosofia, il canonico Ballet diede a Giovanni le prime nozioni anche di teologia, ma anche lì fu abbastanza mediocre. Entrò nel seminario di Lione e fu un teologo tra i teologi, quindi corso di teologia abbastanza insufficiente. I compagni suoi furono santi fondatori, il venerato Giovanni Collin, che ha fondato la Società di Maria, Marcellino Champagnat, fondatore dei piccoli fratelli maristi delle scuole, ed altri. Vianney, malgrado la sua poca intelligenza, era anche tenace, si applicava continuamente nello studio, ma i risultati erano pochi perché ci capiva veramente pochissimo nella lingua latina. E allora fu rimandato presso il suo parroco. E il canonico non si scoraggiò. A dispetto di tutto, rimaneva convinto che il suo discepolo comunque aveva le attitudini per diventare sacerdote. Allora gli mise tra le mani un libro di teologia in francese, gliene diede una spiegazione così sviluppata da sopplire alla teologia classica.
Poi lo presentò al vescovo perché fosse ammesso agli ordini minori, quindi al suo diaconato, il penultimo passo prima di diventare sacerdote. Alle domande che gli furono rivolte nel presbiterio della parrocchia de Cuilly, rispose in modo quasi conveniente. Il vicario generale della diocesi prese su di sé la responsabilità di farlo ordinare sacerdote. Effettivamente Giovanni Vianney fu ordinato sacerdote e diacono prima a Lione con il Conen e lo Champagnat, uno santo l'altro venerabile, il 23 giugno 1815. Malgrado la sua insufficienza e per insistenze del suo parroco, egli precedette di un anno sulla via del sacerdozio i suoi amici. Essendo senza vicario, il parroco di Ecchi ottenne che il suo discepolo, ormai sacerdote, ricevesse il sacerdozio presto presto e fosse dato a lui come aiutante, il che avvenne nell'agosto 1815. La casa canonica restò per Vianney una succursale del seminario, continuava ad ore fisse il suo studio, tempo di preghiera, e rimaneva anche molto nel silenzio e in profonda obbedienza. Presso il mio parroco, dirà più tardi il futuro santo Giovanni Maria Vianney, non ho mai fatto la mia volontà. Tra maestro e discepolo sorse una specie di emulazione nella mortificazione, nei sacrifici, nell'umiltà, nella carità e nell'esercizio del ministero pastorale. Nel 1817 il suo parroco, il canonico Ballè, muore e Giovanni non capisce più nulla e resta disorientato. Era convinto che per plasmarlo Dio si era servito di quanto esisteva di più stupido. Lui diceva: sono un'oca e un tacchino che vengono guidati da un gambero, così si definiva Giovanni Maria Vianney. Essendo la parrocchia dei Cuilly troppo sproporzionata per le sue capacità, il 13 febbraio 1818 viene nominato cappellano a Ars, era un villaggio di 230 contadini. Il vicario generale, nel fargli conoscere la sua nomina come vicario ad Ars, gli aveva detto: voi andate in una parrocchia dove vedrete non c'è molto amore di Dio, ma voi ci metterete l'amore di Dio che manca in quella parrocchia. Quelli di Ars però non tardarono a intravedere che il nuovo curato non era come gli altri. Lo videro difatti con stupore allontanare subito dalla canonica i vecchi mobili con i quali la castellana d'Ars l'aveva adornata, abbellita, e trascorrere invece la quaresima nella penitenza più rigida e nella preghiera più devota. Non aveva domestica, non andava mai al pranzo al castello come faceva il suo predecessore, non andava a visitare i confratelli e non li riceveva. Sembrava che vivesse soltanto per la sua chiesa e per la sua canonica, che poi era diventato un bugigattolo. Viveva per la preghiera. Chi voleva trovarlo doveva andare a cercarlo là. In quelle lunghe ore di preghiera lui implorava il cielo per la conversione della gente del suo villaggio. E ben sapendo che il pastore deve conoscere le sue pecorelle, il santo curato cercava di avere un contatto diretto con le anime che Dio gli aveva affidate. Alle persone più generose comunicò un po' del proprio fervore portandole alla comunione frequente. Ai numerosi fedeli si impegnò a dare il senso, il gusto della preghiera, della lode, facendo rivivere certe confraternite del Rosario e del Santissimo Sacramento che erano spente e morte. La preparazione delle misere istruzioni domenicali gli prendeva lunghe ore del giorno e della notte, scriveva, si applicava, piangeva e ci pregava su sulla parola di Dio. D'ordinario rifaceva un poco stile maldestro o cuciva la meglio i brani, di cui poi faceva una raccolta e li declamava con voce abbastanza monotona e stridula, che irritava qualche volta i suoi uditori e prendevano la porta e abbandonavano la chiesa. Sensibile com'era al dramma del Giovanni Maria Vianney, tremando al pensiero del pericolo di dannazione eterna corso dai peccatori, nei primi anni di ministero trattò di preferenza le terribili verità della fede, forse con troppo eccessivo rigore. Riuscì poi a disfarsi di tale mentalità chiusa dopo alcuni anni di unione, di grande preghiera e di contatto con i peccatori nel confessionale. Fin dal suo arrivo ad Ars, Giovanni Maria Vianney, il parroco, si diede ad eccessive penitenze, che più tardi chiamò con bonomia follie di gioventù. Per esempio faceva cuocere delle patate, le metteva in un paniere e le mangiava fredde finché durava la provvista di patate. Dormiva sempre per terra, si flagellava al risveglio per ben cominciare la giornata, portava il cilicio perché la guerra che faceva al ballo e era contro il ballo e le osterie cessasse, era contro e si arrabbiava contro il lavoro festivo.
Per tutta la vita fu tormentato dall'ossessionante dubbio di non essere chiamato da Dio al ministero pastorale, si diceva incapace a fare il parroco e il prete. Diceva: io non ho la scienza, non ho le virtù richieste per il governo di una parrocchia, oppure di mettere in pericolo la mia salvezza e anche quella degli altri, sono ignorante, si ripeteva. Però la vita contemplativa nella solitudine era per lui l'unico rifugio, lì pregava, trovava la pace con Dio e pregava molto e soffriva per i peccatori. Eppure per tutta la vita egli doveva essere l'uomo mangiato dei peccatori. Non contento di lavorare per il bene delle anime, Giovanni Maria Vianney si adoperò per restaurare nobilmente la casa del buon Dio, quindi la chiesa. Fin dal primo anno aveva provveduto a tutto ciò che riguarda l'altare, il tabernacolo, la biancheria, le suppellettili necessarie allo splendore del culto, aiutato anche da alcuni ricastri della sua parrocchia. Caterina Lassagna, confidente del santo, ricorda che un curato rurale di un'altra parrocchia, che aveva chiamato Vianney perché predicasse le missioni ai suoi fedeli, disse di lui: ho un buon operaio che lavora molto bene ma mangia molto male, anzi non mangia quasi nulla. Il santo poi, Vianney, non tardò a farsi in diocesi una fama eccezionale e la sua fama incominciò ad attirare ad Ars i primi pellegrini in cerca della pace della coscienza. Destava in tutti impressione il vedere indossare una sottana molto vecchia, coperta di rammendi, la veste, e il contemplare il disordine e la povertà che regnava ovunque nella sua parrocchia. Anzi, qualche confratello lo denunciò addirittura al vescovo della diocesi per lo strano genere di vita che conduceva, per le lagnanze di quanti lo trovavano troppo severo nelle istruzioni e troppo duro per reprimere gli abusi del ballo e delle osterie. Il santo ne soffrì atrocemente, perché era tormentato sempre dal sentimento della propria indegnità. Sono ignorante, sono un prete indegno, si ripeteva. Non trovava rifugio che ripetuti atti d'amore e nella preghiera. Un giorno Giovanni Maria Vianney pregò Dio che gli concedesse finalmente la grazia di conoscere chi era veramente. Fu esaudito, ma confessò: se il Signore non mi avesse sostenuto, sarei caduto all'istante nella disperazione, vedendo davanti alla maestà di Dio quello che io ero. Per sfuggire all'insidia di un temperamento ansioso e scrupoloso, sospirava pregando: mio Dio, fammi soffrire tutto quello che vuoi, ma fammi la grazia di non cadere mai nell'inferno. Altre volte si gettava per terra davanti al tabernacolo come un caiolino vicino al padrone e pregava e supplicava e piangeva. Nonostante che i suoi superiori e il vescovo gli avessero detto: non si prende il cielo con la fame, il santo curato d'Ars continuò a darsi a dure penitenze, a mangiare una volta al giorno un po' di verdura e rarissimamente la carne. Per lui la mortificazione e lo zelo pastorale rimanevano due cose inseparabili. Ed ecco che il demonio, che lui chiamava il grappino, le concepì un odio mortale e non mancò di manifestarglielo per molti anni in modo terrificante, procurando addirittura rumori nella canonica. Il demonio urlava contro Giovanni Vianney: Vianney, vattene, vattene via! Ovvero l'afferrava per i piedi, per i capelli e lo trascinava in giro per la camera e per la canonica. In mezzo a tante prove, il santo curato d'Ars passava notti intere in chiesa, pregava e supplicava, ed era in quei momenti straordinari che il Signore gli faceva delle grazie particolari, lo immergeva nelle più singolari consolazioni, riguardo le quali conservò un estremo riservo e non scrisse quasi nulla. Quali fossero i dolori, l'incompressione, le gioie di contemplazione, Giovanni Maria Vianney non si lasciava mai stornare dall'attività pastorale. Fin dal suo arrivo ad Ars, in quella parrocchia, fu tormentato dalla preoccupazione dell'educazione dei suoi fanciulli, dei ragazzi della parrocchia. Per sanare il clima spirituale della parrocchia, eresse una scuola per le ragazze con l'aiuto di alcune brave contadine, tra cui Caterina Lassagne, che divenne la prima direttrice. Nell'istituto della Provvidenza il santo fu lui stesso l'architetto, il muratore e il finanziatore. L'inizio dell'opera, per la quale chiedeva insistentemente elemosine, conobbero una povertà prossima all'indigenza e alla fame. Ma Dio, che voleva dimostrare al santo quanto gradisse il bene che faceva in quella parrocchia, più volte moltiplicò ad esempio il grano, il pane, il vino, moltiplicò anche i soldi, i denari di cui aveva bisogno per il sostentamento delle ragazze, delle orfane e delle alunne.
Adesso tutti i giorni Vianney faceva il catechismo alle ore 11. I suoi catechismi, l'ora di catechismo, divennero talmente celebri e tanto frequenti che pellegrini numerosi vennero un po' dappertutto e fu obbligato a spiegare, a tenere il catechismo non più in una stanzetta per quelle ragazze, ma in chiesa. Il 1830 segnò per i francesi la caduta di Carlo X e l'ascesa al trono di Luigi Filippo. Nel primo momento di scompiglio, sette parrocchiane di Ars ebbero l'ardire di recarsi a intimare con arroganza al loro curato di andarsene via, di lasciare la parrocchia, perché la gente era stufa delle sue prediche e della sua severità. Altri parrocchiani giunsero al punto di andargli a gridare sotto le finestre e di affiggere alla porta espressioni diffamatorie e calunniose contro di lui. La campagna ostile contro il curato d'Ars si prolungò per alcuni mesi. Secondo i malvagi, il santo era ipocrita, era estenuato da nascoste dissolutezze e da peccati immorali che lui nascondeva. Più tardi il santo curato d'Ars confiderà a un religioso: se il buon Dio mi avesse fatto prevedere quello che avrei dovuto soffrire ad Ars, sarei morto sul colpo. A Caterina Lassagne disse: pensavo che sarebbe venuto il giorno prima o poi in cui sarei stato cacciato da Ars a colpi di bastone e in cui il vescovo mi avrebbe interdetto e avrei finito i miei giorni nelle prigioni. La sua estrema autorità, le sue penitenze, la lotta contro il diavolo, lotta che accadeva molto spesso in presbiterio, i miracoli che molti attribuivano a lui, ai suoi gesti, alla sua preghiera, fecero suscitare nella regione un grande movimento di curiosità piene di ammirazione. Ed ecco incominciò un lungo pellegrinaggio ad Ars di penitenti, e i penitenti crescevano sempre di più, specialmente al tempo del colera scoppiato nel 1832, che fu necessario ad Ars iniziare un servizio di vetture, addirittura di macchine, tra Lione e Ars, talmente erano numerosi i pellegrini che dovevano entrare in contatto con il santo curato d'Ars. Fu allora che il Vianney, nel tentativo di distogliere dalla sua persona l'attenzione dei visitatori troppo numerosi, attenzione che lo rattristava più delle calunnie, instaurò nella sua chiesa il culto di Santa Filomena. Era ormai condannato a un lavoro spossante, era stanco e si vedeva quasi condannato e gettato nell'angoscia per la responsabilità che si era tirato addosso attraverso l'accoglienza dei pellegrini, l'ascolto nelle confessioni, la predicazione e il catechismo. Era terrorizzato dal pensiero di dover morire parroco, eppure capiva che era la volontà di Dio che fino alla morte perseverasse in quel ministero. Se si considera il lavoro estenuante che faceva, si considera che mangiava pochissimo, malissimo, quasi mai, era preso da spaventose coliche, i dolori di testa, il freddo di cui era circondato, il caldo di cui era soffocato, bisogna proprio dire che fosse sostenuto ogni giorno da una grazia speciale che non gli permetteva di morire sulla breccia. Non potendo vegliare nello stesso tempo sui parrocchiani, sulla massa di pellegrini, e vedendosi circondato da troppa venerazione, Vianney si ritenne in dovere di lasciare di nascosto Ars per mettere fine al proprio tormento interiore. Più volte aveva pensato alla fuga, ma il pensiero dei peccatori, il sostegno di cui aveva bisogno l'istituto e la provvidenza che aveva fondato, lo trattennero ancora per un po' di tempo. Ars, agli occhi della gente, passava ormai per uno di quei luoghi privilegiati in cui il cielo veramente ogni tanto visitava la terra per operare miracoli, segni e prodigi. I malati venivano condotti a Ars da ogni parte della Francia, dell'Europa, perché tanti guarivano e tornavano a casa grazie alle preghiere di intercessione del santo curato d'Ars. I pellegrini riconoscenti lasciavano molte offerte a Ars. Vianney se ne serviva per la sua opera, soprattutto per la fondazione delle missioni decennali nelle parrocchie che erano prive di risorse. E il ministero eccezionale al quale si sopparcava già dal lunedì del mattino fino alla sera lo ridussero in fin di vita nel 1843. Tremando al pensiero di presentarsi davanti a Dio a mani vuote, dopo aver ricevuto gli ultimi sacramenti, fece voto di celebrare 100 messe in onore di Santa Filomena se fosse guarito, e fu esaudito. Superò la pleuropolmonite e per ristabilirsi in salute andò a riposarsi qualche giorno verso un suo confratello, il fratello ad Ardigli. Desiderava ardentemente che il vescovo lo destinasse ad un'altra chiesa. Andò in pellegrinaggio al santuario di Nostra Signora di Beaumont, pregò e Dio fece capire che doveva tornare a Ars. Senza di lui, disse il Signore, che cosa diventa il villaggio di Ars?
e i parrocchiani ne furono talmente felici e contenti che di lì a poco incominciarono a disporre e a vendere i ritratti del loro pastore. L'istituto della Provvidenza che avevano fondato era stato sul punto di soccombere, rifiorì e per volere del vescovo fu affidato nel 1848 alle suore di San Giuseppe. Intanto i pellegrini continuavano ad arrivare numerose migliaia ad Ars e il parroco non se la faceva più. Gli fu dato un vicario, Don Antonio Raymond, parroco di Savignon, rude ma sincero, autoritario ma zelante, ambizioso ma anche molto generoso. Con il suo temperamento alquanto difficile, con la sua corporatura imponente, per 21 anni tenne alquanto in soggezione il curato d'Ars, che era piccolo, timido, bruttino, facile a lasciarsi ingannare dai vagamondi e incapace di tenere la disciplina tra la massa capricciosa dei pellegrini. Nonostante che Don Raymond lo contrariasse, lo ridicesse a nascondere le sue opere buone che sosteneva con le elemosine dei pellegrini, Giovanni Vianney si mostrò sempre con il vescovo contento del suo vicario e dell'aiuto che gli prestava. Benché Raymond non volesse sapere molte cose, il curato d'Ars realizzò una fondazione per avere due fratelli della Sacra Famiglia, fondati a Bellet da fratel Gabriele Taborin, affinché uno facesse da istitutore della gioventù maschile e l'altro da sacrestano. Il nuovo vescovo della diocesi sostenne finalmente Giovanni Maria Vianney in tutte le iniziative e lo volle onorare con il titolo di canonico. A testa la castellana di Ars, con la mantellina sulle spalle le assomigliava ai condannati che sono condotti al patibolo con la corda al collo. Giovanni Maria Vianney, ritenendosi indegno di portare la mantellina di canonico, finì col venderla alla sua benefattrice per 50 franchi, così completò i fondi necessari ad assicurare in perpetuo due missioni decennali. Ne fondò 97 di missioni decennali in diverse parrocchie, versando i soldi che riceveva dai pellegrini. Il santo diceva: io divento molto avaro per il buon Dio, godo di vedere che con questo denaro di cui il diavolo si serve per fare tanto male, io invece posso fare tanto bene. Quando il suo ausiliare, il vicario, gli chiedeva come faceva ad avere tanti soldi, gli rispondeva: il mio segreto è molto semplice, è di non conservare mai niente, di non avere mai nulla, e i soldi arrivano. Fino al 1853, e andiamo alla fine di questa storia meravigliosa, Giovanni Maria Vianney non era riuscito a liberarsi dal tormento che gli causava il pensiero del Ministero delle Anime, che ritrovava incompatibile con la propria ignoranza. Sono ignorante, sono un prete mediocre. Tentò ancora una volta di fuggire nella solitudine della notte, ma i parrocchiani vi si opposero. Il vescovo rifiutò categoricamente al santo il permesso di andare via dalla parrocchia. L'ordine di restare ad Ars fu preso dal curato molto sul serio. Fino alla morte rimase inchiodato al suo confessionale come al legno di una croce, continuamente assediato dai pellegrini che ogni anno si recavano ad Ars in numero di circa 100.000 all'anno. Il vescovo aveva consentito solo che il suo ausiliare, l'abate Raymond, fosse sostituito da Giuseppe Tocanier, missionario diocesano, prete massiccio ma molto affabile e devoto al curato. Nella chiesa di Ars si distribuivano 30.000 comunioni all'anno e si ricevevano 36.000 messe da celebrare. I fedeli restavano incantati dalla devozione con cui il santo diceva la messa. Vi si preparava in ginocchio sul pavimento del coro, immobile, con le mani giunte e gli occhi fissi al tabernacolo, e piangeva a lungo. Niente poteva distrarlo durante la preparazione alla santa messa. A volte lo vedevano piangere dirottamente, altre volte sorrideva. Poco prima della comunione restava un momento in adorazione nell'atteggiamento di una persona che stia conversando con un'altra con gli occhi fissi sull'ostia santa. Per la celebrità europea acquistata dall'umile curato, anche Napoleone III lo nominò cavaliere della Legion d'Onore 1855. Quando seppe dal sindaco che l'onorificenza non comportava nessuna rendita, rispose Giovanni Maria Vianney: dite all'imperatore che si tenga la sua croce, dal momento che i poveri non hanno niente da guadagnare e non mangiano la croce. Ad Ars convennero non soltanto i peccatori, i devoti, ma anche persone insigne, bisognose di consultarsi con l'uomo di Dio prima di intraprendere le loro opere. Tra gli altri sono accorsi ad Ars futuri santi, persone che dopo hanno fondato congregazioni e sono diventati santi. Le ultime settimane di vita del santo curato d'Ars furono in tutte simili alle altre. Sentendo mai avvicinarsi la morte, temendo come al solito di non avere il tempo di prepararsi alla buona morte, aveva lasciato intendere al suo nuovo vescovo che desiderava ritirarsi per piangere i peccati della sua vita.
Il vescovo gli disse: «Mio buon curato Giovanni Maria Vianney, le lacrime dei peccatori che Dio vi manda valgono bene le vostre lacrime». Ancora il 29 luglio 1859 Giovanni Maria Vianney si recò in chiesa a prendere, poco dopo la mezzanotte, il suo posto al confessionale. Quando rientrò in casa era sfinito. L'indomani mattina si alzò alla solita ora, nonostante la febbre che lo faceva fremare. Già si disponeva a scendere, ma le forze gli vennero meno. Caterina Lassagne, che di sua iniziativa aveva passato la notte in una stanza della canonica, accorse all'invocazione d'aiuto. Lui esclamò: «È la mia misera fine. Andate a cercare il mio confessore, è volontà di Dio che io muoia». Il santo si confessò con la solita pietà, senza turbarsi per il suo corpo consunto e senza manifestare il minimo timore davanti alla morte. Ricevette il viatico, la comunione tra le lacrime, benedisse diverse ceste di oggetti religiosi che i parrocchiani gli avevano portato e si spense come una lampada che non ha più olio il 4 agosto 1859, come oggi, senza agonia, tra le braccia di fratel Girolamo, che era suo infermiere e sacrista, assistito dal missionario diocesano. Fu sepolto nella chiesa di Ars. Pio X lo beatificò l'8 del 9 1904, Pio XI lo canonizzò il 31 maggio 1925. Le sue reliquie sono venerate ad Ars, nella nuova chiesa costruita come prolungamento dell'antica, da migliaia di pellegrini e di sacerdoti provenienti da tutte le parti del mondo. E il suo culto non si è mai spento. Ecco, un santo al giorno, la santità straordinaria del santo curato d'Ars. Abbiamo colto la sua

Siamo stati in compagnia di Don Beppino Co, parroco delle Valli di Zeri della diocesi di Pontremoli, che ringraziamo per questa sua collaborazione con la Radio Voce nel Deserto. Grazie a Don Beppino.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Di questo fondo emergente da cui tutte le forme scaturiscono, la scienza non sa nulla. Non è fisico, non è misurabile, non è matematizzabile. E tuttavia ne abbiamo sentore, noi esseri umani, e chissà ogni creatura vivente, quando ci lasciamo toccare da ciò che eccede la forma. Un brano di musica che vibra oltre le note, una danza che trascende i movimenti, un quadro che non si riduce ai suoi pigmenti, una poesia che resta oltre le parole, o il semplice ascolto del silenzio, o quello sguardo assorto che improvvisamente ci sospende. Tutti istanti in cui percepiamo un'origine senza nome, una sorgente invisibile da cui il mondo emerge. Giunti a questo punto della nostra evoluzione, è necessario accogliere il nostro essere mortali, accogliere la morte con lucidità e serenità, senza fatalismo né fuga. L'accettazione della morte dona profondità alla vita, la rende sobria, essenziale, vera. Ci libera dall'illusione di vivere per evitare la morte, da quella compulsione patetica che ci consuma mentre cerchiamo di sfuggirle. Viviamo meglio quando viviamo da mortali, conoscendo il nostro limite. Hans Küng scriveva: «Se vuoi la vita, prepara la morte». E il modo migliore per imparare a morire è imparare a vivere bene, riconciliati con noi stessi, pacificati, aperti agli altri, capaci di gioia nella semplicità. Vivere senza aggrapparci alla vita, ma lasciandola fluire, godendo di ciò che ci è dato, lasciando che la morte venga, quando verrà, a dare compimento alla vita. Chi è soddisfatto della propria esistenza muore più facilmente in pace. Un giovane può morire con poca difficoltà, e così un anziano felice. Ogni trasformazione è sempre un passaggio, una forma che muore, una forma che nasce. La morte, in questa prospettiva, non è un evento estraneo alla vita, ma il suo ritmo più profondo. È la disgregazione di una forma, sì, ma non dei suoi elementi. Perché ciò che chiamiamo morte è soltanto una riconsegna. Ciò che eravamo torna a circolare, a mescolarsi, a darsi di nuovo. La materia non si perde, l'energia non si estingue, cambia volto, cambia respiro, cambia direzione. Gli organismi viventi lo mostrano con un'evidenza quasi scandalosa. La vita è un'immensa rete di scambio, una comunione che si alimenta attraverso la vulnerabilità di ogni creatura. Viviamo perché altri viventi si offrono. Piante, animali, batteri, perfino la luce del sole che ci raggiunge è il dono di una stella che lentamente si consuma. A ben vedere, vivere significa nutrirsi e morire significa offrirsi. Ed è impossibile non risentire in questo dinamismo cosmico l'eco di una frase: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il gesto di Gesù non è un rituale estrinseco, è la rivelazione di una legge universale. Tutta la vita funziona così, donandosi. Per questo, come si è accennato sopra, l'universo può essere compreso come una Pasqua senza fine, una comunione infinita in cui la vita si trasmette attraverso la morte. E la morte è sempre un atto di consegna. Ogni organismo, dissolvendosi, restituisce le proprie cellule, le proprie molecole, i propri atomi, la propria energia. Tutto ciò che ha ricevuto lo ridona. E nella trama segreta della materia, questo non è mai un annientamento, ma un passaggio di testimone. Ma allora, ed è qui che la domanda diventa nostra, personale, che ne è di noi? Che ne è di queste forme che siamo? Di questo sé fragile e luminoso, che morendo consegna tutto, carne, energia.
di queste forme che siamo, di questo sì, raggio illumoso, che rendosi in tutto, carne, energia e spazio.

la grazia di aver vissuto, di aver amato, di aver avuto un corpo che ha toccato altri corpi, parole che hanno sfiorato altre vite, sofferenze che hanno aperto spiragli, errori che hanno insegnato, fragilità che hanno generato tenerezza. Nulla potrà mai sottrarre alla realtà il fatto che siamo stati parte del grande flusso della vita che si dà e si riceve. Ed è già molto, è già tutto. Alla fine, allora, la morte non appare come un fallimento, ma come l'ultima trasformazione, l'ultimo gesto di appartenenza al tutto, l'ultimo atto d'amore iscritto nella struttura stessa dell'universo, soglia e ritorno, un compimento nella mano aperta della vita che continua. Il grande monaco vietnamita Thich Nhat Hanh raccontò che un pomeriggio d'autunno si trovava in un parco, assorto nella contemplazione di una piccola foglia dalla bella forma di cuore. Il suo colore era rossastro e pendeva quasi staccata dal ramo, come se stesse per cadere. Rimase a lungo a guardarla e le rivolse molte domande. Comprese che la foglia era stata la madre dell'albero. Normalmente pensiamo, spiegava il monaco, che l'albero sia la madre e le foglie i figli. Ma guardando quella foglia, vidi che anch'essa era madre dell'albero. La linfa che assorbono le radici non è altro che acqua e minerali, insufficienti per nutrire l'albero. Perciò l'albero distribuisce questa linfa alle foglie, che si incaricano di trasformarla in linfa elaborata e, con l'aiuto del sole e dell'aria, di rimandarla indietro per nutrire l'albero. Poiché la foglia è unita all'albero da un picciolo, è facile vedere la comunicazione tra i due. Chiesi alla foglia se avesse paura, dato che l'autunno era arrivato e le altre foglie cominciavano a cadere. La foglia mi rispose: «No, non ho paura. Durante tutta la primavera e l'estate sono stata pienamente viva. Ho lavorato e ho aiutato a nutrire l'albero, e gran parte di me stessa si trova ora in lui. Ti prego, non dire che sono solo questa piccola forma, perché la forma di foglia è soltanto una piccola parte di me. Io sono tutto l'albero. So di essere nell'albero e che quando tornerò alla terra continuerò a nutrirlo. È per questo che non mi preoccupo. Quando lascerò questo ramo e volerò nell'aria fino alla terra, saluterò l'albero e gli dirò:

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Ascoltiamo ora la preghiera delle lodi di martedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia. Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo Monte Santo. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace.
2: Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
1: Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo Monte Santo e alle tue dimore.
2: Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.
1: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo Monte Santo. Ogni giorno della vita salvaci, Signore. Io dicevo: a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi. Sono privato del resto dei miei anni.
1: Dicevo: non vedrò più il Signore. Sulla terra dei viventi non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo.
2: La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori.
1: Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine.
2: Io ho gridato fino al mattino. Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa, pigolo come una rondine, gemo come una colomba.
1: Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto.
2: Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati.
1: Poiché non ti lodano gli inferi, né la morte ti canta inni, quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano.
2: Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere i figli la fedeltà del tuo amore.
1: Il Signore si è degnato di aiutarmi. Per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita. Canteremo nel Tempio del Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ogni giorno della vita salvaci, Signore.
1: A te si deve lode, o Dio, in Sion. A te si sciolga il voto in Gerusalemme. A te che ascolti la preghiera viene ogni mortale.
2: Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati.
1: Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo di beni della tua casa, della santità del tuo tempio.
2: Con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
1: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.
2: Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu plachi il tumulto dei popoli.
1: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
2: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini.
1: Così prepari la terra, né irrighi i solchi, né spiani le zolle. La bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
2: Coroni l'anno con i tuoi benefici. Al tuo passaggio stilla l'abbondanza. Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli. Tutto canta e grida di gioia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: A te si deve lode, o Dio, in Sion.
2: Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte, né delle tenebre. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
2: Glorifichiamo il Salvatore, che con la sua risurrezione è divenuto luce e vita del mondo. A lui si innalzi la nostra umile preghiera.
1: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
3: Con la lode mattutina celebriamo la tua risurrezione, Signore.
1: La speranza della tua gloria illumini la nostra giornata.
3: Benedici le nostre ispirazioni e i nostri propositi.
1: Siano le primizie della nostra offerta.
3: Fa che oggi cresciamo nel tuo amore.
1: E tutto cooperi al bene nostro e di tutti.
3: Fa che la nostra luce splenda davanti agli uomini.
1: Perché vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, che hai mandato a noi la luce vera, che guida tutti gli uomini alla salvezza, donaci la forza dello Spirito, perché possiamo preparare davanti al Figlio tuo la via della giustizia e della pace. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi, 4 agosto, la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. L'umiltà è stata la cifra autentica della vita di San Giovanni Maria Vianney, noto come curato d'Ars, per il luogo in cui esercitò la sua intensa vita pastorale. Nato nel 1786 a Dardilly, in una famiglia umilissima di contadini, dalla quale apprese la viva tradizione della fede in tempi molto difficili per la Chiesa, come quelli della Francia post-rivoluzionaria e del regime del terrore di Robespierre.

L'amore verso Dio portava il piccolo Giovanni Maria, di scarsissima istruzione, e lo studio costituì successivamente un'enorme difficoltà nella sua strada verso il sacerdozio, a farsi maestro dei concetti base del catechismo, prima con la sorellina e gli altri pastorelli che, come lui, all'età di 7 anni avevano ricevuto la responsabilità del gregge di famiglia e poi dei contadini del villaggio di Noè, nel periodo della sua vita in cui divenne involontariamente un disertore, essendo stato richiamato alle armi mentre stava studiando da sacerdote.

faticosamente superati gli studi canonici in cui si era distinto, però per pietà e devozione mariana ho amato la Madonna prima di conoscerla e il mio affetto più antico, soleva dire il futuro santo, venne ordinato sacerdote il 13 agosto 1815. Il suo primo incarico fu quello di vicario parrocchiale a Écouillé presso il parroco Don Carlo Balley, suo padre spirituale, che lo aveva accolto a studiare nel piccolo seminario domestico in cui aveva trasformato la sua casa per ospitare giovani desiderosi di intraprendere la via del sacerdozio e che lo aveva sostenuto vigorosamente fino al completamento degli studi nel seminario maggiore di Lione.

Il primo atto del suo ministero fu un battesimo, il 27 agosto 1815. A Écouillé, le attività principali del giovane Giovanni Maria erano costituite da interminabili ore al confessionale, tanto da trascurare anche i pasti, il catechismo ai bambini, le prediche dal pulpito. La sorella Margherita testimoniò come, sebbene ricevesse dai suoi parrocchiani il prezzo del mantenimento, il sacerdote spesso si ritrovasse senza nulla perché donava anche i propri vestiti ai mendicanti, imitando in questo lo stile estremamente rigoroso e ascetico del suo maestro, Don Balley. Alla morte di questi, Vianney fu destinato alla piccola cappellania di Ars, un paesino, 230 abitanti in tutto, 35 km a nord di Lione, dove arrivò il 9 febbraio 1818.

all'ingresso del paesino c'è oggi un monumento che ricorda l'incontro tra Vianney e il suo primo parrocchiano, Antoine Givre, uno dei pastorelli a cui il nuovo parroco, che aveva fatto a piedi 30 km tra Écouilly e Ars, si era rivolto per chiedere indicazioni. «Tu mi hai indicato la strada per Ars», disse Vianney. «Io ti insegnerò la strada per il paradiso». È l'obiettivo per cui Vianney si prodigò nei successivi 40 anni, consumandosi letteralmente per lo zelo verso il popolo che gli era stato affidato, con la sola indicazione, da parte del vescovo, «Non c'è molto amor di Dio in quella parrocchia. Voi ce ne metterete».

Per oltre 40 anni, afferma il martirologio romano, guidò in modo mirabile la parrocchia lui affidata nel villaggio d'Ars, vicino a Bayeux, in Francia, con l'assidua predicazione, la preghiera e una vita di penitenza. Ogni giorno, nella catechesi che impartiva a bambini e adulti, nella riconciliazione che amministrava i penitenti e nelle opere pervase di quell'ardente carità che egli attingeva dalla Santa Carestia come da una fonte, avanzò a tal punto da diffondere in ogni dove il suo consiglio e avvicinare saggiamente tanti a Dio.

questo il curato d'Ars radunava i fanciulli alle prime ore del mattino, prima che partissero per il pascolo, e la domenica suonava lui il catechismo dei fanciulli, affermano i biografi. Lo cominciava con la preghiera, che recitava in ginocchio, senza mai appoggiarsi. Quindi attirava l'attenzione dei piccoli con alcune forti riflessioni. Presentata la lezione, ne faceva la spiegazione, breve e facile. Una formazione robusta che i successori di Vianney ad Ars, molti anni dopo, avrebbero constatato con meraviglia negli anziani parrocchiani.

all'istruzione degli adulti, dedicava soprattutto l'omelia della messa domenicale. La preparava sul catechismo del Concilio di Trento, sui trattati spirituali e sulle vite dei santi, e per memorizzarla rinunciava a molte ore di sonno a causa delle difficoltà mnemoniche. Poiché molti uomini preferivano la domenica recarsi all'osteria, consumando i pochi denari nel vino, il curato pronunciò severissime invettive contro questi luoghi, tanto che alcune taverne dovettero chiudere i battenti per mancanza di clienti, e uno degli osti, caduto in rovina, il parroco si trovò a dover prestare del denaro per intraprendere un'altra professione.

Vianney, la cui festa liturgica si celebra il 4 agosto, morì nel 1859 in fama di santità, e già Ars era diventata meta di pellegrinaggi mentre era in vita. Papa Pio X lo ha proclamato beato l'8 gennaio 1905 e Pio XI il 31 maggio 1925 lo ha canonizzato e proclamato patrono dei parroci. Nel centenario della sua morte, il 1 agosto 1959, Papa Giovanni XXIII gli ha dedicato l'enciclica Sacerdoti i nostri primordia, additandolo a modello dei sacerdoti.

Nel 1986, Papa Giovanni Paolo II, nel bicentenario della nascita del santo, andò in pellegrinaggio ad Ars e dedicò a Vianney la lettera che, come d'abitudine, inviava a tutti i sacerdoti il giovedì santo. Il santo pontefice polacco era impressionato dall'eroico servizio confessionale del curato d'Ars, che confessava più di 10 ore al giorno, nutrendosi poco e dedicando al sonno poche ore. In questo modo era riuscito, in un difficile periodo storico, a suscitare una sorta di rivoluzione spirituale in Francia e non soltanto in Francia. Migliaia di persone passavano per Ars e si inginocchiavano al suo confessionale. Sullo sfondo della laicizzazione e dell'anticlericalismo del XIX secolo, la sua testimonianza costituisce un evento davvero rivoluzionario. Dall'incontro con questa figura, sottolinea Giovanni Paolo II, trassi la convinzione che il sacerdote realizza una parte essenziale della sua missione attraverso il confessionale, attraverso quel volontario farsi prigioniero del confessionale. In occasione del 150° anniversario della sua morte, nel 2009, Papa Benedetto XVI ha indetto un anno sacerdotale dedicato alla sua figura, vero esempio di pastore a servizio del gregge di Cristo.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Locazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. E invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale, io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso, lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni. Ok, nel mio caso non è esattamente così, cioè io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi è tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era: lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare insieme a un altro gruppo a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così, per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora, tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia e quindi ho incominciato a cercare una fede un po' più a mia misura, giovane, ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma, ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato, appunto, al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda "che cosa vuoi fare da grande", proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico, io mi iscrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi iscrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto sto problema di trovare le parole per esprimermi. Però nel frattempo, nel mio, appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo "stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento", io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo: "è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono: "l'hai fatte queste 3 tende? Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscito ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
2: Allora, io c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi, Fiorella Mannoia, ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Suor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero come è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, cosa chiederesti? Dico: guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti: ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono poi subito dopo la professione perpetua sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo, e la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia.
0: E quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico, ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi.
0: Certo. Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. Con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà, e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri, eccetera. Io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante, nessuno dei miei genitori è laureato, no? Ero diciamo la prima della famiglia, in qualche modo forse inconsciamente i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando ma per farmi capire, e forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee, perché io dico questo ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono, nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città, e lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che avevamo proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche

0: ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia. Ok, io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato, qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora, da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
1: Ma sì, ma poi sai, suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
0: Certo.
1: E senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
0: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che uno non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilerò chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok, che viene in città per questa statua per una settimana, e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria, una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna, mi chiama la libreria di Bologna a due piani, io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto, dalla porta: Veronica, Veronica. Mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. Io lancio un urlo, la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi, che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo: cosa stai urlando? Lucio Dalla, chi è Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e gli ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto. Ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi, abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria. Alcune delle mie poi sai, se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
1: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare a Vocazioni perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere, perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità, e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo per me è essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza, è tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa. Io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri ascoltatori.
0: Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia, che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia, che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono. E beh, insomma, la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di Vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi, anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: Dio. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazaret, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghiamo alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita, a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

Oggi, 4 agosto, la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. L'umiltà è stata la cifra autentica della vita di San Giovanni Maria Vianney, noto come curato d'Ars, per il luogo in cui esercitò la sua intensa vita pastorale. Nato nel 1786 a Dardilly, in una famiglia umilissima di contadini, dalla quale apprese la viva tradizione della fede in tempi molto difficili per la Chiesa, come quelli della Francia post-rivoluzionaria e del regime del terrore di Robespierre.

L'amore verso Dio portava il piccolo Giovanni Maria, di scarsissima istruzione, e lo studio costituì successivamente un'enorme difficoltà nella sua strada verso il sacerdozio, a farsi maestro dei concetti base del catechismo, prima con la sorellina e gli altri pastorelli che, come lui, all'età di 7 anni avevano ricevuto la responsabilità del gregge di famiglia e poi dei contadini del villaggio di Noè, nel periodo della sua vita in cui divenne involontariamente un disertore, essendo stato richiamato alle armi mentre stava studiando da sacerdote.

faticosamente superati gli studi canonici in cui si era distinto, però per pietà e devozione mariana ho amato la Madonna prima di conoscerla e il mio affetto più antico soleva dire il futuro santo, venne ordinato sacerdote il 13 agosto 1815. Il suo primo incarico fu quello di vicario parrocchiale a Écouillé presso il parroco Don Carlo Ballei, suo padre spirituale, che lo aveva accolto a studiare nel piccolo seminario domestico in cui aveva trasformato la sua casa per ospitare giovani desiderosi di intraprendere la via del sacerdozio e che lo aveva sostenuto vigorosamente fino al completamento degli studi nel seminario maggiore di Lione.

Il primo atto del suo ministero fu un battesimo, il 27 agosto 1815. A Écouyer, le attività principali del giovane Giovanni Maria erano costituite da interminabili ore al confessionale, tanto da trascurare anche i pasti, il catechismo ai bambini, le prediche dal pulpito. La sorella Margherita testimoniò come, sebbene ricevesse dai suoi parrocchiani il prezzo del mantenimento, il sacerdote spesso si ritrovasse senza nulla, perché donava anche i propri vestiti ai mendicanti, imitando in questo lo stile estremamente rigoroso e ascetico del suo maestro, Don Balley. Alla morte di questi, Vianney fu destinato alla piccola cappellania di Ars, un paesino, 230 abitanti in tutto, 35 km a nord di Lione, dove arrivò il 9 febbraio 1818.

All'ingresso del paesino c'è oggi un monumento che ricorda l'incontro tra Viennet e il suo primo parrocchiano, Antoine Givre, uno dei pastorelli a cui il nuovo parroco, che aveva fatto a piedi 30 km tra Écouilly e Ars, si era rivolto per chiedere indicazioni. «Tu mi hai indicato la strada per Ars», disse Viennet. «Io ti insegnerò la strada per il paradiso». È l'obiettivo per cui Viennet si prodigò nei successivi 40 anni, consumandosi letteralmente per lo zelo verso il popolo che gli era stato affidato, con la sola indicazione, da parte del vescovo, «Non c'è molto amor di Dio in quella parrocchia. Voi ce ne metterete».

Per oltre 40 anni, afferma il martirologio romano, guidò in modo mirabile la parrocchia lui affidata nel villaggio d'Ars, vicino a Bayeux, in Francia, con l'assidua predicazione, la preghiera e una vita di penitenza. Ogni giorno, nella catechesi che impartiva a bambini e adulti, nella riconciliazione che amministrava i penitenti e nelle opere pervase di quell'ardente carità che egli attingeva dalla Santa Carestia come da una fonte, avanzò a tal punto da diffondere in ogni dove il suo consiglio e avvicinare saggiamente tanti a Dio.

questo il curato d'Ars radunava i fanciulli alle prime ore del mattino, prima che partissero per il pascolo, e la domenica suonava lui il catechismo dei fanciulli, affermano i biografi. Lo cominciava con la preghiera, che recitava in ginocchio, senza mai appoggiarsi. Quindi attirava l'attenzione dei piccoli con alcune forti riflessioni. Presentata la lezione, ne faceva la spiegazione, breve e facile. Una formazione robusta che i successori di Vianney ad Ars, molti anni dopo, avrebbero constatato con meraviglia negli anziani parrocchiani.

all'istruzione degli adulti dedicava soprattutto l'omelia della messa domenicale. La preparava sul catechismo del Concilio di Trento, sui trattati spirituali e sulle vite dei santi, e per memorizzarla rinunciava a molte ore di sonno a causa delle difficoltà mnemoniche. Poiché molti uomini preferivano la domenica recarsi all'osteria, consumando i pochi denari nel vino, il curato pronunciò severissime invettive contro questi luoghi, tanto che alcune taverne dovettero chiudere i battenti per mancanza di clienti, e uno degli osti, caduto in rovina, il parroco si trovò a dover prestare del denaro per intraprendere un'altra professione.

Vianney, la cui festa liturgica si celebra il 4 agosto, morì nel 1859 in fama di santità, e già Ars era diventata meta di pellegrinaggi mentre era in vita. Papa Pio X lo ha proclamato beato l'8 gennaio 1905 e Pio XI il 31 maggio 1925 lo ha canonizzato e proclamato patrono dei parroci. Nel centenario della sua morte, il 1 agosto 1959, Papa Giovanni XXIII gli ha dedicato l'enciclica Sacerdoti i nostri primordia, additandolo a modello dei sacerdoti.

Nel 1986, Papa Giovanni Paolo II, nel bicentenario della nascita del santo, andò in pellegrinaggio ad Ars e dedicò a Vianney la lettera che, come d'abitudine, inviava a tutti i sacerdoti il giovedì santo. Il santo pontefice polacco era impressionato dall'eroico servizio confessionale del curato d'Ars, che confessava più di 10 ore al giorno, nutrendosi poco e dedicando al sonno poche ore. In questo modo era riuscito, in un difficile periodo storico, a suscitare una sorta di rivoluzione spirituale in Francia e non soltanto in Francia. Migliaia di persone passavano per Ars e si inginocchiavano al suo confessionale. Sullo sfondo della laicizzazione e dell'anticlericalismo del XIX secolo, la sua testimonianza costituisce un evento davvero rivoluzionario. Dall'incontro con questa figura, sottolinea Giovanni Paolo II, trassi la convinzione che il sacerdote realizza una parte essenziale della sua missione attraverso il confessionale, attraverso quel volontario farsi prigioniero del confessionale. In occasione del 150° anniversario della sua morte, nel 2009, Papa Benedetto XVI ha indetto un anno sacerdotale dedicato alla sua figura, vero esempio di pastore a servizio del gregge di Cristo.

questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crucificato,

crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie, per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici.
Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di martedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia. Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo Monte Santo. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace.
2: Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
1: Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo Monte Santo e alle tue dimore.
2: Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.
1: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo Monte Santo. Ogni giorno della vita salvaci, Signore. Io dicevo, a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi. Sono privato del resto dei miei anni.
1: Dicevo, non vedrò più il Signore. Sulla terra dei viventi non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo.
2: La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori.
1: Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine.
2: Io ho gridato fino al mattino. Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa, pigolo come una rondine, gemo come una colomba.
1: Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto.
2: Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati.
1: Poiché non ti lodano gli inferi, nella morte ti canta inni, quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano.
2: Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere i figli la fedeltà del tuo amore.
1: Il Signore si è degnato di aiutarmi. Per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita. Canteremo nel Tempio del Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ogni giorno della vita salvaci, Signore.
1: A te si deve lode, o Dio, in Sion. A te si sciolga il voto in Gerusalemme, a te che ascolti la preghiera, viene ogni mortale.
2: Pesano su di noi le nostre colpe,
3: ma tu perdoni i nostri peccati.
1: Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo di beni della tua casa, della santità del tuo tempio.
3: Con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
1: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.
3: Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu plachi il tumulto dei popoli.
1: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
3: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini.
1: Così prepari la terra, né irrighi i solchi, né spiani le zolle. La bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
3: Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli, tutto canta e grida di gioia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: A te si deve lode, o Dio, in Sion.
3: Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte, né delle tenebre. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
3: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
3: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
3: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
3: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
3: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
3: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
3: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
3: Glorifichiamo il Salvatore, che con la sua risurrezione è divenuto luce e vita del mondo. A lui si innalzi la nostra umile preghiera.
2: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
3: Con la lode mattutina celebriamo la tua risurrezione, Signore.
1: La speranza della tua gloria illumini la nostra giornata.
3: Benedici le nostre ispirazioni e i nostri propositi.
1: Siano le primizie della nostra offerta.
3: Fa che oggi cresciamo nel tuo amore.
1: E tutto cooperi al bene nostro e di tutti.
3: Fa che la nostra luce splenda davanti agli uomini.
1: Perché vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, che hai mandato a noi la luce vera, che guida tutti gli uomini alla salvezza, donaci la forza dello Spirito, perché possiamo preparare davanti al Figlio tuo la via della giustizia e della pace. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: anniversario per me, 17 anni fa come oggi, ho fatto il mio ingresso in questa comunità. Abbiamo condiviso tante volte il dono di Dio, il cibo eucaristico e camminato insieme nei giorni di gioia e di dolore. Motivo per ringraziare il Signore e per chiedere di stare sempre di più alla sua sequela, meglio di aver fame di Lui. Entriamo oggi in una parentesi particolare dell'anno liturgico. Abbiamo lasciato aperto il Vangelo di Marco, che riprenderemo alla fine del mese, e per alcune domeniche ci accompagnerà il sesto capitolo del Vangelo di Giovanni. Il tema è il dono più grande che Dio ha fatto a noi, l'Eucarestia, il pane disceso dal cielo. E questo dono è preparato oggi da quel miracolo che chiamiamo di solito moltiplicazione dei pani, ma che mi piace di più chiamare distribuzione del pane. È Gesù che ci educa a condividere quello che abbiamo, a non disperare davanti alla fame dell'umanità, ma a rispondere ciascuno secondo le nostre possibilità. Siamo vicini al lago di Tiberiade, in un luogo che oggi è identificato con il nome di Tabgha e dove si ricorda da data antichissima questo particolare avvenimento narrato dagli evangelisti. Ed è Gesù che si trova circondato non solo dai discepoli, ma da una folla innumerevole per la quale vorrebbe intervenire. Lui che sa leggere con lo sguardo compassionevole i bisogni di tutti noi, ha capito che quella gente ha fame, rischia di venir meno lungo la strada, e provoca Filippo, che ha vicino uno degli apostoli, con una di quelle domande che anche noi tante volte ci facciamo: com'è possibile risolvere il problema della fame nel mondo? Dove ci saranno le risorse? È proprio vero che sulla terra c'è cibo in quantità tale da poter nutrire i più di 5 miliardi di persone che la abitano? Si parla infatti di denaro. Filippo fa un calcolo approssimativo e secondo lui lo stipendio intero di un anno di un salariato non sarebbe bastato per garantire almeno un panino, un boccone a tutti. È una soluzione, dicevo, a cui andiamo incontro tante volte, sentendoci quasi schiacciati dalla fatalità di queste ingiustizie umane. Mi raccontava in questa settimana un'infermiera tornata su dall'Etiopia, vive in ambienti, in villaggi poverissimi dove scarseggia davvero il cibo, e mi diceva: le mamme etiopi sanno già che quando partoriscono due gemelli uno morirà di sicuro, perché il latte di cui dispongono nel seno non è sufficiente a nutrirli tutti e due. Sentiamo arrivare a noi questo grido degli affamati del mondo, e ancora di più ci brucia dentro il fatto di essere in un clima di vita dove si spreca molto, dove si butta via, dove si consuma in maniera esagerata e sbagliata. Potranno gli uomini di buona volontà ritrovare quei canali che permetteranno a tutte le creature di vedere la mano di Dio che si apre per nutrire tutti i viventi. Intanto dobbiamo imparare a non tenere tutto per noi, a non accumulare, a non vivere quell'affanno per cui ci sembra che ci manchi l'indispensabile per andare avanti. E l'esempio, il Vangelo ce lo offre in quel bambino, in quel ragazzino anonimo, senza nome, ma che è un po' come la chiave che risolve questo grande problema. Offre spontaneamente, sul suggerimento di Andrea, dell'apostolo Andrea, la sua merenda alle mani di Gesù. È ben poca cosa. Aprendo la bisaccia ha trovato 5 panini, ma che sono di quelli piatti che usano in Oriente, fatti con l'orzo macinato, e 2 pesciolini come companatico, ma li porta a Gesù. Ecco il gesto che tante volte ci manca: consegnare a Dio e riconoscere che tutto abbiamo ricevuto dalle sue mani. Non andare superbi, orgogliosi per quella fortuna di cui disponiamo. Non credere che la nostra sazietà fisica basti a garantire l'esito, lo scopo della nostra vita. E nelle mani di Gesù quei pochi pani e quei 2 pesciolini diventano benedizione, lode, ringraziamento al Padre. E insomma il gesto dell'Eucarestia, quello che ogni battezzato dovrebbe fare, perché riconosce che tutto è grazia, che tutto abbiamo ricevuto dal Signore: la vita, il sostentamento, le persone che ci stanno vicino, la possibilità di affrontare un nuovo giorno. Ecco quello che ci insegna Gesù: a non buttarci con avidità nei beni materiali, ma a sollevare lo sguardo al cielo e dire sempre: Signore, ti ringrazio di quello che ho a disposizione, benedico il tuo nome, riconosco che tutto viene dal tuo grande cuore. E dopo questa Eucaristia nascerà anche in noi il coraggio di condividere. Vedete quel pane che passa di mano in mano, distribuito dagli apostoli, e arriva in abbondanza fino all'ultimo dei presenti, e sono 5.000 persone. Si moltiplica in abbondanza, perché Dio non dà mai con il misurino, egli dona largamente di cuore, tanto che ne avanza e con molta cura viene raccolto, come ci insegna anche questo particolare, a non sprecare, a non buttar via con disinvoltura quello che è il frutto della terra, il dono di Dio. Davanti a questo episodio, a questo risultato dei gesti e delle parole di Gesù, la folla ha un'intuizione. Pensa di aver trovato il distributore automatico del pane, di tutte le grazie. Vede cioè in Gesù quel Messia che Dio ha promesso e che ormai nella mentalità popolare avrebbe dovuto risolvere tutte le difficoltà, tutti i problemi. Lo rincorre addirittura per farlo re. E questo Gesù che fugge sulla montagna, tutto solo, ci impressiona questa sera. È ancora un Dio incompreso, che non è venuto a sostituirsi a noi, non è venuto a fare le cose che dobbiamo fare noi, ma è venuto a tracciarci la strada dell'amore, della condivisione, dell'autentica solidarietà nei confronti di tutti. Un Dio così incompreso che trova comprensione e accoglienza nella preghiera, nel dialogo che apre con il Padre suo. Abbiamo il dovere di riflettere ancora, anche in questa settimana su questa pagina evangelica, per imparare anche noi a cogliere il profumo del pane spezzato, condiviso. Ha un profumo particolare, è il bene che possiamo fare gratuitamente. Forse non siamo chiamati materialmente a spezzare il pane, ma certamente a regalare un po' di compagnia a chi è più solo, un gesto di fraternità a chi magari si sente isolato, una iniziativa che ci porta a fare visita a una persona malata. Regaliamo un po' del nostro tempo, regaliamo e condividiamo soprattutto la nostra fede, parliamo di Dio non in maniera fanatica, ma raccontando gli effetti di bene, di equilibrio, di fiducia che la sua presenza porta nel nostro cuore. Ecco la distribuzione dei doni di Dio che dovrebbe vederci tutti impegnati nella comunità e anche fuori delle nostre comunità, perché il Signore ci ha fatto i suoi doni affinché li portiamo anche per la gioia degli altri. Questo è il profumo del pane che tante volte viene a mancare.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Luce ai nostri passi, edito da Radio Voce nel Deserto, è una raccolta di omelie di Monsignor Pierluigi Mascherin. Il libro è arricchito da un CD con la sua voce. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it. Luce ai nostri passi, un documento di testimonianza di Monsignor Mascherin.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Saluzzo in provincia di Cuneo, il comune adagiato su una dolce collina con vista sul Monviso, si trova a 395 metri sul livello del mare e conta poco più di 17.000 abitanti. Saluzzo è una culla d'arte per quattro secoli, capitale di un marchesato. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Mauro Calderoni.
1: Saluzzo è un antico marchesato che è stato molto importante tra l'anno 1000 e la metà del 1400, è rimasto autonomo in realtà fino al 1600, ha sempre giocato tra la potenza del Regno di Francia e il Ducato di Savoia. Questo ha consentito alla nostra città di crescere dal punto di vista dell'importanza degli scambi commerciali e quindi ha creato un'economia fluente i cui risultati si vedono in quelle che sono oggi le vestigia appunto di quel passato glorioso. Da allora la città non è cresciuta più di tanto, è rimasta una realtà molto a dimensione umana, ha un'economia prevalentemente orientata all'agroalimentare, alla zootecnia, anzi siamo uno dei territori di produzione principale della frutticoltura nazionale e abbiamo anche sviluppato negli anni un artigianato ligneo d'eccellenza che è stato molto importante fino agli anni 80. Rimane comunque una tradizione importante che ci permette di sviluppare dei progetti per la creazione di nuove aziende artigiane. Tutto il territorio intorno alla città di Saluzzo oggi è dedicato principalmente alla frutticoltura. In primavera, quando iniziano a fiorire gli alberi da frutto, è uno spettacolo sicuramente per gli occhi dei visitatori che raggiungono per la prima volta il nostro territorio. Poi c'è questo rapporto profondo con le vallate, con le montagne che distano poche decine di chilometri dal centro di Saluzzo, in particolare la Valle Po con le sorgenti del fiume più importante d'Italia e il Monviso, il nostro re di pietra, il punto di riferimento iconico per tutto il Piemonte, ma in particolare per le nostre terre. Quindi una realtà vivace che sicuramente può rappresentare una buona meta per un fine settimana o comunque un periodo anche più lungo che permette di svariare dal centro storico con le sue bellezze artistiche, architettoniche, i cinque musei della città di Saluzzo e poi la bellissima San Giovanni, l'unico esempio di gotico flamboyant che esiste in Piemonte e quindi estremamente suggestivo perché è una particolarità unica in questa parte d'Italia. Saluzzo è anche la città di Silvio Pellico, abbiamo acquistato e poi restaurato la casa natale dell'autore delle mie prigioni. Vi invito a visitare la nostra città, può essere un punto di partenza molto comodo per visitare le vallate del Monviso, per conoscere la storia e la cultura occitana che ancora è viva e vivace nel nostro territorio, per riscoprire le vestigia dell'antico marchesato di Saluzzo e per assaporare nel luogo di produzione i prodotti autentici delle nostre campagne, che sono un giacimento di prodotti particolari dell'agroalimentare italiano, prodotti che non sono reperibili magari nei grandi supermercati, ma che sono certamente delle eccellenze e che sono delle curiosità che meritano una visita.
0: Saluzzo è anche una città che accoglie la sua diocesi a origini antichissime. Andiamo a conoscere il vescovo Monsignor Cristiano Bodo.
2: La diocesi di Saluzzo è una diocesi che nasce grazie ai marchesi nel 1511. Grazie a questo dono di Papa Giulio II nasce la diocesi di Saluzzo, che ha una storia molto più antica, dove la fede, grazie a San Chiaffredo e Costanzo, che sono i patroni della nostra diocesi, che hanno testimoniato sino al martirio la loro fede, si è trasmessa in tutte queste valli, dalla Valle Po, alla Val Varaita, Val Maira, Val Infernotto, la pianura, la città di Saluzzo. Saluzzo è ricca di tanta fede e soprattutto di tante opere che testimoniano la fede che è avvenuta in questi secoli. Tra tutti gli autori che possiamo anche sottolineare per la grandezza, c'è Hans Klemmer, il politico che si può ammirare nella cattedrale di Saluzzo, che è la cattedrale più lunga del Piemonte e che ora è in ristrutturazione, come anche un altro politico che ora si trova al Museo Diocesano nell'ex Vescovado, sempre di Hans Klemmer, con tante altre opere di tanti altri, diciamo, pittori, artisti che nei secoli hanno sviluppato e arricchito la fede attraverso le immagini che possiamo notare in tutte le valli, nelle diverse chiese, nelle diverse cappelle. Si contano tra cappelle e chiese 600 luoghi di culto su tutto il territorio. È una diocesi ricca di fede che è stata trasmessa dai padri fino ad oggi. Questa fede è così radicata che abbiamo anche la presenza di un monastero di padri cistercensi di Prammil, dove è meta di ritiri spirituali e esercizi da parte di molti laici, sacerdoti, che trovano nel silenzio, nella preghiera, nella meditazione un luogo per ritrovare la presenza di Dio nella loro vita. Sul nostro territorio c'è anche un'altra ricchezza: la comunità del Cenacolo di Madre Elvira, una comunità che ormai è estesa in tutto il mondo, ha diverse case anche in diocesi, ma vi è proprio, diciamo, il primo seme gettato da questa suora, da questa donna di fede, che ha saputo raccogliere attorno a sé molti giovani, molte persone che erano cadute nella piaga della droga e li ha aiutati a risollevarsi. Come diocesi quest'anno anche affrontiamo questo terzo anno del cammino pastorale che abbiamo avviato 3 anni or sono, attraverso l'attenzione ai ministeri per rispondere anche ai bisogni di tutti i paesi, di tutte le comunità parrocchiali dove viene meno la presenza del sacerdote, ecco che i ministeri laicali vengono a supplire la mancanza dei sacerdoti e nello stesso tempo aiutano a far sì che ci sia ancora la catechesi, le attività oratoriane, la liturgia della parola, facendo sempre il riferimento a un sacerdote che ogni 15 giorni celebra l'Eucaristia in queste nostre comunità dove non c'è più il sacerdote residente. Il secondo anno del nostro cammino pastorale è stato rivolto invece alla famiglia e abbiamo avviato, come Papa Francesco ci ha invitato, la sua enciclica Amoris Laetitia, il percorso dove molte famiglie si sono accostate a questo cammino di riconciliazione per ritornare in chiesa, a vivere la comunità e a prendere parte all'Eucaristia. E quest'anno non possiamo non dimenticare l'attenzione ai giovani. Dopo il sinodo che ha voluto il nostro Santo Padre, dedicheremo un anno intero ai giovani con diverse iniziative e anche la presenza, grazie alla famiglia salesiana, della stola che Don Bosco utilizzava per confessare i suoi ragazzi, come segno degli educatori che devono essere accanto ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, sacerdoti, catechisti, suore. E grazie anche alla famiglia di Pier Giorgio Frassati avremo l'onore di avere la sua picozza, la picozza che ha usato Pier Giorgio Frassati proprio nella nostra diocesi per scalare il grande Monviso che è parte integrante della nostra diocesi, il Re di Roccia. Proprio per dire che ogni giovane deve avere la forza di camminare, di non stancarsi, di cercare di arrivare alla meta. E la meta da conquistare è conoscere e fare esperienza di Cristo nella loro vita. Io credo che il messaggio che lascia Saluzzo a tutti coloro che la visitano e a coloro che vivono nelle nostre comunità sia quella di saper trasmettere alle nuove generazioni la fede che abbiamo ricevuto, perché le nuove generazioni ci interrogano. Ecco perché questo anno non lo vogliamo dedicare per i giovani, ma con i giovani, costruire insieme percorsi, cammini, esperienze, perché i giovani sappiano dare delle risposte alle tante domande della fede che vivono nell'adolescenza o nella giovinezza. Questo è il nostro impegno come diocesi, questo è l'impegno che ci prendiamo proprio alla luce dell'esortazione di Papa Francesco come Chiesa di Saluzzo.
0: Attilia Gullino, assessore alla cultura del comune di Saluzzo, andiamo a presentare alcune manifestazioni del luogo.
3: Siamo a Saluzzo, questa è Salita al Castello, una delle vie principali, il cuore del centro storico di Saluzzo, che porta verso la Castiglia, che oggi è un museo e che era la residenza dei marchesi di Saluzzo ai tempi dei fasti del marchesato tra il 400 e il 500, quando Saluzzo era appunto una realtà indipendente. A Saluzzo abbiamo una produzione culturale molto vivace e di qualità, ci sono diversi eventi che coinvolgono diversi ambiti, eventi che abbiano una continuità negli anni. Da ricordare sono sicuramente il Festival di Ocitamo, che nasce 5 anni fa, una rassegna che coinvolge tutte le valli del Monviso con più di 20 concerti. Però Saluzzo, città della musica, è un'idea che vuole diventare realtà, perché la musica è un po' nell'intenzione di questa amministrazione il prodotto culturale forte di questa città, perché noi siamo sede della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, che è una delle scuole di alta formazione professionale più importanti d'Europa. Grazie alla collaborazione con la Scuola di Alto Perfezionamento noi abbiamo realizzato nel corso degli anni degli eventi importanti, Marchesato Opera Festival, che è arrivato all'ottava edizione quest'anno e che era ispirato alla musica antica, perché è un festival di musica antica, musica barocca, e quindi la musica unita a questa valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Poi abbiamo anche alla fine di agosto il Festival Concorso dei Suoni d'Arpa, realizzato dalla Salvi Arps, che è un'azienda molto importante nella produzione delle arpe. Se non vogliamo parlare solo di musica, noi abbiamo qui una tradizione importante, che è quella dell'artigianato del mobile e dell'antiquariato. La Mostra Nazionale dell'Antiquariato e la Mostra Nazionale dell'Artigianato diventano un'unica rassegna che si sviluppa nell'arco di un mese, che è il mese di maggio, e anche qui non è più soltanto confinata in uno spazio unico, ma va a riempire tutti gli edifici storici della città e anche gli spazi all'aperto.
0: Con il professor Michele Fino andiamo a degustare idealmente alcune tipicità del territorio di Saluzzo.
4: Il saluzzese è una terra che rappresenta l'incontro fra la pianura e la montagna, tra diverse culture linguistiche ricche di un'eredità storica importante, dalla lingua italiana a quella piemontese a quella occitana, sono ancora parlate nel territorio e nelle valli in modo particolare. Questa fusione di ambienti e di culture determina l'eredità gastronomica di questi giorni, che oggi abbiamo il piacere di mostrarvi molto brevemente. Andiamo innanzitutto ai prodotti della terra direttamente, e senz'altro in questo campo la maggiore delle produzioni è quella frutticola. Qui la vediamo rappresentata dalle mele, ma naturalmente è perché siamo in questa stagione, altrimenti si comincia molto presto con i piccoli frutti, si continua con le susine ramassin, si prosegue con albicocche, susine, pesche, si arriva alle mele, si continua con il kiwi e negli ultimi anni anche frutti innovativi come il baby kiwi, l'arguta, che è una varietà di kiwi che si sta affermando negli ultimi anni. Accanto alle produzioni fresche abbiamo naturalmente la produzione lattiero-casearia, che gioca un ruolo molto importante, e così i trasformati, che si caratterizzano proprio per le diverse tradizioni che si sono stratificate nelle valli, che ci regalano molti diversi formaggi. Abbiamo formaggi a pasta fresca che si consumano molto giovani, come il Tumin del Mel, anche leggermente stagionato, ma comunque nel giro di poche settimane. Abbiamo formaggi che sono idonei a lunghissime stagionature, come il Bra, che prende il nome dalla cittadina non lontana da qui, e il Castelmagno, che proprio tra le valli del Monviso è una delle DOP più rinomate e che può stagionare anche oltre un anno, addirittura oltre 2 anni. La sintesi gastronomica di questa cultura si trova in un piatto tipico, che è il piatto delle valli del Monviso, ovvero le ravioles, che al tavolo di fronte a me Katia sta preparando in questo momento detto per voi. Le ravioles sono una pasta fresca prodotta partendo dalle patate, nell'impasto viene già aggiunto un pochino di toma, dopodiché avviene il condimento che è fatto tradizionalmente con il burro fuso portato fino quasi al punto di rottura, quindi un burro leggermente nocciolato che dà un profumo straordinario a questo piatto. La norcineria qui è importante, molti tipi di salumi sono tradizionali, in particolare il salame crudo, che è un tipico salame piemontese a dadi grandi, e il salame cotto, che è tipico di questa zona come di altre del sud Piemonte, ma il re dell'area è senz'altro il prosciutto crudo cuneo DOP, che è l'unica DOP del prosciutto in Piemonte e conta in questo territorio il più importante tra i suoi produttori, a Lagnasco. Siamo passati così dalle produzioni fresche alle produzioni trasformate. Naturalmente la tavola non è la tavola senza accompagnarla con il vino. Il vino e la birra negli ultimi anni stanno riscoprendo il territorio saluzzese sotto il profilo della produzione. Un altro trasformato è il miele, che si produce nelle valli del Monviso fino ad altitudini molto elevate, partendo dai mieli di castagne di acacia della zona più pianeggiante fino ad arrivare ai mieli delle alte valli, che sono il millefiori di montagna, e naturalmente il rododendro, che è un miele raro ed estremamente prezioso. Così arriviamo alle ultime specialità di cui vi vogliamo parlare, che sono le specialità che nascono dalle mani di artigiani capaci. Abbiamo una grande tradizione di pasticceria endemica di questo territorio, in particolare pasticceria secca. Chiudo parlandovi di due trasformati che parlano profondamente delle tradizioni sociali e frutticole di questo territorio. I trasformati di Ramassin, che è la susina tipica del saluzzese, oggi è un presidio slow food, è un pat, cioè un prodotto agricolo tradizionale piemontese, e le preparazioni che vengono realizzate da cooperative sociali in questo territorio. Questo è un territorio in cui molte cooperative sociali di ispirazione cattolica in modo particolare lavorano da tanti anni per dare opportunità di lavoro a persone che hanno gravi situazioni di disagio, valorizzare produzioni e realizzare così una sinergia tra economia e solidarietà che più che in altre zone trova qui una sintesi felice.
0: Adesso con il professor Piccat, capo delegazione FAI di Saluzzo, andiamo a scoprire altre curiosità del territorio.
5: Saluzzo è una vecchia città medievale con delle origini che risalgono prima dell'anno 1000. La ricordiamo tutti per questa parte alta, che è la parte dove vivono i marchesi e la corte. È una città che dagli inizi è stata aperta all'Europa. Dopo il Monferrato, la città di Saluzzo è stata la prima ad accogliere i poeti provenzali, che proprio in questo castello venivano a lietare la vita della corte dei marchesi di Saluzzo. Questa apertura all'Europa ha continuato in tutti i secoli del marchesato, e nel 4-500 abbiamo avuto qui artigiani cantieri di Francia e Saluzzo. Questa apertura all'Europa ha continuato in tutti i secoli del marchesato, e nel 4-500 abbiamo avuto qui artigiani

0: piano e che con le loro laudi hanno rallegrato invece la parte, diciamo, delle cerimonie liturgiche. A parte questi primi marchesi che ospitavano i provenzali, ce n'è una che è conosciuta in tutta Europa, che è la marchesa Griselda, una marchesa in parte di fantasia, in parte no, che è stata l'immagine della contadina che poteva diventare marchesa, e questo è anche il simbolo di una città aperta anche al cambiamento, all'evoluzione dei gusti e del costume. Questo personaggio di Griselda, che è uscita dalla mente di Petrarca e poi di Boccaccio, ha creato intorno alla città di Saluzzo i suoi marchesi un grande interesse in ambito medievale che dura ancora oggi. La storia di Griselda è tradotta in tutte le lingue europee, non solo, è affrescata in ogni parte dell'Europa ed ha come nucleo le prove che un marito sottopone alla moglie per tenersi sicuro della sua fedeltà.
1: Adesso andiamo ad ascoltare l'invito del giovane assessore al turismo Andrea Momberto.
2: Saluzzo è una città che ha una grande memoria, ma non solo, sta cercando di guadagnarsi il proprio futuro. Ci sono tanti giovani che stanno lavorando con delle imprese sociali, culturali, e stanno cercando di portare innovazione nella nostra città. Questo può essere un motivo in più per visitare il nostro borgo, che già accoglie tanti stranieri e tanti gruppi di turisti, ma è ancora da scoprire. E quindi vi invitiamo a scoprire la città e la sua comunità, che davvero si sta sforzando per essere il più ospitale possibile, e quindi vi aspettiamo.
3: Un saluto ed un invito nella nostra parlata locale, che non è lingua, dialetto, vernacolo, parlata del saluzzese, caratterizzata da questa S incombente finale.

0: Le 8, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: nella notte Mosca attacca porti e strutture logistiche in Ucraina, Kiev contrattacca nella regione russa di Leningrado, Unione Europea oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, prosegue l'allarme incendi in Europa e nel mondo, negli Stati Uniti a 65.000 persone. Buona da Luca Lodi, iniziamo con la guerra in Ucraina, 5 persone sono morte, 6 ferite in un attacco di droni ucraini avvenuto stanotte nella regione di Mosca. Intanto bilancio le vittime di un attacco sulla spiaggia russa nel Nero vicino a un locale turistica. In un incontro con gli ambasciatori ucraini, il presidente Zelensky ribadisce che l'Ucraina vuole la pace. Ce ne parla Roberta Barbi.
1: Non ha battute d'arresto il bollettino della guerra tra Russia e Ucraina, che continua a mietere vittime. Stanotte una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv in seguito a un attacco russo, mentre un morto e alcuni feriti si registrano a Sumy. Altri tre, tra i quali un bambino di 8 anni, si contano invece in una stazione di servizio nella regione di Dnipro. Dall'altra parte un attacco di droni ucraini ha ucciso almeno 5 persone e ne ha ferite 6 nella regione di Mosca, mentre si aggrava il bilancio del raid contro una spiaggia russa sul Mar Nero vicino a Zelensk. Le vittime sono 7, tra cui almeno 3 minori e 6 i feriti. Intanto in un'intervista

0: Il ministro dell'energia ucraino Shmyhal ha dichiarato che sarà la superiore capacità di una delle due parti, Russia e Ucraina, di colpire le infrastrutture energetiche altrui e difendere le proprie a determinare l'esito della guerra e dettare le condizioni di pace. Una guerra che Kiev non ha mai voluto, ha ribadito nuovamente il presidente Zelensky, che in un incontro con gli ambasciatori ucraini ha affermato che il suo paese sta facendo di tutto per seguire una via diplomatica di risoluzione del conflitto.
1: L'altro fronte, andiamo in Iran. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo, resa totale, replica il presidente americano. Nella notte un proiettile non identificato ha colpito una nave mercantile nello stretto. E in Medio Oriente, Qatar, Egitto e Turchia condannano le continue violazioni israeliane nella striscia di Gaza. In qualità di paesi mediatori affermano in una dichiarazione congiunta: Israele deve rispettare i propri impegni nell'ambito dell'accordo del cessate il fuoco. I tre paesi chiedono inoltre che venga esercitata pressione su Israele affinché adempia ai propri obblighi ai sensi del diritto internazionale dell'accordo di cessate il fuoco. Mano tesa della Presidente della Commissione europea von der Leyen alla Spagna. La migrazione, dice, è una sfida che richiede una risposta europea. Dopo gli arrivi di massa nell'enclave spagnola di Ceuta, Madrid sospetta di gruppi criminali e chiede spiegazioni a Rabat. L'Unione Europea intanto valuta la creazione di centri per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi. La proposta italiana, ispirata al modello Albania, sarà presentata stamani alle 10 al Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno dell'Unione. Il servizio di Edoardo Valentino.
2: Accordi con i paesi terzi entro dicembre, primi centri operativi nel 2027. Gli hub destinati al rimpatrio dei migranti irregolari potrebbero essere gestiti congiuntamente da più stati membri e finanziati almeno in parte da Bruxelles e non esclusivamente dai bilanci nazionali. Tra i possibili paesi ospitanti figurano Uganda, Montenegro, Ghana e Senegal. L'Europa si dice dunque pronta a valutare la proposta presentata dall'Italia ai ministri degli interni dei paesi europei, basata sulla cooperazione strategica e conforme al quadro giuridico dell'Unione. Intanto sarebbero tra 60 ed 80 mila i migranti che avrebbero raggiunto l'enclave spagnola negli ultimi tre giorni. L'assessore alla presidenza del governo di Ceuta, Alberto Gaitán, riferisce che la città autonoma conta 88 vittime ed ospita attualmente 862 bambini migranti, ben oltre la capacità di accoglienza del territorio, con un tasso di sovraffollamento di quasi il 3000%. Si inasprisce invece lo scontro diplomatico tra Spagna ed alcuni paesi europei, tra cui l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo ha dichiarato come ci siano stati e governi che non si sono dimostrati all'altezza, accusandoli di non aver mostrato la necessaria solidarietà alla Spagna durante l'emergenza migranti.
1: E sulla creazione di hub in paesi terzi, di cui si discute a livello europeo, Francesco De Remigis ha parlato con Matteo Giusti, africanista della rivista Limes.
3: Il modello di esternalizzazione in Africa non è nuovo, l'ho fatto dal 2013 in poi Israele fino al 2018 e lo sta facendo da tempo gli Stati Uniti, però delle realtà complicate come la Mauritania, con la quale sembra che ci sia già un accordo con la Spagna, che avrebbe finanziato due centri, senza pubblicizzarlo troppo, uno nella capitale e uno nel principale snodo marittimo verso le Canarie. Sanchez si contraddice perché è contrario all'esternalizzazione, va fatto in maniera non ufficiale.
1: Come si spiega questa contraddizione?
3: È soltanto una scelta politica. Il problema è che non è la soluzione.
4: L'Italia chiederà anche l'attuazione di un sistema che dovrebbe o vorrebbe legare vantaggi sui dazi per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente in Europa.
3: Questa è una buona idea perché si basa su fattori economici, ricalca un pochino l'idea che è quella del piano Mattei, con la creazione di hub lavorativi dove impiegare con la formazione, l'artigianato, gli abitanti del paese, e sarebbe sicuramente molto positivo.
1: Resta alto l'allarme incendi in Olanda, Grecia, Francia e Spagna e nel nord-ovest degli Stati Uniti, dove 65.000 persone sono state evacuate dagli stati di Washington e Oregon, divorati dal fuoco decine di migliaia di ettari di flora e fauna. Il dilagare delle fiamme segna il passo di una grave crisi climatica internazionale. Paola Simonetti.
5: Quarto giorno di emergenza per la Grecia, dove i vigili del fuoco combattono contro l'incendio boschivo che colpisce a ovest di Atene, vicino alla città di Megara. Una corsa contro il tempo che ha portato ieri alla collisione di due elicotteri antincendio e alla morte dei due piloti, nei giorni scorsi tre i vigili del fuoco deceduti. Oltre 12.000 gli ettari di foreste, terreni agricoli e animali andati in fumo in tutto il paese. Una battaglia che investe anche la Francia, con circa 1.500 pompieri al lavoro per contenere l'incendio nel dipartimento di Var, una delle zone più belle e turistiche a sud del paese. Incendi sui quali le autorità francesi indagano. Ma a incidere restano il caldo torrido che sta tormentando tutta l'area mediterranea e i forti venti. Una delle peggiori stagioni questa anche per la Spagna, che se vede la stabilizzazione dei grandi roghi nella Sierra Ovest di Madrid, in provincia di Ávila e in quella di Castellón, traccia però un bilancio tragico dei primi 7 mesi dell'anno, con oltre 180.000 ettari inceneriti. Le fiamme non risparmiano neppure l'Italia, dove si registrano roghi da nord a sud.
1: E restiamo in tema di clima. La presidente del Perù, Fujimori, ha annunciato che il governo sta chiedendo sostegno internazionale per affrontare l'arrivo del Niño, il fenomeno climatico legato al surriscaldamento dell'Oceano Pacifico, che provoca forti piogge e inondazioni. Chiediamo ad altri paesi pompe, idrovore, tende, cibo e acqua, ha detto. Intanto il surriscaldamento del mare interessa però anche il Mediterraneo, sempre più caldo negli ultimi anni. Al microfono di Alessandro Guarasci, Daniele Permigotti, autore del libro Questo clima deve cambiare.
6: L'adattamento è sempre un elemento fondamentale, perché è un dato di fatto che il clima sta già cambiando adesso, quindi stiamo già pagando il conto. Però se non andiamo sulle cause del problema, chiaramente non avremo una situazione sempre peggiore da dover gestire. E questo è il motivo perché bisogna lavorare moltissimo sul taglio delle emissioni, quindi sulla mitigazione.
4: Ecco, Permigotti, però il taglio delle emissioni, lo sappiamo, ha dei nemici, essenzialmente Stati Uniti, in parte la Cina, che però sta investendo molto sulle rinnovabili, e anche l'Europa è un po' disunita.
6: L'Europa è disunita, ma l'Europa, il fatto di essere disunita è un po' una costante su vari temi, purtroppo. Però cioè, non è che abbiamo molte alternative, cioè è un dato di fatto conclamato che noi dobbiamo tagliare le emissioni, se no pagheremo un danno, un costo sempre maggiore in futuro. Quindi non c'è alternativa, bisogna tagliarle adesso e tagliarle rapidamente.
1: La pagina culturale, l'arrivo nelle sale del film L'Odissea di Christopher Nolan, offre l'occasione per tornare alle più antiche raffigurazioni del classico greco. Dai vasi ai rilievi, gli artisti greci costruiscono attraverso le immagini l'identità dell'eroe. Ce ne parla Maria Milva Morciano.
7: Mentre il cinema torna a raccontare il viaggio di Odisseo, i vasi e i rilievi greci ci tramandano i più antichi racconti per immagini dell'Odissea. Dall'accecamento di Polifemo alla fuga sotto l'Ariete, dall'inganno di Circe al canto delle sirene fino al riconoscimento di Euriclea, gli artisti costruiscono l'identità dell'eroe attraverso gesti, attributi e azioni. Non illustrano semplicemente il poema, scelgono gli episodi che meglio ne rivelano intelligenza, capacità di adattarsi e di sopravvivere.
1: È tutto, grazie da Luca Collodi e Patrizia.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

eccomi di nuovo in viaggio, ma questa volta senza valigie, senza orari di treni e di aerei, senza alberghi e camere dove riposare. Viaggiare è come morire e poi rinascere. Morire nella fatica della lontananza e poi rinascere nella vicinanza. Rinascere a nuovi orizzonti, prospettive, conoscenze. Quando penso alla mia vita mi vengono in mente i viaggi di notte sotto la pioggia, in automobile. Non so perché. Queste tre caratteristiche, il buio, il cattivo tempo e l'automezzo, sono per me il segno del disagio, ma anche dell'avventura, della necessità di uscire da me stesso e di andare incontro agli uomini, di attraversare le difficoltà per dirigermi verso la luce. Ho un ricordo nitidissimo di una notte di maggio del 1968. Era stata inaugurata da soli 4 anni la metropolitana di Milano. I vagoni rossi erano nuovi, fiammanti. Seduto, leggevo Noi delle strade di Madeleine Delbrel. Ho avuto l'impressione allora che tutta la mia vita sarebbe stata un viaggio. Ma questa volta il viaggio è interiore. È un percorso nella memoria. E nello stesso tempo è un cammino verso le cose per catturare almeno un frammento del mistero che nascondono, ma anche che rivelano a chi ha la pazienza di guardarle e di interrogarle, ma soprattutto di ascoltare le loro risposte. È un'avventura in compagnia dei tanti amici che ho conosciuto, per lo più solo attraverso le loro opere, libri, quadri, brani musicali. Non è bello partire da soli, per questo ho sempre cercato qualcuno che lo facesse con me, perché ciò che ci attrae non è solo vedere, ma soprattutto vedere assieme e poi raccontare. E nel racconto integrare memorie, emozioni, sensazioni, pensieri. Ha scritto Aaron Appelfeld. Lo scrittore, se è un vero scrittore, trae da dentro di sé ciò di cui scrive e per lo più scrive di se stesso. Le sue parole hanno significato solo se è fedele a se stesso, alla propria voce e ritmo.

Quando penso a qualcosa di primordiale, di assolutamente originale, mi vengono alla mente i colori. All'inizio c'è la luce, cioè il bianco e l'oro. I colori sono le prime parole della natura, le parole che possono leggere anche gli analfabeti, anche coloro che non sanno vedere un quadro o ascoltare una musica o affrontare un libro. Essi dai boschi, dai cieli, dal mare ricevono un insegnamento fondamentale per la loro vita, soprattutto dal verde e dall'azzurro. Il rosso e il giallo vengono dopo. Arthur Rimbaud ha collegato le vocali con i colori. La U è gli oceani verdi, i prati dove pascolano le greggi e anche la pace dei volti. Il blu è la O, la vocale definitiva, l'omega. Il raggio di luce violetto negli occhi della persona che si ama. Quando non esisteva nulla, esistevano questi due immensi libri, aperti davanti ad ogni uomo che sarebbe venuto al mondo, le foreste e gli oceani. Nella mia vita cerco continuamente di tornare a questo insegnamento primordiale, a questa voce che ha parlato prima di ogni altra. Oggi essa è per lo più sepolta, sia perché non la si sa più ascoltare, sia perché giunge a noi contraffatta. La natura è rovinata, è distrutta dagli uomini, riempita dei suoi cementi, dei suoi scarti, usata. Per questo la sua voce giunge a noi debolmente. Eppure è vero anche l'opposto. È difficile spegnere la bellezza della natura. Abito nella periferia di Roma. Fuori da casa mia comincia la campagna, con i suoi mille sentieri, i suoi prati, i suoi alberi, gli itinerari verso i laghi. La campagna laziale è benevola di luci con differenti tonalità. Sempre, anche se la sua stagione più profonda è l'autunno, mentre il momento più rivelatore della giornata è il tramonto.

Ricordo una mostra del grande pittore bielorusso Marc Chagall. Aveva come titolo «I fiori sono la vita stessa nella sua smagliante felicità». Una frase scritta dall'artista nel 1931. Con queste parole Chagall ha detto qualcosa di cui sono sommamente convinto. La vita ha una sua espressione privilegiata nella natura. Quando cammino per le strade, quando mi trovo su un treno, su un'automobile, quando mi concedo un po' di riposo e mi metto a passeggiare, mi viene in mente questa riflessione. Nel mondo si addensano due tipi di realtà: quelle fatte da Dio, che chiamo originarie, e quelle fatte dall'uomo, che chiamo costruite. Le realtà originarie, frutto di un'evoluzione, di una trasformazione millenaria, sono chiamate nell'epoca moderna la natura. Nel Medioevo erano la creazione. Dall'età moderna in poi si è guardato non tanto all'origine del mondo animale, vegetale e minerale, ma alla sua perenne e continua trasformazione. Naturus è ciò che sta per nascere, ciò che evolve continuamente. Le montagne sono solcate dai venti e dalle piogge, gli oceani erodono le terre, i terremoti aprono solchi dentro le profondità degli abissi. Queste trasformazioni, che a noi appaiono gigantesche, cosa rappresentano di fronte al continuo cambiamento dell'universo? Eppure, nello stesso tempo, una voce permane. La natura mi interroga, mi fa compagnia, mi indica una strada per la vita. Questa realtà che ho chiamato originaria, per gli uomini del Medioevo era nata dalle mani di Dio e parlava di Lui. Essa ha una sua bellezza profonda, quella che ha visto Chagall, quella a cui non smetto mai di rivolgere gli occhi. È il desiderio di tornare allo sguardo dell'infanzia, che scopre le cose nel momento in cui nascono, in cui cominciano a crescere, manifestando già allora la loro luminosità. La mia infanzia è stata segnata dai colori, dalle cose essenziali. C'erano i fiori e le piante, il lago e la terra, le prime parole che mi davano felicità. Jean Guiton, in un suo scritto, La filosofia del colore, affermava che il colore è l'immagine della resurrezione, l'immagine d'un mondo che non conosciamo ancora. Diceva di credere nella profezia del colore. Durante i primi 7 anni della mia vita ho vissuto nella campagna lombarda. La vegetazione è stata la mia prima compagnia. Le mucche e i cavalli, gli asini, le capre, i cani, i gatti, le galline abitavano con me. Ero ben consapevole della loro differenza dalla mia persona, ma anche della loro vicinanza e della loro necessità. La mia casa era vicina al Lago Maggiore. Il lago cambia colore non solo tutti i giorni, ma tante volte al giorno. Forse devo proprio a queste prime esperienze la scoperta del valore archetipico dei colori della natura.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli.

In occasione dell'anno sacerdotale vi proponiamo l'ascolto della vita e delle opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Voi sapete che nella nostra vita il Signore interviene talvolta in maniera anche semplice, se volete, ma determinante. E c'è sempre nella vita qualche avvenimento che ha costituito un punto decisivo. Magari qualche volta l'incontro con una persona, oppure un avvenimento, oppure un libro. Per me il punto determinante è stato un libro, ed è stato il libro del Santo Curato d'Ars. Io sono entrato in seminario a 11 anni e i miei primi 5 anni di seminario, nei quali ho fatto le 5 classi del ginnasio, sono stati anni molto disturbati, molto, molto tormentati. Da una parte perché mi costava moltissimo l'essere lontano dai miei familiari, i miei genitori, i miei fratelli, chiuso in prigione, in seminario. E d'altra parte perché tutti i problemi dell'adolescenza me li sono affrontati da solo, perché avevamo un vecchissimo padre spirituale che non mi ha mai fatto sapere che cosa era la direzione spirituale, e quindi mi sono trovato tremendamente solo. Il Signore però ha voluto così e mi è servito, perché si impara a vivere anche soffrendo e combattendo, perché il Signore allora è Lui che si mette un po' a guida della nostra vita. Anche se Benedico, quel vecchio sacerdote che doveva essere padre spirituale e che mi accoglieva sempre ogni settimana, però che era vecchio, ci vedeva anche pochissimo e teneva nota soltanto di quando andavamo, se eravamo puntuali a andare tutte le settimane, e io avevo tutti i miei problemi dentro e un po' timido che ero e anche sotto prova. E così ho passato i miei 5 anni del seminario in maniera molto sofferta, e sono arrivato quindi a 15 anni che ho finito le 5 classi del ginnasio, e a 16 anni ho iniziato gli ultimi 3 anni di liceo. Prima liceo, che erano i 3 anni di liceo, ho incontrato un padre spirituale giovane, per cui mi si è aperto un nuovo orizzonte di vita, e in quell'anno mi è capitato fra mano, non so come, me l'hanno probabilmente suggerito qualcuno, poi è stato letto come lettura spirituale. Comunque io mi sono trovato con il libro del Santo Curato d'Ars, un libro semplicissimo, piccolo, molto sintetico anche, semplice, scritto da un padre missionario del Sacro Cuore, Gilla Gremigni, che era parroco del Sacro Cuore del Suffragio quando ha scritto questo libro, e deve essere una parrocchia di Rimini, penso, perché la prefazione è proprio di Torre Pedrera di Rimini. Porta la data del 9 agosto 1939, che in quel tempo era festa del Santo Curato d'Ars. La festa del Santo Curato d'Ars ha avuto degli spostamenti. In quel tempo era il 9 di agosto, poi l'hanno portata il 1 di agosto, e io ho tanto ringraziato il Signore perché il 1 di agosto del 59, nel giorno proprio della festa del Santo Curato d'Ars, il vescovo Monsignor De Zan che mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che ti mando parroco a Borgo Meduna. Quindi sono stato nominato parroco dal vescovo il giorno della festa del Santo Curato d'Ars, quindi sto santo mi ha in qualche maniera continuato a perseguitare. E qui è scritto nell'anno in cui io sono entrato in seminario, 1939, e questo libro mi ha seguito tutti i 3 anni del liceo, ed è stato per me, direi quasi come un cibo sostanziosissimo, che io me lo mangiavo in continuazione, me lo tornavo a leggere, rileggere, me lo riprendevo. Anzi, ricordo qualche particolare, perché
In quell'anno della prima liceo a Vittorio Veneto avevano costruito il seminario nuovo e gli studenti di prima liceo erano stati messi in una cameretta da soli, avevamo una cameretta, avevamo inaugurato il seminario nuovo e non si poteva la sera andare oltre quella determinata ora, c'era disciplina. E nella cameretta c'era una bella finestrella per cui il prefetto passava a vedere se spegnevamo la luce a tempo opportuno. E io ricordo che ero tanto voglioso di leggere il libro del Santo Curato d'Ars e che avevo fatto una piccola apparecchiatura sul mio tavolino e mi ero fatto portare un piccola lampadinetta da casa e ci mettevo sopra un lenzuolo e mi coprivo tutto perché non vedessero la luce dal finestrino e io così potevo continuare a leggere il libro anche fino oltre l'orario disobbedendo. Dopo dovevo andarmi a confessare che avevo disobbedito alle regole. Quel libro me l'ero portato qui a Borgo Meduna e nel primo o secondo anno che ero qui l'ho imprestato a qualcuno e non mi è più tornato indietro e mi è dispiaciuto moltissimo perché era per me un ricordo grandissimo, era la mia vita. E se non che poi qualche anima buona, avendo saputo il mio desiderio, è andata a scartabellare tra i libri di un sacerdote morto, Don Marcello Pedron, e me l'ha trovato e me l'ha riportato con tantissima gioia. Non è il mio, chissà dove sarà, chissà se tornerà fuori, comunque non mi importa, anche perché mi interessava forse quello, perché ci avevo messo anche tanti segni, tante note, e forse mi poteva interessare così vedere quello che in quel tempo mi aveva soprattutto colpito della vita del Santo Curato d'Ars. Ed è per questo che io desideravo adesso con voi rileggere insieme, meditare questo libretto. Poi a 18 anni avevo finito il liceo e in quell'anno la mia famiglia si è trasferita a San Martino di Campagna e quindi sono passato, non per mia volontà, ma per un complesso di situazioni che si sono verificate, sono passato nel seminario di Pordenone. Quindi a 19 anni ho cominciato la prima teologia. E sono entrato in seminario all'inizio dell'ottobre qui a Pordenone quando avevo 19 anni, quindi nel 47, e nel gennaio del 48 il rettore Monsignor Sante Pascotto, mi ricordo, io avevo tanta voglia anche di imparare a suonare e questa volta a Vittorio non avevo potuto, qua a Pordenone mi sembrava che fosse stata la volta buona. Avevo cominciato a suonare il pianoforte e mentre stavo, mi ricordo come adesso, nella sala del teatro qua di Pordenone, del seminario, stavo suonando e mi arriva Monsignor Pascotto, il rettore, e mi dice, e mi chiamava con molta affabilità Angelin, e avrei pensato di metterti viceprefetto dei ragazzini della prima media. E così era finita. E allora ho cominciato e poi l'anno successivo mi hanno messo prefetto e così ho fatto 3 anni, il primo anno da gennaio fino alla fine dell'anno viceprefetto e poi la seconda, terza e quarta teologia prefetto con i ragazzini. E alla mattina il prefetto doveva anche tenere la meditazione ai ragazzini. Ero talmente preso dal libro del Santo Curato d'Ars che io tutte le mattine facevo meditazioni ai ragazzini su questo libro. E allora tutti questi ricordi, così la premessa che vi faccio stasera, mi porta a rivedere, a ripensare a questo libretto che ha avuto così una incidenza profonda nel cambiamento della mia vita e nell'orientamento anche della mia vita, soprattutto perché in questo santo parroco avevo
colto gli aspetti della semplicità, dell'umiltà, del nascondimento. Tanto è vero poi che quando sono stato ordinato prete non pensavo neanche di diventare parroco. Allora questo santo padre Gilla Gremigni, missionario del Sacro Cuore, che in quel tempo che ha scritto questo libro era parroco, poi è diventato anche vescovo. E così ho avuto anche motivo di sentire, di nutrire tanta riconoscenza verso questo vescovo, proprio perché attraverso questo suo libretto mi ha fatto un immenso bene. Ecco, per dire come il Signore talvolta passa attraverso piccole cose. Per me questa è una grande cosa. Quindi questo vescovo mi ha molto beneficato e io lo ringrazio e prego per lui. E questo padre ha dedicato questo libro ai parroci di Roma con fraterno cuore, di esempi del nostro santo patrono, mirabile di zelo pastorale, di ardore perseverante nella preghiera, nella mortificazione per salvare anime a Cristo, e la dedica. E quest'oggi ci accontentiamo di leggere la prefazione, che breve, sono brevissimi capitoletti, molto sintetici, ma per me pieni di tantissima sapienza. La prefazione è appunto dell'autore. Mentre mi accingevo a questo lavoro, quindi la prefazione la fa dopo che aveva terminato il lavoro di stesura, mentre mi accingevo a questo lavoro che mi sta in cuore da quando circa 20 anni sono, mi sono trovato quasi di sorpresa in cura d'anime, quindi se qui è il 39 e lui si trovava già il 19 parroco, e in quella occasione, dice lui, mi è venuta in mano con una dolcissima provvidenza una cara reliquia del carissimo santo d'Ars. Quindi anche lui era particolarmente devoto, si vede, proprio perché gli era venuta in mano la corona del rosario del santo curato d'Ars. Probabilmente l'hanno nominato parroco e gli hanno detto: ti regaliamo la corona del santo curato d'Ars. Era la sua corona del rosario. Il cardinale Serlier l'aveva recata in dono a nome di un santo prete della sua diocesi al Papa Pio XI. Questi tanto l'aveva gradita che aveva mandato in cambio la sua al Pio Donatore. Quindi questo cardinale manda al Papa Pio XI la corona del santo curato d'Ars, Pio XI contraccambia mandando la sua. E naturalmente si vede che Gilla Gremigni, padre Gilla Gremigni, l'ha avuta dal Papa Pio XI, evidentemente. Ed ora il Signore mi metteva in mano la vecchia corona del primo parroco del mondo. Perché il primo parroco del mondo? Perché è il patrono dei parroci, l'unico parroco santo. Vecchia, si vede, la stava guardando, povera, annerita e arrugginita dai chicchi grossi e logorati. Qualcuno ne manca, col suo crocifisso di ottone consumato dall'uso e dai baci. Io penso che Gilla Gremigni sia fermato a contemplare questa corona con tanta commozione. Ecco, a me piaceva in quel tempo tutte queste cose così semplici, perché a me non è che andasse tanto la scuola, proprio perché ho avuto esperienza di scuola non tanto brillante, anche se riuscivo. Trovandomi davanti a questo libro e pensando così, per dire, alla corona del santo curato d'Ars, che non era un trattato, che non era un libro di letteratura o altre cose, mi sembrava proprio che la cosa più bella per diventare preti non era quella di fare tanta scuola, quanto piuttosto di vivere gli ideali. E io vedevo in questo l'ideale, quindi quella corona per me valeva tutta la scuola.
e vedevo che questo padre Gilla Gremigni aveva capito queste cose, quindi cominciavo ad avere tanto amore per questo padre e avrei avuto tanto desiderio di poterlo incontrare, ma non l'ho mai incontrato. E quindi davanti a questa corona questo autore contempla questa povertà, questa corona annerita, arrugginita, dei chicchi grossi e logorati, senza qualche grano, quel grande crocifisso di ottone consumato dall'uso dei baci, e io vedevo che era quella la strada e era quello il mezzo più efficace per realizzare la più intelligente e saggia e santa pastorale. Perciò bisognava andare avanti con la forza della corona del rosario più che con la sapienza dei trattati. E allora questo padre bacia, dice anch'io la corona, e col crocifisso mi segno la bocca e il cuore, e quella volta si pregava in latino: aperi domine os meum munda quoque cor meum, cioè schiudi, o Signore, la mia bocca e monda il mio cuore. Ora il mio compito mi pare più facile, io scriverò e lui mi suggerirà. E mi ricordo che mi faceva tanta gioia nel pensare che i santi potevano essere a noi così vicini, che quindi questo padre, mentre scriveva questo libro, doveva in qualche maniera vivere una intimità profondissima con questo santo, e quindi che doveva ricevere una potenza di grazia straordinaria, quindi che non era un libro scritto, ma era un frutto di una comunione profonda, di un dialogo, di una vera partecipazione alla comunione di santi. E allora io pensavo in quel momento, quando mi accingevo a leggere questo libro, che anch'io dovevo mettermi in comunione con questo santo. E io ricordo che quando ero sotto il lenzuolo o l'asciugamano, quando era abbastanza grande che potevo coprire tutto, perché dovevo lasciarmi anche un po' di respiro, e anche perché la lampadina poi faceva caldo, quindi sotto sotto si faceva la sauna. E mi sentivo, proprio dicevo, che il santo curato d'Ars era anche lui sotto il lenzuolo con me, che mi suggeriva i sentimenti che mi nascevano nel cuore. E l'autore dice: qui c'è da nascondere il viso tra le mani e ricordare tremando quel che lui, il santo, diceva con profondo convincimento. E qua incominciavo a far tesoro di queste espressioni semplicissime. Ecco, io avevo i 16 anni, l'adolescenza proprio piena. Se vi fosse stato nella diocesi un prete più miserabile di me, diceva il santo curato d'Ars, Dio l'avrebbe scelto di preferenza e avrebbe fatto con lui un bene 100 volte maggiore. Ecco, io ricordo che questa frase mi ha folgorato, proprio per il motivo che vi dicevo prima, per cui sentivo il rifiuto, un certo intellettualismo, e sentendo questo santo che diceva: se vi fosse stato nella diocesi un prete più miserabile di me, più ignorante di me, più disprezzato di me, Dio l'avrebbe scelto di preferenza e avrebbe fatto con questo prete un bene 100 volte maggiore di quanto lo sta facendo con me. E l'autore si domanda: non è una presunzione scrivere dei santi? Eppure dice: bisogna scriverne. Qualche anima troverà sempre di che edificarsi, e quella volta ero io. E io dicevo: Signore, grazie, perché se questo padre Gilla Gremigni avesse scritto questo libro soltanto per me, avrebbe già fatto moltissimo, perché mi ha salvato. Mi ha salvato nel momento più difficile e traumatico della mia adolescenza, quando mi trovavo tremendamente solo. E il santo curato d'Ars è venuto attraverso questo padre ad aprirmi un cammino di speranza e a liberarmi dalle difficoltà che stavo vivendo. Qualche anima troverà sempre di che edificarsi. Chi ne scrive poi avrà larghissimo campo di umiliarsi, perché effettivamente anche questo è un mezzo molto semplice, sono i mezzi semplici che il Signore usa per far passare le sue grazie più straordinarie. Dice l'autore: non fosse anzi che per questo solo frutto, quello che potrebbe ricevere lui stesso,
quello di umiliarsi per aver scritto una cosa da poco, sarebbe già cosa eccellente scrivere dei santi di Dio. Mi sforzerò dunque di scrivere di questo prete tutto deificato, nel quale l'uomo è scomparso e Dio solo vive e irraggia. È così che lo definiva un cardinale, il cardinale Sévin. E anche questa frase mi ricordo che mi ha molto colpito. Io su queste frasi poi ritornavo, e dopo, quando spegnevo la luce, andavo a dormire e ci meditavo su per parecchio tempo, perché sono state le frasi attraverso le quali il Signore in qualche maniera mi ha visitato. E pensavo a questo prete povero, con questa corona nera, con il crocifisso di ottone, e che era tutto deificato, nel quale l'uomo era scomparso e era solo Dio che viveva e si manifestava. E questo cardinale aggiungeva anche, domandavano un giorno a un vignaiolo di Mâconnais che tornava da Ars che cosa avesse egli veduto nel suo pellegrinaggio ad Ars, e questo vignaiolo rispose: ho visto Dio in un uomo. E questa è la terza frase che mi ha colpito. Quindi la prima: se vi fosse stato nella diocesi un prete più miserabile di me, Dio l'avrebbe scelto di preferenza e avrebbe fatto con lui un bene 100 volte maggiore. Per cui da quel momento non mi preoccupavo più se la scuola mi pesava o se non mi dava niente, mi preoccupavo di andare all'essenziale. E l'altra, pensavo a questo prete tutto deificato, nel quale l'uomo è scomparso e Dio solo vive e irraggia, e pensavo che se il Signore voleva si poteva puntare a questo, che questa era la cosa importante, che non era importante essere sapienti nel senso umano. E poi l'altra, del contadino che dice: ho visto Dio in un uomo. E conclude questa prefazione il padre Gilles Grémigny: come farò io per rivedere Dio in un uomo? Perché dice: io potrò scrivere bene questa vita se riuscirò a vedere anch'io nel curato d'Ars Dio e non un uomo. E quindi non devo narrare le vicende umane, ma devo saper cogliere e andare sotto in profondità nel cuore per vedere che cos'è che ha trasformato così profondamente questo povero uomo, questo povero prete ignorante. E allora l'autore dice: lasciatemi pensare alla corona del povero curato d'Ars, come egli amava chiamarsi e firmarsi. E anche questa frase mi aveva fatto molta impressione: il povero curato d'Ars. Spesso gli diceva: la mia povera vita. E allora l'autore bacia ancora la corona, però questa volta la bacia spiritualmente, con interiorità, e torno a segnarmi la bocca e il cuore. Torno a pregare come un bambino: schiudi, o Signore, la mia bocca e monda il mio cuore. Così sia. Anzi, dice così e chiude. Ecco, io mi fermo qua. Io spero che quello che diremo anche in seguito vi aiuti. Io vi ringrazio se mi seguirete, anche perché questo serve a me più che a voi, perché mi voglio rivedere il cammino che ho fatto. E allora faremo insieme questo cammino, anche per aiutarci a essere fedeli, io al mio sacerdozio, voi alla vostra vocazione, alla vostra chiamata, impostando il nostro cammino su questa radice profonda della interiorità, della vita spirituale, della vita di fede, della vita di profonda comunione con Dio, in modo che i nostri mezzi anche di impegno, di pastorale, non debbano essere riscoperti nei mezzi umani, ma nella potenza dello Spirito Santo, con la Vergine Maria. E allora nel Santo Curato d'Ars ricordo che mi aveva molto impressionato l'opera che lo Spirito Santo compiva in lui e la sua devozione alla Madonna, come vedremo. Io penso proprio che per me questo libro, questo santo, è stato il mio maestro spirituale, che si è poi dopo completato con l'altro libro che eventualmente rivedremo andando avanti ormai, se il Signore ci dà la grazia,
un altro libro che mi sono portato a Borgomedura come parroco, è quello dello Shotar, che è l'apostolato della preghiera, l'anima di ogni apostolo. A Borgomedura come parroco, è quello dello Shotar, che è l'apostolato della preghiera.

In occasione dell'anno sacerdotale abbiamo ascoltato la vita e le opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati in questo martedì 4 agosto 2026, sono le 9.04 minuti, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone, un po' di musica, poi ci colleghiamo con Buongiorno Radio a seguire le interviste, alle 10 appuntamento col GR Flash, a seguire alle 11.05 il santo del giorno a cura della redazione, alle 11.30 il radiogiornale di Radio Mezzogiorno L'Angelus e i commenti di spiritualità, alle 12.30 vari temi della serie Storie, alle 13 il notiziario, alle 13.12 Vite di Beati e Santi, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il radiogiornale, alle 14.35 Meditazioni, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno, alle 16.35 In cammino, alle 17 Insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario, alle 19 Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 In spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di Beati e Santi e alle 23.30 la compieta e gli argomenti di attualità. Ringraziamo voi tutti per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento in nostra compagnia. Tra pochissimo con il Buongiorno Radio.

tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per iniziare un nuovo giorno. La puntata odierna è dedicata al tema della carità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Come anticipato, oggi parleremo di carità e lo faremo con un amico che tutti voi conoscete, Fra Marcello Longhi, presidente dell'Opera San Francesco per i Poveri di Milano. Fra Marcello, pace e bene.
1: Pace e bene, Orazio, eccomi qua.
0: Grazie, eccomi qua. Grazie per il tempo che ci dedichi, perché è un piacere ascoltare. Gli ascoltatori fanno sempre richiesta di Fra Marcello, vogliono sempre sentirlo.
1: Non esageriamo.
0: Allora, Fra Marcello, la carità deve essere davvero l'ideale del cristiano, e questo sempre, ma specialmente nella nostra società moderna, così bisognosa di bontà, di comprensione, di misericordia, di perdono e anche di donazione, Fra Marcello.
1: Sì, sicuramente, anche se Orazio, chiedo scusa a te, chiedo scusa a chi mi ascolta, insomma, è vero che la carità, usiamo questo termine che è molto più pregnante che non il termine amore, che purtroppo viene declinato in tanti contesti, peraltro a volte contraddittori. La carità sì, è il senso dell'esistenza nostra, ma stavo facendo alcune riflessioni pensando a volti precisi, a eventi di cui siamo testimoni, e mi viene da dire che perché la carità sia il cuore, sia il prodotto migliore, sia il pensiero migliore, il sentimento migliore di un essere umano, bisogna però riconoscere che questa cosa qui, la carità, non è una decisione maggioritaria di un consesso umano, cioè non è il frutto di una votazione o di una raccolta di consensi. È ciò che ci costituisce in quanto umani, in quanto creature di Dio. E mi viene da dire, forse un cortocircuito da credente, ma io credente sono, che è perché siamo creature di Dio, e siccome Dio è carità, Dio è trinità d'amore, siccome siamo creature di Dio, allora la carità ci costituisce. Perché diversamente, Orazio, non so, io forse sono un po' avvelenato da la parola grossa, diciamo, sono un po' sofferente per situazioni che vivo, per i nostri poveri, e ne dico, la carità non può essere una decisione a maggioranza, perché se una decisione a maggioranza vuol dire che purtroppo nella storia abbiamo visto che a maggioranza sono state decise cose orribili e vengono decise cose orribili. E allora non è un problema di maggioranza numerica o di pareri, ma è un problema di costituzione, è un problema di creaturalità. Mi rendo conto che sono discorsi difficili, che in un consesso tipo le Nazioni Unite, però questo è quel che penso, e te lo dico.
0: Certo, la vera carità non si esaurisce nelle cosiddette attività caritative, ma è la guida e lo stimolo per ogni opera di giustizia e di fraternità. Si tratta, Fra Marcello, di una strada molto impegnativa, ma che è l'unica autenticamente umana.
1: Sì, se non vogliamo la guerra di tutti contro tutti, e se vogliamo, se crediamo che abitiamo questo pianetino insignificante in un universo immenso per dare esempio di capacità di solidarietà, di crescita insieme, di coappartenenza all'avventura di vivere, questa è l'unica via. Il nostro Papa ce lo sta ripetendo in tutti i modi. Non esiste che affermiamo la nostra umanità sfoggiando il numero dei morti del nemico, sfoggiando chissà quale terrore imposto e chissà quale potere. Esiste solo che possiamo dire siamo capaci di prenderci cura gli uni degli altri, così come la migliore intelligenza, il miglior senso umano, dicono, no? Però ti ripeto, quanto si soffre quando si vede che da una parte la buona intelligenza, il buon pensiero, che non vuol dire il pensiero buonino, vuol dire il miglior pensiero, dice questo, e poi di fatto quando vai sui tavoli dove vengono prese le decisioni, questa roba qui conta tanto quanto la carta igienica. Questo mi manda in bestia, capito? Cioè mi dico, ma perché vengono dette, riconosciute, avvalorate a livello di assise alte nell'umanità cose meravigliose, e poi dopo, quando si tratta di decidere cosa fare, contano altri criteri, capito? Questo mi fa soffrire, ecco.

0: Oggi il mondo ha bisogno, Fra Marcello, di vedere il miracolo dei miracoli, cioè il prendersi cura dei bisognosi nel modo più disinteressato, proprio come fate voi, come fa lei e gli amici dell'Opera dei Poveri di Milano, per sconfiggere l'individualismo egoistico, per superare le meschine parzialità del calcolo e dell'opportunismo, nel modo più concreto, per non limitarsi alla sterilità delle buone intenzioni e delle belle parole, anche nel modo più nascosto e direi quasi pudico, per non svilire la sincerità del proprio dono con l'ostentazione, in cui altri possono essere maestri, ma non certo i discepoli di Gesù.
1: No. Guarda, la gratuità, che vuol dire godo del vedere che tu stai meglio e sono felice di essere io la causa, nel mio piccolo, del tuo star meglio. Questo è tutto. E non te lo dico neanche, e se riesco non te lo faccio neanche sapere, ma quello che conta è che tu stia meglio. Questa cosa qui, a parte che umanamente è una guarigione infinita da tutte le menate, le paturnie, le nevrosi, i manie di persecuzione di cui soffriamo, ed è la via che credo siamo chiamati a percorrere, però con l'urgenza che siamo all'ultimo chilometro, no, forse. Mi piacerebbe tanto, guarda, che questa cosa qui venisse compresa. Ti faccio ridere, o forse non lo so se ridi. Io ho scritto un editoriale terribile, diciamo che alcuni milanesi, ecco, hanno tanto massacrato la polizia locale nei giorni del caldo terribile, ti ricordi quando Milano c'era un 37
0: gradi?
1: Bene, la gente che veniva a mangiare da noi, mentre aspettava che la fila si esaurisse, andava a sedersi all'ombra dall'altra parte della strada, e ci sono state persone che ha chiamato la polizia locale per cacciarli via. La polizia ha dovuto dirgli: sentite, spostatevi. Ma esiste.
0: È vergognoso che ancora.
1: Io ho scritto, ma a questi milanesi non è venuto in mente di andare giù da basso con quattro bottigliette di acqua fresca e dire: guardi, prendo un po' d'acqua. Come al mio paese ho sempre visto fare quando c'erano gli operai che lavoravano e saltavano le strade, che la gente portava giù la fresca. No? E ho scritto: ma se fossero stati turisti danarosi seduti per terra all'ombra, perché di là non si poteva, perché si andava a rosso, sarebbero stati trattati allo stesso modo? Allora è questa, non so come chiamarla, non so, questo non voler vedere nella persona dell'altro quello che potrebbe capitare a te, perché tra l'altro ci comportiamo sempre come se noi fossimo assicurati dal fatto che possa capitare qualcosa. Ma guarda che per scivolare in povertà basta nulla. E allora il fatto di dire: guarda, riconosco in te quello che potrei essere io, adesso capita a te, ma se capitasse a me mi piacerebbe che qualcuno mi offrisse l'acqua fresca. Ecco, questa cosa qui, ed è possibile, cosa ci vuole? Cioè non bisogna mica prendersi 10 lauree per arrivarci su a questa cosa qui. È questione di, però vedi, torniamo al discorso iniziale, è questione di rifarsi a ciò che mi rende uomo, a ciò che mi fa essere uomo e donna. Sono uomo e donna perché sono capace di carità, o sono uomo e donna perché so difendere quel carro armato con i quattro soldi? Che cosa mi fa uomo? Che cosa mi fa brillare? Poi dopo certo problemi possono esserci, non tutti i poveri sanno essere simpatici e cortesi, c'è sempre qualcuno che va a fare la pipì sul cofano della macchina, va bene, cioè no, va male, però perché non farci carico, non prenderci cura del nostro destino comune, che non è comune come dire siccome è di tutti non mi interessa niente, no, è il mio destino, anch'io faccio parte di questo destino. Se devo pensare a Francesco d'Assisi, sto leggendo una bellissima biografia sua, quando lui si prende cura dei lebrosi, non ha mica fatto perché era bonino, ma perché i lebrosi facevano parte comune, lui li sentiva parte della popolazione.
0: Madre Teresa di Calcutta, un esempio luminoso dell'amore cristiano, che ha pronunciato una frase densa di verità e che bisogna ricordare sempre: il grande male della società oggi è l'indifferenza, che in un certo senso è l'anticamera dell'egoismo.
1: Guarda, Orazio, l'indifferenza è quella frase che sta impressa nel cemento armato al memoriale della Shoah qui a Milano, voluto dalla senatrice Segre. L'indifferenza è, è quell'atteggiamento che ha permesso i campi di sterminio, e l'indifferenza è quell'atteggiamento che ci permette di lasciar morire a decine, a centinaia, quei poveri cristi in mezzo al Mediterraneo. E poi, con tutto il rispetto, per carità, sono un francescano, amo gli animali, non mi mettete sulla graticola per questo che dico, e poi dopo ci arrabbiamo perché muore un'orsa. Poverina, forse non doveva morire, ma ci preoccupiamo dei suoi cuccioli, e i cuccioli degli umani, quelli no, quelli siccome sono neri, o siccome sono pericolosi, siccome ci costano, quelli no. Allora, ti ripeto, preoccupiamoci dei cuccioli, va bene, ma prendiamoci cura degli umani, anche degli umani, non meno degli umani. Quanto a Madre Teresa ti dico, Madre Teresa secondo me è stata, lei non l'ha mai pensato, non l'ha mai voluto, secondo me non ci ha mai neanche puntato, ma tutta l'opera di Madre Teresa può anche essere letta come, lasciami dire questo termine per far ragionare chi può ragionare e può comandare, come una prassi politica fortissima, di politica evangelica, di politica cristiana. Lei si è preoccupata della polis, e la sua polis era il mondo dei poveri. Quindi guardiamo Madre Teresa come all'esempio di una donna di Dio santa, che però ha saputo percorrere la via della prassi, del metodo, delle cose da fare, in modo tale da concretamente cambiare, per tutto quello che lei ha potuto, una situazione di disperazione per tanti, per i più poveri tra i poveri. Dire che Madre Teresa è un esempio è un po' poco, secondo me. Diciamo che Madre Teresa è una via, Madre Teresa è un metodo, Madre Teresa è una fede, Madre Teresa è una santa, Madre Teresa ci insegna che quando amiamo Dio non possiamo non amarlo nella carne dei suoi poveri.

0: possiamo concludere, Fra Marcello, dicendo che contro questo grande male, l'indifferenza, l'egoismo, vi è un solo farmaco: l'osservanza sincera, costante, diciamo pure missionaria, di quelle poche parole di Gesù che sono le fondamenta del cristianesimo. Ama il prossimo tuo come te stesso.
1: Sì, e ricordati che sei mia creatura, ricordati che ti ho fatto io, dice Dio, e se io sono mistero d'amore, se io sono mistero di carità, tu non puoi essere un mistero di indifferenza, non puoi essere un mistero di odio, perché vai contro quello che tu sei. Credo che però questa lotta per ricordare agli uomini chi sono, da dove vengono. E mi ricordo, ti ricorderai, quell'adagio di Benedetto XVI che diceva ai nostri fratelli non credenti: guarda, non sei credente, fa niente, ma vivi dal punto di vista della carità come se Dio esistesse. Riconosci a ogni persona che è volto di Dio, poi non ci credi, fa niente, però concedigli di poter avere quell'amore che tu daresti a Dio se Dio ci fosse, se tu ci credessi. Ecco, questa cosa qui mi piace. E come tavolo di dialogo con tutti.
0: E la carità è la chiave per la pace e la giustizia, essa pone anche le basi per una vita migliore, anche la via per la santità. Fra Marcello, io la ringrazio per quanto ci
1: ha
0: detto.
1: Ma non mi davi del tu una volta?
0: Ci diamo del tu, anche perché siamo francescani tutte e due, quindi.
1: Esatto.
0: Ma allora io ti ringrazio per le bellissime parole, ci aiuteranno in questa giornata a riflettere. E poi ti strappo una promessa: un abbraccio a tutti gli amici che incontrerai oggi lì alla mensa dei poveri di Milano.
1: Senz'altro. E un abbraccio anche ai miei operatori, ai miei medici, ai miei infermieri del poliambulatorio dove mi trovo adesso.
0: A loro va il nostro grazie per quanto veramente fanno. E Marcello,
1: grazie a te.
0: Grazie, e ci risentiremo presto. Non ci abbandonare.
1: Non vi abbandono. Grazie, buon lavoro
0: grazie.
1: Anche a voi. Un saluto caro a tutti gli ascoltatori.
0: Pace e bene, e il prossimo grazie. Brano è tutto per te. Grazie a Fra Marcello Longhi, presidente dell'Opera San Francesco per i Poveri di Milano.

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Fra Marcello Longhi per essere intervenuto e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: su un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Mercuri, esegeta delle fonti medievali presso l'Istituto delle Scienze Religiose di Assisi, e parliamo di Francesco, di San Francesco, di questo santo alter Christus, come diceva Dante Alighieri, e non solo, che forse è stato un po' parecchio travisato. Ma dicevo, lei insegna all'Istituto Teologico di Assisi, di Scienze Religiose di Assisi, cioè insegna ai preti, ai frati?
1: Ai frati, fondamentalmente sì, i miei alunni sono frati e suore e poi qualche laico che
0: insegna. E come mai? Perché la storia medievale altrimenti non interessa più nessuno?
1: No, perché la storia medievale in un istituto francescano è fondamentale, perché Francesco d'Assisi è nato in quell'epoca che noi chiamiamo Medioevo.
0: Lei però è anche cresciuta in una famiglia molto religiosa.
1: Assolutamente sì.
0: Con quindi un'attenzione particolare, no?
1: Attenzione particolare anche perché noi avevamo la consapevolezza, noi figli dico, di appartenere a una famiglia che ha avuto una storia importante, perché mio padre e mia madre facevano parte dei laici della comunità di Don Giuseppe Dossetti, e quindi Don Giuseppe Dossetti nella nostra famiglia era una sorta di santo di riferimento.
0: Ok.
1: Santo proprio, quasi considerato.
0: Ingombrante o molto amato? Allora, i giovani immagino.
1: Certo, molto amato anche perché parlare con lui, averlo proprio a tavola dentro casa,
0: peraltro,
1: un uomo angelico, un uomo che tra l'altro ha preso Francesco d'Assisi tra i suoi quattro santi ispiratori.
0: Teresina, Francesco.
1: Esatto, e dice santi che devono essere considerati non come patroni ma come maestri, e questa cosa mi è sempre molto
0: tutti
1: piaciuta.
0: Tutti santi minimi.
1: Tutti santi che guardavano appunto alle persone che avevano meno diritti e molte fragilità, e quindi sicuramente noi avevamo la sensazione di aver avuto un grande privilegio nella frequentazione di questa persona
0: e
1: grandiosa.
0: Gli studi di storia medievale, l'interesse per la geografia, insomma c'è un legame,
1: sì,
0: una radice,
1: diciamo,
0: familiare
1: che
0: educativa.
1: Ritorna, sì.
0: Certo. Allora, il cuore dei suoi studi però è soprattutto un santo, dicevamo, Francesco. Non a caso si è specializzata all'Antonianum, che è l'università appunto dei francescani. Qualche anno fa ha scritto un saggio che non è affatto agiografico e non è affatto d'occasione, perché ancora doveva cominciare la ridda di tutti quanti gli anniversari. Ricordiamoli questi anniversari. 2023 c'è stata l'approvazione della prima regola, poi nel 2024 l'anniversario delle stigmate, poi quello del cantico e adesso il transito. Mi ha molto colpito questo testo che, ripeto, ha un sottotitolo provocatorio: la storia negata, e diremo perché. Perché per gli storici è noto che sia stata negata la storia vera di Francesco, per la gente probabilmente no, ma è scritto in modo molto commosso, con una narrazione molto poetica, come se lei conoscesse di quei luoghi francescani i profumi, i suoni, le erbe, i fiori. C'è proprio un radicamento suo personale molto forte.
1: Allora, il titolo non vuole essere provocatorio, vuole proprio dare un allarme, cioè nel senso stare attenti che la storia che noi comunemente condividiamo e diffondiamo di Francesco d'Assisi non è proprio la sua storia, perché ha subito alcune deformazioni della storiografia, della geografia successiva. Per quanto riguarda il fatto che ho voluto portare in quel libro proprio la terra di Assisi, sì, ho voluto proprio, diciamo, la mia frequentazione ha cercato di mettere insieme le competenze storiche e lo studio di tutta una vita con tutto quel luogo, che è un luogo particolare. Chiunque va si rende conto che è un luogo in cui davvero diciamo paesaggio e spiritualità, paesaggio e memoria storica si abbracciano.
0: Quello è il luogo di Francesco, non quello dei dottori francescani di Parigi, delle università, che hanno determinato il tradimento della narrazione su San Francesco facendone il poverello. Ed è una narrazione che è arrivata fino al film di Zeffirelli, Fratello Sole e Sorella Luna, e che ancora è largamente diffusa. Il poverello un po' ignorante, no? Che ha segregato subito le donne per paura che guai, chissà cosa succedeva, quindi clausura per chiare le altre. Invece non era lui.
1: Allora, poverello, cosa che non va in questo modo di appellarci a Francesco è che c'è del paternalismo.
0: Chiaro.
1: E quindi essere paternalisti, avere provare pietà nei confronti di un uomo che è stato così, così complesso, così grande, così...
0: Però un po' ignorante, no?
1: No, assolutamente non ignorante, perché questo... Allora, l'idea che Francesco fosse ignorante è stata suggerita proprio dalla geografia successiva, che per non fare i conti con la sua memoria... E intendiamoci, io quando dico fare i conti, andava benissimo a un certo punto rendersi conto che quel tipo di vita era una vita da martiri, da eroi, non tutti siamo martiri, non tutti siamo eroi, ma bisognava raccontarla in questi termini, cioè dire non possiamo essere tutti Francesco qui, ma senza tradire la sua memoria, senza dire no, lui non, essendo digiuno di teologia, essendo un uomo semplice, sì, ispirato da Dio, ma fondamentalmente non consapevole, possiamo non seguirlo. Ecco, questo è stato il tradimento. Poi ci sono stati anche dei tradimenti buoni alla sua volontà, ad esempio quello di Fratelia. Oggi si dice ma Francesco voleva essere sepolto alla Porziuncola nella nuda terra, è vero, ma Elia, uno dei suoi compagni più cari, è vero che ha chiesto danaro, ha chiesto danaro ai conventi francescani per edificare quella incredibile basilica, no? Che ancora oggi dalla piana noi vediamo, è la prima cosa che ci appare di Assisi, ma lo ha fatto perché ha capito che il corpo di Francesco era un corpo conteso con il corpo, intendo dire anche la sua memoria, e quindi Perugia, Roma già si preparavano a dire ma Assisi non ha una struttura per ospitare i pellegrini che accorreranno dopo la canonizzazione, e quindi lui ha voluto creare quella basilica per dire noi abbiamo le strutture, Francesco rimane qui, non si tocca. Allora quello trovo un tradimento positivo.
0: Ma non è un'esibizione inutile quella delle ossa che sappiamo essere custodita lì ormai da 800 anni? Cioè perché?
1: Le ossa sono molto importanti, gli antropologi fisici attraverso le ossa possono dirci moltissimo della vita dell'uomo, quindi riescono a dirci il tipo di lavoro che ha fatto, la statura, il tipo, ricostruire addirittura i tratti somatici. Questa è una cosa che a me interessa molto, perché diciamo per reagire a questi santi ottocenteschi che l'oleografia rappresentava tutti biondi, alti, no? Oggi si tende, io lo sento dire qualche volta anche dai sacerdoti, si tende a dire ma Francesco era brutto, era piccolo, era basso.
0: Chissà.
1: Addirittura degli studiosi che hanno scritto che era quasi scimmiesco. No, assolutamente, noi abbiamo le ossa che ci permettono di ricognizioni che sono state fatte, misurazioni che sono state fatte, antropometriche, ci permettono di dire che era un uomo estremamente armonioso, sicuramente non molto alto, ma nella media dell'uomo appenninico medievale. Molto importante quindi le ossa, perché le ossa sono un'evidenza storica, sono una fonte, esattamente come lo sono i documenti d'archivio,
0: e anche perché il cristianesimo è materialista, cioè non disprezza la carne, la materia.
1: Sì, assolutamente, è una storia di un Dio incarnato, questa è l'unica davvero eccezionalità rispetto alle altre religioni, e quindi il passaggio non solo di Gesù ma anche appunto dei suoi amici sulla terra è fondamentale da documentare, quindi le ossa rientrano, sì, assolutamente.
0: E invece immagino che lei sia un po' arrabbiata con Bonaventura da Bagnoregio, che è il dotto filosofo che si studia anche in tutti i testi di filosofia liceali, che ha operato questa rivisitazione della regola di Francesco. Mi dice perché, cosa ha fatto e per quale motivo?
1: Bonaventura era un politico, e la politica non è una parola negativa. Io non sono per esempio per una chiesa pauperista, secondo me la chiesa deve avere potere, perché se non ha potere non può difendere i deboli, quindi benissimo che all'interno della chiesa ci siano più anime, benissimo che ci sia chi vuole fare politica, anche chi la vuole tenere unita, diciamo proprio per un motivo di pura conservazione, però bisogna sempre nel rispetto della verità, e quindi quello che Bonaventura ha sbagliato è nel voler stravolgere appunto l'immagine di Francesco, dire Francesco era un semplice, perché lui di fatto o comunque era un angelo e quindi inimitabile,
0: moltiplicando i miracoli.
1: moltiplicando, facendone una scelta soprattutto, questa è la cosa peggiore. Francesco, poiché si richiamava al Vangelo, aveva totalmente abbandonato quell'idea di disprezzo del corpo. Ad esempio Francesco era uno che diceva vado a tavola con chiunque, esattamente come faceva Gesù, mangio quello che la provvidenza mi mette davanti, senza, voglio dire, il pasto lauto così come il pasto povero. Tutto questo lo portava in una dimensione che assolutamente non era ascetica, come il cristianesimo evangelico non era ascetico.
0: Gesù mangiava pesce alla griglia.
1: Il monachesimo che ha detto tutto questo che ha
0: ecco
1: predicato.
0: Francesco non era un monaco.
1: Non era un monaco. L'umiltà non è una forma autolesionistica.
0: Non
1: di
0: è solo umiliazione.
1: Non è umiliazione. Serviva a cosa l'umiltà? Serviva esattamente come. Non solo come nel Salmo 118, no? È bene per me essere umiliato perché io rispetti i tuoi precetti, ma serviva soprattutto per superare un'idea medievale di onore. È l'idea di onore che nel Medioevo porta ad una mentalità clanica.
0: Quella che lui aveva frequentato peraltro nella sua giovinezza.
1: Assolutamente sì.
0: Una parte importante del suo saggio e dei suoi studi è dedicata a Chiara e alle sorelle, che sono le vere custodi ed eredi del francescanesimo originale, ma non custodi anche materiali, perché è molto probabile che la vera storia l'abbiano custodita loro in rotoli raccolti e nascosti da qualche parte, no?
1: Certo, questo ci dicono le varie tracce che sono state lasciate dai compagni, dalla cerchia stretta dei compagni di Francesco, che hanno cercato di resistere ai vari stravolgimenti dell'ordine, cioè che Chiara insieme a frate Leone abbiano custodito l'eredità di Francesco, ma soprattutto ricordiamoci che Francesco a un anno dalla morte, quando si ferma a scrivere il cantico, passa 50 giorni in una cella di frasche improvvisata accanto a San Damiano, quindi al monastero dove erano le sorelle. Questo per dire che tutto lo stravolgimento che verrà poi a partire anche dal memoriale di Tommaso da Celano, quella che è la seconda biografia di Tommaso da Celano. Tommaso da Celano usa dei toni misogini che di più non si può. Dice addirittura che Francesco d'Assisi aveva orrore delle donne, aveva paura, non era semplicemente, diciamo, prudenza. Le chiama delle cicale mondane le donne, pericolosissime. Quindi rientra proprio in quel tipo di linguaggio ascetico monastico che serviva semplicemente a che cosa? A tenere lontano i novizi
0: dalle tentazioni. Però noi sappiamo con certezza che questo non è vero e che Francesco aveva continui abboccamenti prima e dopo
1: noi sappiamo con certezza, diciamolo più volte, sappiamo con certezza che assolutamente questo non è vero. Ricordiamoci che Francesco d'Assisi, nei suoi scritti, perché noi pensiamo sempre che Francesco abbia scritto solamente il cantico e tra l'altro che l'abbia scritto in volgare perché non sapeva il latino, Francesco ha lasciato 30 scritti e sono tutti in latino, appunto a parte il cantico e un documento su quale ancora si discute per le sorelle. Cosa ci dicono questi documenti? Francesco ogni volta che si rivolge ai cristiani lui parla ai maschi e alle femmine, illi dice, fratres et sores, sempre lo dice, e soprattutto la grande argomentazione che nel Medioevo era servita contro le donne, cioè il fatto che Eva era stata la tentatrice e aveva portato alla caduta. Quando Francesco nelle ammonizioni affronta il tema, lui non cita mai Eva. Lui dice che la corresponsabilità è di Adamo e del serpente che ha.
0: E Chiara è stata una donna coraggiosa, testarda, autorevole e rivoluzionaria, perché ha iniziato un cammino che era inaccettabile in quel tempo, no?
1: Certo.
0: Lei andava in giro, ecco, questo non si racconta mai, che Chiara e le sorelle andavano in giro a fare la questua nei primi anni, finché il Papa non le ha chiuse.
1: Certo, finché i frati non hanno più voluto occuparsi di fare la questua per loro, e quindi è nata la necessità di dover dire, perché l'intento era quello di metterle appunto sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista spirituale sotto un vescovo protettore, un cardinale, e non affidate alla cura dei frati. Ma ricordiamoci che è Francesco che chiama Chiara, è Francesco, lo sappiamo da Bona di Guelfuccio per esempio, testimone al processo di canonizzazione di Chiara.
0: E non è stata una fuga improvvisa, c'è stato un dialogo tra loro e un convincimento.
1: No, perché Francesco voleva un movimento che fosse per le donne e per gli uomini. Inizialmente lui pensa a un movimento laico per i laici, che deve coinvolgere donne e uomini, che devono cambiare mentalità, che devono rompere quel tipo di società, che è una società piramidale, che è una società clanica, che è una società che ha tutta una serie di valori che sono valori sbagliati.
0: Tutto questo, quando si parla del Medioevo, non viene mai citato, perché si continua ancora con la narrazione del secoli bui. Lei però si è sempre occupata delle donne, non soltanto di Chiara e delle sorelle, riconoscendo la loro presenza e il loro ruolo, anche seppur nascosto e trascurato, come fondamentale. Penso al libro che ha scritto su Maria di Francia, questa inventrice di fatto dell'amor cortese, a cui con ogni probabilità anche il nostro Dante e i nostri poeti hanno guardato, di cui non si sa nulla, non c'è nei libri di testo, non sappiamo chi sia.
1: Sì, ma la cosa che non ci sia Maria di Francia, diciamo, non è così grave quanto è grave il fatto che noi continuiamo a parlare di donna angelicata, e questa è una totale contraffazione. Quei poeti che avevano tanto interessato Dante, ma non solo Dante, anche Francesco, ricordiamoci che Dante prende da Francesco. Francesco è appassionato di queste storie arturiane. Lui stesso si definisce la sua fraternitas come i cavalieri della tavola rotonda. Quell'idea egalitaria, no, di questi cavalieri che sono in una tavola rotonda, nasce con un'idea precisa, che è un'idea di superare il possesso nelle relazioni umane e soprattutto nelle relazioni affettive. Ricordiamoci che le donne venivano semplicemente assegnate ad un uomo contro la loro volontà, senza parlare della corbè sessuale, del fatto che venivano risposate a forza, e tutto questo l'amore cortese cerca di superarlo, e cerca di superarlo con argomentazioni cristiane, cercando di dire: il prossimo più prossimo che tu hai è la persona che tu ami, e quindi non puoi fare del male alla persona che tu ami, non puoi non porti il problema di cosa aspetta la persona che tu ami. Questa è la cosa che mi fa più soffrire, non tanto che non si parli di Maria di Francia, ma il fatto che ancora si perpetui questo stereotipo della donna angelicata.
0: Soprattutto che in ambito cattolico si sia sempre negata l'importanza della corporeità, no?
1: E questo negando è una cosa che abbiamo Dossetti, questa è una cosa che Dossetti diceva sempre nelle sue prediche, diceva che la Chiesa sbaglia. Dossetti, che era un fedelissimo alla Chiesa, però diceva, sbaglia sempre a demonizzare l'atto sessuale, a cercare di parlare sempre di questo. Prima di tutto l'atto sessuale è affettività, anche è relazione, e quindi si dimentica che i peccati andrebbero, come lui diceva, cercati altrove, ad esempio, no? Sul fatto di non avere senso civico, di non pagare le tasse, di non avere un orizzonte più ampio. Ricordiamoci che Dossetti ha ispirato quel passaggio bellissimo, a mio modo di vedere il più bello della Costituzione, quello che dice: è compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo di natura economica e sociale che di fatto, limitando la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona.
0: Però non è stato Dossetti il primo che le ha parlato di San Francesco.
1: No, devo dire, da questo punto di vista potrei chiamarlo uno di quegli identity memories, che sono quei ricordi, diciamo, che ci scolpiscono e quindi che rimangono dentro di noi con un'evidenza e con una forza diversa dagli altri. Cioè, nel senso, io ricordo proprio le mattonelle del pavimento mentre ascoltavo questa storia, la posizione nella quale ero, anche se ero molto piccola, probabilmente in età prescolare. Ho cercato di ricostruirlo con mia sorella sempre, questo momento. E mia nonna ci ha raccontato questa storia di Francesco d'Assisi, e la reazione che io ho avuto, e che per me è, poi ripensandoci negli anni, è stata sorprendente, appunto perché non avevo ancora cominciato un percorso e capivo che cosa potesse significare fonte, quello che per uno storico è la fonte. Ho pensato che la storia meritava di sapere se fosse vera, e quindi okay. che sarei andata un giorno ad Assisi per vedere se c'erano queste fonti. Per quello dicevo, no, il corpo di Francesco è una fonte, quindi è molto importante esporlo. Francesco d'Assisi è il personaggio medievale che noi conosciamo di più, ma in assoluto, io parlo della storia dell'Occidente medievale. Non è un caso, perché tutte le persone che sono entrate in relazione con lui hanno tenuto a tramandarne la memoria. È una cosa che succede anche a noi. Quando noi entriamo in relazione con qualcuno di cui riconosciamo delle virtù, un'altezza morale particolare, noi abbiamo la preoccupazione che la sua storia non sia distorta, che sia tramandata esattamente per quello che è stato, perché lì ci rendiamo conto che c'è un'eccezionalità. Per quello c'è questa insistenza dei compagni nel dire: noi che fummo con lui vedemmo, noi che fummo con lui sentimmo, e era proprio così. E loro, nella lettera in cui tramandano questi ricordi e li consegnano al generale dell'ordine, dicono: noi non vogliamo parlare dei miracoli, perché non sono i miracoli che fanno la santità, ma è la vita, una vita che noi possiamo testimoniare.
0: C'è una canzone che ama tanto, che ricorda, non so se c'è una canzone che le ricorda ovviamente questo tempo, questi studi, questo mondo che lei ha frequentato e continua a frequentare con una passione incredibile.
1: Grazie. E c'è una canzone che ricorda un altro mondo che io ho frequentato e che mi è stato molto caro, che è stato il mondo del carcere.
0: Sì, lei ha fatto tanto tempo, ha insegnato in carcere, vero? E ha partecipato all'associazione Nessuno Tocchi Caino. Come mai?
1: Beh, perché se vogliamo incontrare le persone che hanno pochi diritti e che vivono veramente la povertà, basta entrare in un carcere. Penso che chiunque di noi entri in un carcere si renda conto che lì la povertà è totale dal punto di vista materiale, perché spesso i carcerati non hanno proprio davvero non ci pensiamo, ma non hanno proprio le penne, i quaderni, i vestiti, mancano tutte queste cose. E anche dal punto di vista, ritornando all'articolo 3 della Costituzione, quando dice che la Repubblica ha il dovere di rimuovere quegli ostacoli, ecco, diciamo anche per quanto riguarda l'istruzione.
0: E tornando poi al Vangelo, perché diciamo è una delle opere di misericordia, l'ha detto proprio Gesù di andare a visitare i carcerati.
1: Sì, a parte che è comunque è una follia pensare di uccidere, che uno Stato possa uccidere, no? Con la pena di morte. Quindi per ritornare all'associazione Nessuno Tocchi Caino. E quindi, però, per essere, diciamo, un omaggio, diciamo, a questa parte della mia vita, proporrei la canzone Facing the Chair dei Patrick Street, in cui viene un po' riproposto l'ultimo discorso di Bartolomeo Vanzetti prima di salire sulla sedia elettrica. Un'esecuzione ovviamente che è stata possibile grazie a un clima di odio, di xenofobia che fu alimentato anche dai governanti. E quindi alla fine di questa canzone gli ultimi versi dicono proprio questo, si rivolgono ai governanti dicendo: davvero pensate che voi rimarrete a governare il mondo per sempre? E penso che sia molto attuale questo.
0: Grazie davvero.

0: News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Ceuta, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi di migranti nel Xav spagnola confinante col Marocco. Il ministro Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea il vice premier. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca causando 5 morti e 6 feriti. È un incendio provocato da un attacco di un drone, si è sviluppato presso un impianto logistico di Wildberries a Krasnivor nella regione di Leningrado. Per i raid russi una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv e 2 bambini e un'anziana sono rimasti uccisi a Sumy. E 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città, un soldato russo. L'aggressore, cui i motivi non sono stati chiariti, è stato arrestato. Sempre dagli esteri, l'Iran ha gelato Trump, non c'è nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il ministero degli esteri di Teheran smentendo il presidente americano, ma il presidente ha incalzato: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Torniamo in Italia, oggi in Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Ministero del Made in Italy i tavoli tecnici sull'ex ILVA, a partire da quello con i sindacati, e in Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera audizione del Ministro Urso sulle ricadute del piano di ristrutturazione Electrolux. Nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 23 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Migliaia di persone sono attese stamattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero che si è spento a 66 anni. I funerali si svolgeranno alle

11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

O ti sento e 100 anni meno, come a nascondiglio quando giochi con me. Scompari sempre quando sto per dirti non andare via e ti sento in me. Vorrei gridare la mia gioia.

0: Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori e bentrovati su Radio Voce nel deserto da Pordenone. Siamo all'interno di un nuovo spazio insieme al professor Roberto Castenetto, a cui diamo il buongiorno e il bentrovato e gli lasciamo subito i nostri microfoni per il suo intervento.
1: Buongiorno a tutti. Vi ripropongo oggi la presentazione di un libro che sviluppa il tema del pensiero cristiano che stiamo affrontando da un po' di tempo, sempre sulla scia del pensiero di Augusto del Noce. E si tratta del libro di Agostino Molteni intitolato La ragione di Cristo, avvocato e imprenditore del pensiero, che è uscito da poco tempo, 2 mesi fa, e di cui vi avevo proposto la scorsa volta la presentazione svoltasi a Udine a fine giugno. Oggi vi ripropongo un'altra presentazione che si è tenuta in Brianza, il luogo di origine dell'autore, perché queste presentazioni che sono importanti secondo me, perché mi sembra che oggi appunto sia urgente affrontare il tema della ragione davanti alle sfide che vengono ad esempio dall'intelligenza artificiale che sembra voler sostituire addirittura la ragione umana, ma anche nel contesto di un mondo in cui sembra prevalere sempre di più la forza e la violenza, e quindi l'assenza di ragione, di ragioni. Ecco, riflettere su come Cristo ha usato la ragione, qual è il metodo con cui Cristo ha usato la ragione umana, quindi importante oggi più che mai, e per questo ascoltiamo quest'altra presentazione del libro di Agostino Molteni. Vi do appuntamento tra un mese, inizio di settembre, quando svilupperemo ulteriormente la situazione attuale del pensiero cristiano, no? Quindi ci vediamo tra un mese e intanto vi auguro buon ascolto, grazie.

0: Agostino lo conosciamo tutti, cioè molti di noi lo conosciamo dall'infanzia, per cui però due notizie per chi magari lo conosce un po' meno. Don Agostino è sacerdote della Fraternità di San Carlo Borromeo, che è una fraternità missionaria. È stato ordinato nel 1988, quindi tra poco sono 40 anni. Ed è stato per più di 30 anni in America Latina. Inizialmente a Petropolis, in Brasile, e successivamente in Cile, a Concepción, dove ha insegnato all'università e dove ha incontrato tantissimi giovani accompagnandoli fino ad oggi, credo, e abbiamo ancora. Ha scritto anche tante cose, ha una grande passione per la letteratura. Io ho in mente un bellissimo libro su Peggy che ha scritto tempo fa. Adesso non insegna più all'università, è libero ricercatore, però pubblica i suoi articoli su diverse riviste di teologia internazionali. Stasera ci presenta un'ultima delle sue fatiche, che è questo librino, sembra piccolo ma è intenso. Si intitola La ragione di Cristo, avvocato e imprenditore del pensiero. Vi leggo solo le due note della quarta di copertina che dicono molto del contenuto, ma poi ci spiegherai tu. In questi tempi di eclissi della ragione è quanto mai opportuno e conveniente ripensare il pensiero di Cristo di cui parla San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Un pensiero sanamente giuridico, civico ed economico che può portare grandi benefici alla smarrita modernità. Mi ha molto incuriosito questa sottotitolo, avvocato e imprenditore. Però ci dici tu da cosa nasce questo libro e il significato?
1: Quindi ho scritto questo libretto, la tesi che ho fatto in Salamanca, in Spagna, era su Peggy, la logica dell'incarnazione e della redenzione secondo Charles Peggy. Peggy mi ha aiutato tantissimo a ripensare questo pensiero di Cristo, a ripensare questa logica di Cristo. E quindi questo libro l'ho chiamato La ragione di Cristo, che vuol dire il pensiero di Cristo, però dopo si specifico meglio cosa vuol dire la ragione di Cristo. Quindi quello che a me mi è sempre interessato era sapere per credere. Un'altra frase di San Paolo che a me mi è sempre piaciuta dai tempi che facevo il seminario, quando lui diceva scio cui credi, so a chi credo. A me mi è sempre interessato questa frase perché già da quel tempo cercavo di capirla, e diceva che per me la fede doveva essere un sapere se Cristo era affidabile e per cui potevo credere in lui. Cioè la parola credere è uguale alla parola credito. Credere vuol dire fare un credito a qualcheduno. Se Cristo aveva un pensiero sano, cioè se non era un matto, io potevo dargli credito, cioè credere. Perché se, non so se voi ci avete pensato, ma se Cristo fosse un matto, è impossibile che ci ha salvato. E adesso che sono stato in Alsazia, sono stato contento di vedere in una città, in Kaisenberg, che c'è un museo dedicato a Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era un protestante, un teologo protestante, che a un certo punto poi è andato in Africa, ha fondato un lebrosario, un ambarinè, è morto lì, ha vinto il premio Nobel della pace, famosissimo. E Albert Schweitzer ha scritto nel 1913, e lì in questo museo ho visto la copia originale di questo libretto che si chiamava Valutazione psichiatrica di Cristo. E in questo libretto citava vari autori che dicevano che Cristo era matto, cioè che Cristo era tutte le psicopatologie, c'erano cioè tutte le psicopatologie, che era masochista, nevrotico, ossessivo, che era narcisista, che era, aveva manie di persecuzione, aveva manie di complotto, tutte le psicopatologie. Quindi per me è sempre stato fondamentale pensare se Cristo era matto o non era matto. Voi potete dire, ma è ovvio che non è matto, ma come si deduce che non è matto? Perché era Dio? Ma non lo so, cioè io, come Pasolini diceva, non so se lui è Dio, però mi interessa sapere se come uomo è sano, ha un pensiero sano. Quindi mi è sempre interessato questa storia del pensiero sano di Cristo, di come lui aveva fatto la sua incarnazione e la redenzione degli uomini. E allora ho cominciato a pensarci sempre, ma soprattutto con i ragazzi, sto dicendo che questo pensiero non è nato, sì, leggendo i Vangeli, che sono una cosa, i quattro, come li chiamava Conti, i quattro libretti che sono i Vangeli, ma dove c'è davvero dentro il pensiero di Cristo. Perché se uno legge attentamente i Vangeli, ma c'aveva dei pensieri che uno dice, non so, per esempio quando dice a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Allora, pensaci tu, come era un gran pensatore Cristo. Infatti San Ireneo, che era uno dei primi santi della Chiesa, dice che Pilato voleva nella sua stanza i quadri di grandi filosofi, di grandi pensatori, e Pilato, che dovrebbe essere rivalutato perché lui voleva, ha dichiarato innocente Cristo, ha detto questo è l'uomo, quindi ha detto che era un uomo sano, e quando ha detto ecce homo, quando ha detto questo è l'uomo, l'ha esposto davanti a tutti, ha fatto la più grande dichiarazione dicendo che era un uomo sano, che non era un matto. Quindi Pilato voleva anche un ritratto di Cristo per metterlo fra i filosofi, fra i grandi pensatori. Ma questa idea di Cristo che ha pensato la sua incarnazione e la redenzione degli uomini, secondo me nei 2000 anni di storia cristiana è stato pochissimo pensato questa cosa. San Agostino diceva: se la fede non è pensata, non vale niente. Io dico sempre, c'è una parola che mi piace molto, fra le psicopatologie c'è la ecolalia, non so se si dice ecolalia o ecolalia, vabbè, ecolalia, cioè ripetere parole senza... come un eco, ripetere parole senza capire cosa si dice. E questo mi è sempre sembrato un po' il problema dei cristiani che hanno ripetuto formule, Cristo come, non so, avvenimento, come presenza, come incontro. Sì, ma cosa vuol dire? Bisogna cercare di pensare con Cristo, per Cristo, in Cristo, come diceva mio papà, perché diceva, a un certo punto ha detto, ma al fondo quello che vivete voi in CL è quello che c'è nella messa, per Cristo, con Cristo, in Cristo, cioè si tratta di vivere così. E quindi mi è sempre interessato questa valutazione psichiatrica di Cristo, mi è sempre interessato questo, e quando ho cominciato a capire che Cristo aveva un pensiero sano, quando ho capito che l'incarnazione non era come la descrivevano tutti, come un sacrificio, pensiamo Dio che è infinito, si fa finito, o come tante prediche dei preti che hanno sempre detto poveretto, si è disceso, si è abbassato, come se fosse uno sforzo, come se fosse una perdita l'incarnazione, come se fosse una fatica, come se fosse un atto di amore disinteressato. Cioè kantiano, per chi conosce un po' la filosofia di Kant, disinteressato, che è venuto proprio perché ci voleva bene. Ma perché ci voleva bene? Perché è venuto? E invece ho cominciato a capire che, e questo soprattutto grazie a quello che scriveva Giacomo Contri, che gli è piaciuto essere uomo, che Cristo pensava bene perché partiva dal principio di piacere, quello che Freud chiama il principio di piacere, e il suo piacere era essere uomo e stare con gli uomini, che poi non è niente di nuovo, perché se uno pensa che nel libro dei Proverbi, il famoso versetto 8:31, quando dice la mia delizia, e Cristo è il figlio che dice la mia delizia è stare con gli uomini, una profezia, cioè già nell'Antico Testamento un figlio diceva per me la delizia, la gioia, ma non mi piace tanto questa parola gioia, il mio piacere, il mio gaudio è farmi uomo e stare con gli uomini, perché quello che per esempio quando Pilato dice che Cristo l'hanno ucciso, perché? Qual è il motivo perché hanno ucciso Cristo? E Pilato lo dice chiaramente, l'hanno ucciso per invidia, ma invidia di che cosa, mi chiedevo io. Allora sempre nel Vangelo di San Giovanni si dice che nel Vangelo di San Giovanni si parla che la mia gioia sia in voi e in voi sia piena, la mia gioia. Ma qual era la gioia di Cristo? Cioè gioia, ripeto, non mi piace, sarebbe meglio dire il gaudio, il gusto, il piacere di Cristo, qual era? Perché l'hanno ammazzato? Era l'invidia di vedere uno contento di essere uomo e che non si è stancato di essere uomo. C'è Neruda, il poeta cileno, che a un certo punto in una poesia scrive: a volte mi stanco di essere uomo. E io, quando anche la letteratura l'ho imparato ai tempi con Walter, quando leggevamo, ci preparavamo alla maturità, io leggevo Buzzati, ho sempre imparato anche con lui a confrontare tutto con il pensiero di Cristo. Allora, se Neruda dice a volte mi stanco di essere uomo, io non ho mai trovato nel Vangelo una frase che Cristo non si fosse stancato di essere uomo. Ieri sono stato con le mie sorelle e sono stato su a Civate, e lì c'era un uomo magrello che faceva da guida a Civate, su dove c'è, sapete, dove c'è San Pietro al Monte, questa bellissima abbazia benedettina, e l'abbiamo fatta aprire, c'è tutto questo dragone eccetera eccetera, però nel ciborio bisogna andare, prima di morire bisogna andare sempre lì a Civate. Nel ciborio c'è Cristo crocifisso e questa guida magrella, molto magrello, però era molto bravo, era veramente bravissimo, un laico, vecchiettino, ma era bravissimo, e ha detto guardate questo Cristo. Guardate questo Cristo, poi voi adesso quando andate a casa guardate il ciborio di Civate e lì c'è la foto di Cristo, adesso è tutto facile di comprare. E si vede benissimo che Cristo non c'ha i chiodi, non c'ha le ferite, e in Francia persino c'è un Cristo crocifisso che sorride. Uno dice ma vabbè, la morte è la morte. Ma se non fosse morto, ma poi la lettera agli ebrei c'è una frase che sempre mi ha così sorpreso quando dice Cristo ha gustato la sua morte. Ma come si fa a gustare la morte? L'unica spiegazione che io mi do è che a lui, a Cristo, è piaciuto così tanto essere uomo che non si è fatto neanche mancare la morte. Se si fosse fatto mancare la morte, non si sarebbe arricchito della morte di cui muoiono gli uomini. Se voi leggete Dialoghi di Leucò, il libro che Pavese ci aveva sul comodino il giorno che si è ammazzato, Dialoghi di Leucò è un libro bellissimo, quando a un certo punto gli dèi, il dialogo fra gli dèi che parlano fra di loro e guardano gli uomini e dicono: ma che cos'hanno gli uomini di così interessante? E l'altro gli risponde: ma cosa vuoi che ci abbiano? Questi qua vivono, mangiano, bevono, fanno figli e muoiono. E l'altro gli risponde: e noi? E noi non sappiamo neanche morire. Siamo così meschini che non sappiamo neanche morire. Perché? Perché erano immortali. All'inizio ho messo una frase che quando l'ho letta nel breviario che i preti pregano la mattina, ho detto a Pamela che mi ha accompagnato dal Cile, è una frase che sono stato così contento di leggerla perché è di San Leone Magno, perché è la frase che aspettavo da tanti di vederla, era detta da un cristiano da tanto tempo, e dice così: colui che era l'unigento figlio di Dio volle farsi uomo perché? Tutti dicono per salvare gli uomini, per amore. No, San Leone Magno dice: volle farsi uomo affinché non gli mancasse né la realtà della natura umana né la pienezza della natura divina. Non gli che per Cristo farsi uomo, essere uomo, è stata la sua ricchezza, si è arricchito di noi. Certo, bisogna cambiare tutta l'idea e anche la morte, dobbiamo cambiare. A me, perlomeno, il pensiero di Cristo mi ha fatto cambiare anche l'idea sulla morte, perché la morte, come dice Pegli, è la pienezza della vita. Se Cristo non fosse morto sarebbe stato tutto falso. A noi ci sono morte tante persone care, ma la morte è proprio la pienezza della vita, perché sennò la vita non sarebbe falsa, perché tutti muoiono, i nostri papà sono morti, i nostri cari sono morti. Si è fatto neanche mancare la morte, così dice lui. E sempre San Paolo dice che in Cristo abitava corporalmente la pienezza della divinità, cioè Dio, per essere Dio, pienamente Dio, per perfezionarsi si è voluto arricchire del farsi uomo. Quando l'ho detto a Salamanca, quando ho difeso la tesi, c'erano le mie sorelle, lì mi hanno attaccato i teologi che c'erano lì, dicevano: ma come si può arricchire Dio? Ma Dio non è perfetto. Ho detto: vabbè, a parte che sono tre, uno arricchisce l'altro, ma niente impedisce. Perché hanno creato l'uomo se non per avere un socio che lavorasse la terra, cioè un socio? Perché non arricchirsi dell'umanità? E allora avevo citato Ratzinger, quando Ratzinger a un certo punto dice: Dio non è prigioniero della sua eternità. Abbiamo delle patologie su Dio, cioè Dio come infinito, e lo consideriamo, siamo troppo religiosi. troppo poco cristiani. Cioè, quando si dice che non c'è più religione, ma magari non ci fosse più religione. C'è troppa religione. Come diceva una volta un sociologo americano, Berg, diceva: gli uomini moderni sono furiosamente religiosi. Certo, bisogna cambiare il modo di pensare l'uomo, perché se si pensa l'uomo come una mancanza, che gli manca sempre qualcosa, non voglio fare una polemica con il senso religioso, ma questo partire sempre da qualcosa che all'uomo gli manca, come se... Ma Cristo era un buon gustaio. Quando dico che Cristo era un buon gustaio, vuol dire che farsi uomo, cioè prendere l'umanità, per lui non ha voluto dire prendere una mancanza, ha voluto dire prendere una ricchezza, ha voluto arricchirsi. Il piacere di essere uomo, di arricchirsi dell'uomo. Da questo io ho capito che il pensiero di Cristo era sano, per questo principio di piacere. Infatti, quando dicevano che era un beone, era un ubriacone, un mangione, pensavano fargli un'offesa. Ma penso che Cristo era il più contento di tutti a ascoltare che lo consideravano così. Gli piaceva stare con gli uomini, mangiava e beveva. Termino dicendo, poi se volete potete fare delle domande, le tre caratteristiche del pensiero di Cristo. Primo, la prima caratteristica del pensiero di Cristo è che è un pensiero civico. Parto prima da questo qua. Civico vuol dire che Cristo non è venuto a fondare una religione. Parlare di che il cristianesimo è una religione, ma non ha nessun senso. Perché la religione è il tentativo dell'uomo di raggiungere un Dio lontano, ma basta, è finita. Già lo diceva Marx, è finito il tempo di queste religiosità. Beh, ci sono ancora, ma quando viene Cristo, infatti chi ha ammazzato Cristo sono stati gli uomini religiosi. Il cardinale Benelli, che era amico di Paolo VI, diceva: chi ha ammazzato Cristo? Gli uomini religiosi. Quindi Cristo non è venuto a fondare una religione, è venuto a fondare una città, un regno. Nel Padre nostro ci ha detto cosa dovete chiedere, Padre nostro che sei nel cielo, venga il regno, non ha detto venga una forma più alta di religione. A volte un po' nel libretto, se voi lo leggerete, io mi diverto un po'. Cristo non era venuto per fondare una religione, erano già troppe. Lui era un pensiero che camminava su due gambe. Non gli interessava aumentare il livello di devozione, non intendeva rendere gli uomini più religiosi, più devoti, non voleva creare un gruppo, qui mi diverto, dal senso religioso particolarmente sviluppato. Era venuto per fondare un regno, venga il tuo regno. Poi, altra caratteristica del pensiero civico, come fare questa città? Come si fa a fare una città? E lì ha dovuto pensare, dico solo poche cose perché veramente fa caldo, la frase più straordinaria di Cristo per me è sempre quella quando dice non vi chiamo più schiavi, vi chiamo amici, perché lo schiavo non sa quello che pensa il suo padrone. Vi chiamo amici perché tutto quello che so ve lo faccio conoscere. Quindi come ha cominciato a fare questa città? Ha cominciato a fare questa città facendo dei concittadini, facendo dei soci, generando partner, generando... non ha voluto lui che lui fosse l'unico cittadino, ha voluto concittadini, ha voluto che anche i suoi discepoli generassero partner. Per esempio, quando dice che se uno ti dà una sberla, dagli anche l'altra guancia. Cosa vuol dire con questo? Perché è anche bello pensare il pensiero di Cristo. Cosa vuol dire dare l'altra guancia? Io lo leggo così, almeno spiego così, se tu usi la vendetta continuerà con un'altra vendetta, e invece se tu gli dai l'altra guancia, può essere che diventa partner tuo, diventa socio tuo, perché no? Poi ci sono altre espressioni di questo. Un pensiero giuridico, perché lui era l'erede del padre, perché è giuridico, perché prima di tutto lui era l'erede del padre, e poi perché ha detto una frase che capovolgeva tutto il pensiero, e capovolge ancora tutto il pensiero, quando lui diceva: l'albero si conosce dai frutti. Perché? Perché capovolge il pensiero? Perché tutta la filosofia greca è tutta che l'albero si conosce dall'essenza dell'albero. Cioè, uno vede un melo e dice: questo è un melo, questo è un pero, questo è una quercia. E arriva Cristo e dice: no, un pero è un pero se fa le pere. Cioè, se fa il lavoro di produrre, se si fa imputare giuridicamente per i frutti che produce. E se voi leggete il Vangelo, molte volte Cristo dice: ho fatto tante opere buone, per quale di queste opere buone mi volete condannare? Giudicatemi dei frutti. E così la nostra fede sarà anche questa, giudicata dei frutti. Questo era il pensiero giuridico, dopo, se volete, lo leggete. E l'ultimo, il pensiero economico di Cristo, che non mi dilungo, però è così bello parlare del, per esempio, del centuplo. Chi, se tu dai uno, riceverai 100. Questo cos'è se non un pensiero economico? O la parabola dei talenti. Oggi mi sono messo a vedere quanto valeva un talento. Un talento, secondo il peso, valeva 22.000 euro. Un talento. Secondo il potere d'acquisto, valeva, lo scritto da qualche parte, mi sembra che 250.000 euro, qualcosa così. No, 600.000 euro. Un talento. 600.000 euro. Quando un po' i preti dicono che i talenti sono dei doni, uno dice: ma questi qui pensano come pensava Cristo? Ma chi è il deficiente che dà 5 talenti, cioè mettiamo 600.000 euro moltiplicato per 5, sono, quanto sono?
2: 3 milioni.
1: 3 milioni di dollari, 3 milioni di euro. Prendi 3 milioni di euro. Invece, se uno legge bene la parabola, c'è veramente dentro un pensiero economico. Dice: uno dà i suoi beni, il suo patrimonio, quello che aveva guadagnato lui, lo dà a un socio, due soci, tre soci, e gli dice: lavoratelo, fatelo fruttare. E quando arriva questo che gli dice: ma io ho avuto paura, quindi l'ho nascosto, ma il pensiero di Cristo lì è ancora più sorprendente, dice: ma perché vai all'inferno? Ma io ti ammazzo, io ti mando all'inferno. Ma perché? Perché potevi metterlo in banca, perché almeno così mi fruttavano gli interessi. Ma davanti a questo pensiero economico di Cristo, ma pensiero economico, giuridico e civico, se fosse stato approfittato dai cristiani questo pensiero, non ci sarebbe il mondo di oggi. Non ci sarebbe la guerra, non ci sarebbe una loe, perché il problema sono le patologie, un modo di pensare psicopatologico, per cui non c'è questo pensiero sano economico, questo pensiero sano giuridico e il pensiero sano civico. Termino con un'altra cosetta su... No, basta. Per esempio, i criteri economici e parlo di quali erano i criteri economici di Cristo, la convenienza, il primo criterio è la convenienza. Quante volte Cristo dice ti conviene economicamente andare in paradiso con un occhio e invece con due andare in inferno. Ma questa idea di convenienza è interessantissima, è un'idea economica. Il secondo criterio è fare qualcosa per una soddisfazione finale e non per essere sempre insoddisfatti. Un po' mi stufo un po' sentire i cristiani che continuano a parlare di insoddisfazione, cioè nel senso religioso. Ma santo cielo, uno ha incontrato Cristo, ha incontrato il pensiero di Cristo, è un pensiero che ti soddisfa. Invece stiamo qui sempre a parlare di questo desiderio di infinito, del mistero, tutte parole che secondo me è meglio lasciare stare. L'ultimo criterio è non pensare per schemi a priori, quando Cristo dice chi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, cioè pensare con presupposti. Perché avvocato e imprenditore del pensiero? Perché Cristo l'unica cosa che ha voluto è difendere il pensiero, essere l'avvocato. Chi è un avvocato? È chi difende gli interessi del cliente, dei soci, di quelli che lui doveva ereditare. Avvocato perché difende il pensiero degli uomini, lo ha stimato, anche perché il primo capitolo è un po' duro, mi hanno detto chi l'ha letto. Perché voi sapete che a un certo punto lo prendevano per matto. C'è scritto nei Vangeli, nel Vangelo di San Marco, che i suoi, non si sa se erano i suoi parenti o i suoi apostoli, sono andati a prenderlo perché dicevano è matto. Io ho visto un film che consiglio molto di vedere, della Alice Rothwatcher, una cosa che si chiama Corpo Celeste. Guardate questo film, Corpo Celeste, è la descrizione di una parrocchia del sud della Calabria, dove c'è una bambina svizzera che viene dalla Svizzera, sua mamma si è divorziata ed è andata lì in Calabria, e lei deve assistere a questi corsi di cresima, e lì si vede tutto il disastro che normalmente si può vedere in tanto catechismo. E poi questa bambina va con il parroco a cercare un crocifisso vecchio in una parrocchia dove c'è un prete vecchissimo, e prende questo crocifisso, scendendo da questa montagna gli cade il crocifisso. Però prima il vecchio prete prende la bambina e gli dice ma tu lo sai che già i primi cristiani hanno pensato che Cristo era matto, che lo prendevano per matto, ma anche i suoi discepoli. È un po' duro dirlo, ma i suoi discepoli l'hanno preso molte volte per matto, per non dire altre cose che mi hanno detto è meglio non dire. Per esempio la moltiplicazione dei pani, quando lui dice dategli da mangiare, questi lo guardano e dicono gli ridono dietro. Cioè avvocato perché difende il pensiero degli uomini e imprenditore del pensiero, questa è una frase di Giussani che mi piace tantissimo, imprenditore del pensiero. Imprenditore chi è? Secondo me l'imprenditore è l'uomo più vicino a Dio. Perché? Perché, diciamo così, dal nulla, è snilo, dal nulla inventa qualcosa. E Cristo è stato così. Vi hanno detto che occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, ha iniziato un pensiero nuovo, imprenditore del pensiero. Tant'è vero che, e termino qua, quando nei Vangeli varie volte ma noi non ci abbiamo mai fatto caso. Varie volte la gente che lo ascoltava, che lo seguiva, diceva: ma che razza di pensiero è questo qua? Quello che li stupiva, certo, i miracoli, ma i miracoli e anche tutto quello che, i frutti che lui faceva, ma nascevano dal suo pensiero. Tant'è vero che tante volte non faceva miracoli, chiedevano miracoli e non li faceva, si arrabbiava, tante volte si è arrabbiato nel tempio. Quindi ha dovuto pensare, la gente si stupiva, si sorprendeva, ma che tipo di pensiero è questo? Questo è quello che a me mi ha sempre interessato e mi sembra che la frase di San Agostino, se la fede non è pensata, non vale niente. È un lavoro, anche quando si parla dell'incontro con Cristo, ma l'incontro con Cristo è incontro se... Questo lo dice un filosofo francese, Marcel, Gabriel Marcel, dice: se stando dentro questo incontro si comincia a pensare secondo la logica, secondo il pensiero di questo incontro. Invece troppe volte non si pensa dal di dentro di questo pensiero. Nelle frasi che ho posto all'inizio c'è una frase di Papa Paolo VI quando dice: il mondo, dimenticato o negato Cristo, lo cerca, ma non lo vuole cercare. Quale è, com'è Cristo e dov'è? Dov'è? Per questo dedico questo libro a mio papà, a mia mamma, alle mie sorelle e a tutti gli amici che mi hanno in questi, tutti questi anni, mi hanno, in questi 50 anni in cui ho cominciato, mi hanno aiutato a pensare bene di Cristo e questa è l'unica cosa che vorrei che si facesse, che uno sappia che Cristo è affidabile, questa è la fede, so in chi credo, ma questo non è niente di difficile perché, come dico all'inizio dico che non si tratta di credere ma di sapere chi è Cristo. Del resto, nella vita quotidiana ognuno di noi vuole sapere se chi incontra è affidabile o meno, se ragiona bene o ragiona male. Per questo il titolo, La ragione di Cristo. Grazie.
2: E allora ringraziamo il professor Roberto Castenetto per il suo contributo di quest'oggi. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: lontano primo maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 524343 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Oggi la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi dei migranti nell'exclava spagnola di Ceuta in Marocco. Tajani ha risposto al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha detto Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 70%. L'Iran e l'Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times. L'accordo prevederebbe che le navi d'entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio. I 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti tratti in salvo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa. Il gasolio torna in media a 2 euro un centesimo al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio, giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise. Per la benzina il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Sono gli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Med in Italy. Sulle autostrade invece il prezzo medio è di 2,084 euro per la verde self e di 2,173 per il diesel. La guerra in Ucraina, a Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino a Mosca causando 5 morti e 6 feriti. Un incendio provocato da un attacco di droni si è sviluppato presso un impianto logistico di White Berries a Krasnivor, nella regione di Leningrado. Per i raid russi, una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv nella notte, due bambini e un'anziana sono invece rimasti uccisi a Sumy. E migliaia di persone partecipano stamattina a Milano ai funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. I funerali si svolgono nella Basilica di Sant'Ambrogio, sono presenti tanti ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Oggi, 4 agosto, la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. L'umiltà è stata la cifra autentica della vita di San Giovanni Maria Vianney, noto come curato d'Ars, per il luogo in cui esercitò la sua intensa vita pastorale. Nato nel 1786 a Dardilly, in una famiglia umilissima di contadini, dalla quale apprese la viva tradizione della fede in tempi molto difficili per la Chiesa, come quelli della Francia post-rivoluzionaria e del regime del terrore di Robespierre.

L'amore verso Dio portava il piccolo Giovanni Maria, di scarsissima istruzione, e lo studio costituì successivamente un'enorme difficoltà nella sua strada verso il sacerdozio, a farsi maestro dei concetti base del catechismo, prima con la sorellina e gli altri pastorelli che, come lui, all'età di 7 anni avevano ricevuto la responsabilità del gregge di famiglia e poi dei contadini del villaggio di Noè, nel periodo della sua vita in cui divenne involontariamente un disertore, essendo stato richiamato alle armi mentre stava studiando da sacerdote.

Faticosamente superati gli studi canonici in cui si era distinto, però per pietà e devozione mariana, ho amato la Madonna prima di conoscerla e il mio affetto più antico, soleva dire il futuro santo, venne ordinato sacerdote il 13 agosto 1815. Il suo primo incarico fu quello di vicario parrocchiale a Écouillé presso il parroco Don Carlo Balley, suo padre spirituale, che lo aveva accolto a studiare nel piccolo seminario domestico in cui aveva trasformato la sua casa per ospitare giovani desiderosi di intraprendere la via del sacerdozio e che lo aveva sostenuto vigorosamente fino al completamento degli studi nel seminario maggiore di Lione.

primo atto del suo ministero fu un battesimo, il 27 agosto 1815. A Écouillé, le attività principali del giovane Giovanni Maria erano costituite da interminabili ore al confessionale, tanto da trascurare anche i pasti, il catechismo ai bambini, le prediche dal pulpito. La sorella Margherita testimoniò come, sebbene ricevesse dai suoi parrocchiani il prezzo del mantenimento, il sacerdote spesso si ritrovasse senza nulla perché donava anche i propri vestiti ai mendicanti, imitando in questo lo stile estremamente rigoroso e ascetico del suo maestro, Don Balley. Alla morte di questi, Vianney fu destinato alla piccola cappellania di Ars, un paesino, 230 abitanti in tutto, 35 km a nord di Lione, dove arrivò il 9 febbraio 1818.

All'ingresso del paesino c'è oggi un monumento che ricorda l'incontro tra Viennet e il suo primo parrocchiano, Antoine Givre, uno dei pastorelli a cui il nuovo parroco, che aveva fatto a piedi 30 km tra Écouilly e Ars, si era rivolto per chiedere indicazioni. «Tu mi hai indicato la strada per Ars», disse Viennet. «Io ti insegnerò la strada per il paradiso». È l'obiettivo per cui Viennet si prodigò nei successivi 40 anni, consumandosi letteralmente per lo zelo verso il popolo che gli era stato affidato, con la sola indicazione, da parte del vescovo, «Non c'è molto amor di Dio in quella parrocchia. Voi ce ne metterete».

Per oltre 40 anni, afferma il martirologio romano, guidò in modo mirabile la parrocchia lui affidata nel villaggio d'Ars, vicino a Bayeux, in Francia, con l'assidua predicazione, la preghiera e una vita di penitenza. Ogni giorno, nella catechesi che impartiva a bambini e adulti, nella riconciliazione che amministrava i penitenti e nelle opere pervase di quell'ardente carità che egli attingeva dalla Santa Carestia come da una fonte, avanzò a tal punto da diffondere in ogni dove il suo consiglio e avvicinare saggiamente tanti a Dio.

Per questo il curato d'Ars radunava i fanciulli alle prime ore del mattino, prima che partissero per il pascolo, e la domenica suonava lui il catechismo dei fanciulli, affermano i biografi. Lo cominciava con la preghiera, che recitava in ginocchio, senza mai appoggiarsi. Quindi attirava l'attenzione dei piccoli con alcune forti riflessioni. Presentata la lezione, ne faceva la spiegazione, breve e facile. Una formazione robusta che i successori di Vianney ad Ars, molti anni dopo, avrebbero constatato con meraviglia negli anziani parrocchiani.

all'istruzione degli adulti dedicava soprattutto l'omelia della messa domenicale. La preparava sul catechismo del Concilio di Trento, sui trattati spirituali e sulle vite dei santi, e per memorizzarla rinunciava a molte ore di sonno a causa delle difficoltà mnemoniche. Poiché molti uomini preferivano la domenica recarsi all'osteria, consumando i pochi denari nel vino, il curato pronunciò severissime invettive contro questi luoghi, tanto che alcune taverne dovettero chiudere i battenti per mancanza di clienti, e uno degli osti, caduto in rovina, il parroco si trovò a dover prestare del denaro per intraprendere un'altra professione.

Vianney, la cui festa liturgica si celebra il 4 agosto, morì nel 1859 in fama di santità, e già Ars era diventata meta di pellegrinaggi mentre era in vita. Papa Pio X lo ha proclamato beato l'8 gennaio 1905 e Pio XI il 31 maggio 1925 lo ha canonizzato e proclamato patrono dei parroci. Nel centenario della sua morte, il 1 agosto 1959, Papa Giovanni XXIII gli ha dedicato l'enciclica Sacerdoti i nostri primordia, additandolo a modello dei sacerdoti.

Nel 1986, Papa Giovanni Paolo II, nel bicentenario della nascita del santo, andò in pellegrinaggio ad Ars e dedicò a Vianney la lettera che, come d'abitudine, inviava a tutti i sacerdoti il giovedì santo. Il santo pontefice polacco era impressionato dall'eroico servizio confessionale del curato d'Ars, che confessava più di 10 ore al giorno, nutrendosi poco e dedicando al sonno poche ore. In questo modo era riuscito, in un difficile periodo storico, a suscitare una sorta di rivoluzione spirituale in Francia e non soltanto in Francia. Migliaia di persone passavano per Ars e si inginocchiavano al suo confessionale. Sullo sfondo della laicizzazione e dell'anticlericalismo del XIX secolo, la sua testimonianza costituisce un evento davvero rivoluzionario. Dall'incontro con questa figura, sottolinea Giovanni Paolo II, trassi la convinzione che il sacerdote realizza una parte essenziale della sua missione attraverso il confessionale, attraverso quel volontario farsi prigioniero del confessionale. In occasione del 150° anniversario della sua morte, nel 2009, Papa Benedetto XVI ha indetto un anno sacerdotale dedicato alla sua figura, vero esempio di pastore a servizio del gregge di Cristo.

Leggersi dentro con il Vangelo di Matteo. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Proposte al microfono da Monia Parente.

La nostra meditazione oggi prende spunto dal capitolo 4 del Vangelo di Matteo, versetti 1-11. Abbiamo fame, fame di affetto. Cerchiamo briciole di stima, di affermazione. Andiamo a caccia di benessere, di piacere. Abbiamo fame di risposte e di certezze. La fame ci abita. E il modo in cui cerchiamo di rispondere a questa fame dice chi siamo. Fin dall'inizio la Bibbia ci parla del mangiare. I frutti appetitosi del giardino a cui Adamo ed Eva non sanno resistere, ma anche la fame comprensibile di Gesù dopo un lungo digiuno. Ci sono modi diversi di rispondere alla nostra fame. In genere è utile avere dei criteri. Potremmo pensare alle tentazioni come a delle scorciatoie. Soddisfare la nostra fame con la prima cosa appetitosa che ci capita, senza pensarci troppo. Se ci teniamo alla nostra salute, alla nostra linea, possiamo darci dei criteri, così come nella vita può essere utile avere dei valori che guidano le nostre scelte. La tentazione è allora una scorciatoia, perché davanti ad una scelta non perdo tempo a confrontarmi con i miei valori, ma raccolgo il frutto senza pensarci troppo. Se non ho dei valori, ovviamente non ci sarà neppure la tentazione. Tutto fa brodo e in me non c'è nessun conflitto. Se invece prendo la scorciatoia piuttosto che ascoltare i miei valori, si genera in me un conflitto che in termini spirituali si chiama peccato. I valori, le linee guida, sono il Vangelo, la relazione con Gesù. Quando prendo la scorciatoia nelle mie decisioni senza passare attraverso il Vangelo, allora faccio l'esperienza della tentazione e del peccato. È un modo veloce ma pericoloso per la salute dell'anima di rispondere alla fame che inevitabilmente mi abita. Il racconto del terzo capitolo della Genesi descrive come opera la tentazione nella nostra vita. Questi primi capitoli della Genesi parlano di quello che avviene sempre nell'esperienza umana, ciò che è alla base e continuamente si ripete nella storia dell'uomo, ciò che è in principio è ciò che avviene sempre.

La tentazione opera innanzitutto indebolendo la nostra memoria e confondendo le acque. Il serpente dice infatti alla donna: «È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino». Una frase apparentemente innocua, ma che contiene già il veleno. La tentazione seduce con un linguaggio apparentemente inoffensivo. La tentazione trasforma le parole e confonde le idee. Dio, infatti, se andiamo a riprendere il secondo capitolo della Genesi, aveva chiesto di non mangiare solo di un albero del giardino. Ma quando cominciamo ad entrare in dialogo con la tentazione, la nostra mente comincia a confondersi. Eva infatti risponde mettendo insieme cose vere e cose false. Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Eva si ricorda infatti che il comando di Dio riguardava solo un albero, ma aggiunge che il comando di Dio riguardava sia il mangiare che il toccare l'albero. Eva interpreta il comando di Dio in una maniera più pesante. Ma è importante notare il motivo di questa confusione nella testa di Eva. Al momento in cui Dio aveva dato quel comando, Eva non era presente. Eva conosce le cose solo per sentito dire. Se non abbiamo un rapporto diretto con la parola di Dio, se non coltiviamo e custodiamo i nostri valori, i nostri ideali, i nostri criteri, la scorciatoia si presenterà allettante e resteremo confusi. La tentazione poi deforma il volto di Dio, fa apparire Dio come un despota, uno che vuole togliere la libertà. Potresti mangiare, sfamarti subito, diventare come lui, raggiungere la felicità. Dio invece vuole tenerti schiavo, farti aspettare, mantenerti nell'incertezza. Con lui non sai mai come andrà a finire. Salvati da solo, pensa a te, raccogli il frutto appena ti si presenta l'occasione. Questa visione di Dio è spesso alla base della scelta delle scorciatoie. Ma le scorciatoie in genere rovinano le relazioni. Adamo ed Eva aggrediscono il frutto, ma dopo si vergognano. E allora cominciano a coprirsi, si nascondono. Quando scegliamo le scorciatoie, in genere, stiamo ingannando qualcuno. Adamo ed Eva si coprono perché qualcosa non funziona più nella loro relazione e nella relazione con Dio. Coprirsi vuol dire giustificarsi. Ecco, quando cominciamo a giustificarci nelle nostre relazioni, vuol dire che abbiamo preso qualche scorciatoia. Il testo del Vangelo di Matteo ci racconta, al contrario, come evitare le scorciatoie. Anche Gesù ha fatto l'esperienza del fascino delle scorciatoie, perché anche lui non poteva non fare l'esperienza della fame. Lo Spirito spinge Gesù nel deserto. La vita lo spinge a rivivere l'esperienza dell'umanità. Il deserto è il luogo in cui Israele ha fatto l'esperienza della fame, della paura di morire. È il luogo in cui si è sentito abbandonato da Dio. Dopo un lungo digiuno, Gesù ha fame. La scorciatoia è davanti a lui. Ha il potere di trasformare le pietre in pane. Non lo vedrebbe nessuno e comunque non ci sarebbe niente di male. Per una volta sola potrebbe usare il suo potere per se stesso, per sfamare la sua voglia di pane. Potrebbe approfittare del privilegio di essere figlio di Dio. Che male c'è? Gesù rifiuta le scorciatoie. Mangerà con gli altri quando sarà possibile. Il suo potere come figlio di Dio è per servire gli altri, non se stesso. Gesù vuole salvare il mondo, non attraverso il compromesso con il male, non scegliendo la logica del potere e del privilegio, ma attraverso la logica della croce. Ci rimette in prima persona, presentandosi come un perdente agli occhi del mondo. Questa è la logica del discepolo, quella della croce, non quella del compromesso. Chiediamo al Signore la grazia di saper valutare le strade che ci stanno davanti e di saper leggere i cartelli che Lui pone sulla nostra strada. E allora possiamo chiederci, per leggerci dentro, quali sono i criteri, i valori, gli ideali che ispirano le mie scelte? E ancora, che rapporto ho
con il privilegio e con il compromesso.

Leggersi dentro con il Vangelo di Matteo. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: titoli. Nella notte Mosca attacca porti e strutture logistiche in Ucraina. Kiev contrattacca nella regione russa di Leningrado. Unione Europea, oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta. Prosegue l'allarme incendi in Europa e nel mondo. Negli Stati Uniti evacuate 65.000 persone. Buona giornata da Luca Collodi. Iniziamo con la guerra in Ucraina. 5 persone sono morte, 6 ferite in un attacco di droni ucraini avvenuto stanotte nella regione di Mosca. Sale a 7 intanto il bilancio delle vittime di un attacco su una spiaggia russa nel Mar Nero vicino a una località turistica. In un incontro con gli ambasciatori ucraini il presidente Zelensky ribadisce: l'Ucraina vuole la pace. Ce ne parla Roberta Barbi.
1: Non ha battute d'arresto il bollettino della guerra tra Russia e Ucraina, che continua a mietere vittime. Stanotte una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv in seguito a un attacco russo, mentre un morto e alcuni feriti si registrano a Sumy. Altri 3, tra i quali un bambino di 8 anni, si contano invece in una stazione di servizio nella regione di Dnipro. Dall'altra parte un attacco di droni ucraini ha ucciso almeno 5 persone e ne ha ferite 6 nella regione di Mosca, mentre si aggrava il bilancio del raid contro una spiaggia russa sul Mar Nero vicino a Zeleznik. Le vittime sono 7, tra cui almeno 3 minori e 6 feriti. Intanto in un'intervista il ministro dell'energia ucraino Shmyhal ha dichiarato che sarà la superiore capacità di una delle due parti, Russia e Ucraina, di colpire le infrastrutture energetiche altrui e difendere le proprie a determinare l'esito della guerra e dettare le condizioni di pace. Una guerra che Kiev non ha mai voluto, ha ribadito nuovamente il presidente Zelensky, che in un incontro con gli ambasciatori ucraini ha affermato che il suo paese sta facendo di tutto per seguire una via diplomatica di risoluzione del conflitto.
0: L'altro fronte, andiamo in Iran. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo, resa totale, replica il presidente americano. Nella notte un proiettile non identificato ha colpito una nave mercantile nello stretto. E in Medio Oriente, Qatar, Egitto e Turchia condannano le continue violazioni israeliane nella striscia di Gaza. In qualità di paesi mediatori affermano in una dichiarazione congiunta: Israele deve rispettare i propri impegni nell'ambito dell'accordo del cessate il fuoco. I tre paesi chiedono inoltre che venga esercitata pressione su Israele affinché adempia ai propri obblighi ai sensi del diritto internazionale dell'accordo di cessate il fuoco. Mano tesa della Presidente della Commissione europea von der Leyen alla Spagna. La migrazione, dice, è una sfida che richiede una risposta europea. Dopo gli arrivi di massa nell'enclave spagnola di Ceuta, Madrid sospetta di gruppi criminali e chiede spiegazioni a Rabat. L'Unione Europea intanto valuta la creazione di centri per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi. La proposta italiana, ispirata al modello Albania, sarà presentata stamani alle 10 al Consiglio straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione. Il servizio di Edoardo Valentino.
2: Accordi con i paesi terzi entro dicembre, primi centri operativi nel 2027. Gli hub destinati al rimpatrio dei migranti irregolari potrebbero essere gestiti congiuntamente da più stati membri e finanziati almeno in parte da Bruxelles e non esclusivamente dai bilanci nazionali. Tra i possibili paesi ospitanti figurano Uganda, Montenegro, Ghana e Senegal. L'Europa si dice dunque pronta a valutare la proposta presentata dall'Italia ai ministri degli interni dei paesi europei, basata sulla cooperazione strategica e conforme al quadro giuridico dell'Unione. Intanto sarebbero tra 60 ed 80 i migranti che avrebbero raggiunto l'enclave spagnola negli ultimi 3 giorni. L'assessore alla presidenza del governo di Ceuta, Alberto Gaitán, riferisce che la città autonoma conta 88 vittime ed ospita attualmente 862 bambini migranti, ben oltre la capacità di accoglienza del territorio, con un tasso di sovraffollamento di quasi il 3000%. Si inasprisce invece lo scontro diplomatico tra Spagna ed alcuni paesi europei, tra cui l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo ha dichiarato come ci siano stati e governi che non si sono dimostrati all'altezza, accusandoli di non aver mostrato la necessaria solidarietà alla Spagna durante l'emergenza migranti.
0: E sulla creazione di hub in paesi terzi, di cui si discute a livello europeo, Francesco De Remigis ha parlato con Matteo Giusti, africanista della rivista Limes.
3: Il modello di esternalizzazione in Africa non è nuovo, l'ho fatto dal 2013 in poi Israele fino al 2018 e lo sta facendo da tempo gli Stati Uniti, delle realtà complicate come la Mauritania, con la quale sembra che ci sia già un accordo con la Spagna che avrebbe finanziato 200 centri, senza pubblicizzarlo troppo, uno nella capitale e uno nel principale snodo marittimo verso le Canarie. Sanchez si contraddice perché è contrario all'esternalizzazione, lo ha fatto in maniera non ufficiale.
4: Come si spiega questa contraddizione?
3: È soltanto una scelta politica, il problema è che non è la soluzione.
4: L'Italia chiederà anche l'attuazione di un sistema che dovrebbe o vorrebbe legare vantaggi sui dazi per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente in Europa.
3: Questa è una buona idea perché si basa su fattori economici, ricalca un pochino l'idea che è quella del piano Mattei, con la creazione di hub lavorativi dove impiegare con la formazione, l'artigianato e gli abitanti del paese, e sarebbe sicuramente molto positivo.
0: Resta alto l'allarme incendi in Olanda, Grecia, Francia e Spagna e nel nord-ovest degli Stati Uniti, dove 65.000 persone sono state evacuate dagli stati di Washington e Oregon, divorati dal fuoco decine di migliaia di ettari di flora e fauna. Il dilagare delle fiamme segna il passo di una grave crisi climatica internazionale. Paola Simonetti.
5: Quarto giorno di emergenza per la Grecia, dove i vigili del fuoco combattono contro l'incendio boschivo che colpisce a ovest di Atene, vicino alla città di Megara. Una corsa contro il tempo che ha portato ieri alla collisione di due elicotteri antincendio e alla morte dei due piloti, nei giorni scorsi tre i vigili del fuoco deceduti. Oltre 12.000 gli ettari di foreste, terreni agricoli e animali andati in fumo in tutto il paese. Una battaglia che investe anche la Francia, con circa 1.500 pompieri al lavoro per contenere l'incendio nel dipartimento di Var, una delle zone più belle e turistiche a sud del paese, incendi sui quali le autorità francesi indagano. Ma a incidere restano il caldo torrido che sta tormentando tutta l'area mediterranea e i forti venti. Una delle peggiori stagioni questa anche per la Spagna, che se vede la stabilizzazione dei grandi roghi nella Sierra Ovest di Madrid, in provincia di Ávila e in quella di Castellón, traccia però un bilancio tragico dei primi sette mesi dell'anno, con oltre 180.000 ettari inceneriti. Le fiamme non risparmiano neppure l'Italia, dove si registrano roghi da nord a sud.
0: E restiamo in tema di clima. La presidente del Perù, Fujimori, ha annunciato che il governo sta chiedendo sostegno internazionale per affrontare l'arrivo del Niño, il fenomeno climatico legato al surriscaldamento dell'Oceano Pacifico che provoca forti piogge e inondazioni. Chiediamo ad altri paesi pompe, idrovore, tende, cibo e acqua, ha detto. Intanto il surriscaldamento del mare interessa però anche il Mediterraneo, sempre più caldo negli ultimi anni. Al microfono di Alessandro Guarasci, Daniele Pernigotti, autore del libro Questo clima deve cambiare.
6: L'adattamento è sempre un elemento fondamentale, perché è un dato di fatto che il clima sta già cambiando adesso, quindi stiamo già pagando il conto. Però se non andiamo sulle cause del problema, chiaramente non avremo una situazione sempre peggiore da dover gestire. E questo è il motivo perché bisogna lavorare moltissimo sul taglio delle emissioni, quindi sulla mitigazione.
7: Ecco, Pernigotti, però il taglio delle emissioni, lo sappiamo, ha dei nemici, essenzialmente Stati Uniti, in parte la Cina, che però sta investendo molto sulle rinnovabili, e anche l'Europa è un po' disunita.
6: L'Europa è disunita, ma l'Europa, il fatto di essere disunita è un po' una costante su vari temi, purtroppo. Però cioè, non è che abbiamo molte alternative, cioè è un dato di fatto conclamato che noi dobbiamo tagliare le emissioni, se no pagheremo un danno, un costo sempre maggiore in futuro. Quindi non c'è alternativa, bisogna tagliarle adesso e tagliarle rapidamente.
0: La pagina culturale, l'arrivo nelle sale del film L'Odissea di Christopher Nolan, offre l'occasione per tornare alle più antiche raffigurazioni del classico greco. Dai vasi ai rilievi, gli artisti greci costruiscono attraverso le immagini l'identità dell'eroe. Ce ne parla Maria Milva Morciano.
8: Mentre il cinema torna a raccontare il viaggio di Odisseo, i vasi e i rilievi greci ci tramandano i più antichi racconti per immagini dell'Odissea. Dall'accecamento di Polifemo alla fuga sotto l'Ariete, dall'inganno di Circe al canto delle sirene fino al riconoscimento di Euriclea, gli artisti costruiscono l'identità dell'eroe attraverso gesti, attributi e azioni. Non illustrano semplicemente il poema, scelgono gli episodi che meglio ne rivelano intelligenza, capacità di adattarsi e di sopravvivere.
0: È tutto, grazie da Luca Collodi e Patrizio Ciprari.

carissimi ascoltatori, nella rubrica mensile avvenimenti che quest'anno dedichiamo a Francesco Ottocento, l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi, abbiamo annunciato il progetto pordenonese che comprenderà molti avvenimenti, appunto molti impegni che avremo soprattutto nel prossimo autunno. Sappiamo che il 4 ottobre sarà la festa anche nazionale per la prima volta, oltre che liturgica, di San Francesco. E nel quadro di questa vasta programmazione abbiamo messo in cantiere però alcuni anticipi che si tengono in questi primi giorni di agosto, e particolarmente il primo e il 2 agosto abbiamo voluto far coincidere, diciamo, l'avvio di questo progetto con il famoso Perdon d'Assisi. Credo che la maggior parte di noi sanno che San Francesco nel 1216 ha ottenuto dal Papa un regalo per tutti noi, cioè un giorno di misericordia, un atto di clemenza vero di Dio nei nostri riguardi per mezzo della Chiesa, l'indulgenza plenaria del Perdon d'Assisi. Si celebra di solito nelle parrocchie, nelle chiese francescane, visitando la chiesa, recitando l'atto di fede, alcune preghiere per intenzione del Papa, ma soprattutto confessandosi e comunicandosi negli 8 giorni. Ecco, il Perdon d'Assisi è un momento speciale per poter dare avvio in un certo senso alle celebrazioni centenarie di San Francesco, che riguardano tutto il mondo ma particolarmente l'Italia, di cui è patrono. E a Pordenone terremo con una certa intensità spirituale il Perdon d'Assisi nella chiesa di San Francesco, a lui intitolata, sappiamo, in via Cappuccini, accanto al cimitero urbano, cioè la parrocchia di San Francesco, ebbene lì, e ci raccoglieremo sabato 1 agosto alle ore 20:30, e ci sarà la disponibilità di confessori. Ascolteremo parole di penitenza, ascolteremo Francesco, la sua testimonianza sublime, e si parla di amore, di pace, e così riconciliati con Dio possiamo dare inizio veramente con pienezza di spirito a queste celebrazioni che, ripeto, avranno tanti appuntamenti nella nostra città di Pordenone nel prossimo autunno, e noi ve ne daremo conto ancora con altri piccoli spot come quello che gentilmente Radio Voce nel Deserto mi ha concesso oggi. Allora, appuntamento per chi lo desidera sabato 1 agosto nella chiesa di San Francesco in via Cappuccini alle ore 20:30. Le confessioni si prolungheranno fino alle ore 24 e saranno accompagnate dall'adorazione eucaristica che, pensate, sarà anche notturna, cioè continuerà fino alle 8 del mattino con la recita delle lodi mattutine del 2 agosto, che è la festa di Santa Maria degli Angeli, la famosa chiesa della Porziuncola, nella quale, tanto cara a Francesco ad Assisi, nella quale lui ha radunato i primi suoi figli, e poi anche dove lui è spirato, come sappiamo, il 3 ottobre del 1226, 800 anni fa. Ecco, la messa poi sarà di domenicale a San Francesco alle ore 10, mentre altre messe si celebreranno anche al Beato Odorico, come chiesa anch'essa di titolo francescano, in Viale della Libertà, alle ore 9 e alle ore 11, e un'altra ancora messa nella cappella dell'ospedale civile, perché sappiamo che l'ospedale, dobbiamo tenerne conto anche di questo, probabilmente anche a questo, è intitolato a chi? A Santa Maria degli Angeli, cioè a un titolo francescano, così come anche la nostra cara e amata Pordenone, Chiesa del Cristo, che in realtà è Chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove si celebra alle ore 20. Ecco, quindi alle 10 la messa a San Francesco, alle 10 alla cappella dell'ospedale, alle 9, alle 11 al Beato Dorico e alle ore 20 nella Chiesa del Cristo, questo domenica 2 agosto. Grazie.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

C'è un mondo prima di una pandemia e ce n'è un altro dopo. Il libro che stai leggendo è stato scritto nel mondo di prima, prima che l'intera umanità fosse messa sotto scacco da un microscopico virus, prima dei lockdown, prima dei confinamenti e dei distanziamenti sociali, prima di mascherine, guanti e disinfettanti. Era un mondo dove viaggiavamo incoscienti dentro aerei così affollati che il bagaglio a mano dovevi mandarlo in stiva. Dove andavamo a vedere partite di calcio e concerti schiacciati gli uni accanto agli altri come sardine. Dove incontrandoci ci salutavamo con un abbraccio come la cosa più naturale del mondo. Era solo qualche settimana fa e già quel mondo sembra lontanissimo. Ci stiamo tutti chiedendo se tornerà mai e se anche quando questo virus sparirà come tutti quelli che lo hanno preceduto, riusciremo a dimenticare la paura di toccarci e stare troppo vicini che è diventata parte delle nostre vite. Mentre ancora confinato in casa rileggo quest'ultima volta le bozze prima di consegnare il libro alla stampa, c'è qualcosa che pagina dopo pagina mi tranquillizza. È scoprire che mentre il mondo là fuori è immerso in una turbolenza e un'incertezza sul suo futuro senza precedenti, in queste pagine tutto è tranquillo. Nulla è cambiato o richiede un aggiornamento che tenga conto della situazione. Tutto quello che ho scritto su quella che ho chiamato l'arte di volerti bene valeva per il mondo di prima e proprio per quello che sta accadendo. Forse varrà anche di più adesso e in futuro. Mi tranquillizza riscoprire che ci sono cose come il nostro bisogno di amore, inclusione, condivisione, che non cambiano con il mutare dei tempi, delle circostanze e degli accidenti. Indipendentemente da qualunque cataclisma possa investire la nostra specie, la speranza, il coraggio, la capacità di adattamento, la creatività e la capacità di trasformare i problemi in opportunità saranno sempre le nostre armi migliori e saranno sempre lì a sostenerci. E questo mi riempie di fiducia e di ottimismo sul fatto che, proprio contando su quello che in noi non cambia, ce la faremo ancora una volta. Forse ne usciremo anche più forti, con la possibilità di creare un mondo più sano, equilibrato, accogliente. E sono convinto che non saranno i vaccini, i test serologici, le tecniche di tracciamento a salvarci. Prima di queste soluzioni, che certamente potremo creare e utilizzare, ma che hanno bisogno di tempo e sperimentazioni, c'è qualcosa di molto più potente ed efficace che possiamo immediatamente fare, senza attendere un solo minuto in più, per essere più sani e più resilienti, decidere di volerci più bene.

0: dobbiamo aspettare complicate procedure e autorizzazioni. Possiamo farlo subito ed espandere questa possibilità agli altri e perfino all'ambiente che ci ospita, che ha un gran bisogno di rinnovate attenzioni e soprattutto del nostro rispetto. È da questa decisione che nasceranno idee e soluzioni più evolute per creare finalmente un mondo migliore. Se ci siamo trovati nei guai, in fondo è perché in millenni di evoluzione e progresso, amare autenticamente noi stessi è rimasta ancora una sfida che abbiamo difficoltà ad accettare e vincere. Da troppo tempo viviamo in uno sforzo costante e in condizioni di stress che il nostro organismo fatica a tollerare. Siamo esposti a un numero impressionante di stimoli e sollecitazioni da processare e gestire. Non rispettiamo i tempi e i bisogni del nostro corpo. Non concediamo alla nostra inascoltata componente emozionale le attenzioni ai nutrimenti che ci richiede. Ignoriamo la nostra parte spirituale nella quale risiedono tutti i valori immutabili con i quali nessun bene materiale e nessun possedimento potrà mai competere. Tutto questo e non altro ci ha resi più vulnerabili e meno capaci di difenderci da nuove minacce che vengono da un ecosistema danneggiato che conosce nuovi squilibri indotti dalla nostra presenza sul pianeta e dai nostri miopi ed egoistici comportamenti. Solo recuperando quei principi di armonia e omeostasi che ci permettono da millenni di vivere in un ambiente biologico che condividiamo con miliardi di virus e batteri, combattendoli efficacemente quando diventano patogeni, potremo ancora sperare in un futuro fatto di sostenibilità e sicurezza. Grazie anche a questa epocale tragedia, forse capiremo una volta per tutte che amare noi stessi e l'ambiente dal quale dipendiamo è un appuntamento non più procrastinabile ed è altrettanto essenziale per ritrovare la capacità di vivere in pace e armonia con tutto l'ecosistema. Rispettare i nostri bisogni più profondi, quelli del nostro organismo come quelli della nostra anima, sarà forse la prima delle prescrizioni e delle necessità che dovranno accompagnarci in quel futuro che solo noi possiamo sognare, progettare e realizzare. L'incertezza e l'imprevedibilità nelle quali ci troviamo in questo momento, piuttosto che spaventarci, devono essere colte come un'opportunità che ci costringe a essere creativi e più che mai visionari nel ricercare modelli nuovi, abbandonando soprattutto quelli competitivi nei quali abbiamo vissuto gli ultimi decenni per abbracciare soluzioni maggiormente condivise e cooperative. Tutto questo è possibile, dipende solo da noi ed è una delle ragioni che mi hanno motivato e ispirato nello scrivere questo nuovo libro. Mi auguro che almeno alcune di queste pagine possano contribuire ad accompagnarti verso una nuova consapevolezza delle tue possibilità di evolvere nell'amore per te stesso e sostenerti nel riprogettare la tua vita, le tue relazioni e il tuo futuro con maggiore gentilezza e amorevolezza anche per il mondo che ti ospita. 18 maggio 2020. Buona lettura.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Molti vogliono tornare alla normalità e riprendere le attività economiche. Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Molti vogliono tornare alla normalità

cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai Suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù, che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità.

0: Voci nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore non desiste mai di benedirci, non si allontana mai da noi, anche in mezzo ai tormenti, in mezzo ai pericoli, la grazia del Signore rimane fedele per sempre. Questa grazia, cioè la benevolenza di Dio, quando è che tu sei in grazia? Sei sempre nella grazia del Signore. Noi però riceviamo questa benevolenza quando apriamo il cuore, aderiamo con la fede e con la nostra sottomissione all'amore di Dio. Allora la grazia scende nella nostra vita e questa benevolenza divina ci viene manifestata attraverso la parola di Dio, attraverso i segni che lui ci dà, attraverso i doni che ci accorda. Tutto quello che attorno a noi è dono della grazia. Ci sono a volte però delle situazioni difficili, ci sono delle situazioni che hanno a che fare con parte di quell'umanità che certamente non è affidabile, eppure il Signore ci accorda sempre la sua grazia e questa grazia ci viene data anche se siamo deboli, se siamo fragili, se abbiamo commesso errori. Mai, Signore, ci concede la sua grazia per approvare gli errori volutamente commessi che noi chiamiamo peccati. Il Signore però è misericordioso e vuole il nostro bene. E quando noi prendiamo anche le sofferenze dalle sue mani, rendendogli grazie, lodando e benedicendo il suo nome, tutto si volge in bene, tutto si volge in nostro favore. Perché attraverso la lode, attraverso la lode voluta, cosciente, amorosa, noi accettiamo che la grazia del Signore entri nelle nostre situazioni, entri nella nostra storia. Papa Giovanni Paolo II diceva sempre: fate tutto senza nulla chiedere in cambio, cioè Dio dà tutto per amore e noi accogliamo da Lui ogni cosa per amore, con amore. E rispondiamo con amore e Dio ci inserisce nel mistero del suo amore misericordioso che ci porta a realizzare quei progetti eterni di amore e di salvezza che Lui nutre verso l'umanità e verso ciascuno di noi. Tu sei in questa benevolenza di Dio, sei ben voluto da Lui, Lui ti ha creato, Lui ti ha plasmato, Lui ti ha chiamato alla vita, Lui ti ha predestinato alla gloria, Lui ti ha destinato a ricevere salvezza per mezzo del Figlio Suo. È Lui che opera sempre in tutto e per tutto. E lo Spirito Santo, fratelli, vuole allargare i nostri cuori per vedere e vivere pienamente questa bontà di Dio verso di noi. C'è però tanta parte dell'umanità che rifiuta questa grazia, la respinge per mettere se stesso al posto di Dio. È la prima tentazione che Satana rivolge a noi. La Madonna in questi giorni ci richiama tutti a fissare lo sguardo su colui che è la vita, che ci ha chiamati alla vita, ci ha destinati alla vita. E la Madonna quindi ci si fa vicino più che mai per ricondurre i nostri passi verso l'incontro con colui che dall'eternità ci ha amato e ci ha amati per l'eternità e con un amore indefettibile. A Lui sia anche la nostra lode, il nostro ringraziamento. E questo, fratelli, è una prassi che il Signore ci suggerisce. Personalmente incontro spesso delle anime di persone che si sono arrese alla grazia di Dio, lodando e ringraziando il Signore anche se ciò comporta delle difficoltà, delle sofferenze, e vedo il cambiamento della vita, la trasformazione. E tutto parte quando noi ci apriamo a quell'amore di Gesù che per ordine di Dio Padre si è preso i nostri peccati. si è preso la nostra condanna, ha pagato Lui col suo sangue sulla croce. E è qui, fratelli, che tutti ci dobbiamo rivolgerci costantemente. Questo amore è dato a tutti, questo amore è per tutti, ma vogliamo accettare che questo amore penetri nella nostra vita? Con umiltà inginocchiamoci e adoriamo Dio che lo sta già facendo, senza procrastinare, senza rimandare. Adesso tu apri la porta quando il Signore bussa, come dice lo stesso nel libro dell'Apocalisse: ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre io andrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere sul mio trono, come io mi sono assiso sul trono del Padre mio. Ecco questa grazia, fratello, sorella, avvolga la tua vita oggi e sempre. E nella liturgia di oggi la Chiesa ci presenta un brano del profeta Geremia, dove il Signore fa comprendere che le facili profezie sono da sottoporre a un sano discernimento. È troppo facile predire cose facili. Il Signore invece ci chiama alla battaglia, ci manifesta la verità, ma non la verità facile, vita comoda, dove tutto scorre, dove non c'è sacrificio. Sono inganni, ed inganni tali ne abbiamo in tutte le sfere politiche, sociali, religiose. Tutto facile, no. La verità è la croce, che è il segno che dobbiamo deporre l'uomo vecchio, l'uomo ribelle a Dio, l'uomo peccatore. Deve uscire da noi questo uomo vecchio attraverso la conversione e il ritorno al Signore. E la croce comporta sempre una lotta, e il Signore ci assiste in questa lotta, ci rende vittoriosi, ma non ci risparmia la lotta, come avvenne nel popolo di Israele, che dovette lottare per entrare nella terra promessa. Ma soprattutto ce l'ha mostrato Gesù Cristo, che è venuto e ha accettato la morte di croce per indicarci la via. Cioè noi deve morire quella parte che è attaccata alla terra, che è caduca, quella parte che è corrotta, quella parte che è disordinata e ribelle a Dio, insolente verso il prossimo, ingiusto verso i poveri. Questa parte di noi stessi deve morire. E la morte, noi l'accettiamo, questa morte spirituale, noi l'accettiamo quando ci arrendiamo all'amore che Gesù ha dato sulla croce. In Vangelo oggi la Chiesa si presenta l'episodio di Gesù che cammina sulle acque e raggiunge gli apostoli mentre in barca vanno verso una certa meta. Lo riconoscono, che lui, il Maestro, Gesù stesso, si annuncia dicendo: non sono un fantasma, sono io. E Pietro chiede a Gesù di poter, che lo chiami a camminare sulle acque. E Gesù gli dice: vieni. Ma poi Pietro vede la forza del vento, della testa delle onde, comincia a dubitare e affoga. E questo succede sempre nella nostra vita, quando noi procediamo col dubbio, con l'insicurezza, anziché con la fede certa, allora la vita traballa, gli errori crescono. E Gesù riprende Pietro, lo salva e dice: perché hai dubitato, uomo di poca fede? E questa fede, fratelli, che il Signore vuole rafforzare in tutti noi. Però fede è rispondere alla chiamata di Dio. Un autore coreano, Paul Yong-cho, raccontava che una volta c'era un ritiro per giovani, ma venne un tifone che fece straripare i fiumi, crollare i ponti, per cui un gruppo di giovani non poteva accedere al ritiro. E uno di loro disse agli altri: ma noi non abbiamo la fede di Pietro? Allora andiamo, camminiamo sulle acque. si incitarono un l'altro a fare quell'atto di fede e perirono tutti, annegati. La stampa, specialmente quella contraria alla fede, ebbe un bel divertirsi alle spalle di quei giovani morti. E questo pastore Polionchi, ciò grande carismatico dell'Oriente, e si chiese: Signore, ma perché questi giovani hanno fallito, eppure avevano fede? E dopo la preghiera il Signore gli fece capire che a Pietro lui aveva dato il comando di camminare sulle acque, e quei giovani non l'avevano fatto. E quei giovani si fidavano della loro fiducia, ma Dio non li aveva chiamati. Allora vedete come il Signore vuole che noi camminiamo, ma fondandoci sulla sua parola. Come una volta una donna mi disse che aveva perso la fede perché un parente era morto, mentre lei era certa che sarebbe guarito. E le chiesi: ma il Signore te l'aveva rivelato, te l'aveva suggerito? No, no, lo volevo io. Beh, tu hai avuto fede nella tua volontà, ma fede è rispondere a ciò che Dio ti dice. Vedete allora come si impone in noi questa ricercare continuamente la parola di Dio, la volontà di Dio, per seguire la sua volontà, non seguire la nostra. Signore Gesù, tu sei venuto in questo mondo per compiere la volontà del Padre. Gli hai detto più volte: questo comando ho ricevuto dal Padre mio, che non perdo nulla di quanto Egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Signore Gesù, dona a tutti noi questa grazia di porre la nostra fede in te. Tu sei la via, tu sei la verità, tu sei la vita, tu sei la roccia su costruire la nostra casa. Tu stesso l'hai detto: chi costruisce sulle mie parole è come l'uomo saggio che ha costruito la casa sulla roccia. Edifica tu questa vita che ci sei ponendo davanti, una vita edificata su di te, che sei la parola del Dio vivente. Te sia gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai costruito ogni cosa sulla parola del Figlio tuo. Il Vangelo due volte riferisce che tu meditavi queste cose, conservandole nel tuo cuore. La tua vita era presa dall'amore di Gesù. Dona anche a noi di seguirti per questa strada ed edificare ogni cosa nella grazia di Dio che ci è stata data in Gesù, che è la grazia che il Padre ci ha dato. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la grazia del Signore regni sempre nella vostra vita. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori, ben trovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo martedì 4 agosto 2026 e mezzogiorno e 29 minuti, vi lasciamo ancora in compagnia di un po' di musica prima di ascoltare vari temi della serie Storie. A seguire alle 13 appuntamento con il notiziario, alle 13.12 Vite di Beati e Santi, alle 13.35 il Santo del Giorno curato dalla nostra redazione, alle 14 il Radiogiornale Quotidiano, alle 14.35 Meditazioni, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il Commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.35 In Cammino, alle 17 Insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, a seguire il Santo Rosario alle 18.30 e la Santa Messa alle 19. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di Beati e Santi e alle 23.30 la compieta e gli argomenti di attualità. Poi come sempre la programmazione continuerà anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: storie, personaggi, vicende.
1: Persone. Storie.
0: Storie. Settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli. Storie.
2: E iniziamo allora una nuova puntata di Storie. Buongiorno, bentrovati a tutti voi che siete in ascolto. Oggi siamo con Monsignor Giancarlo Bregantini, Arcivescovo Metropolita di Campobasso Boiano. Allora, intanto, Monsignore, benvenuto.
3: Grazie anche a voi di avermi invitato.
2: La raccontiamo un po' insieme, la sua di storia. Oggi un po' è questa la storia che raccontiamo insieme a lei, la storia un po' della sua vita. Io per iniziare a raccontare la sua storia, ogni buona storia che si rispetti inizia da un buon inizio, diciamo così. Quindi per iniziare bene io inizierei dall'ultimo suo libro che ha scritto, che si chiama Lettera ai sacerdoti ed è in libreria per le edizioni Paoline. Questo è un libro che nasce in, diciamo così, concomitanza con l'anno sacerdotale che da poco si è concluso, però è una molto più di una lettera aperta. Comunque, come una lettera aperta, anche questo è un libro scritto veramente con il cuore. È appunto scritto a tutti i sacerdoti, aggiungo io, forse non solo ai sacerdoti, visto che comunque è un libro che ha una grande valenza spirituale, diciamo così, un grande messaggio spirituale che parte dalla sua esperienza personale.
3: Sì, vorrei aggiungere un'esperienza personale intrecciata però con la lettera agli ebrei.
2: Ecco, Monsignore, allora c'era un'immagine che mi veniva subito alla mente, quella della sua infanzia. Prima di iniziare questa nostra puntata, parlavamo un po' delle sue origini. Lei appunto è trentino.
3: Sì, sono trentino, esattamente, della Val di Non, la valle famosa un po' in tutto il mondo per le mele. La famosa mela Melinda, un po' di pubblicità non guasta, nel senso che questa la valle ha ritrovato in questo antico uso delle coltivazioni delle mele la propria ricchezza, il proprio benessere, attuato però all'interno del metodo cooperativistico che ha dato solidità, perché altrimenti non avrebbe avuto futuro.
2: Ecco, allora, parlando proprio delle mele del Trentino, lei ne parla anche nel suo libro, in quest'ultimo libro, facendo un po' una similitudine, l'importanza, lei parla dell'importanza della potatura, diciamo così, no? Nella coltivazione delle mele, in quel caso, però ovviamente poi diventa una metafora
3: spirituale
2: che spicca anche un po' il volo.
3: Sì, è una riscoperta di una parola antica che ogni contadino sa usare, ma che mi è diventata vicinissima, direi relazionata in modo particolarmente diretto, quando in Calabria da 25 anni all'improvviso la Santa Sede mi ha chiamato e mi ha affidato una nuova diocesi, la diocesi di Campobasso Boiano, nel Molise, una terra bella, limpida, luminosa, ma che non conoscevo, venendo dalla Calabria dove ormai da tanti anni ero stabilizzato. Mi sono chiesto: se io chiedo a un prete di cambiare paese, lui mi può sempre dire sì, io mi sposto, ma lei non si è spostato, perché la cosa era diventata un po' nota. E ora ho detto: se Dio chiede a me questo, come lo chiede ai sacerdoti, come lo chiede a tutti, ci sarà una ragione. E la ragione l'ho trovata dentro la magica arte della potatura. Io ho un fratello che lavora le mele e un giorno gli chiesi: Piero, insegnami come si fa a potare. Lui fece un bel sorriso quasi ironico, come dire: come faccio a insegnarti?
2: In cinque minuti,
3: poi non c'è un libro, un manuale. E in quell'attimo stava potando una vigna che abbiamo un pezzetto accanto alle mele e mi disse: vedi, questo qui è il tralcio più grosso, è quello che ha fatto i frutti l'anno scorso, è il primo che va tagliato perché non potrà più produrre, quindi anche questo, no? Il più grande che va lasciato, il più, diremo, coltivato. Questo fuorisquadra, questo farà ombra. Ma dico, Piero, cosa resta? Resta il più piccolino. Sì, dice, se tu lo guardi ora, che è il mese di febbraio. Ma se tu verrai a settembre, vedrai che quanta uva porterà questo tralcio. E lì ho imparato un verbo, intravedere. Ecco, la fede è intravedere su un ramo apparentemente spoglio e soprattutto fragile, già fin da ora, la forza del frutto. E ora capii, Dio pota tutti, pota me vescovo, mi chiede di cambiare, pota questa coppia, pota un prete che cambia paese, pota ognuno di noi nel dolore, ma pota sempre per una rifioritura. E creai uno slogan che mi ha accompagnato e fu il primo insegnamento che diedi anche alla diocesi dove arrivai molto accolto, che fu quella di Campobasso. Se volete una frase classica che non guasta in questo momento, è la grande frase del Manzoni, quando nel Promessi Sposi commenta l'addio monti sorgente dalle acque, la fuga precipitosa e dolorosissima di Lucia, no? Quando il Manzoni, che aveva perduto la moglie, un figlio, dice: Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e una più grande. Ecco, quel prepararne, la
2: potatura manzoniana,
3: manzoniana, insomma. Sì, ma quei due aggettivi sono bellissimi, certa e grande. Ecco, così è un po' il mistero della potatura.
2: Ecco, allora a questo punto, seguendo un po' la storia, i primi passi della sua storia che ci sta cominciando a raccontare, come andò poi la sua dipotatura, il suo passaggio dalla Calabria al Molise? Intanto, in che anni eravamo?
3: Prima ancora, per cogliere anche la ricchezza della vita che Dio ha fatto con me, ma con ciascuno di voi, io, nato in Trentino, sono cresciuto a Verona. Lì ho studiato nella congregazione degli Stimmatini, che mi ha dato la gioia di essere consacrato come prima religioso e poi sacerdote stimmatino. E sono sceso in Calabria ancora studente, ecco perché l'ho sempre amata, perché fu il primo amore, no? E in quella dimensione sono cresciuto. Poi ho fatto 6 anni a Bari con Monsignor Magrassi, che mi ha aperto gli orizzonti, mentre in Calabria sono stato accompagnato dalla figura nobilissima di Monsignor Giuseppe Agostino, che mi ha ordinato nel Duomo di Crotone, prima diacono, poi prete e poi vescovo, sempre nello stesso itinerario spirituale. In questa dimensione la Calabria era diventata per me una cosa abbastanza, diremmo, ovvia, scontata. Lì ero cresciuto.
2: È un po' casa sua anche.
3: Mi sentivo a casa, sì, perché la Calabria è una terra problematica ma anche pungolante, nel senso buono, stimolante, e lasciarla mi ha creato un grande dolore. Però poi questa lettura in termini di potatura mi ha aperto all'agire di Dio. E mi sono accorto che se io mi fossi intrattenuto e avessi detto no, alla fine c'era il rischio che ogni mio cammino non diventasse altro che una ripetizione scontata di quello che già avevo donato.
2: E così lei, di passo in passo, dal Trentino a Verona, da Verona alla Calabria,
3: ora in Molise.
2: Ora in Molise.
3: Ecco, la Molise è diverso. E per dirla in termini poetici, la poesia mi piace molto, io paragono la mia vita ai colori. Io ho nel cuore i colori vivissimi delle Dolomiti, quelle magnifiche.
2: Come colori. Dimenticarli?
3: Come dimenticarli? E non posso, anzi, vanno rivissuti durante l'estate, nel salire a trovare mia mamma, nel rivedere quelle immagini di tramonti coloratissimi. Poi ho nel cuore i colori accesi, fuoco della Calabria, con tutti i drammi. Ora in Molise i colori sono sfumati, sono a pastello.
2: Infatti lo dice anche nel suo libro.
3: Sì,
2: sono una zona di...
3: Sono molto belli, però sono diversi. Chiaramente io chiedo al Signore di non confrontare, ma di intrecciare queste tre dimensioni, la vivacità delle Dolomiti, lo spessore umano della Calabria e la delicatezza della terra molisana, fatta di colline, fatta della forza anche del Matese, di solito rivestito di bianco nelle nevi, ma soprattutto della grande cordialità umana delicata della gente del Molise. Ecco, così chiedo al Signore di vivere.
2: Ecco, Monsignor Bregantini, c'è un'altra esperienza che lei indica come molto formante, diciamo, e cioè, così scrive nel suo libro, guardi, le leggo direttamente alcune righe proprio di quello che lei scrive. È stata per me decisiva l'esperienza con i preti operai, che ho condiviso per alcuni anni durante la mia formazione. Ero studente di teologia al terzo anno quando ho interrotto gli studi e sono andato a lavorare in fabbrica in una grande fonderia di Verona.
3: Sì.
2: Ha visto la fonderia?
3: È stata un'esperienza preziosissima. Ne ha parlato anche recentemente Famiglia Cristiana in una bella puntata sulla realtà sacerdotale, recuperando queste figure ormai abbastanza in pensione, quasi concluse, dei preti che hanno scelto di vivere da operai. Erano gli anni 70, c'era una stagione promettente, si sentiva il concilio vibrare e lo zelo di questi sacerdoti che sentivano dentro, sulla scia dei preti operai francesi degli anni del dopoguerra, che non bastava più stare nelle sacrestie o nelle scuole o all'interno degli oratori, ma bisognava affrontare gli ambienti di vita. Quello allora, anche oggi, ma allora ancora di più, certamente più lontano dal Vangelo, era il mondo operaio, che era un mondo classificato già come marxista, come ateo, come lontano.
2: Certo, far entrare un sacerdote in una realtà così materiale, insomma, deve essere un'esperienza.
3: Sì, un'esperienza durissima, durissima, perché il lavoro non scherza, i ritmi di lavoro, la catena di montaggio, la durezza dei rapporti. All'inizio è stato durissimo anche per me, anche perché ovviamente istruito non mi presentai come studente di teologia, ma come un contadino che non aveva più la possibilità di lavorare la terra causa alcuni raccolti andati male e avevo necessità di lavorare in fabbrica. Mi chiese l'ingegnere, che ancora vive e che ogni tanto la rivedo, ma perché porta gli occhiali? E trovai una bugia di un piccolo incidente agli occhi da bambino.
2: Perché lui, insomma, un contadino per lui era difficile che portava gli occhiali.
3: Poi anche il modo con cui parlavo, dubbi ne aveva. Però in pratica mi accolse, anche perché c'era bisogno di lavoro, e devo dire che l'impatto è stato molto duro. Specialmente la catena di montaggio, no? Mi ricordo la battuta: dopo 4 ore si avvicina finalmente uno, perché all'inizio mi hanno messo lì, non si è avvicinato nessuno, mi hanno insegnato come si fa e poi via.
2: E poi lavoro in silenzio, diciamo.
3: Sì, quasi solitudine. E mi fa: come ti chiami? Sei stanco? Dico, è dura. Non ti preoccupare, sarà sempre peggio.
2: Ecco, iniziamo bene, benvenuto, insomma.
3: Sì, queste furono le prime parole. Però poi scoprì il valore umano, cioè dietro questa durezza che il mondo operaio aveva o è ancora, anche se oggi è molto cambiato, c'è però una grandissima solidarietà. E non ti potrò mai dimenticare, in un'altra macchina all'inizio bisognava fare un pezzo ogni 20 secondi, 3 al minuto, facevo molta fatica, non riuscivo a finire i pezzi perché poi erano numerati da questa macchina che scandiva con tutte le sue, quindi 180 all'ora, fate conto 8 ore e mezza ininterrottamente, tranne quei 20 minuti per mangiare un boccone a metà turno, dalle 5 e mezza alle 2, dalle 2 alle 10 e mezza. Allora a un certo punto si avvicinò un operaio e mi disse: vedo che fai fatica, quanti pezzi devi fare? 300 ancora. E dice: sono tanti. Non ti preoccupare, te ne faccio 150 io. Io rimasi, non ho mai dimenticato quel gesto. perché ho visto che lui aveva già praticamente quasi finito. E vedere che invece che leggersi il giornale si è avvicinato, ha visto la mia fatica, il mio sudore e ha colto la bellezza di un gesto di solidarietà, tutto questo dice che anche le realtà apparentemente lontane dal Vangelo, come può essere oggi per esempio la fabbrica o gli ambienti di scuola, ambienti di lavoro, diremmo gli ambienti che extra parrocchia, che noi giudichiamo un po' lontani, famosa immagine che i pastoralisti usano, no? I lontani, in realtà lontani non sono. E questi operai l'avevano capito da preti che non era, come loro amavano dire, e mi è piaciuta la frase che anche oggi utilizzo, non devi portare il Vangelo c'è già, lo devi scoprire, come ha fatto Bernadette sotto la grotta, che ha visto la polla d'acqua, non l'ha portata lei, lei ha solo ripulito e tolto il fango e fatta sgorgare in pienezza quella polla d'acqua che è diventata sorgente di vita anche oggi. Ecco, il Vangelo c'è già negli ambienti di lavoro, nelle scuole, nella cultura, tra i giovani, c'è già, non portiamo noi. Noi abbiamo il compito di far rivivere, far riscoprire. Ora si diventa meno pignoli, meno preoccupati, meno carichi di quella propaganda che non è zelo. Lo zelo invece è la vicinanza, la passione, ma fatto con rispetto. Ho imparato veramente anche oggi da vescovo ad avere grande stima di tutti gli ambienti e anche ai miei preti dico, la vita pastorale è fatta come un albero della croce, no? C'è la linea orizzontale fatta dalle parrocchie e c'è la linea verticale fatta dagli ambienti. Non basta avere una brava parrocchia, devi anche dire com'è l'ospedale vicino, com'è la scuola, perché non dedico un giorno a quei ragazzi della... ma non mi accettano, non è vero, se tu ti presenti con rispetto la gente sarà contentissima, ti aprirà le porte. Magari i preti andassero negli ambienti, non solo nelle parrocchie, dove si vive, dove si soffre, dove si lotta, dove si spera, dove si cambia. Ecco, queste un po' le cose per cui il mondo operaio, l'esperienza di questi 2 anni abbondanti, quasi 3, che ho fatto nella realtà del lavoro, mi hanno profondamente aiutato a capire come fare il prete oggi, come fare il vescovo.
2: Chiaro. Torniamo al concetto di prima di saper intravedere un po', sì, la gemma, nella gemma più piccola, quasi insignificante, il frutto della stagione successiva.
3: Sì, perché questo credo che sia anche a livello pastorale oggi, no? A non essere schiacciati da certe analisi un po' tristi che si fanno sulla Chiesa italiana oggi. Se invece io dico la Chiesa italiana certamente fa fatica, ma è quella fatica non di tecnica, ma di fede. Cioè oggi non vanno migliorate le tecniche, vanno affinati gli occhi, va reso più cordiale il cuore dei nostri preti. Cioè le tecniche sono secondarie, vengono da sole, perché se hai dentro questo zelo, questa passione, questo amore a ogni terra dove tu ti poni, le risposte le trovi. Diceva bene Nietzsche, che non era un sant'uomo, anzi, però aveva una frase acutissima e dice: solo chi sa il perché scopre il come. È molto bella.
2: A proposito di perché e di come, lei scrive anche un'altra cosa, che Dio usa gli avverbi.
3: Sì, più che i verbi, a me piacciono gli avverbi e gli aggettivi, tanto che un mio educatore mi rimproverava e mi diceva: Giancarlo, sono i verbi che fanno il tema. No, gli dicevo, padre Alessio, che ora è in paradiso, gli aggettivi sono i fiori del campo, no, un campo senza fiori non ha sapore. Sì, diceva lui, ma se non semini, c'è un gioco.
2: Era un gioco di
3: verbo, entrambi hanno ragione, però sì, gli avverbi ti danno quel tono, quello stile, quella esperienza. E se permette, non l'ho citato nel libro, ma lo cito spessissimo e molti che mi sentono intuiranno subito il racconto. Sono stato un giorno invitato a visitare, nel visita pastorale, un grande ovile dove il pastore era lietissimo di accogliermi. mi presentai, ovviamente bardato da vescovo, solennemente, e lui mi accolse sulla porta dell'ovile con queste parole curiosissime: «Ah, finalmente, benvenuto egregio collega». Io mi guardai attorno e dissi: «Ma com'è, questo pastore si permette questa...» Ora lui, vedendomi stupito e meravigliato, disse: «Ma scusi, lei non è un pastore come vescovo?» «Certo», dissi, «che sono un pastore». E lui: «Anch'io sono un pastore e non un pecoraio». Un pastore e non un pecoraio. E poi ha aggiunto, commentando in una battuta l'intero Vangelo, disse: «Perché pecorai si nasce, pastori si diventa».
2: Ecco, la sapeva lunga.
3: Sì. E ciò che distingue il pastore dal pecoraio è proprio il modo, cioè gli avverbi con cui tu fai le cose. Fanno le stesse cose, pastore e pecoraio, però cambia,
2: è come cambia. Dice che
3: esatto, quello che dice Gesù, no? Tra il pastore e colui che invece è semplice esecutore di ordini.
2: Una cosa che lei scrive all'inizio del suo libro, oggi restiamo un po' intorno alle sue pagine, è una citazione di Don Milani. Lei scrive: «Come amava dire quel tenace e spregiudicato prete fiorentino, qual era Don Lorenzo Milani, a noi tocca prendere in giro crudelmente non chi cammina in basso, ma chi mira in basso».
3: Ecco, Don Milani ha avuto un'importanza decisiva sulla mia vocazione, perché sciolto l'esperienza dei preti operai, rientrato in seminario, mi chiesi come diventare prete, qual era il modello. Io mi sono molto modellato, ovviamente, sui santi, ma molto sulle sue lettere, sul suo stile, su Barbiana. E questa frase mi è stata utilissima, l'ho citata mille volte anche ai sacerdoti nel Giovedì Santo. Cioè, quello che è importante è non sempre riusciamo a vivere quello che noi diciamo. Anche la Chiesa in questo periodo ha le sue sofferenze, i suoi limiti, i suoi peccati, no? Però Don Milani diceva: prendere in giro non chi cammina in basso, siamo tutti fragili, ma chi mira in basso, cioè chi abbassa gli ideali, chi si rassegna, chi in fondo dice: ma mio figlio è così, o io sono fatto così, e questa è la realtà che io vivo. Questa è, no, tenere sempre alti gli ideali. In questo senso il Trentino mi ha aiutato alla passione delle vette, no? E una frase letta e scritta e ripetuta mille volte è questa: la vetta ti conquista prima ancora che tu la conquisti. Per cui hai dentro un fascino, lo stupore, la bellezza, e perciò anche trovi il sentiero e le energie per salire.
2: E Don Milani diceva che bisognava proprio punzecchiare, sì, chi guarda in basso, chi si lascia un po' andare, ah, sì, all'inerzia.
3: La lettera, professoressa, è questa, no? Per cui, ecco, direi che l'anno sacerdotale ha permesso anche di rileggere non solo il curato d'Ars, ma anche Don Milani, tant'è che noi coi sacerdoti nel novembre scorso andammo ad Ars, questo novembre andiamo a Loppiano per scoprire quel carisma meraviglioso di Chiara Lupi, che anche lei trentina, come Trentino e Rosmini, cito perché queste figure sono tutte di grandi valori, e poi passeremo da Loppiano a Barbiana coi sacerdoti, volutamente per far scoprire, perché il Molise è fatto di piccoli paeselli come Barbiana, e questo prete che arriva e non maledice il vescovo che l'ha mandato lì, ma il giorno dopo scende a Vicchio e compra la tomba, e lì sarà sepolto con i suoi scarponi di montagna. Ecco, questo è un po' il cuore con cui lavorare.
2: Chiaro. A proposito di cuore, mi fa venire in mente una sola osservazione riguardo alla comunicazione. Lei dice proprio che bisogna comunicare con il cuore.
3: Sì. Ecco, qui c'è un'altra figura di vescovo questa volta che è sempre bello rileggere, mi piace immensamente per tutti i suoi atteggiamenti, ed è San Francesco di Sales. Perché lui diceva questa frase: solo ciò che esce dal cuore entra nel cuore, e la famosa amabilità, la goccia di miele che prende più mosche di un barile di aceto, lo stile con cui lui sapeva dialogare anche a livello di comunicazioni sociali, e siamo in una radio, è bello citarlo, oppure come lui ha amato tutta la gente, l'epistolario con Chantal, no? Affettuosissimo, si resta stupiti di certe frasi di affetto vero che lei, che lui usa nei confronti di lei, quasi stupiti anche a livello, eppure è stato un cuore di carne che ha parlato, e credo così anche che sia Gesù. E il Concilio dice una frase meravigliosa che mi ha sempre accompagnato: Cristo Gesù ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo e ha lavorato con mani d'uomo. È una frase che tratteggia in fondo tutto quello che abbiamo detto: il pensare, l'agire, l'amare, il lavorare sempre con cuore d'uomo.
2: Bene, allora su questa ultima frase ci fermiamo. Io ringrazio Monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo metropolita di Campobasso Boiano, per essere stato quest'oggi con noi, per averci donato un po' la sua storia.
3: Ecco, l'unica cosa che aggiungerei è questa: e la lettera agli Ebrei, la riprendiamo come messaggio finale, ci dà di Gesù due aggettivi preziosissimi. Gesù è stato un sommo sacerdote fedele e misericordioso, e in prossimità di una festa che vivremo tra qualche giorno, che è la festa di Sant'Anna, mi piace leggere con voi rapidissimi le mani di Sant'Anna, di una statua celebre che noi abbiamo in Molise, in un paese che festeggia Sant'Anna in modo meraviglioso, che è Jelsi, un paese da due passi da Campobasso. La statua di Sant'Anna, e molte sono così, ha da una parte le mani verso il cielo e dall'altra l'altra mano accompagna Maria. Ecco, così deve essere un prete oggi, no? Indicare sempre il cielo, come abbiamo visto, ma poi pazientemente la fedeltà e la misericordia, no? Il cielo e la terra, le relazioni con Dio e la relazione con le persone, la fedeltà e la misericordia, no? Il cielo e la terra, le relazioni con Dio.

0: In Blu 2000 News.
1: Migranti, riunione straordinaria dei ministri dell'interno europeo per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione in videoconferenza, 17 persone morte durante una traversata verso le Baleari. Continuano i raid tra Russia e Ucraina, droni di Kiev uccidono 5 persone vicino a Mosca. Per i raid russi una donna è morta a Mykolaiv. Nella notte due bambini e un'altra anziana sono rimasti uccisi a Sumi. Mio capitano, migliaia di tifosi e tanti ex calciatori ai funerali di Franco Baresi che si sono svolti questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Buonasera da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Riunione straordinaria, come dicevamo, dei ministri dell'interno europei per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione è in videoconferenza. Pierluigi Vitto.
2: Dopo 5 giorni sono arrivati gli aiuti umanitari da parte delle autorità spagnole. Finora i migranti giunti a Ceuta hanno tirato a campare come potevano, qualcuno aiutato dalla carità della gente del posto. Critica la situazione dei minori non accompagnati. A Ceuta ci sarebbero 29 posti per loro, ma dalla scorsa settimana ne sono arrivati quasi 900. Per le convenzioni internazionali devono essere presi in carico dai servizi sociali. Presumibile quindi un loro trasferimento verso altre regioni della Spagna, il che vuol dire sempre più nel cuore di un'Europa interessata unicamente a difendere le proprie frontiere. Stamattina, mentre si apprendeva della morte di 17 persone migranti su un barchino alla deriva al largo delle isole Baleari, si è aperto un consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione in teleconferenza. Sul tavolo la proposta italiana di creare in Africa dei centri di smistamento dei migranti irregolari, sul modello di quelli aperti in Albania. Come possibili partner si parla di Uganda, Ruanda e Ghana. Per Luigi Vito, linea allo studio.
1: Con la morte di un altro bambino in ospedale è salito a 8 persone uccise e 58 feriti il bilancio di un attacco di ieri su una spiaggia russa del Mar Nero a Gelendzhik. Continuano intanto gli attacchi e i contrattacchi tra Mosca e Kiev. Giorgia Bresciani.
3: Le truppe russe hanno colpito nella notte uno stabilimento di assemblaggio di automobili e un terminal portuale a Chernomorsk, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, sostenendo di aver bombardato anche 4 navi ucraine che trasportavano materiale militare. A Sumi colpite infrastrutture civili, inclusi edifici residenziali. Nell'attacco sono morte 2 bambine di 5 e 10 anni e un'anziana. Un altro attacco alla città portuale di Mykolaiv ha causato la morte di una donna di 89 anni. Vittime anche sul versante russo, 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco avvenuto nella notte nella regione di Mosca. Si registra anche un episodio tragico e ancora non chiaro. Nel distretto di Sebastopoli, in Crimea, un soldato russo ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili, uccidendo 4 persone e ferendone altre 4. Intanto l'atteso accordo Washington-Kiev sulla produzione congiunta di missili intercettori Patriot resta lontano. Secondo l'ambasciatore statunitense presso la NATO, Whitaker, è improbabile che venga raggiunto prima del inverno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: L'altro fronte, il Golfo Persico, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, lo conferma il Ministero degli Esteri di Teheran. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Caterina Dall'Olio.
4: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di migrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che fino a pochi giorni fa era pronto a colpire con un attacco distruttivo. Con il regime stiamo parlando, sostiene, l'ultima chance per inserire un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se vanno nella direzione giusta. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa. Il regime deve accettare un accordo, sarà obbligato alla resa. Teheran

0: alzò un muro e dice: nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile Hormuz, non ci sarebbero né danni né vittime. Caterina Dall'Oglio è lì nello studio.
1: Prime vittime negli Stati Uniti in seguito all'ingestione di un'insalata contaminata da un parassita intestinale, molto diffusa anche nelle catene di fast food. Nello stato del Michigan i casi segnalati sono oltre 11.000. Ce ne parla Lucia Ascione.
2: 11.234 contagi accertati, 11.500 casi sospetti, 200 ricoveri in ospedale e purtroppo le prime due vittime per la più ampia diffusione di ciclosporiasi mai registrata negli Stati Uniti e concentrata principalmente in Michigan, causata da un parassita intestinale, il Ciclospora cayetanensis. Le vittime, è importante sottolinearlo, sono pazienti fragili affetti da diverse patologie. Massimo Ciccozzi, direttore dell'epidemiologia dell'Università Campus Biomedico di Roma.
3: C'è una diarrea acquosa improvvisa, molto profusa, campi addominali, febbre, perdita di peso, e si può morire proprio perché c'è questa continua disidratazione con queste scariche diarroiche. E chiaramente, per capire che è una ciclospora, basta analizzare le feci.
2: Da registrare che l'amministrazione Trump lo scorso anno aveva tagliato i fondi per l'attività di sorveglianza del parassita. Ed oggi la storia presenta il conto. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo decisamente pagina. Migliaia di tifosi, tanti ex calciatori del Milan ai funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano questa mattina. In diretta per noi Fausto Nicastro.
4: Sì, buongiorno dalla Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono appena conclusi i funerali di Franco Baresi, grande ex giocatore e capitano del Milan e della nazionale italiana. Sono migliaia, davvero migliaia, le persone che sono venute qui a rendere omaggio alla bandiera rossonera venuta a mancare venerdì scorso. Il feretro è entrato nella Basilica accompagnato dai cori dei tifosi. C'è solo un capitano e sei per sempre Franco Baresi. Presente la famiglia con la moglie Maura, i figli Edoardo e Gian Andrea e tantissimi gli ex compagni al Milan e in azzurro, ma anche colleghi e amici dalle altre squadre. Il Milan odierno è rappresentato dal proprietario Gerry Cardinale e dal presidente Paolo Scaroni, mentre la prima squadra è impegnata in una tournée in Australia. Presenti anche le istituzioni con il ministro dello sport Abodi e il sindaco Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. E per il momento da Milano è tutto, la linea può tornare allo studio.
1: Fausto Nicastro ha raccolto anche le testimonianze di alcuni tifosi che erano presenti oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio. Ascoltiamoli insieme.
5: Ho 5 anni meno di lui, ho vissuto tutta la sua storia, quindi l'ho visto quando è esordito, l'ho visto quando si è ritirato, ho visto una marea di partite sue e la generazione con la quale praticamente siamo cresciuti. L'umiltà della persona, cioè al di là di quello che era il valore del campione.
6: È stato il vero capitano del Milan, sia come persona che come giocatore è inimitabile, ha dato tutto per questa maglia e si è sacrificato per questa maglia.
7: Le nuove generazioni non gli portano neanche le scarpe a Baresi, non sanno nulla di che cos'era Baresi, da dove arrivava. Baresi aveva un amore viscerale per questa bandiera.
8: Allora, io glielo dico sinceramente, sono interista, però ho una grande stima di Baresi come grande giocatore, perché è stato un esempio sia per il calcio che come uomo nella vita.
1: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, questo secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. È stato presentato ieri nella capitale sudcoreana di Seul l'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù, che si svolgerà dal 3 all'8 agosto 2027 nella città. Sentiamo Cristiana Caricato.
9: Sono le note
0: parte dell'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù di Seoul, presentato ieri nella capitale coreana ad un anno dall'evento che vedrà ragazze e ragazze di tutto il pianeta vivere dal 3 all'8 agosto 2027 giorni di festa, amicizia e spiritualità. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, è il titolo del brano ispirato al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, offerto già in due versioni, una orchestrale e una pop. A firmare l'inno è un ragazzo coreano, Francis Ji-Yoon Kim, che ha sbaragliato la concorrenza di 434 proposte. La sua composizione diventerà l'espressione della fede giovane, cioè da scommetterci un vero e proprio tormentone. Sempre ieri è partita la campagna globale di piantumazione di alberi Breath of Life, ispirata all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Obiettivo: continuare a coinvolgere i pellegrini in azioni ecologiche concrete, riducendo l'impronta di carbonio lasciata dalla loro partecipazione all'evento. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso e vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Davide Dedè, grazie e buona giornata.

Oggi, 4 agosto, la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. L'umiltà è stata la cifra autentica della vita di San Giovanni Maria Vianney, noto come curato d'Ars, per il luogo in cui esercitò la sua intensa vita pastorale. Nato nel 1786 a Dardilly, in una famiglia umilissima di contadini, dalla quale apprese la viva tradizione della fede in tempi molto difficili per la Chiesa, come quelli della Francia post-rivoluzionaria e del regime del terrore di Robespierre.

L'amore verso Dio portava il piccolo Giovanni Maria, di scarsissima istruzione, e lo studio costituì successivamente un'enorme difficoltà nella sua strada verso il sacerdozio, a farsi maestro dei concetti base del catechismo, prima con la sorellina e gli altri pastorelli che, come lui, all'età di 7 anni avevano ricevuto la responsabilità del gregge di famiglia e poi dei contadini del villaggio di Noè, nel periodo della sua vita in cui divenne involontariamente un disertore, essendo stato richiamato alle armi mentre stava studiando da sacerdote.

Faticosamente superati gli studi canonici in cui si era distinto, però per pietà e devozione mariana ho amato la Madonna prima di conoscerla e il mio affetto più antico, soleva dire il futuro santo, venne ordinato sacerdote il 13 agosto 1815. Il suo primo incarico fu quello di vicario parrocchiale a Écouillé presso il parroco Don Carlo Balley, suo padre spirituale, che lo aveva accolto a studiare nel piccolo seminario domestico in cui aveva trasformato la sua casa per ospitare giovani desiderosi di intraprendere la via del sacerdozio e che lo aveva sostenuto vigorosamente fino al completamento degli studi nel seminario maggiore di Lione.

Il primo atto del suo ministero fu un battesimo, il 27 agosto 1815. A Écouyer, le attività principali del giovane Giovanni Maria erano costituite da interminabili ore al confessionale, tanto da trascurare anche i pasti, il catechismo ai bambini, le prediche dal pulpito. La sorella Margherita testimoniò come, sebbene ricevesse dai suoi parrocchiani il prezzo del mantenimento, il sacerdote spesso si ritrovasse senza nulla, perché donava anche i propri vestiti ai mendicanti, imitando in questo lo stile estremamente rigoroso e ascetico del suo maestro, Don Balley. Alla morte di questi, Vianney fu destinato alla piccola cappellania di Ars, un paesino, 230 abitanti in tutto, 35 km a nord di Lione, dove arrivò il 9 febbraio 1818.

All'ingresso del paesino c'è oggi un monumento che ricorda l'incontro tra Vianney e il suo primo parrocchiano, Antoine Givre, uno dei pastorelli a cui il nuovo parroco, che aveva fatto a piedi 30 km tra Écouilly e Ars, si era rivolto per chiedere indicazioni. «Tu mi hai indicato la strada per Ars», disse Vianney. «Io ti insegnerò la strada per il paradiso». È l'obiettivo per cui Vianney si prodigò nei successivi 40 anni, consumandosi letteralmente per lo zelo verso il popolo che gli era stato affidato, con la sola indicazione, da parte del vescovo, «Non c'è molto amor di Dio in quella parrocchia. Voi ce ne metterete».

Per oltre 40 anni, afferma il martirologio romano, guidò in modo mirabile la parrocchia lui affidata nel villaggio d'Ars, vicino a Bayeux, in Francia, con l'assidua predicazione, la preghiera e una vita di penitenza. Ogni giorno, nella catechesi che impartiva a bambini e adulti, nella riconciliazione che amministrava i penitenti e nelle opere pervase di quell'ardente carità che egli attingeva dalla Santa Carestia come da una fonte, avanzò a tal punto da diffondere in ogni dove il suo consiglio e avvicinare saggiamente tanti a Dio.

Per questo il curato d'Ars radunava i fanciulli alle prime ore del mattino, prima che partissero per il pascolo, e la domenica suonava lui il catechismo dei fanciulli, affermano i biografi. Lo cominciava con la preghiera, che recitava in ginocchio, senza mai appoggiarsi. Quindi attirava l'attenzione dei piccoli con alcune forti riflessioni. Presentata la lezione, ne faceva la spiegazione, breve e facile. Una formazione robusta che i successori di Vianney ad Ars, molti anni dopo, avrebbero constatato con meraviglia negli anziani parrocchiani.

all'istruzione degli adulti dedicava soprattutto l'omelia della messa domenicale. La preparava sul catechismo del Concilio di Trento, sui trattati spirituali e sulle vite dei santi, e per memorizzarla rinunciava a molte ore di sonno a causa delle difficoltà mnemoniche. Poiché molti uomini preferivano la domenica recarsi all'osteria, consumando i pochi denari nel vino, il curato pronunciò severissime invettive contro questi luoghi, tanto che alcune taverne dovettero chiudere i battenti per mancanza di clienti, e uno degli osti, caduto in rovina, il parroco si trovò a dover prestare del denaro per intraprendere un'altra professione.

Vianney, la cui festa liturgica si celebra il 4 agosto, morì nel 1859 in fama di santità, e già Ars era diventata meta di pellegrinaggi mentre era in vita. Papa Pio X lo ha proclamato beato l'8 gennaio 1905 e Pio XI il 31 maggio 1925 lo ha canonizzato e proclamato patrono dei parroci. Nel centenario della sua morte, il 1 agosto 1959, Papa Giovanni XXIII gli ha dedicato l'enciclica Sacerdoti i nostri primordia, additandolo a modello dei sacerdoti.

Nel 1986, Papa Giovanni Paolo II, nel bicentenario della nascita del santo, andò in pellegrinaggio ad Ars e dedicò a Vianney la lettera che, come d'abitudine, inviava a tutti i sacerdoti il giovedì santo. Il santo pontefice polacco era impressionato dall'eroico servizio confessionale del curato d'Ars, che confessava più di 10 ore al giorno, nutrendosi poco e dedicando al sonno poche ore. In questo modo era riuscito, in un difficile periodo storico, a suscitare una sorta di rivoluzione spirituale in Francia e non soltanto in Francia. Migliaia di persone passavano per Ars e si inginocchiavano al suo confessionale. Sullo sfondo della laicizzazione e dell'anticlericalismo del XIX secolo, la sua testimonianza costituisce un evento davvero rivoluzionario. Dall'incontro con questa figura, sottolinea Giovanni Paolo II, trassi la convinzione che il sacerdote realizza una parte essenziale della sua missione attraverso il confessionale, attraverso quel volontario farsi prigioniero del confessionale. In occasione del 150° anniversario della sua morte, nel 2009, Papa Benedetto XVI ha indetto un anno sacerdotale dedicato alla sua figura, vero esempio di pastore a servizio del gregge di Cristo.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

martiri afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricchezza.

0: vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
1: Ritrovati amici in ascolto all'appuntamento dedicato alle vite sconosciute, alle vite di missionari che non sono molto noti ma che hanno avuto davvero delle esperienze straordinarie. Do il benvenuto a padre Egidio Picucci che è con me in studio. Buongiorno padre Egidio.
2: Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori della radio.
1: Siamo pronti per ascoltare la storia che vuole raccontarci oggi, la storia di una suora.
2: Sì, parliamo di una suora comboniana, suor Liliana Ravetta, una missionaria con Boniana, uccisa a 38 anni in Uganda da un gruppo di guerriglieri mentre tornava da un giro nei villaggi dove era stata a consegnare materiale scolastico e cibo alla gente colpita da una gravissima siccità. Ne parliamo non raccontando noi la sua vita e le sue attività, ma facendo parlare lei di se stessa, perché ha scritto durante la sua breve vita oltre 500 lettere alla famiglia, soprattutto alla mamma, dai diversi luoghi in cui è andata, in cui è vissuta, narrando quasi in forma di cronaca le situazioni vissute che guardava con occhi da bambina, stupiti e quasi incantate per le meraviglie che scopriva. Ne parliamo anche perché, leggendo la notizia della sua morte, una ragazza di Milano scrisse così a un giornale: ho 20 anni e probabilmente non mi farò mai suora, eppure queste poche cose che leggo a proposito di questa martire dei nostri tempi mi aiutano molto nella vita, insegnandomi coerenza, chiarezza e semplicità.
1: Quindi una figura davvero incredibile, e come giustamente ha definito questa ragazza, una martire dei nostri tempi. La maggior parte dei missionari dei quali lei ci parla, padre Egidio, sono dei martiri.
2: Anche quelli che non vengono uccisi così violentemente, come è successo ultimamente a Monsignor Padavesi in Turchia, l'ultimo dei quali facciamo memoria, ogni missionario è martire nel cuore. Perché vivere una vita di sacrificio, soprattutto una vita di solitudine, non perché nella missione manchino persone che arrivano, a volte ce ne sono anche troppe, ma una solitudine spirituale, nel senso che chi arriva in missione non fa altro che parlare di fame, di malattia, di miseria, e il missionario deve adattarsi a quello che gli viene detto, confortando, consolando. Mai qualcuno, se non arriva un altro confratello o una consorella, che sposti il discorso su problemi molto più impegnativi, molto più adatti o consoni alla formazione che un missionario ha avuto. Quindi, se non martire del sangue, almeno martire nel cuore.
1: Suor Liliana Ravetta, iniziamo, padre Egidio, da una biografia, come sempre. Chi era?
2: Liliana Ravetta era nata a Gavardo, provincia di Brescia, il 15 novembre 1943. Era la seconda di quattro figli. Nel 43, naturalmente, come tutti sanno, c'era ancora la guerra nel mondo, la seconda guerra mondiale. E disgraziatamente una bomba nel 45 cadde sopra la sua casa. Lei era piccola, era nella culla e poteva succedere una tragedia. Invece una trave della casa si dispose in modo obliquo, difendendo la culla e difendendo anche la stanza in cui vivevano gli altri della famiglia. E la piccola però rimase, aveva 2 anni soltanto, ma rimase molto scossa, tanto che non dormiva più, piangeva, non mangiava. Il babbo, che era in Germania, seppe tutto, tornò e portò la famiglia in un paesino della campagna di Brescia. Nel frattempo la casa fu ricostruita e quando tutto fu compiuto tornarono a vivere a Gavardo. Un giorno il parroco che aveva battezzato questa bambina disse: ma tu ti chiami Liliana, ma non c'è una santa che porti il tuo nome? Meglio, rispose lei, vuol dire che devo farmi santa io. E mantenne fede alla parola, perché la vita che poi visse, e in missione soprattutto, è proprio improntata a una santità vera e genuina. Era molto brava a scuola, aveva un grande spirito di osservazione, tutti i particolari controllava, soprattutto perché amava dipingere, e un pittore deve stare molto attento a tutti i particolari, naturalmente. Terminata le elementari, come tutti gli altri, frequentò la scuola media, ma siccome aveva un carattere molto vivace, a volte forse anche indisciplinato, un giorno ebbe una divergenza con il professore di francese, il quale la rimproverò. ma forse appunto un po' sull'orgoglio, lasciò la scuola. Lasciò la scuola media e si iscrisse alla scuola delle suore orsoline per imparare a lavorare a maglia. La mamma ebbe paura che si facesse suora, siccome la vedeva molto attaccata alla chiesa, molto impegnata durante la messa e le cerimonie liturgiche, pensò: ma queste suore ce la rubano. E allora fu lei a far cambiare scuola alla figlia questa volta. E allora la ragazza scelse di andare a Brescia a lavorare in una ditta che confezionava abiti femminili. Là però avvenne quello che la mamma non si sarebbe mai augurato, cioè incontrò una compagna che pensava di farsi suora e fu contagiata, e a 19 anni chiese ai genitori di andare con le suore.
3: Non so ancora come e dove diventerò suora. So soltanto che voglio donarmi totalmente a Dio. Voglio servirlo nei più bisognosi. Voglio spendere la mia vita per gli altri. C'è un ragazzo che mi fa la corte, ma non mi interessa. Il matrimonio non fa per me. Io voglio amare tutto il mondo. Voglio diventare suora missionaria. Voglio aiutare i piccoli neri.
1: Inutili quindi i tentativi della madre di distoglierla dall'intenzione di diventare suora. Ormai la vocazione era chiara, la vocazione missionaria era chiara.
2: Molto chiara, fin dall'inizio. E quando Dio chiama non ci sono ostacoli che possano fermare la voce sua. Aspettò 5 anni con pazienza Liliana, non parlò più di questo suo desiderio, andava a pattinare con le compagne, con le amiche, andava a fare il bagno sul lago di Garda, e i genitori dicevano: meno male, le è passato tutto questo che le girava per la testa. Però dopo un giorno di ritiro tornò a casa. Ho 21 anni, disse, e sono maggiorenne, vado a farmi suora. Fece la valigia con i soldi che avuti dal lavoro che aveva terminato, comprò la biancheria necessaria, preparò la valigia e la nascose sotto il letto. Poi un giorno in cui i genitori erano assenti, il babbo e la mamma assenti, accompagnata dalla sorella e dal cognato, prese il treno e andò a Verona. Scrisse una lettera dietro l'altra da Verona, ma i genitori non risposero. Allora dice la maestra: madre, non augura a nessuno di essere motivo di dolore per la propria mamma, è terribile. Allora cosa feci? Lei pensò di aggirare l'ostacolo. Anziché scrivere ai genitori che non rispondevano, scrisse alle sorelle. Una di esse, Silvana, commossa, andò a trovarla. Però lei aspettava sempre questa lettera dei genitori. Dopo 4 mesi che era partita, arriva da Gavardo una cartolina illustrata. 2 saluti e la firma della mamma. Mancava quella del babbo. Poi, controllando meglio la cartolina, in un angolo piccolo vide anche il nome del padre.
1: Era un segno che finalmente avevano accettato anche questa scelta della loro figlia. È stata un po' dura, quindi all'inizio ha dimostrato una grande determinazione, scegliere di diventare suora nonostante questa opposizione davvero ferma da parte della famiglia. L'hanno praticamente lasciata sola in questa scelta.
2: E lasciata sola anche il giorno più bello della sua vita. Il giorno più bello fu quello il giorno in cui deposte gli abiti normali che portava abitualmente in casa, fu vestita con l'abito di suora. C'erano i parenti di tutte le sue amiche quel giorno, questo giorno particolare, detto il giorno della vestizione. Lei non ebbe nessuno. E lo scrisse a sua madre, proprio dicendo queste parole:
3: ho il velo in testa per la prima volta e la corona di spina di rose che corona la testa delle fidanzate e spose di Gesù. Sono le 15:30 e tutte le persone che sono state invitate per questa cerimonia sono andate via, ed è ritornata la calma in noviziato. Così posso dedicare a voi questo tempo e vi scrivo per farvi partecipi della mia gioia. È stata una giornata meravigliosa, piena di grazie. Anche se voi non siete potuti venire, io so che sareste venuti con tutto il cuore, perché mi volete bene, e anch'io ve ne voglio tanto, tanto. Cara mamma, io sono felice. Capito? Anche tu, caro papà.
1: Poi cosa succede? Come continua la sua formazione?
2: E le suore fanno 2 anni di noviziato, contrariamente ai religiosi che fanno 1 anno, quindi lei fu mandata in Inghilterra sia per continuare l'anno di noviziato sia per imparare l'inglese, perché avendo mostrato il desiderio di lavorare nella missione, le comboniane hanno varie missioni nel mondo, ma in modo particolare sono presenti in Uganda, la si parla inglese, quindi le mandarono là perché imparasse l'inglese. Studiò naturalmente, imparò a suonare il pianoforte, perché diceva: quando andrò in Africa voglio suonare per insegnare ai bambini la sua passione, i canti religiosi, in modo che il canto sia accompagnato dalla musica e sia più gradevole.
1: Quindi grande entusiasmo e anche voglia di imparare per andare lì a portare non solo il messaggio evangelico ma anche gioia, anche qualche distrazione, insegnare qualcosa. È una figura molto, molto interessante, molto completa, direi.
2: E anche molto geniale, perché non voleva arrivare in missione in preparata. Passava ore e ore sull'Atlante a imparare i nomi delle città, i confini della nazione, i nomi dei fiumi, dei monti, gli usi, i costumi della gente in cui avrebbe lavorato. Voleva arrivare in missione responsabilmente preparata per iniziare subito il lavoro.
1: Poi ricordiamo anche che lei invece aveva lasciato la scuola media, quindi partiva da una preparazione di base abbastanza elementare e quindi anche uno sforzo per imparare tante cose nuove.
2: Infatti, quando tornò in Italia la prima volta, le suore pretesero che completasse la sua istruzione, appunto per quello che hai detto, che aveva apprezzato un po' i suoi studi. A Londra racconta che andava volentieri a vedere gli animali al giardino zoologico per vedere gli animali che vivono in Africa. Vedere, anche se vive in un ambiente diverso da quello in cui vivono abitualmente, voleva studiare i comportamenti, tanto per far capire come gli interessassero i particolari che abbiamo ricordato all'inizio. E siccome amava molto essere allegra, vivace, ridere con gli altri, qualche giorno prima di tornare dall'Inghilterra scrisse una lettera al papà dicendo che si preparasse, perché lei, che sapeva suonare il pianoforte, voleva organizzare in casa un concerto con il fratello che suonava la fisarmonica e con il padre che suonava il mandolino.
1: Quindi sembra che poi alla fine i rapporti con la famiglia siano stati ricuciti, la famiglia ha accettato serenamente questa scelta missionaria.
2: Soprattutto perché la mamma aveva letto quelle parole: un giorno sarei contenta di avere una figlia missionaria. E credetti, era una ragazza che non amava i mezzi termini, che amava la schiettezza, non si sarebbe mai permessa di dire una bugia. La mamma credette a questa espressione così felice e i rapporti furono immediatamente ricuciti e andarono avanti sempre nel segno della più viva e sincera cordialità. Partì per l'Uganda il 1 settembre 1969. L'Uganda, di cui sapeva già tutto, e fu destinata a una missione che si trova nel centro del paese, a Lira, un paese particolare. L'Uganda, più piccola dell'Italia, con 10 milioni di abitanti circa, la gente dedita particolarmente all'agricoltura, quello che lei sapeva, e iniziò subito a imparare la lingua, perché se non si impara la lingua del luogo non c'è il contatto, soprattutto con quelle creature che lei amava di più, i bambini, i quali insegnano anche la lingua, perché parlando con i bambini, vivendo in missione e lavorando con i bambini, si va presto a imparare la lingua del luogo. E lei lo dice in un'altra lettera: frequentavo le ragazze perché da loro imparavo tante parole, quella lingua che mi serviva per poter comunicare con tutti. E racconta in una lettera, scrisse tante lettere, e felice quella madre che le ha conservate, perché ci ha dato così il modo di conoscere profondamente questa sua figliola. E in una delle prime lettere scritte da Lira dice così:
3: tutte le domeniche vado a visitare la gente nelle capanne qui intorno. Portiamo caramelle ai bambini e parliamo con le donne che stanno sole in casa. Così un giorno, andando a trovare un'orfanella che si chiama Maria, a un certo punto incomincia un temporale furioso. Via di corsa con la bicicletta, ma non si può proseguire. E allora entriamo in una capanna. Sono entrate anche 2 caprette. poi sembrava fosse finito. Ripartiamo. Però dopo un po' ricomincia e ci fermiamo in un'altra capanna. C'è il marito, la moglie e un piccolino che appena ci vede piange dalla paura perché non ha mai visto persone bianche. Poi, siccome c'è una sola sedia, il marito mi offre un sacco di cotone per sedermi. Ma stiamo in piedi perché veramente per quattro persone è un po' stretto. Ripartiamo di nuovo e questa volta, sebbene ricominci a piovere, continuiamo verso casa perché siamo vicine. Ho preso proprio una bella lavata e mi sono goduta tanto. Mi sono cambiata subito da capo a piedi, ma avrei continuato ancora, perché quando non si ha paura di sporcarsi è tutto molto bello. Vado sempre con le ragazze del villaggio e con loro imparo un sacco di parole. Alla sera, specialmente quando c'è la luna, ballano sempre. Sono andata anch'io due volte e ho quasi imparato. È un ritmo molto facile. Essi si divertono un mondo perché sono con loro. Quello che non posso sopportare è vedere i bambini seduti per terra. Quanto vorrei che crescessero con le cure e le premure che quelli della loro età hanno in Italia.
1: Emerge da questa lettera il suo amore in particolare per i bambini, per i più piccoli, che lei vorrebbe che fossero trattati come sono trattati in Italia.
2: Mi dispiaceva di vederli seduti per terra addirittura, e si affezionò in modo particolare ai figli dei lebrosi. Vicino all'Ira, ad Alito, c'era un lebrosario e lei andava a lavorare con loro e si interessava soprattutto dei bambini. Quando i genitori seppero che frequentava il lebrosario, allarmati, attenta prendere in cattura l'ebra, evita il contagio. Ma le dicevo: io sto bene, non ho paura di niente, state tranquille. Nel 71 in Uganda avvenne un fatto particolare, perché fu deposto il presidente Obote e salì al governo Amin. E fu un brutto periodo perché ci furono delle epurazioni e Amin fu un uomo particolarmente violento. I genitori naturalmente seppero, seguivano le vicende dei paesi in cui lei si trovava, ma le scriveva che stava bene, che non si preoccupassero per lei. Nel 1974 Liliana tornò in Italia per fare la professione solenne, cioè per impegnarsi per tutta la vita nell'osservanza dei voti religiosi, e questo fu un momento di pausa in cui le superiori pretesero che continuasse i suoi studi, perché i suoi studi erano stati sufficienti ma non così profondi come volevano loro, e frequentò la scuola in Pescara e poi fece un corso di teologia qui a Roma. Tutto andò bene naturalmente e nel 1977 tornò in Africa, non più in Uganda ma in Kenya, anche se in un paese molto vicino ai confini con l'Uganda. In Kenya la situazione politica era peggiore che in Uganda, ma non disse mai questo trasferimento ai genitori per allarmarli. Per i genitori lei è stata sempre in Uganda, invece ha passato dei periodi in Kenya. Le costò non dirlo, ma mantenne questo segreto. Ci fu un periodo di siccità, di guerra, ci fu il colera. Lei si fece tutta per tutti con il suo camion, aveva imparato a guidare il camion, andava da un villaggio all'altro portando aiuto, materiale scolastico e cibi, ma le cose precipitarono tanto che le mancò anche la carta per scrivere. Quindi c'è un periodo di interruzione delle sue lettere dal Kenya in Italia. Nel 1980 fu richiamata in Italia perché era dimagrita, pesava 52 kg, lei stessa dice, e fu richiamata perché potesse ristabilirsi in salute, e passò le vacanze in Calabria.
1: Suor Liliana torna in Italia perché malata, perché sfinita e provata nel fisico, dopo essersi data, come diceva lei giustamente, padre Egidio, tutta a tutti. Cosa succede a questo punto?
2: Succede che quando ripartì per la seconda volta dall'Italia per tornare in Africa, fu destinata nuovamente in Uganda, ed era il 29 maggio 1981. Quindi si spiega questa sua uccisione in Uganda perché non tornò più in Kenya, dove si trovava quando tornò in Italia, ma fu mandata di nuovo in Uganda. Prima di partire, come fanno tutti i missionari, naturalmente parlò della sua missione alla gente del suo paese, agli amici della Calabria, perché, dato il suo carattere molto aperto, ilare, solare, faceva impressione a tutti e diventava amica di tutti, e riuscì a trovare i soldi per poter comprare un trattore che sarebbe servito, diceva lei, come in realtà avvenne, per dissodare il terreno e quindi fare in modo che fruttificasse di più e i raccolti fossero maggiori per la fame di questa povera gente. E prima di partire da Roma scrisse una lettera ai suoi paesani e a tutti coloro che l'avevano aiutata a comprare questo trattore.
3: Carissimi, sento la necessità di ringraziarvi tutti e di salutarvi cordialmente prima della mia partenza. Ritorno infatti in Uganda, dove ritroverò gli stessi problemi, la stessa povertà di quando sono partita. Porterò con me una speranza in più, dovuta alla vostra generosità. Siamo infatti riusciti ad acquistare il trattore che ci serviva, con cui preparare del terreno coltivabile per tentare di sconfiggere la fame che affligge questa gente. Il vostro contributo è stato generoso. Specialmente i ragazzi dell'oratorio si sono dati molto da fare, dimostrando così la loro sensibilità verso chi soffre. Vi ringrazio di cuore. Cerchiamo di restare uniti, con la preghiera prima di tutto, ma anche con la corrispondenza. Scrivetemi. Cercherò di rispondervi per quanto mi sarà possibile.

0: 38 anni. La vita di Suor Liliana Ravetta è stata molto intensa, ma piuttosto breve. Siamo quindi, Padre Egidio, alla fine della sua vita.
1: Purtroppo, perché il 10 agosto 1981, quindi poco dopo essere tornata in Africa, mentre tornava insieme a una sua consorella e a due catechisti dal solito giro che aveva fatto per distribuire materiale scolastico e cibo, cadde in una imboscata tramata dai guerriglieri. Nascosti dietro un cespuglio, a sentire il rombo di questa automobile che si avvicinava, spararono all'impazzata e uno di questi proiettili colpì al cuore Suor Liliana, che morì all'istante. I due catechisti scesero dalla macchina e fuggirono spaventati. La suora, che era con lei, naturalmente la macchina si fermò, raccolse questo corpo della consorella, lo mise nei sedili di dietro e lei si mise al volante e cercò di raggiungere un dispensario lì vicino, ma inutilmente. Suor Liliana era morta sul colpo. Naturalmente fece molta impressione questa morte in una suora così giovane, e si fece una camera ardente nella cappella della missione. La gente accorse numerosa per vegliare tutta la notte questo cadavere, e faceva impressione. Le lasciarono questo vestito macchiato di sangue in modo che testimoniasse anche esternamente questa forma di martirio da lei subito. E un missionario che era lì presente quella sera stessa scrisse una lettera ai suoi genitori.
2: Così, senza motivi, ci hanno portato via il suo indimenticabile sorriso, il suo entusiasmo, i suoi piani per la sua scuola, il suo ottimismo, la sua bella giovinezza. Voi non siete i soli a piangere Liliana. Voi un po' l'avete persa quando fece i voti e quando partì. L'avevamo guadagnata noi e questa povera gente che ci circonda. Noi ora l'abbiamo perduta e ci mancherà molto. Soprattutto nella missione di Amudat, la più povera, depressa, disprezzata dell'Uganda. Ora che appena appena cominciavano ad amare e che per la prima volta le bambine cominciavano ad andare a scuola. Mentre scrivo, quelle bambine sono lì, tutta questa notte, che vegliano la loro direttrice in chiesa. Forse era scritto che Liliana morisse per loro, che vedessero che noi veramente abbiamo dato la vita per loro.

0: siamo alla conclusione di questo incontro dedicato a Suor Liliana Ravetta, missionaria comboniana uccisa a soli 38 anni in Uganda da un gruppo di guerriglieri. Padre Egidio, lei vuole concludere questa trasmissione facendo ascoltare agli amici che ci seguono un altro brano, un brano sempre di Suor Liliana, che abbiamo conosciuto attraverso i suoi scritti soprattutto.
1: Questo mi sembra il più bello. Forse prevedendo quello che un giorno le sarebbe successo, certamente penso che non pensasse a una morte così violenta, ma a questa morte incruenta di cui parlavamo prima, mentre era a Londra scrisse una poesia, è stata trovata tra i suoi scritti, e che penso possa concludere veramente questa trasmissione con parole che quelli che ascoltano non dimenticheranno più.
0: Prima di ascoltarle aggiungiamo che Suor Liliana è sepolta a Gavardo, in provincia di Brescia, il suo paese natale, in una tomba che si trova nel reparto dedicato ai cittadini che si sono distinti in qualche attività particolare. Ricordiamo ancora che la popolazione, la gente che l'ha conosciuta, amava chiamarla quella dal cuore tenero. Ascoltiamo allora questa bellissima poesia scritta da Suor Liliana. Un grazie ovviamente a Miriam Spera, che ha dato voce agli scritti di Suor Liliana, e a padre Egidio Picucci per averci raccontato questa storia. A tutti buon proseguimento.
2: Se dovrò morire, che io muoia mentre le corde del mio liuto sono ancora tese, prima che gli uccelli lascino il cielo e tutto il loro canto sia cantato. Se dovrò andare, che io vada mentre sento ancora e ancora so che la terra è bella e tutta ardente, e Dio e io siamo giovani. Se dovrò dormire, che io dorma prima che le mie ore siano trascorse, prima che le nevi dell'inverno siano cadute e il giorno dell'estate sia compiuto. Se dovrò appassire, che io appassisca prima che la mia fede sia tutta tradita, e la speranza e io, troppo profondamente, siamo adagiati in un qualunque sole del mattino.

0: Plenaria dei ministri dell'interno europeo per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione in videoconferenza. 17 persone morte durante una traversata verso le Baleari. Continuano i raid tra Russia e Ucraina. Droni di Kiev uccidono 5 persone vicino a Mosca. Per i raid russi una donna è morta a Mykolaiv. Nella notte due bambini e un'altra anziana sono rimasti uccisi a Sumy. Mio capitano, migliaia di tifosi e tanti ex calciatori ai funerali di Franco Baresi che si sono svolti questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Buonasera da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Riunione straordinaria, come dicevamo, dei ministri dell'interno europei per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione è in videoconferenza. Pierluigi Vitto.
1: Dopo 5 giorni sono arrivati gli aiuti umanitari da parte delle autorità spagnole. Finora i migranti giunti a Ceuta hanno tirato a campare come potevano, qualcuno aiutato dalla carità della gente del posto. Critica la situazione dei minori non accompagnati. A Ceuta ci sarebbero 29 posti per loro, ma dalla scorsa settimana ne sono arrivati quasi 900. Per le convenzioni internazionali devono essere presi in carico dai servizi sociali. Presumibile quindi un loro trasferimento verso altre regioni della Spagna, il che vuol dire sempre più nel cuore di un'Europa interessata unicamente a difendere le proprie frontiere. Stamattina, mentre si apprendeva della morte di 17 persone migranti su un barchino alla deriva al largo delle isole Baleari, si è aperto un consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione in teleconferenza. Sul tavolo la proposta italiana di creare in Africa dei centri di smistamento dei migranti irregolari, sul modello di quelli aperti in Albania. Come possibili partner si parla di Uganda, Ruanda e Ghana. Per Luigi Vito, linea allo studio.
0: Con la morte di un altro bambino in ospedale è salito a 8 persone uccise e 58 feriti il bilancio di un attacco di ieri su una spiaggia russa del Mar Nero a Gelendzhik. Continuano intanto gli attacchi e i contrattacchi tra Mosca e Kiev. Giorgia Bresciani.
2: Le truppe russe hanno colpito nella notte uno stabilimento di assemblaggio di automobili e un terminal portuale a Chernomorsk, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, sostenendo di aver bombardato anche 4 navi ucraine che trasportavano materiale militare. A Sumy colpite infrastrutture civili, inclusi edifici residenziali. Nell'attacco sono morte 2 bambine di 5 e 10 anni e un'anziana. Un altro attacco alla città portuale di Mykolaiv ha causato la morte di una donna di 89 anni. Vittime anche sul versante russo, 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco avvenuto nella notte nella regione di Mosca. Si registra anche un episodio tragico e ancora non chiaro. Nel distretto di Sebastopoli, in Crimea, un soldato russo ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili, uccidendo 4 persone e ferendone altre 4. Intanto l'atteso accordo Washington-Kiev sulla produzione congiunta di missili intercettori Patriot resta lontano. Secondo l'ambasciatore statunitense presso la NATO, Whitaker, è improbabile che venga raggiunto prima del inverno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: L'altro fronte, il Golfo Persico, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, lo conferma il Ministero degli Esteri di Teheran. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Caterina Dall'Olio.
3: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di migrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che fino a pochi giorni fa era pronto a colpire con un attacco distruttivo. Con il regime stiamo parlando, sostiene, l'ultima chance per inserire un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se vanno nella direzione giusta. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa. Il regime deve accettare un accordo, sarà obbligato alla resa. Teheran alza un muro e dice, nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile Hormuz. Non ci sarebbero né danni né vittime. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
0: Prime vittime negli Stati Uniti in seguito all'ingestione di un'insalata contaminata da un parassita intestinale, molto diffusa anche nelle catene di fast food. Nello stato del Michigan i casi segnalati sono oltre 11.000. Ce ne parla Lucia Ascione.
4: 11.234 contagi accertati, 11.500 casi sospetti, 200 ricoverati.

0: ricoveri in ospedale e purtroppo le prime due vittime per la più ampia diffusione di ciclosporiasi mai registrata negli Stati Uniti e concentrata principalmente in Michigan, causata da un parassita intestinale, il Cyclospora cayetanensis. Le vittime, è importante sottolinearlo, sono pazienti fragili affetti da diverse patologie. Massimo Ciccozzi, direttore dell'epidemiologia dell'Università Campus Biomedico di Roma.
1: C'è una diarrea acquosa, improvvisa, molto profusa, campi addominali, febbre, perdita di peso. E si può morire proprio perché c'è questa continua disidratazione con queste scariche diarroiche e chiaramente per capire che è una ciclospora basta analizzare le feci.
0: Da registrare che l'amministrazione Trump lo scorso anno aveva tagliato i fondi per l'attività di sorveglianza del parassita ed oggi la storia presenta il conto. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: Ed ora cambiamo decisamente pagina. Migliaia di tifosi, tanti ex calciatori del Milan ai funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano questa mattina. In diretta per noi Fausto Nicastro.
3: Sì, buongiorno dalla Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono appena conclusi i funerali di Franco Baresi, grande ex giocatore e capitano del Milan e della nazionale italiana. Sono migliaia, davvero migliaia, le persone che sono venute qui a rendere omaggio alla bandiera rossonera venuta a mancare venerdì scorso. Il feretro è entrato nella Basilica accompagnato dai cori dei tifosi, c'è solo un capitano e sei per sempre Franco Baresi, presente la famiglia con la moglie Mauro, i figli Edoardo e Gian Andrea e tantissimi gli ex compagni al Milan e in azzurro, ma anche colleghi e amici dalle altre squadre. Il Milan odierno è rappresentato dal proprietario Gerry Cardinale e dal presidente Paolo Scaroni, mentre la prima squadra è impegnata in una tournée in Australia. Presenti anche le istituzioni con il ministro dello sport Abodi e il sindaco Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. E per il momento da Milano è tutto, la linea può tornare allo studio.
2: Fausto Nicastro ha raccolto anche le testimonianze di alcuni tifosi che erano presenti oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio. Ascoltiamoli insieme.
4: Ho 5 anni meno di lui, ho vissuto tutta la sua storia, quindi l'ho visto quando è esordito, l'ho visto quando si è ritirato, ho visto una marea di partite sue e la generazione con la quale praticamente siamo cresciuti. L'umiltà della persona, cioè al di là di quello che era il valore del campione.
5: È stato il vero capitano del Milan, sia come persona che come giocatore è inimitabile, ha dato tutto per questa maglia e si è sacrificato per questa maglia.
6: Le nuove generazioni non gli portano neanche le scarpe a Baresi, non sanno nulla di che cos'era Baresi, da dove arrivava. Baresi aveva un amore viscerale per questa bandiera.
7: Allora, io glielo dico sinceramente, sono interista, però ho una grande stima di Baresi come grande giocatore, perché è stato un esempio sia per il calcio che come uomo nella vita.
2: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, questo secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. È stato presentato ieri nella capitale sudcoreana di Seul l'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù, che si svolgerà dal 3 all'8 agosto 2027 nella città. Sentiamo Cristiana Caricato.
8: Note dell'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul, presentato ieri nella capitale coreana ad un anno dall'evento che vedrà ragazze e ragazze di tutto il pianeta vivere dal 3 all'8 agosto 2027 giorni di festa, amicizia e spiritualità. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, è il titolo del brano ispirato al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, offerto già in due versioni, una orchestrale e una pop. A firmare l'inno è un ragazzo coreano, Francis Ji-Yoon Kim, che ha sbaragliato la concorrenza di 434 proposte. La sua composizione diventerà l'espressione della fede giovane, cioè da scommetterci un vero e proprio tormentone. Sempre ieri è partita la campagna globale di piantumazione di alberi Breath of Life, ispirata all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Obiettivo: continuare a coinvolgere i pellegrini in azioni ecologiche concrete, riducendo l'impronta di carbonio lasciata dalla loro partecipazione all'evento. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Abbiamo concluso e vi ricordiamo che potete riascoltare questi di
9: nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
10: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

Spesso mettiamo come punto di partenza in un percorso formativo una pagina biblica, ma il Signore apre per noi anche la straordinaria pagina della nostra storia, della nostra umanità. Noi facciamo lectio divina sulle scritture sacre non perché pensiamo che Dio sia nascosto soltanto dentro quei testi sacri, ma perché quando ci esercitiamo a leggere la sua parola, in qualche maniera scopriamo di poter leggere anche la nostra storia, la nostra vita, quella pagina straordinaria di parola di Dio che Lui scrive in noi, attraverso la vita di ciascuno di noi. E così come siamo capaci di prendere una pagina dal Vangelo di Giovanni e di riuscire a vedere che cosa il Signore ci sta dicendo, allo stesso modo dovremmo prendere una pagina della nostra vita e capire che cosa il Signore ci ha detto. Molto spesso però, così come il Vangelo, anche la nostra storia non risulta immediatamente chiara, anzi. Una delle tentazioni che viviamo quando leggiamo la parola di Dio e soprattutto quando leggiamo il Vangelo sta nel pensare che il Vangelo voglia raccontarci semplicemente una storia da cui trarre una morale finale. E quindi, per esempio, se qualcuno ascolta il brano della moltiplicazione dei pani e dei pesci, si lascia impressionare dal fatto che Gesù prenda pochi pani e pochi pesci, li benedica e li distribuisca per sfamare una folla immensa. Ma il senso di quella pagina evangelica non sta in ciò che impressiona immediatamente, ma in tutti i dettagli nascosti. Per questo, colui che legge e ascolta la parola di Dio deve diventare esperto non delle storie, ma dei dettagli che la parola contiene. Dio, in fondo, ci parla sempre attraverso quei dettagli che apparentemente sembrano non essere importanti, ma che di fatto sono i più decisivi. È così anche per la nostra vita. Immaginate quando viviamo un problema, qualcosa di difficile. Che cosa nelle giornate attira subito l'attenzione? Naturalmente il problema che stiamo vivendo, quella difficoltà che stiamo affrontando. Non riusciamo però a guardare oltre. A che cosa c'è dietro quella storia? Non riusciamo a mettere in luce quel dettaglio che invece ci aiuterebbe a dare una chiave di lettura a quella difficoltà che abbiamo innanzi a noi. Lasciamo che la nostra attenzione sia attirata dal problema, ma non riusciamo a guardare quei dettagli che Dio mette all'interno di quella storia per dirci che proprio attraverso quella storia noi ci stiamo facendo santi. Dio ci insegna costantemente che nella vita non è tanto importante quello che si vive, è importante come lo si vive. Non è tanto importante il risultato, ma i frutti, che sono qualcosa di diverso dai risultati. Gesù stesso afferma che l'albero lo si riconosce dai frutti. Oggi anche nella Chiesa molto spesso confondiamo i risultati con i frutti, i numeri con i frutti, ma sono due cose diverse. Il Signore non ha mai dato importanza ai numeri, anzi, ha dato invece grande importanza alla qualità delle cose. Quando il re Davide volle contare il popolo, Dio lo punì, poiché in questo modo pensava di poter controllare con i numeri ciò che Dio stava facendo per il suo popolo Israele. È un gesto di possesso quello di ragionare sulla realtà pensando ai numeri. A livello ecclesiale stiamo vivendo un momento di crisi, ma non dobbiamo lasciarci impressionare né scoraggiare. La crisi, molto spesso, nasconde un'immensa grazia. Dobbiamo vivere però con profonda fede. Pensate, per esempio, a quando la Chiesa viveva i tempi duri della persecuzione, realtà ancora molto presente, purtroppo, in diverse parti del mondo. I cristiani erano costretti a dover riscoprire le cose importanti, il fondamento. La povertà di risorse, anche umane, che stiamo sperimentando, spinge, per esempio, o costringe, a stare insieme, a imparare una comunione, anche di carismi, che normalmente non si sarebbe sperimentata. Sono le cose difficili che a volte ci mettono accanto delle situazioni inimmaginabili. C'è quindi una lezione da imparare anche dai tempi difficili che stiamo vivendo. Non dobbiamo rassegnarci, né dobbiamo leggere ciò che accade solo in maniera negativa. Dobbiamo sempre avere nella fede una chiave di lettura capace di andare in profondità e oltre ogni difficoltà. Allora, se la vita contemplativa, la vita monastica, la vita religiosa e ogni scelta di vita in questo momento storico stanno attraversando un momento di crisi,
noi dobbiamo domandarci: che cosa il Signore ci sta dicendo? Non dobbiamo limitarci a subire o cercare di arginare le difficoltà. Siamo chiamati a fare la lezione divina sulla crisi. Questo credo che sia estremamente importante. Dobbiamo ascoltare quello che il Signore vuole dirci nelle circostanze che ci troviamo a vivere. Soltanto se riusciamo a intercettare la voce di Dio, che parla attraverso gli eventi, allora possiamo trovare i veri frutti. E come si manifestano i frutti? Dice San Paolo che i frutti dello Spirito sono gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. In una parola, amore. Quante volte invece le difficoltà che viviamo ci tolgono la pace, ci tolgono la gioia, ci mettono addosso l'ansia, la preoccupazione. Dobbiamo recuperare i frutti. Dobbiamo lasciare che il Signore tragga di nuovo da noi i frutti dello Spirito. E questo può accadere se smettiamo semplicemente di consumare la nostra esistenza e cominciamo a guardare in maniera più profonda gli eventi che stiamo vivendo. Soltanto a partire da noi stessi riusciamo a comprendere quello che il Signore sta facendo con ciascuno di noi. È proprio dell'animo umano, è nella parte più profonda di ciascuno di noi, il desiderio di trovare una relazione stabile. Ognuno nella propria vita cerca una relazione affidabile. Il motivo per cui si fanno scelte importanti, per cui si entra in una congregazione o in un monastero, per cui si sceglie un determinato stile di vita radicale, sta proprio nella ricerca di qualcosa di affidabile. È il motivo per cui ho deciso di entrare nella via del sacerdozio. Il motivo per cui un uomo sposa una donna sposa un uomo. Arriva un momento nella nostra esistenza in cui non riusciamo più ad andare avanti navigando a vista. Abbiamo bisogno di un punto sicuro su cui poggiare la vita. Questa è la base di ogni vocazione battesimale. Soltanto quando ci riconciliamo con questo bisogno, allora cominciamo a capire un po' di più anche l'opera di Dio in noi.

stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolina Editoriale Libri.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

eccomi di nuovo in viaggio, ma questa volta senza valigie, senza orari di treni e di aerei, senza alberghi e camere dove riposare. Viaggiare è come morire e poi rinascere. Morire nella fatica della lontananza e poi rinascere nella vicinanza. Rinascere a nuovi orizzonti, prospettive, conoscenze. Quando penso alla mia vita mi vengono in mente i viaggi di notte sotto la pioggia, in automobile. Non so perché. Queste tre caratteristiche, il buio, il cattivo tempo e l'automezzo, sono per me il segno del disagio, ma anche dell'avventura, della necessità di uscire da me stesso e di andare incontro agli uomini, di attraversare le difficoltà per dirigermi verso la luce. Ho un ricordo nitidissimo di una notte di maggio del 1968. Era stata inaugurata da soli 4 anni la metropolitana di Milano. I vagoni rossi erano nuovi, fiammanti. Seduto, leggevo Noi delle strade di Madeleine Delbrel. Ho avuto l'impressione allora che tutta la mia vita sarebbe stata un viaggio. Ma questa volta il viaggio è interiore. È un percorso nella memoria. E nello stesso tempo è un cammino verso le cose per catturare almeno un frammento del mistero che nascondono, ma anche che rivelano a chi ha la pazienza di guardarle e di interrogarle, ma soprattutto di ascoltare le loro risposte. È un'avventura in compagnia dei tanti amici che ho conosciuto, per lo più solo attraverso le loro opere, libri, quadri, brani musicali. Non è bello partire da soli, per questo ho sempre cercato qualcuno che lo facesse con me, perché ciò che ci attrae non è solo vedere, ma soprattutto vedere assieme e poi raccontare, e nel racconto integrare memorie, emozioni, sensazioni, pensieri. Ha scritto Aaron Appelfeld. Lo scrittore, se è un vero scrittore, trae da dentro di sé ciò di cui scrive, e per lo più scrive di se stesso. Le sue parole hanno significato solo se è fedele a se stesso, alla propria voce e ritmo.

Quando penso a qualcosa di primordiale, di assolutamente originale, mi vengono alla mente i colori. All'inizio c'è la luce, cioè il bianco e l'oro. I colori sono le prime parole della natura, le parole che possono leggere anche gli analfabeti, anche coloro che non sanno vedere un quadro o ascoltare una musica o affrontare un libro. Essi dai boschi, dai cieli, dal mare ricevono un insegnamento fondamentale per la loro vita, soprattutto dal verde e dall'azzurro. Il rosso e il giallo vengono dopo. Arthur Rimbaud ha collegato le vocali con i colori. La U è gli oceani verdi, i prati dove pascolano le greggi e anche la pace dei volti. Il blu è la O, la vocale definitiva, l'omega. Il raggio di luce violetto negli occhi della persona che si ama. Quando non esisteva nulla, esistevano questi due immensi libri, aperti davanti ad ogni uomo che sarebbe venuto al mondo, le foreste e gli oceani. Nella mia vita cerco continuamente di tornare a questo insegnamento primordiale, a questa voce che ha parlato prima di ogni altra. Oggi essa è per lo più sepolta, sia perché non la si sa più ascoltare, sia perché giunge a noi contraffatta. La natura è rovinata, è distrutta dagli uomini, riempita dei suoi cementi, dei suoi scarti, usata. Per questo la sua voce giunge a noi debolmente. Eppure è vero anche l'opposto. È difficile spegnere la bellezza della natura. Abito nella periferia di Roma. Fuori da casa mia comincia la campagna, con i suoi mille sentieri, i suoi prati, i suoi alberi, gli itinerari verso i laghi. La campagna laziale è benevola di luci con differenti tonalità. Sempre, anche se la sua stagione più profonda è l'autunno, mentre il momento più rivelatore della giornata è il tramonto.

Ricordo una mostra del grande pittore bielorusso Marc Chagall. Aveva come titolo «I fiori sono la vita stessa nella sua smagliante felicità». Una frase scritta dall'artista nel 1931. Con queste parole Chagall ha detto qualcosa di cui sono sommamente convinto. La vita ha una sua espressione privilegiata nella natura. Quando cammino per le strade, quando mi trovo su un treno, su un'automobile, quando mi concedo un po' di riposo e mi metto a passeggiare, mi viene in mente questa riflessione. Nel mondo si addensano due tipi di realtà: quelle fatte da Dio, che chiamo originarie, e quelle fatte dall'uomo, che chiamo costruite. Le realtà originarie, frutto di un'evoluzione, di una trasformazione millenaria, sono chiamate nell'epoca moderna la natura. Nel Medioevo erano la creazione. Dall'età moderna in poi si è guardato non tanto all'origine del mondo animale, vegetale e minerale, ma alla sua perenne e continua trasformazione. Naturus è ciò che sta per nascere, ciò che evolve continuamente. Le montagne sono solcate dai venti e dalle piogge, gli oceani erodono le terre, i terremoti aprono solchi dentro le profondità degli abissi. Queste trasformazioni, che a noi appaiono gigantesche, cosa rappresentano di fronte al continuo cambiamento dell'universo? Eppure, nello stesso tempo, una voce permane. La natura mi interroga, mi fa compagnia, mi indica una strada per la vita. Questa realtà che ho chiamato originaria, per gli uomini del Medioevo era nata dalle mani di Dio e parlava di Lui. Essa ha una sua bellezza profonda, quella che ha visto Chagall, quella a cui non smetto mai di rivolgere gli occhi. È il desiderio di tornare allo sguardo dell'infanzia, che scopre le cose nel momento in cui nascono, in cui cominciano a crescere, manifestando già allora la loro luminosità. La mia infanzia è stata segnata dai colori, dalle cose essenziali. C'erano i fiori e le piante, il lago e la terra, le prime parole che mi davano felicità. Jean Guiton, in un suo scritto, La filosofia del colore, affermava che il colore è l'immagine della resurrezione, l'immagine d'un mondo che non conosciamo ancora. Diceva di credere nella profezia del colore. Durante i primi 7 anni della mia vita ho vissuto nella campagna lombarda. La vegetazione è stata la mia prima compagnia. Le mucche e i cavalli, gli asini, le capre, i cani, i gatti, le galline abitavano con me. Ero ben consapevole della loro differenza dalla mia persona, ma anche della loro vicinanza e della loro necessità. La mia casa era vicina al Lago Maggiore. Il lago cambia colore non solo tutti i giorni, ma tante volte al giorno. Forse devo proprio a queste prime esperienze la scoperta del valore archetipico dei colori della natura.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: quarto quaderno. A Cracovia sua Faustina soffre assai, sia fisicamente sia spiritualmente. Sperimenta ancora quel terribile abbandono di Dio che i mistici chiamano notte dello spirito, che ella accetta con adesione totale alla volontà del Signore.
1: Cracovia, 10 agosto 1937. Oggi sono tornata a Cracovia da Rabka. Mi sento malissimo e solo Gesù sa quanto io soffra. Tutto per te, Gesù. Con ogni battito del cuore desidero lodare la tua misericordia e nella misura delle mie forze voglio incoraggiare le anime alla fiducia in questa misericordia, come tu stesso mi hai comandato, oh Signore. Ma nel mio cuore e nella mia anima c'è una notte oscura. Davanti al mio intelletto c'è un muro impenetrabile che mi nasconde Dio, anche se queste tenebre non sono state causate da me. È un tormento nuovo che temo di descrivere completamente, ma anche in questo stato cerco di essere fedele a te, Gesù mio. Il mio cuore batte solo per te, sempre e in tutto. Oh Gesù, tu vedi quale tenebre mi circondano e come il nulla penetra in me. Ma Gesù mio, non lasciarmi sola. Concedimi la grazia di restarti fedele. Benché io non riesca a comprendere il mistero del tuo abbandono, però posso sempre dire: sia fatta la tua volontà. Oh, ostia viva, Gesù nascosto, tu vedi lo stato della mia anima e che da sola non sono nemmeno capace di pronunciare il tuo santo nome. Non riesco a tirar fuori dal cuore nessun palpito d'amore, ma me ne sto in ginocchio ai tuoi piedi, penetrando nel santo tabernacolo con lo sguardo della mia anima, lo sguardo della mia fedeltà. Io so che tu sei sempre lo stesso, anche se la mia anima non ti percepisce. Io vivo nella fiducia che verrà il momento in cui mi mostrerai il tuo volto e la tua bambina vedrà di nuovo il tuo dolce viso. Oh Gesù, perché ti nascondi così a lungo a me? Come puoi contenere l'immenso amore che nutri per me? Nella dimora del mio cuore, vigilo attendendo la tua venuta, o unico tesoro del mio cuore.
0: In questa notte oscura dell'anima, il pensiero di Suor Faustina corre al suo confessore, perché sa che in lui parla lo stesso Gesù.
1: Gesù difende con forza i suoi rappresentanti sulla terra. È talmente unito a loro che mi ordina di anteporre la loro opinione alla sua. Ho conosciuto la grande familiarità che esiste fra Gesù ed il sacerdote. Quello che dice il sacerdote, Gesù lo sostiene e spesso si uniforma ai suoi desideri fino a far dipendere dalla sua opinione il proprio rapporto con un'anima. Tu, oh Gesù, mi hai fatto conoscere molto bene fino a che punto hai condiviso con il sacerdote la tua autorità e i tuoi misteri. Sì, più che con gli angeli. E ciò mi fa felice, poiché serve al mio bene.

0: Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di
1: dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: Dio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù,

0: come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
0: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Il 1 maggio 2011 Sua Santità Benedetto XVI iscriveva nell'albo dei Beati il venerabile Papa Giovanni Paolo II, stabilendo che nell'arco dell'anno successivo alla beatificazione, cioè fino al 1 maggio 2012, fosse possibile celebrare una santa messa di ringraziamento a Dio in luoghi e giorni significativi della vita del nuovo Beato. Inoltre si disponeva che nel calendario proprio della diocesi di Roma e nelle diocesi della Polonia la celebrazione della memoria liturgica avvenisse il 22 ottobre. Ogni anno quindi, in questa data, si ricorda il Beato Giovanni Paolo II.
1: Cari fratelli e sorelle, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Nel Vangelo di oggi Gesù pronuncia questa beatitudine, la beatitudine della fede. Essa ci colpisce in modo particolare perché siamo riuniti proprio per celebrare una beatificazione, ancora di più perché oggi è stato proclamato beato un Papa, un successore di Pietro, chiamato a confermare i fratelli nella fede. Giovanni Paolo II è beato per la sua fede, forte, generosa, apostolica. E subito ricordiamo quell'altra beatitudine. Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Per questa fede Simone diventa Pietro, la roccia su cui Gesù può edificare la sua Chiesa. La beatitudine eterna di Giovanni Paolo II, che oggi la Chiesa ha la gioia di proclamare, sta tutta dentro queste parole di Cristo. Beato sei tu, Simone, e beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. La beatitudine della fede che anche Giovanni Paolo II ha ricevuto in dono dal Padre per l'edificazione della Chiesa di Cristo. Ma il nostro pensiero va ad un'altra beatitudine che nel Vangelo precede tutte le altre, è quella della Vergine Maria, la madre del Redentore. A lei che ha appena concepito Gesù nel suo grembo, Santa Elisabetta dice: beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. La beatitudine della fede ha il suo modello in Maria, e tutti siamo lieti che la beatificazione di Giovanni Paolo II avvenga nel primo giorno del mese mariano, sotto lo sguardo materno di colei che con la sua fede sostenne la fede degli apostoli e continuamente sostiene la fede dei loro successori, specialmente di quelli che sono chiamati a sedere sulla cattedra di Pietro.
0: Queste parole, tratte dall'omelia di Papa Benedetto XVI, pronunciata il giorno della beatificazione, ci introducono al tema scelto per questa serie di meditazioni in ricordo del beato Giovanni Paolo II, la figlia di Sion, madre del Redentore. Le meditazioni ripercorrono a grandi linee il testo dell'enciclica Mariana Redemptoris Mater attraverso un commento del padre Giuseppe Cellucci e di alcuni insegnamenti propostici dalla stessa voce, indimenticabile, del beato Giovanni Paolo II. È un filiale omaggio che la redazione di Orizzonti Cristiani offre al Papa che ha illuminato 27 anni della sua piccola storia.

0: Il pontificato di Giovanni Paolo II, ha scritto Sua Eccellenza Monsignor Marini, è segnato da una forte connotazione mariana. Il 25 marzo 1983, ricorrendo l'anno giubilare della Redenzione, il Santo Padre, in comunione con tutti i Vescovi, rinnovava l'affidamento del mondo al cuore immacolato di Maria, secondo un'indicazione del messaggio della Vergine a Cova di Ria. Il 25 marzo 1987, al termine della lettera enciclica Redemptoris Mater, stabiliva la celebrazione di un anno mariano, 7 giugno 1987, 15 agosto 1988, quale preparazione nell'anno 2000 del bimillenario della nascita del Figlio di Dio. La riflessione sulla Beata Vergine ha condotto più volte Giovanni Paolo II ad affrontare la questione femminile nel mondo e nella Chiesa, soprattutto con la lettera apostolica Mulieris Dignitatem, 15 agosto 1988, sulla dignità e vocazione della donna, che in campo esegetico ha dissipato l'interpretazione antifemminista di alcuni versetti biblici, e la lettera alle donne, 29 giugno 1995, alla vigilia della quarta conferenza mondiale dell'ONU sulla donna.
1: L'enciclica Redemptoris Mater, però, è senza dubbio il più importante documento del Magistero Mariano di Giovanni Paolo II. Essa reca un significativo contributo alla dottrina sulla Vergine, soprattutto per quel che riguarda il cammino di fede di Maria, la sua mediazione materna, la specifica dimensione mariana della spiritualità cristiana, la maternità spirituale di Maria nei confronti della Chiesa e dei singoli cristiani, la natura della presenza di Maria nella vita della Chiesa. Ascoltiamo il Beato Giovanni Paolo II.
2: Fratelli e sorelle, in quello straordinario collegamento tra cielo e terra che ebbe per protagonisti come mondo del mondo creaturale l'angelo e l'umile fanciulla del popolo di Israele, il corso dei secoli imboccò la pienezza dei tempi, sancì il momento arcano in cui il Figlio di Dio venne ad abitare in mezzo a noi. Tale mirabile evento fu reso possibile da Maria, madre del Redentore, senza il suo sì all'iniziativa di Dio, Cristo non sarebbe nato. Nel clima spirituale del mistero dell'Annunciazione e nella sua stessa datazione liturgica ho collocato l'enciclica dedicata alla Vergine Maria che avevo preannunziato il 1 gennaio. E che viene oggi pubblicata nella prospettiva dell'anno mariano. L'ho pensata da tempo, l'ho coltivata a lungo nel cuore, ora ringrazio il Signore per avermi concesso di offrire questo servizio ai figli e alle figlie della Chiesa, corrispondendo ad aspettative di cui mi erano giunti vari segnali. Questa enciclica consiste sostanzialmente in una meditazione sulla rivelazione del mistero di salvezza che a Maria è stato comunicato all'alba della Redenzione e dal quale è stata chiamata a partecipare ed a collaborare in modo del tutto eccezionale e straordinario. È una meditazione che ripercorre e per certi aspetti approfondisce il Magistero conciliare, specificamente il capitolo 8 della Costituzione dogmatica Lumen Gentium sulla Beata Vergine Maria, Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Con Franca Salerno al microfono, Stefano Pietrosanto Valli. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gen Verde. Tecnico del suono Gaetano Paradisi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: volte, riservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta
0: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo, Chiesa di figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

contro ogni sventura. Madre sollecita verso tutti i dolori. Calda dimora per il tuo popolo. Faro sul vostro

cicatrici dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida il sostegno dei

0: peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudicici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricordiamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore non desiste mai di benedirci, non si allontana mai da noi, anche in mezzo ai tormenti, in mezzo ai pericoli, la grazia del Signore rimane fedele per sempre. Questa grazia, cioè la benevolenza di Dio, quando è che tu sei in grazia? Sei sempre nella grazia del Signore. Noi però riceviamo questa benevolenza quando apriamo il cuore, aderiamo con la fede e con la nostra sottomissione all'amore di Dio. Allora la grazia scende nella nostra vita e questa benevolenza divina ci viene manifestata attraverso la parola di Dio, attraverso i segni che lui ci dà, attraverso i doni che ci accorda. Tutto quello che attorno a noi è il dono della grazia. Ci sono a volte però delle situazioni difficili, ci sono delle situazioni che hanno a che fare con parte di quell'umanità che certamente non è affidabile, eppure il Signore ci accorda sempre la sua grazia. E questa grazia ci viene data anche se siamo deboli, se siamo fragili, se abbiamo commesso errori. Mai, Signore, ci concede la sua grazia per approvare gli errori volutamente commessi, che noi chiamiamo peccati. Il Signore però è misericordioso e vuole il nostro bene, e quando noi prendiamo anche le sofferenze dalle sue mani, rendendogli grazie, lodando e benedicendo il suo nome, tutto si volge in bene, tutto si volge in nostro favore, perché attraverso la lode voluta, cosciente, amorosa, noi accettiamo che la grazia del Signore entri nelle nostre situazioni, entri nella nostra storia. Papa Giovanni Paolo II diceva sempre: fate tutto senza nulla chiedere in cambio, cioè Dio dà tutto per amore e noi accogliamo da Lui ogni cosa per amore, con amore. E rispondiamo con amore, e Dio ci inserisce nel mistero del suo amore misericordioso, che ci porta a realizzare quei progetti eterni d'amore e di salvezza che Lui nutre verso l'umanità e verso ciascuno di noi. Tu sei in questa benevolenza di Dio, sei ben voluto da Lui. Lui ti ha creato, Lui ti ha plasmato, Lui ti ha chiamato alla vita, Lui ti ha predestinato alla gloria, Lui ti ha destinato a ricevere salvezza per mezzo del Figlio Suo. È Lui che opera sempre in tutto e per tutto. E lo Spirito Santo, fratelli, vuole allargare

0: i nostri cuori per vedere e vivere pienamente questa bontà di Dio verso di noi. C'è però tanta parte dell'umanità che rifiuta questa grazia, la respinge per mettere se stessa al posto di Dio. È la prima tentazione che Satana rivolge a noi. La Madonna in questi giorni ci richiama tutti a fissare lo sguardo su colui che è la vita, che ci ha chiamati alla vita, ci ha destinati alla vita. E la Madonna quindi ci si fa vicino più che mai per ricondurre i nostri passi verso l'incontro con colui che dall'eternità ci ha amato e ci ha amati per l'eternità e con un amore indefettibile. A lui sia anche la nostra lode, il nostro ringraziamento. E questo, fratelli, è una prassi che il Signore ci suggerisce. Personalmente incontro spesso delle anime di persone che si sono arrese alla grazia di Dio, lodando e ringraziando il Signore, anche se ciò comporta delle difficoltà, delle sofferenze, e vede il cambiamento della vita, la trasformazione. E tutto parte quando noi ci apriamo a quell'amore di Gesù che per ordine di Dio Padre si è preso i nostri peccati, si è preso la nostra condanna, ha pagato Lui col suo sangue sulla croce. E è qui, fratelli, che tutti ci dobbiamo rivolgerci costantemente. Questo amore è dato a tutti, questo amore è per tutti, ma vogliamo accettare che questo amore penetri nella nostra vita? Con umiltà inginocchiamoci e adoriamo Dio che lo sta già facendo, senza procrastinare, senza rimandare. Adesso tu apri la porta quando il Signore bussa, come dice lo stesso nel libro dell'Apocalisse: ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere sul mio trono, come io mi sono assiso sul trono del Padre mio. Ecco, questa grazia, fratello, sorella, avvolga la tua vita, oggi e sempre. E nella liturgia di oggi la Chiesa ci presenta un brano del profeta Geremia, dove il Signore fa comprendere che le facili profezie sono da sottoporre a un sano discernimento. È troppo facile predire cose facili. Il Signore invece ci chiama alla battaglia, ci manifesta la verità, ma non la verità facile, vita facile, vita comoda, dove tutto scorre, dove non c'è sacrificio. Sono inganni, ed inganni tali ne abbiamo in tutte le sfere politiche, sociali, religiose. Tutto facile, no, la verità è la croce, che è il segno che dobbiamo deporre l'uomo vecchio, l'uomo ribelle a Dio, l'uomo peccatore. Deve uscire da noi questo uomo vecchio attraverso la conversione e il ritorno al Signore. E la croce comporta sempre una lotta, e il Signore ci assiste in questa lotta, ci rende vittoriosi, ma non ci risparmia la lotta, come avvenne nel popolo di Israele che dovette lottare per entrare nella terra promessa. Ma soprattutto ce l'ha mostrato Gesù Cristo, che è venuto e ha accettato la morte di croce per indicarci la via. Cioè noi deve morire quella parte che è attaccata alla terra, che caduca, quella parte che è corrotta, quella parte che è disordinata e ribelle a Dio, insolente verso il prossimo, ingiusto verso i poveri. Questa parte di noi stessi deve morire. E la morte noi l'accettiamo, questa morte spirituale noi l'accettiamo quando ci arrendiamo all'amore che Gesù ha dato sulla croce. In Vangelo oggi la Chiesa si presenta all'episodio di Gesù che cammina sulle acque e raggiunge gli apostoli mentre in barca vanno verso una certa meta. Lo riconoscono, che lui, il Maestro, Gesù stesso, si annuncia che, dicendo: non sono un fantasma, sono io. E Pietro chiede a Gesù di poter, che lo chiami a camminare sulle acque. E Gesù gli dice: vieni. Ma poi Pietro vede la forza del vento, della testa delle onde, comincia a dubitare e affoga. E questo succede sempre nella nostra vita. Quando noi procediamo col dubbio, con l'insicurezza, anziché con la fede certa, allora la vita traballa, gli errori crescono. E Gesù riprende Pietro, lo salva e dice: perché hai dubitato, uomo di poca fede? E questa fede, fratelli, che il Signore vuole rafforzare in tutti noi. Però fede è rispondere alla chiamata di Dio. Un autore coreano, Paul Yong Cho, raccontava che una volta c'era un ritiro per giovani, ma avvenne un tifone che fece straripare i fiumi, crollare i ponti, per cui un gruppo di giovani non poteva accedere al ritiro. E uno di loro disse agli altri: ma noi non abbiamo la fede di Pietro? Allora andiamo, camminiamo sulle acque. Si incitarono un l'altro a fare quell'atto di fede e perirono tutti annegati. La stampa, specialmente quella contraria alla fede, ebbe un bel divertirsi alle spalle di quei giovani morti. E questo pastore Paul Yong Cho, grande carismatico dell'Oriente, e si chiese: Signore, ma perché questi giovani hanno fallito eppure avevano fede? E dopo la preghiera il Signore gli fece capire che a Pietro lui aveva dato il comando di camminare sulle acque e quei giovani non l'avevano fatto. E quei giovani si fidavano della loro fiducia, ma Dio non li aveva chiamati. Allora vedete come il Signore vuole che noi camminiamo, ma fondandoci sulla sua parola. Una volta una donna mi disse che aveva perso la fede perché un parente era morto, mentre lei era certa che sarebbe guarito, e le chiesi: ma il Signore te l'aveva rivelato, te l'aveva suggerito? No, no, lo volevo io. Tu hai avuto fede nella tua volontà, ma fede è rispondere a ciò che Dio ti dice. Vedete allora come si impone in noi questa ricercare continuamente la parola di Dio, la volontà di Dio, per seguire la sua volontà, non seguire la nostra. Signore Gesù, tu sei venuto in questo mondo per compiere la volontà del Padre. E hai detto più volte: questo comando ho ricevuto dal Padre mio, che non perdo nulla di quanto Egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Signore Gesù, dona a tutti noi questa grazia di porre la nostra fiducia in te. Tu sei la via, tu sei la verità, tu sei la vita, tu sei la roccia su costruire la nostra casa. Tu stesso l'hai detto: chi costruisce sulle mie parole è come l'uomo saggio che ha costruito la casa sulla roccia. Edifica tu questa vita che ci sei, ponendo davanti una vita edificata su di te, che sei la parola del Dio vivente. A te sia gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai costruito ogni cosa sulla parola del Figlio tuo. Il Vangelo due volte riferisce che tu meditavi queste cose, conservandole nel tuo cuore. La tua vita era presa dall'amore di Gesù. Dona anche a noi di seguirti per questa strada ed edificare ogni cosa nella grazia di Dio che ci è stata data in Gesù, che è la grazia che il Padre ci ha dato. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la grazia del Signore regni sempre nella vostra vita. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

0: Custodisci, Pastore Eterno, i nostri vescovi e tutti i pastori della tua Chiesa. Guarda con amore i nostri fratelli perseguitati ed oppressi, affrettati a liberarli dalle loro pene.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Provvedi a tutti i poveri del mondo, fa che a nessuno manchi il pane, la casa e il lavoro. Illumina con la tua sapienza le assemblee legislative, perché facciano leggi giuste e sagge.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Ricordati dei defunti che hai redento a prezzo del tuo sangue. Ammettili al banchetto delle nozze eterne. Con viva fede preghiamo perché venga per tutti il regno.

0: O Dio, a cui appartiene il giorno e la notte, fa che il sole della giustizia non tramonti mai nel nostro spirito, perché possiamo giungere alla luce gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Surfing Safari, The Beach Boys, 1962. Let's go.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Donna Felicità, I Nuovi Angeli, 1971.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, 2016.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Questo folle sentimento, Formula 3, 1970.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

La prima cosa è che in questo testo ci sono dei vocaboli che Paolo non usa mai, non solo, ma che neanche il Nuovo Testamento usa. Dei vocaboli che Paolo non usa mai, non solo, ma che neanche il Nuovo Testamento

della quarta strofa irregolare a gloria di Dio Padre. Queste sono due aggiunte paoline. Naturalmente non sto a spiegarvi perché, la cosa diventerebbe piuttosto lunga da dimostrare, ma ormai i biblisti l'hanno dimostrato. Questo è un primo dato. Dunque ci sono diversi apax legomena. Quali sono? I principali? Morfè, che di per sé vorrebbe dire forma, però nel greco ellenistico significa anche condizione. Morfè, Paolo non l'adopera mai, si trova solo in questo inno. Ma poi c'è un altro vocabolo che è un apax di tutto il Nuovo Testamento, anzi di tutta la Bibbia. Arpagmon è un vocabolo un po' birichino, deriva dal verbo arpazzo, che vuol dire prendere, rapire, fare proprio con violenza e via di questo passo. Arpazzo, da cui arpagmon sarebbe una cosa che io possiedo, ma non voglio condividere, lo possiedo con un certo, diciamo così, egoismo. Oppure arpagmon può indicare una cosa che io desidero ardentemente di possedere per me. Questo, come ripeto, è un apax di tutto il Nuovo Testamento, su questo non ci piove sopra. Ma anche quest'altro vocabolo al versetto 9, iperipsosen, iperipso, è un altro vocabolo che non si trova nel Nuovo Testamento. Ancora, al versetto 10, terzo stico, questa parolina, katactonion, deriva da katactonios, non è mai adoperata nel Nuovo Testamento. Ci sono anche delle costruzioni grammaticali e sintattiche che Paolo non usa. Per questo motivo siamo certi che questo inno è un inno della Chiesa nascente. Di che periodo è questo inno? Ecco, tenete presente che non è facile dare una datazione a un testo di questo genere. Tuttavia, tenete presente che nella prima strofa irregolare si dice assumendo la condizione di servo, dulu. Poi vedremo l'importanza quando faremo l'esegesi. Qui c'è senz'altro un richiamo al servo di Yahweh, anche se in greco il servo viene chiamato pais e non doulos. Però il richiamo è evidente. Si tratta di uno stadio della riflessione della Chiesa nascente che aveva già superato il trauma della morte del maestro. Il proprio maestro muoia in croce come un delinquente, questo ha traumatizzato ovviamente il gruppo dei discepoli. Poi, una seconda fase, noi la troviamo in questa riflessione. Certamente se non moriva, non poteva risorgere e quindi la morte è stata una cosa necessaria. Poi c'è stata una terza fase, e la terza fase è: ma lui l'aveva predetto che sarebbe morto e risorto. E quindi la morte è un adempimento di una sua profezia. E poi c'è lo stadio più maturo, quello in cui i discepoli si sono accorti che Gesù
è morto così come aveva

profetizzato il profeta Isaia, di per sé il deutero Isaia, nel quarto carme del servo di Yahweh. Questo testo che noi stiamo leggendo rispecchia questo quarto stadio, quindi il testo non è proprio antichissimo come potrebbe essere il credo storico battesimale della prima lettera ai Corinti, capitolo 15, versetto 3. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risorto il terzo giorno secondo le scritture e apparve a Cefa e quindi ai dodici. Quello sì è un testo molto molto antico. Questo è leggermente posteriore. Si può collocare verso il 40 dopo Cristo. Perché? Perché questo vocabolo e anche una serie di altri vocaboli sono vocaboli che vengono adoperati nel greco ellenistico della zona di Antiochia. Ora noi sappiamo che ad Antiochia i cristiani arrivano con la persecuzione di Erode Antipa. La chiesa che parlava greco a Gerusalemme viene perseguitata da Erode Antipa e i cristiani di lingua greca a Gerusalemme scappano verso nord e fondano, fra virgolette, la comunità di Antiochia, dove si parlava questo tipo di greco. Quindi noi, per gli elementi che abbiamo, possiamo dire è un inno della chiesa nascente di Antiochia e siamo più o meno verso il 40-45 d.C. Paolo scrive la lettera ai Filippesi nel terzo viaggio, quindi siamo ormai alla fine degli anni 50, 57-58, quella è la zona in cui viene scritta questa lettera, e Paolo pesca dalla tradizione liturgica della sua chiesa madre, perché non dobbiamo dimenticare che la chiesa madre di Paolo non è Gerusalemme, ma è Antiochia. Pesca dalla sua chiesa madre l'inno per illustrare ai suoi cristiani di Filippi che cosa significhi umiltà. Umiltà significa svuotare se stessi, in altre parole svuotarsi del proprio io. Lui, Paolo, prende come esempio questo inno e dice: abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, il quale, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un bene incondivisibile l'essere come Dio. Infatti, i cristiani sono figli di Dio e quindi non ritenne un bene non condivisibile l'essere come Dio, perché lo ha condiviso con i suoi discepoli, ma svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo. Se voi notate, c'è un richiamo nel testo greco evidente come in italiano: morfè theou, morfè doulou, condizione di Dio, condizione di servo. Di per sé a Dio non si oppone il servo. Il servo ha come antitesi il padrone e Dio ha come antitesi l'uomo, quindi noi ci saremmo aspettati condizione di Dio, condizione di uomo. No, l'autore di questo inno ha voluto mettere proprio la parola servo. Per quale motivo? Motivi sono due. Il primo è che c'è questo richiamo al servo di Yahweh. Dunque Gesù accetta di abbandonare la sua condizione divina per assumere quella condizione umana
nella quale lui adempie la profezia del Deutero Isaia. Come uomo si è caricato le colpe di tutti gli uomini passati, presenti e future, quindi anche le mie e le tue, e ha pagato per tutti, in modo che i conti col Padre Eterno siano sistemati una volta per sempre. Per fare questo, lui ha dovuto abbandonare la sua condizione di Dio, quindi ha svuotato se stesso, divenendo simile agli uomini. Questo è un meccanismo estremamente importante per capire cosa Paolo intendeva dire prima, in quel brano che noi abbiamo letto come contesto precedente all'inno, quando Paolo dice ritieni gli altri superiori a te stesso, e noi abbiamo detto, attenzione, che qui se non capiamo bene l'affermazione ci troviamo di fronte a un assurdo. Bene, il testo dell'inno lo spiega meglio, cioè tu devi fare spazio dentro di te anche all'altro. Per fare questo devi svuotarti dal tuo io ipertrofico. Io. No, aspetta. Mettilo un po' da parte e lascia un po' di spazio perché anche gli altri entrino dentro di te. Tua moglie, i tuoi figli, i tuoi amici, ma anche le altre persone. Ora, per fare spazio bisogna svuotare. Ecco il concetto che viene fuori. In greco c'è la parola ekenosen, da cui io penso che voi abbiate già sentito altre volte la teologia kenotica, cioè la teologia dello svuotamento di Gesù. È un modo di fare teologia benissimo, che però nell'orizzonte generale della teologia occupa uno spazio abbastanza chiaro e limitato, perché per esempio nella teologia di Giovanni questo ekenosen, svuotare, non c'è. Semplicemente si dice che il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, cosa semplicissima. Bene, questa prima strofa forse adesso ci è più chiara. Ma c'è anche un secondo motivo per cui il nostro autore ha messo condizione di servo. Il servo è colui che obbedisce sempre, perché se non obbedisce sono guai. Ora, perché Gesù ha assunto la condizione dell'obbediente? Perché qui l'autore dell'inno liturgico ha voluto mettere in antitesi Gesù, servo di Yahvé, obbediente, in antitesi con il nostro amico Adamo, il quale era uomo e non Dio, ma ha disobbedito a Dio per voler diventare Dio di se stesso. Quindi Gesù sarebbe da una parte il servo di Yahvé che adempie le profezie e dall'altra sarebbe l'anti-Adamo. Questo è il significato di questa prima strofa. La seconda strofa irregolare, molto breve, è la esplicitazione di quanto noi abbiamo adesso scoperto nella prima strofa. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente, naturalmente il rovescio di Adamo, fino alla morte, e Paolo aggiunge, e a una morte di croce. Voi tutte queste cose qua le trovate nel foglio numero 3. Lì c'è la spiegazione di tutto quello che io sto facendo adesso, però tenendo sempre davanti il testo, perché è la miglior cosa.
altrimenti si rischia di prestare attenzione alla spiegazione e non al testo, mentre la spiegazione serve al testo, non viceversa. Diokai è un'espressione greca molto molto forte. Questo Diokai dice: tutto quello che noi abbiamo analizzato dal versetto 5 giù fino al versetto 8 compreso, tutto questo è la causa per cui Dio poi con Gesù si è comportato in un certo modo. Come si è comportato? Lo esaltò. Beh, di per sé in italiano è una traduzione un pochettino flaccida, perché in greco dice iper ipso, iper ipsosen, iper ipso. Ipso vuol dire esaltare, innalzare, ma è iper. Noi sappiamo che cosa vuol dire un ipermercato. Non è un mercato semplice, è qualcosa di gigante. E la stessa cosa Dio ha fatto a causa di tutto ciò che è stato descritto nelle prime due strofe irregolari. Dio lo ha super esaltato. Che cosa si intende? Cosa intendeva il nostro autore quando ha adoperato questo iperipsosen, il verbo iperipso? Tenete presente che Paolo ci ha infilato dentro la croce, ha infilato dentro quest'ultimo stico. Noi potevamo benissimo rifarci al versetto 8b, facendosi obbediente fino alla morte. Iperipso significa risuscitarlo. Mettendo però Paolo questo altro stico, iperipso prende anche un significato ulteriore. Mentre la croce è qualche cosa di infamante, Dio lo ha super esaltato, cioè lo ha tirato fuori dall'infamia e lo ha messo in una situazione antitetica. Che cosa si intende? Giustamente gli specialisti di Paolo ci dicono che questo iperipso non indica solo la risurrezione, indica anche l'ascensione al cielo, ma indica anche l'attuale situazione di Gesù, il quale viene detto da tutta la Chiesa nascente che siede alla destra del Padre. Sedere alla destra del Padre nel mondo antico era il privilegio massimo. Ecco perché è scritto iperipsosen, lo ha super esaltato. E accanto a questa super esaltazione, dice il testo biblico, li donò, ottima la traduzione, echarisato in greco, versetto 9, secondo stico, li donò, gli ha fatto un regalo di un nome che è al di sopra di ogni nome. Il nome, ricordiamoci che in ebraico è un fatto importante. Colui che dona il nome è il personaggio importante che fa diventare importante, ma meno del donatore, colui che riceve il dono. Chi riceve il dono di questo nome? Poi vediamo qual è il nome, ve lo è evidenziato, è chiarissimo. È l'uomo Gesù, è quello che dall'aspetto è stato riconosciuto come uomo, diventando simile agli uomini. È l'uomo Gesù che muore. Non è
la divinità presente in Gesù che muore. Dio non muore, Dio non risorge, è l'uomo che muore, è l'uomo che risorge, è l'uomo che ascende al cielo ed è l'uomo che siede accanto a Dio alla sua destra. A questo uomo Dio dona un nome. Ed è un nome così grande, magnifico, che ogni ginocchio si piega nei cieli, sulla terra e sottoterra e a noi. Questo indica semplicemente una specie di visione cosmica. Tutto il mondo si inginocchia davanti a Gesù, che porta questo nome che è dono di Dio. Ora andiamo un momentino con calma. Pangonu campse, ogni ginocchio si pieghi. Questo è un gesto di sudditanza, ma anche di adorazione. Chi deve essere suddito e chi deve adorare? Ovviamente tutti gli uomini, certo. Però attenzione, perché l'espressione cieli, terra, sottoterra, che indica tutto il cosmo, è una allusione chiarissima alle potenze angeliche obbedienti a Dio e disobbedienti a Dio. Quindi gli angeli obbedienti a Dio piegano il ginocchio davanti all'uomo Gesù, morto, risorto, asceso al cielo, siede alla destra del Padre. Gli angeli buoni dunque venerano, adorano il Signore, ma anche gli angeli cattivi sono costretti a riconoscerlo come tale. Perché? Perché il nome che Dio dà a quell'uomo morto, risorto, asceso, eccetera, è il nome Kyrios. Kyrios è un nome tremendo, perché di per sé Kyrios indicherebbe Dio stesso. Vediamo di capire qualche cosa. Ma Gesù non era Dio? Certo, perché il Verbo, la seconda persona della Trinità, si è incarnato. Quello era Dio. Ma Gesù era Dio? Certamente, se noi prestiamo attenzione solo all'uomo Gesù, dimenticando che è una cosa sola con il Verbo, non a caso, provate a tornare indietro all'inizio della seconda strofa, Eurethéis, riconosciuto come uomo, cioè dall'apparenza, dalla morfee, lui sembrava un uomo e basta. Noi sappiamo che Gesù era uomo e anche Dio. La lettera ai Colossesi dice con chiarezza: in lui c'è la pienezza della divinità. Ma questa è una visione di fede, giusta, ci mancherebbe. Ma attenzione, se io lo guardo solo come uomo, uomo è e uomo resta. In questo caso anche super esaltato, se si vuole, risorto, asceso, siede alla destra del Padre. Ma Dio ha voluto dare a quest'uomo un qualche cosa in più, la manifestazione di quella divinità che era sempre stata presente in lui. E per questo viene chiamato Kyrios, con lo stesso nome con cui nell'Antico Testamento si chiamava Yahweh. Quando a metà del III secolo a.C., nel mondo ebraico di Alessandria d'Egitto,
Si traduce in greco l'Antico Testamento, per essere più precisi, i primi cinque libri della Bibbia, lì dove in ebraico c'è il nome Yahweh, in greco c'è il nome Kyrios. Questo è il dato esplosivo di questo inno. Traduciamolo. Se Paolo mette in evidenza qual è l'atteggiamento interiore che ogni cristiano deve avere nei confronti dell'altro e porta come esempio Gesù, è chiaro che per Paolo è importante la prima parte dell'inno, quando si dice che Gesù svuota se stesso e diventa obbediente fino alla morte. Ma l'inno continuava e Paolo volontariamente lo riporta. Lo sappiamo che lo riporta volontariamente perché ci mette l'aggiunta proprio alla fine dell'inno a gloria di Dio Padre. Perché lo riporta? È un modo molto elegante per dire: amico mio, se tu ti comporti come Cristo, avrai la stessa sorte di Cristo. Anche tu sarai divinizzato quando morirai. È un modo, ripeto, molto sottile e sottinteso. La teologia giovannea lo dice invece con molta chiarezza. Noi saremo come Lui perché lo vedremo così come Egli è. Uno vuole essere paolino, sia paolino, l'altro vuole essere giovanneo, sia giovanneo, ma il concetto è questo. L'obiettivo finale della redenzione è che l'uomo sarà divinizzato. Kyrios, però, e finisco, non è un nome solo dalla portata teologica, ma nella Chiesa nascente ha anche una portata politica. Si fa politica facendo bene teologia. Traduciamo. A Pergamo, proprio negli anni in cui veniva composto questo inno, a Pergamo era iniziato il culto del Kyrios Kaiser. Il culto della divinizzazione dell'imperatore. E veniva chiamato Kyrios Kaiser. La Chiesa nascente dice: amico mio, sei cristiano? Sì. Ricordati che il tuo Kyrios è solo Gesù Cristo. Questa specie di ingiunzione è un'ingiunzione che ha come ricaduta la libertà del cristiano. Tu cristiano sei tenuto ad obbedire alle leggi dell'impero, su questo non c'è dubbio. Però nella tua coscienza il Kyrios Kaiser non è colui che ha l'ultima parola su di te. Chi ha l'ultima parola su di te è uno più in alto e si chiama Gesù Cristo. Quello è il tuo Kyrios, non l'imperatore. Se noi vogliamo tradurlo in epoca moderna, dovremmo dire: guarda che il tuo Kyrios è Gesù, non è il partito, non è l'ideologia. L'ideologia è uno strumento, il partito è uno strumento. Noi non possiamo fare di un concetto, di un sistema filosofico, di una struttura di partito, il nostro Kyrios, perché non sei più libero. Mentre se tu accetti che Gesù sia il tuo Kyrios, sei una persona libera. Date a Cesare quello che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio. L'unico che ha detto questo è Gesù.
E quindi il cristiano si trova ad esercitare nel suo mondo interiore una libertà enormemente grande che nessun tipo di concetto, nessun tipo di sistema filosofico, nessun partito ti dà. E quindi questa confessione di fede è una confessione di fede che contemporaneamente ti fa capire chi sia l'uomo Gesù, uomo e anche Dio, ma anche questo atto di fede ti dona una libertà immensa di essere cittadino pienamente consapevole e libero nel tuo tessuto sociale.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Aquinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
4: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
4: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo, perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni, e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità. E questo è qualcosa di bellissimo, perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
2: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
4: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella Bassa Ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, venne fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'Ottocento e il Novecento, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati. Quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti, che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
2: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
4: Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelle-Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelle questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelle come borgo d'arte, perché Castrocelle ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, e viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia di anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
2: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
4: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale e poetico che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto, della Via della Luce vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare, che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto, con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi. È un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri. Quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne. E poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. L'ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. Penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute: c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento, per il quarto anno consecutivo, l'incontro dei vescovi d'Italia delle aree interne, proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire: uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto e soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il cardinale Bassetti quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive, magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
2: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, a tutti appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

Benvenuti, continua l'itinerario di Borghi d'Italia alla scoperta dei luoghi nascosti del bel paese. Oggi vi portiamo a Blera, in provincia di Viterbo. Il comune si trova a 207 metri sul livello del mare e conta poco più di 3.000 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle, ad iniziare dalle necropoli etrusche, ma diamo inizio alla nostra passeggiata. A voi Blera.

0: iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Blera con il sindaco Nicola Mazzarella. Ci presenti questo bel comune della provincia di Viterbo.
1: Innanzitutto vi do il nostro benvenuto. Blera sorge su uno sperone di roccia tufacea ed è abbracciato da due corsi d'acqua, il torrente Biedano e il Rio Canale. Blera è il posto ideale per chiunque desideri coniugare le bellezze naturalistiche e quelle archeologiche, oltre, dicevo, ad offrire prodotti enogastronomici di assoluta qualità. Il paesaggio, difeso naturalmente da profonde colle di erosione, ha consentito gli insediamenti abitativi sin dall'antichità. Blera è circondata da numerose necropoli etrusche che si affacciano sulla roccia che circonda il paese e che sono assolutamente caratteristiche ed inconfondibili. L'immagine tipica e più bella del nostro paese è senz'altro quella di una isola di tufo che si affaccia su un mare di verde. Questa immagine si affianca a quella del nostro ponte, forse una delle immagini simbolo del nostro paese, è alto circa 60 metri, fu costruito nel 1937, ha una sola arcata, sicuramente molto sobrio ma altrettanto elegante.
0: Vogliamo citare qualche necropoli tra le più importanti?
1: Ma sicuramente tra le più importanti c'è Pian del Ves, sola arcata, sicuramente molto sobrio ma altrettanto elegante.
0: Vogliamo citare qualche necropoli tra le più importanti?
1: Ma sicuramente tra

0: Secondo primo secolo avanti Cristo, Blera era un municipio.
1: Sì, era un municipio. Blera fu, come molte delle città etrusche, conquistata dai Romani. Uno degli scorci più suggestivi della via Clodia, che era una via consolare che congiungeva la via Cassia e la via Aurelia, è il Ponte del Diavolo, che si trova giusto sotto il ponte che attraversa la Valle del Biedano. Ed è un ponte a tre arcate molto caratteristico e suggestivo, fatto in peperino.
0: C'è da dire che il centro storico è uno scrigno anche di arte, perché poi abbiamo la chiesa di San Nicola, la collegiata, però anche dei piccoli reperti, no? Anche di epoca romana, disseminati all'interno.
1: Il nostro centro storico si sviluppa appunto intorno a Via Roma, che rappresenta l'asse centrale intorno al quale si dirama il tutto. Via Roma, che era caratterizzata da due porte: Porta Romana, di cui ora rimangono soltanto pochi resti, e Porta Marina, che è attraversata la Via Clodia, che è ancora ben visibile. Il nostro centro storico è inoltre caratterizzato da edifici in tufo, la pietra tipica locale, di color grigio rossastro, lasciata spesso a vista, che conferisce un aspetto rustico ma allo stesso tempo elegante al nostro centro storico.
0: Però poi qui il territorio è ampio e abbiamo anche un bel borgo a qualche chilometro.
1: Sì, il borgo, parliamo del borgo di Civitella Cesi, che è molto piccolo, 200-300 anime. Anche la frazione di Civitella Cesi si sviluppa su uno sperone di roccia ed è dominato dal castello medievale dell'undicesimo secolo. Castello che si affaccia sulla piazza principale del borgo, sulla quale si affaccia anche la chiesetta di San Leonardo, una chiesetta in stile barocco assolutamente caratteristica.
0: Che cosa mostra il gonfalone di Blera?
1: Il gonfalone di Blera mostra l'immagine di San Vivenzio, che è stato il primo vescovo di Blera. Blera è stata la prima diocesi della Tuscia romana, ha avuto 16 vescovi e il primo vescovo di Blera è stato appunto San Vivenzio, nostro patrono e protettore.
0: Sindaco, che cos'è Blera per lei?
1: Blera è la mia casa, il mio passato, il mio presente e il mio futuro. Ho l'onore di esserne sindaco e un solo dovere, quella di portarla agli occhi di tutti, perché Blera è meravigliosa.
0: Prima di incontrare il parroco, vogliamo chiudere con un invito a venire qui a Blera?
1: Sì, Blera è un terreno vergine, è incontaminato dall'uomo, che preserva il proprio patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e storico intatto. L'invito, oltre quello di venire a visitare le nostre bellezze, è quello di venire a provare la nostra enogastronomia e a visitare i nostri ristoranti, che sapranno offrirvi prodotti tipici di assoluta qualità.
0: Poi dopo il parroco scopriremo i piatti tradizionali. Noi adesso ci spostiamo per incontrare il parroco di Blera.

0: all'interno della collegiata intitolata Santa Maria Assunta e al patrono San Vivenzio andiamo ad incontrare il parroco di Blera. Parroco, presentiamo la comunità cristiana di questo bellissimo paese della provincia di Viterbo.
1: È una comunità molto articolata e presente in tante realtà. Abbiamo le confraternite, la confraternita maschile e femminile per la passione di Gesù e per l'addolorata, abbiamo la confraternita di San Vivenzio e poi abbiamo tante realtà parrocchiali, dal gruppo dei catechisti alla Caritas, all'Unità, al SI, tante persone che con grande generosità, ecco, si impegnano per vivere il cristianesimo quotidianamente, nella semplicità e nella quotidianità di tutti i giorni.
0: Blera ha una tradizione religiosa importantissima, addirittura anticamente era diocesi.
1: Sì, era diocesi, una delle prime diocesi, dal 450 fino al 1093. San Vivenzio è il primo vescovo, poi dopo in seguito nel 1093 fu incorporata con la diocesi di Tuscania. Abbiamo avuto 16 vescovi e quindi è una realtà molto bella, è una fede molto vissuta.
0: San Vivenzio, c'è una devozione forte e qui abbiamo anche la cripta.
1: Sì, San Vivenzio il patrono, c'è una devozione forte, viene festeggiato l'11 di dicembre. Ancora è rimasta la Santa Messa che si celebra alle 5:30 della mattina, alle

0: 5 c'è ogni inizio il momento di preghiera, la banda sveglia tutto il paese e alle 5:30 ecco iniziano i festeggiamenti con la messa e il santo viene portato in collegiata e viene benedetta tutta la gente con il busto di San Vivenzio.
1: Poi qui abbiamo un'altra frazione del comune di Blera e lì abbiamo anche un'altra chiesa con il patrono San Leonardo.
0: Sì, abbiamo San Leonardo, patrono, Sant'Isidoro e noi andiamo tutte le domeniche in questa bella comunità di Civitella Cesi. È una frazione ma allo stesso tempo è una comunità unica ormai.
1: A Blera c'è anche una forte devozione per la Madonna.
0: C'è una forte devozione per la Madonna in generale. Tutti i pomeriggi, nei vari punti del paese, le persone con grande spontaneità si trovano insieme negli orari più diversi e pregano nelle varie edicole mariane. E questo da sempre. Io sono qui, l'ho trovata questa tradizione e non si è andata a perdere, ma anzi è una cosa molto bella.
1: Qui all'interno della collegiata abbiamo la Madonna delle Lacrime.
0: Abbiamo la Madonna delle Lacrime. La tradizione dice che la Madonna iniziò a piangere qui nel vecchio monastero domenicano, un po' francescano, e venne portata in processione qui in chiesa.
1: Poi ci sono tante chiese disseminate sul territorio.
0: Tante chiese, sì, addirittura una, quella dedicata a San Vivenzio, diversi chilometri lontana da qui. Ma c'è la chiesa del Suffragio, la chiesa della Madonna della Selva, la chiesina di San Senzia, sono diverse chiese, sì, sul territorio.
1: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: E il nostro carissimo Papa Francesco quest'anno ci ha invitato a pregare per la fine della pandemia. Come famiglia, anche noi, in unione con il Papa, ecco, preghiamo la nostra mamma che ci vuole bene, che ha cura di ognuno di noi, che ci porta nel cuore. E affidiamoci a lei perché possiamo crescere umanamente a livello sociale, ma che la nostra mamma a livello cristiano ci faccia vincere la pandemia e ci faccia arrivare a conoscere sempre meglio il suo figlio Gesù. Suo figlio Gesù è venuto per la nostra gioia, per la nostra felicità.
1: Grazie parroco, noi adesso restiamo qui nel centro storico per degustare i piatti tradizionali e le altre tipicità di Blera in provincia di Viterbo.

0: E nella sala di rappresentanza del comune di Blera, la sala San Nicola, con bellissimi affreschi rinascimentali e con la signora Francesca Pagliari dell'associazione Volontariato, andiamo a presentare i piatti e i prodotti tipici di Blera, e ce ne sono tanti, ce ne sono anche altri. Infatti, qui ne abbiamo alcuni. Vediamo un po' che cosa
1: allora,
0: abbiamo.
1: Allora iniziamo dalle bruschette laggiù, che venivano fatte col pane raffermo, una volta fatte al camino sulla graticola, diciamo, sulla, e venivano condite con l'olio di Blera, che l'eccellenza nostra, quindi che il vanto del paese. Poi proseguiamo con i fagioli con le cotiche, uguale sempre i prodotti di una volta, perché del maiale non si buttava niente. Ci abbiamo anche la coratella, che erano praticamente l'interiore degli agnelli, e anche questo era un piatto, diciamo, di una volta. A seguire il repanonto, che sarebbe la carne di maiale fatta sempre alla brace con finocchio, poi il guanciale. A seguire il pane, sempre del luogo, di grano duro, viene, diciamo, unto proprio con la carne. Man mano che la carne si cuoce, viene messa sopra il pane e quindi viene insaporito dalla carne di maiale.
0: Infatti panonto, no?
1: Il quindi... pane, infatti pane onto, panonto.
0: Tra l'altro, parlando del pane, qui ci sono ancora dei forni, e qui ne abbiamo vari tipi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, infatti questi sono di grano duro, di grano tenero, che si trovano ancora tutt'oggi, si possono comprare al centro storico. E lì ci abbiamo il rotolo di cicoria, anche questa viene fatta con la pasta fatta in casa, fatta a mano, e la cicoria dei campi, che le signore vanno per i campi a raccogliere la cicoria.
0: Qui non mancano i campi, perché no, è un territorio vastissimo.
1: Infatti. Allora, a seguire poi qui abbiamo anche la rocciata. Questa veramente è un dolce tipico di Civitella Cesi, che troviamo qui a 9 chilometri qui da noi. Poi il fettuccino al tartufo, uguale anche questo del luogo, il tartufo, ci sta anche un'associazione dei tartufai che vanno a raccogliere il tartufo. Qui invece abbiamo l'acqua cotta, che è, che, diciamo, una zuppa di verdure, poi praticamente sempre fatta con la cicoria, perché all'epoca nei campi quello che trovavano mangiavano, con l'uovo, patate, e messa sopra a suo pane raffermo, lasciata un po' lì in modo che si ammorbidiva, e poi si mangiava. Qui la trippa, che era praticamente la pancia della mucca, della vitella, che tuttora per le sagre è proprio, va a go-go.
0: Poi qui abbiamo tanti pascoli, quindi formaggi.
1: Adesso anche dei ragazzi comunque si sono dedicati alla terra, hanno riscoperto le tradizioni. E qui abbiamo l'amaretto, il nostro uguale dolce tipico, che questo proprio è fatto praticamente, l'amaretto viene fatto con soltanto chiara dell'uovo, mandorle e zucchero. E poi abbiamo l'olio, che è l'olio che c'è da dire dell'olio di Blera, e il vino. Da qualche tempo dei ragazzi si sono messi a produrre lo zafferano, anche questo è un prodotto che comunque ci rende via.
0: Grazie signora, quindi sì, alla salute degli abitanti di Blera, alla salute di tutte le persone che hanno preparato questi piatti. Noi adesso continuiamo il nostro itinerario e andiamo ad incontrare l'assessore alla cultura e al turismo del comune di Blera.

0: e negli ultimi tempi Blera sta sviluppando la sua vocazione turistica e con Daniele Ridolfi andiamo a scoprire i vari itinerari e le manifestazioni. E qui ci troviamo in uno dei punti più significativi, no? La zona archeologica di Pian del Vescovo.
1: Sì Mario, grazie per questa visita. Noi Blera ha la fortuna di essere completamente circondata da aree archeologiche e questa che vediamo alle nostre spalle, Pian del Vescovo, è una delle più imponenti, delle meglio tenute, meglio conservate nel corso dei secoli, sicuramente di grande fascino e di grande curiosità per qualunque visitatore. Peraltro si trova nei pressi della via Clodia, che dal centro abitato di Blera arriva fino a Norchia, dove abbiamo appunto il santuario del nostro santo protettore, la cripta di San Vivenzio, e poi da lì può proseguire fino a Tuscania e a salire. Blera è circondata, oltre che di necropoli, anche di tanti sentieri, sentieri escursionistici per appassionati di trekking, di passeggiate in bicicletta, a cavallo o anche in moto, motocross, insomma di tutti i tipi. Oltre alla storia e all'archeologia, all'enogastronomia e l'ambiente, il paesaggio, sono caratteristiche tipiche di questo borgo ancora incontaminato, che è di piccole dimensioni ma molto ricco e molto ricercato dagli appassionati di un turismo comunque più lento, più esperienziale, dove non si cerca la toccata e fuga, ma il voler assaporare ogni singolo dettaglio della vita quotidiana.
0: Poco più in alto qui abbiamo una veduta a mozzafiato.
1: La veduta della terrazza di Petrolo è quella che noi chiamiamo il nostro Titanic, perché da lì possiamo ammirare tutta la vallata, tra cui molte aree appunto archeologiche. Petrolo non è altro che l'antica città di Blera. Prima dell'epoca medievale Blera appunto si ergeva in quella che adesso è una fantastica veduta panoramica.
0: E con il professor Marcello Arduini presentiamo il Museo del Cavallo e l'Uomo di Blera, perché in questi territori il cavallo è stato sempre protagonista.
2: Qui ci sono testimonianze addirittura preistoriche e protostoriche dell'uso del cavallo. Il cavallo è ormai plurimillenario, diciamo, in questa zona. E negli anni 90, attraverso un dibattito che è proseguito per alcuni anni, con seminari, convegni eccetera, si è venuta l'idea di fare un museo dedicato proprio al cavallo e fare una sezione all'interno di un museo archeologico più grande. Il museo archeologico è soprattutto relativo alle necropoli importanti che ci sono nella zona, e mentre questo qui in cui siamo in questo momento è la sezione dedicata al rapporto tra cavallo e uomo, e c'è due, diciamo, linee di esposizione che si sono sviluppate nel tempo. Una prima linea di esposizione che riguarda il cavallo nella preistoria, e poi c'è una sezione anche di tipo, come dire, del folklore, delle tradizioni popolari, relativa agli usi, ai costumi, diciamo, del mondo contadino, e abbiamo voluto rappresentarlo perché gli usi contadini sono andati poi, diciamo, nel tempo a scomparire, a dileguarsi sempre di più, e è sembrato importante invece rendere una testimonianza su questi temi.
0: Parliamo anche dell'ottava rima.
2: Ah, che mi invita a nozze, perché è una delle mie passioni. L'ottava rima è una forma poetica culturale diffusa ampiamente in questa zona, nella zona della Maremma, sia della Maremma laziale sia della Maremma toscana, ma anche in altre zone, anche dell'entroterra, ed è un modus operandi dei poeti in genere che provenivano dall'ambiente agro-silvo-pastorale, quindi pastori, quindi anche butteri, anche cavallari. L'ottava rima è una tradizione che qui a Blera c'è stata fino a pochissimo tempo fa e che il museo ha nei suoi progetti di ripristinare e rilanciare, perché significa rilanciare qualcosa che risale addirittura a Omero in qualche modo, insomma, quindi ai versi, agli endecasillabi in rima baciata di Omero e poi di Dante e poi dell'Ariosto e poi del Torquato Tasso e poi del Pulci, eccetera eccetera eccetera, quindi è qualcosa di profondamente radicato in queste zone. Io mi ricordo che molti anni fa partecipai varie volte a sfide poetiche come giurato, e c'erano delle tensioni meravigliose tra poeti che improvvisavano i versi e rilanciavano le ottave l'una con l'altra, e alla fine c'era un vincitore che decideva la giuria, ma era divertentissimo perché questi poeti improvvisavano in maniera incredibile, rispettando sempre il ritmo, il canto, i versi, l'endecasillabo e le rime, assolutamente.
0: Ce la facciamo in conclusione ad improvvisare un invito a venire qui in ottava rima, una cosa veloce.
2: Signori, io vi porgo il benvenuto di essere a Blera, che è città sì bella. Vi porgo altrettanto forte il mio saluto, perché qui è come stare su una stella.
0: Grazie, professore. Quindi abbiamo chiuso in bellezza.
2: Ho improvvisato malamente, insomma, spero che i poeti veri non me ne vogliano.
0: E chiudiamo questa nostra passeggiata a Blera, in provincia di Viterbo,

Oggi, 4 agosto, la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. L'umiltà è stata la cifra autentica della vita di San Giovanni Maria Vianney, noto come curato d'Ars, per il luogo in cui esercitò la sua intensa vita pastorale. Nato nel 1786 a Dardilly, in una famiglia umilissima di contadini, dalla quale apprese la viva tradizione della fede in tempi molto difficili per la Chiesa, come quelli della Francia post-rivoluzionaria e del regime del terrore di Robespierre.

L'amore verso Dio portava il piccolo Giovanni Maria di scarsissima istruzione e lo studio costituì successivamente un'enorme difficoltà nella sua strada verso il sacerdozio a farsi maestro dei concetti base del catechismo, prima con la sorellina e gli altri pastorelli che come lui all'età di 7 anni avevano ricevuto la responsabilità del gregge di famiglia e poi dei contadini del villaggio di Noè, nel periodo della sua vita in cui divenne involontariamente un disertore, essendo stato richiamato alle armi mentre stava studiando da sacerdote.

faticosamente superati gli studi canonici in cui si era distinto, però per pietà e devozione mariana ho amato la Madonna prima di conoscerla e il mio affetto più antico, soleva dire il futuro santo, venne ordinato sacerdote il 13 agosto 1815. Il suo primo incarico fu quello di vicario parrocchiale a Écouillé presso il parroco Don Carlo Balley, suo padre spirituale, che lo aveva accolto a studiare nel piccolo seminario domestico in cui aveva trasformato la sua casa per ospitare giovani desiderosi di intraprendere la via del sacerdozio e che lo aveva sostenuto vigorosamente fino al completamento degli studi nel seminario maggiore di Lione.

Il primo atto del suo ministero fu un battesimo, il 27 agosto 1815. A Écouillé, le attività principali del giovane Giovanni Maria erano costituite da interminabili ore al confessionale, tanto da trascurare anche i pasti, il catechismo ai bambini, le prediche dal pulpito. La sorella Margherita testimoniò come, sebbene ricevesse dai suoi parrocchiani il prezzo del mantenimento, il sacerdote spesso si ritrovasse senza nulla, perché donava anche i propri vestiti ai mendicanti, imitando in questo lo stile estremamente rigoroso e ascetico del suo maestro, Don Balley. Alla morte di questi, Vianney fu destinato alla piccola cappellania di Ars, un paesino, 230 abitanti in tutto, 35 km a nord di Lione, dove arrivò il 9 febbraio 1818.

All'ingresso del paesino c'è oggi un monumento che ricorda l'incontro tra Vianney e il suo primo parrocchiano, Antoine Givre, uno dei pastorelli a cui il nuovo parroco, che aveva fatto a piedi 30 km tra Écouilly e Ars, si era rivolto per chiedere indicazioni. «Tu mi hai indicato la strada per Ars», disse Vianney. «Io ti insegnerò la strada per il paradiso». È l'obiettivo per cui Vianney si prodigò nei successivi 40 anni, consumandosi letteralmente per lo zelo verso il popolo che gli era stato affidato, con la sola indicazione, da parte del vescovo, «Non c'è molto amor di Dio in quella parrocchia. Voi ce ne metterete».

Per oltre 40 anni, afferma il martirologio romano, guidò in modo mirabile la parrocchia lui affidata nel villaggio d'Ars, vicino a Bayeux, in Francia, con l'assidua predicazione, la preghiera e una vita di penitenza. Ogni giorno, nella catechesi che impartiva a bambini e adulti, nella riconciliazione che amministrava i penitenti e nelle opere pervase di quell'ardente carità che egli attingeva dalla Santa Carestia come da una fonte, avanzò a tal punto da diffondere in ogni dove il suo consiglio e avvicinare saggiamente tanti a Dio.

questo il curato d'Ars radunava i fanciulli alle prime ore del mattino, prima che partissero per il pascolo, e la domenica suonava lui il catechismo dei fanciulli, affermano i biografi. Lo cominciava con la preghiera, che recitava in ginocchio, senza mai appoggiarsi. Quindi attirava l'attenzione dei piccoli con alcune forti riflessioni. Presentata la lezione, ne faceva la spiegazione, breve e facile. Una formazione robusta che i successori di Vianney ad Ars, molti anni dopo, avrebbero constatato con meraviglia negli anziani parrocchiani.

all'istruzione degli adulti dedicava soprattutto l'omelia della messa domenicale. La preparava sul catechismo del Concilio di Trento, sui trattati spirituali e sulle vite dei santi, e per memorizzarla rinunciava a molte ore di sonno a causa delle difficoltà mnemoniche. Poiché molti uomini preferivano la domenica recarsi all'osteria, consumando i pochi denari nel vino, il curato pronunciò severissime invettive contro questi luoghi, tanto che alcune taverne dovettero chiudere i battenti per mancanza di clienti, e uno degli osti, caduto in rovina, il parroco si trovò a dover prestare del denaro per intraprendere un'altra professione.

Vianney, la cui festa liturgica si celebra il 4 agosto, morì nel 1859 in fama di santità, e già Ars era diventata meta di pellegrinaggi mentre era in vita. Papa Pio X lo ha proclamato beato l'8 gennaio 1905 e Pio XI il 31 maggio 1925 lo ha canonizzato e proclamato patrono dei parroci. Nel centenario della sua morte, il 1 agosto 1959, Papa Giovanni XXIII gli ha dedicato l'enciclica Sacerdoti i nostri primordia, additandolo a modello dei sacerdoti.

Nel 1986, Papa Giovanni Paolo II, nel bicentenario della nascita del santo, andò in pellegrinaggio ad Ars e dedicò a Vianney la lettera che, come d'abitudine, inviava a tutti i sacerdoti il giovedì santo. Il santo pontefice polacco era impressionato dall'eroico servizio confessionale del curato d'Ars, che confessava più di 10 ore al giorno, nutrendosi poco e dedicando al sonno poche ore. In questo modo era riuscito, in un difficile periodo storico, a suscitare una sorta di rivoluzione spirituale in Francia e non soltanto in Francia. Migliaia di persone passavano per Ars e si inginocchiavano al suo confessionale. Sullo sfondo della laicizzazione e dell'anticlericalismo del XIX secolo, la sua testimonianza costituisce un evento davvero rivoluzionario. Dall'incontro con questa figura, sottolinea Giovanni Paolo II, trassi la convinzione che il sacerdote realizza una parte essenziale della sua missione attraverso il confessionale, attraverso quel volontario farsi prigioniero del confessionale. In occasione del 150° anniversario della sua morte, nel 2009, Papa Benedetto XVI ha indetto un anno sacerdotale dedicato alla sua figura, vero esempio di pastore a servizio del gregge di Cristo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, Di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre. Salve.

0: O Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Non potevi mancare, era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sii accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un saluto affettuoso a tutti voi che vi collegate da casa tramite TV 2000. In modo speciale il nostro pensiero va a voi, cari malati, anziani, detenuti. Voi siete il cuore di questa celebrazione. Siamo riuniti nella stessa preghiera dallo stesso santuario della Madonna delle Lacrime. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare.

0: un pastore mirabile per lo zelo apostolico, per la sua intercessione e il suo esempio. Fa che con la nostra carità guadagniamo a Cristo i fratelli e godiamo insieme con loro la gloria senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele: scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore: la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave. Nessuno ti fa giustizia, per un'ucera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più, poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita incurabile e la tua piaga? Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore: ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Lì farò crescere e non diminuiranno. Li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo. La loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo. Io lo farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Altrimenti, chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me? Oracolo del Signore: voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.
3: Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in splendore.
2: Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera.
3: Il Signore ha ricostruito Sion e è apparso in tutto il suo splendore.
2: Questo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte.
3: Il Signore è apparso in tutto il suo splendore.
2: I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore.
3: Il Signore ha ricostruito Sion e è apparso in tutto il suo splendore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo non si lavano le mani». Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati». Ed egli rispose: «Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare, sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutte e due cadranno in un fosso». Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi. Fratelli, Gesù oggi ci parla di purezza. Non quella delle mani lavate, ma quelle del cuore. I farisei erano attaccati alle tradizioni, alle regole esterne. E Gesù dice: «Non è quello che entra nella bocca che rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca». Gesù dice: «Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata». Quante piante inutili coltiviamo anche noi: l'ipocrisia, il pettegolezzo, il giudizio. Piante che nascono dalla paura di sporcarci le mani, ma che sporcono il cuore. E qui penso a Don Pino Puglisi. Lui a Brancaccio non è andato a fare lezioni di religione, è andato a sollevare le piante cattive, sì, a svellere, a togliere, quelle della mafia, dell'indifferenza, della rassegnazione. Diceva ai ragazzi: «Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto». Non ha puntato il dito, ha piantato scuole, oratori, speranza, ha piantato piante nuove, quelle di Dio, e per questo è stato ucciso. Ma la sua pianta non è stata sradicata, è cresciuta. Gesù dice: «Lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi». Che rischio anche per noi, guidare gli altri senza avere gli occhi puliti. La Madonna delle Lacrime qui a Siracusa ci insegna il contrario. Lei non parla, piange. Quelle lacrime del 1953 non erano di tristezza sterile, erano lacrime che volevano lavarci gli occhi. E oggi abbiamo proprio qui, in questa celebrazione eucaristica, la presenza delle lacrime contenute in quell'artistico e prezioso reliquario. L'unica reliquia fisica al mondo di Maria, riconosciuta dalla Chiesa e attestata dalla Commissione Medica. E oggi è proprio qui, in mezzo a noi. Vedete, una mamma che piange perché vede i suoi figli feriti, divisi, con il cuore indurito. E le sue lacrime dicono: «Aprite gli occhi, guardatevi, amatevi». Non ha fatto prediche, ha pianto, e da quel pianto è nato questo santuario, è nato conversione. Gesù ci riporta dentro. Cosa esce dal mio cuore oggi? Rabbia, giudizio, oppure benedizione, come il pane moltiplicato. Don Pino usciva ogni mattina e salutava tutti, anche chi lo minacciava. Dal suo cuore usciva: io spero in te. La Madonna delle lacrime dal suo volto di gesso ha fatto uscire acqua, segno che anche dal dolore può uscire vita. Signore, oggi strappa dal nostro cuore le piante che tu non hai piantato. Dacci occhi nuovi come quelli che la Madonna ci chiede con le sue lacrime, e coraggio nuovo come quello di Don Pino, piantare bene anche se costa. Perché se ognuno di noi fa qualcosa, allora si può fare molto. E il mondo ha bisogno di piante di Dio. Oggi la liturgia, tra l'altro, ci fa appunto ricordare la memoria di San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars. Era un uomo di poche parole, ma di cuore purissimo. Gesù nel Vangelo dice: non è quello che entra che rende impuro, ma quello che esce dal cuore. Ecco, il santo curato lo viveva ogni giorno, 16 ore al giorno in confessionale. Non guardava le regole esterne, guardava il cuore della gente. Lavava le coscienze con la misericordia e non col giudizio. Come la Madonna delle lacrime a Siracusa, non predica, piange, e quelle lacrime puliscono. Come Don Pino Puglisi, non faceva tante prediche, ma accoglieva. Dal suo cuore usciva: se ognuno fa qualcosa. Il curato d'Ars ci insegna: Dio non chiede perfezione esteriore, chiede un cuore vero. Un cuore che, come Pietro, sappia dire: Signore, comandami, e lasciar uscire bene, perdono, accoglienza. Signore, per intercessione di San Giovanni Maria Vianney, purifica il nostro cuore. Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda con benevolenza, Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Giovanni Maria Vianney e come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore, San Giovanni Maria Vianney, ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, unite agli angeli e santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Maria Vianney, Santa Lucia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo regno, tua potenza, gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco quello che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo la partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Giovanni Maria Vianney, custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Potete sedere un attimo. Condivido anche oggi con voi una breve riflessione sempre sulle lacrime di Maria, in particolare proprio per la presenza delle lacrime oggi in questa celebrazione. Vedete, il reliquario della Madonna delle lacrime non è un semplice oggetto, è un segno. Dentro di esso sono custodite le ampolle con le lacrime che la Vergine Maria versò nel 1953, e precisamente nei giorni che vanno dal 29 agosto al 1 settembre, quindi il mese della Madonna delle Lacrime, il mese di agosto. Siamo in questo mese importante per la città di Siracusa, ma anche per tutto il mondo. E le ha versate nella casa di Antonietta e Angelo Iannuso a Siracusa. Lacrime umane, vere, analizzate e riconosciute. Lacrime di madre. Quando quel reliquiario parte per le missioni, Maria stessa parte con noi. Esce dal santuario, esce dalla Sicilia e va nelle case, negli ospedali, nelle piazze, nelle parrocchie, dove c'è dolore. È come se il cammino di Maria, iniziato con la visitazione di Elisabetta sua cugina, si dilata nel tempo e nella storia. Maria che continua a mettersi in cammino, in viaggio, per portare speranza, conforto. Quindi va in tutti quei luoghi dove c'è appunto sofferenza, dove c'è una guerra, una malattia, una famiglia che si sta spezzando. È quella parte del santuario che va in missione, le chiamate appunto missioni mariane, che su richiesta dei parroci noi sacerdoti insieme ai volontari andiamo in missione. E la madre che continua a piangere, no? Con chi piange? Non porta soluzioni magiche. Anche il cotone benedetto non è una magia, è un segno, un simbolo, perché per intercessione della Madonna delle Lacrime, secondo sempre la santa volontà di Dio, avviene poi la guarigione. Porta la sua presenza, porta l'abbraccio di una mamma che ti guarda e dice: io so cosa stai vivendo, non sei solo. Le lacrime contenute nel reliquario ci ricordano tre cose. Dio non è distante dal dolore, ma ha pianto. Quindi il cielo conosce le nostre lacrime, le raccoglie una per una. Il dolore può diventare missione. Quelle lacrime versate nel 1953 oggi girano il mondo. Ciò che è nato da un pianto è diventato annuncio, annuncio di speranza. siamo chiamati ad asciugare le lacrime degli altri, come le figlie di San Camillo, come i volontari che accompagnano il reliquario. Portarlo in missione significa dire: ti porto Maria, ti porto conforto. Davanti al reliquario capiamo che la fede non nega il pianto, lo trasforma, e una lacrima offerta a Dio non va mai perduta, diventa preghiera, diventa forza per altri. Madonna delle lacrime, fa che dove arriva il tuo reliquario arrivi anche la pace. E insegnaci anche a noi a non voltare lo sguardo davanti al dolore, ma a fermarci come hai fatto tu. Quindi il reliquario rivela la presenza di Maria nella Chiesa e nel mondo. E magari proprio oggi, attraverso il reliquario, aiuterà tutti noi e a chi sta a casa ad alzare lo sguardo per incontrare quello della Madre di Gesù e per mettere il nostro cuore di figli in sintonia con quello di Maria, che ha lacrimato per invitarci a rinnovare il nostro modo di pensare e di agire. Ora recito una delle tante poesie che ho dedicato alla Madonna delle Lacrime, che potete riascoltare anche nella mia pagina o Facebook o YouTube, Raffaele Aprile. Lacrime di perla. Madonna delle lacrime, ogni tua lacrima è una perla, un gioiello, un tesoro. Le tue lacrime sono capaci di trasformare ogni pena e avversità in occasione di crescita. Le tue lacrime ci guidano da Gesù, così da accogliere e mettere in pratica il Vangelo. Ogni tua lacrima è un invito a fare della nostra vita un dono di amore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovo naufragio alle Baleari, mentre l'Europa fa il punto su Ceuta, restano le distanze tra Spagna e Italia. Stretto di Hormuz si continua a trattare, in Ucraina attacchi incrociati, un soldato russo spara ai compagni. Il caldo continua, giovedì tutte 27 le città monitorate saranno da bollino rosso, Campi Flegrei, la protesta degli sfollati. Stamani i funerali di Franco Baresi, migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali, lo avete sentito dai titoli, un nuovo naufragio di migranti alle Baleari, mentre a Ceuta sale il numero delle vittime. Vito De Torre.
2: È salito a 75 il numero delle vittime accertate nella crisi migratoria di Ceuta. In gran parte sono giovani marocchini morti mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Secondo la polizia, i dispersi sarebbero ancora più di 40, molti dei quali minorenni. A 4 giorni dal massiccio afflusso di migranti, il centro di Ceuta è tornato alla normalità. Nelle zone periferiche, però, circa 2.500 persone sono accampate sulle spiagge senza assistenza. Alcuni, per evitare il rimpatrio, si sono nascosti nel cimitero musulmano della città. Intanto, a circa 12 miglia dalle Baleari, il soccorso marittimo spagnolo ha salvato 2 uomini di origine magrebina, stremati dalla fame e dalla sete. Hanno raccontato che altre 17 persone a bordo della stessa imbarcazione, rimasta alla deriva per oltre 2 settimane, sono morte durante la traversata. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Intanto dal vertice informale dei ministri europei degli affari interni, solidarietà alla Spagna, resta la tensione Madrid-Roma sulla sospensione di Schengen, Piantedosi afferma non è una misura contro la Spagna. Chiara Placenti.
3: Nel comunicato finale del vertice in videoconferenza si definisce terminata la crisi di Ceuta. Nel documento si riconosce la necessità di una maggiore e più efficace comunicazione tra Paesi membri nei momenti di crisi e si chiede di potenziare rimpatri. A questo proposito il commissario europeo agli affari interni, Brunner, ha affermato che la creazione di hub per rimpatri in Paesi terzi sicuri è legittima, ma chiede di concentrarsi anche sulla possibilità di procedure di asilo al di fuori del territorio comunitario. E la commissario ha anche ribadito che l'integrità dell'area Schengen è stata preservata. Da qui la richiesta del ministro spagnolo Grande Marlaska all'Italia di revocare subito i controlli aggiuntivi introdotti. Nel suo intervento il ministro Piantedosi ha precisato che non è una misura contro la Spagna e che l'Italia comprende fin troppo bene la pressione che Madrid sta provando oggi, ricordando che nel 2023 Roma fu lasciata sola davanti all'emergenza arrivi, con i paesi europei preoccupati solo dei movimenti secondari. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Non si ferma la guerra in Ucraina, Marco Burini.
4: Kherson, Ucraina, stamattina. Gigantesco, letale calabrone, un drone punta un ambulante che sta preparando il banco di verdura al mercato. Gli ronza intorno. L'uomo, si chiama Yuri, ha 52 anni, cerca di schivarlo, disorientarlo, ma non ci riesce. E a un certo punto il drone gli si lancia addosso ed esplode. Seriamente ferito, l'uomo è sopravvissuto, dicono funzionari locali. Mentre il presidente Zelensky denuncia l'ennesimo caso di safari umano. Anche Kiev continua a lanciare sciami di droni sulla Russia. Contro i magazzini Wild Bear, specie di Amazon locale che, sostengono gli ucraini, vende prodotti dual use per uso bellico oltre che civile. Mentre ieri un drone intercettato si era schiantato su una spiaggia sul Mar Nero, facendo 7 morti, tra cui 3 bambini. Anche a Sumi, in Ucraina, 2 bimbe e un'anziana uccise in un bombardamento. Più passa il tempo e più la guerra si incattivisce, tradisce la sua vera identità. Popolazioni nel terrore più che scontro di eserciti. Marco Burini, linea allo studio.
1: E ora allo stretto di Hormuz, la trattativa va avanti, sul campo però non si allenta la tensione, Marino Galdiero.
5: All'Iran voglio dare un'ultima chance prima della decapitazione, dice Trump, aggiungendo che lo pregano per fare un accordo e a confermare il negoziato è il segretario del tesoro statunitense Bessant, possibile un'intesa tra oggi e domani sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio cede più del 3% e Wall Street apre in positivo. Anche Rubio, segretario di Stato, ribadisce che sono stati compiuti progressi nei colloqui pur non essendo giunti a una conclusione definitiva. Il portavoce del ministro degli esteri del Qatar offre un chiarimento sul dialogo tra Teheran e Washington, più volte smentito nei giorni scorsi dagli iraniani. Il canale di comunicazione tra le due parti c'è ma non è diretto. Gli sforzi per trovare una soluzione al conflitto tra Stati Uniti e Iran sono in corso. Si procede a scambi di bozze attraverso i mediatori, tra cui il Qatar, il Pakistan e l'Oman. Iran. Gli interessati al momento rifiutano contatti diretti. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Effetto della guerra del Golfo, lo sappiamo, l'aumento dei carburanti. Il governo studia nuovi interventi. Federico Plotti.
6: La crisi nel Golfo Persico continua ad alimentare l'ascesa inesorabile dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina ormai vicina e spesso anche sopra la soglia psicologica dei 2 euro, il gasolio decisamente oltre. Il 6 agosto scade l'ultimo taglio delle accise, il rischio di un ulteriore aumento dei costi è ormai quasi una certezza. Per questo il governo sta pensando a nuovi interventi per tamponare quanto possibile la situazione in vista anche delle prossime grandi partenze di agosto. L'ipotesi al vaglio del CDM è quella di intervenire sulle accise mobili, cioè sull'extragettito dell'IVA, conseguenza dell'aumento dei costi dei carburanti, ma non solo, denari in più che potrebbe servire a finanziare un nuovo sconto alla pompa. La decisione spetta in questi minuti al Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, che al di là di sorprese dovrebbe dare il via libera ai nuovi aiuti. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Tentativo di aggressione in Bulgaria a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana che si trovavano in un albergo a Sofia. Un gruppo di nazi skin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso e sono stati poi bloccati dalla polizia. Il ministro degli esteri italiani ha espresso solidarietà. Italia ancora nella morsa della quarta ondata di calore. Giovedì bollino rosso in tutte 27 le città monitorate. Prima di Metanese non sono previsti grandi precipitazioni. Nel fine settimana il nord potrebbe però respirare un po'. Pierachille Dolfini.
7: Ormai non si parla più nemmeno di picco del caldo. Gli esperti spiegano che si è raggiunto un cosiddetto plateau, in quanto le temperature si mantengono sostanzialmente sugli stessi livelli da parecchi giorni. Si parla di record però, perché se domani saranno 25 le città da bollino rosso per l'allerta, giovedì il massimo grado di allarme si registrerà in tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Quarta ondata di calore che terrà l'Italia nella morsa dell'afe delle alte temperature, con punte di oltre 40 gradi nelle zone interne pianeggianti almeno per tutta la settimana. Primi accenni di cedimento dell'anticiclone africano da venerdì a partire dai rilievi alpini. Il sud però dovrà attendere ancora per avere un po' di respiro e gli esperti non prevedono l'arrivo di sistemi di precipitazioni organizzate prima della metà del mese. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere è stato individuato questa mattina. Ai Campi Flegrei, dopo il terremoto di venerdì scorso, la situazione resta difficile. Oggi la protesta degli sfollati. Beatrice Bossi.
8: Partito da Piazza della Repubblica con un centinaio di adesioni, in un paio d'ore il corteo è cresciuto fino a contare un migliaio di partecipanti. Un vero e proprio fiume di persone è arrivato fino al mare, superando lo sbarramento delle forze dell'ordine, ha occupato la banchina e bloccato lo scalo marittimo del porto di Pozzuoli.
9: Bloccheremo il porto fin quando non sarà data l'opportunità a noi cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei di sederci al tavolo con il governo.
8: Chiedono interventi urgenti alle istituzioni, la sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità dell'erogazione dei servizi idrici. La scossa di venerdì sera ha lasciato senza casa 800 persone. Domani il ministro Piantedosi sarà a Napoli. Tutte queste persone vorranno delle risposte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Scossa di terremoto avvertita intorno alle 10.30 dalla popolazione della Toscana settentrionale, tra le province di Lucca, Pisa, Massa Carrara, decine di persone che sono scese in strada. Non ci sono gravi danni. Nel primo pomeriggio una seconda scossa. Ed ora ad Assisi, dove sale l'attesa per la visita giovedì di Papa Leone. Ci racconta tutto Rita Salerno.
10: Vengono da tutto il mondo per lasciarsi ispirare dal messaggio di pace e di fraternità di San Francesco. Sono gli oltre 2500 giovani giunti ad Assisi per partecipare al grande incontro internazionale nell'ambito dell'ottavo centenario del transito del poverello, che incontreranno giovedì 6 agosto Papa Leone XIV. Canti, testimonianze, laboratori iniziati lunedì 3 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, che avranno come momento culminante la visita pastorale di Papa Leone nella giornata conclusiva della raduno internazionale. E sarà il vescovo di Assisi, Nociara Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, Monsignor Felice Accrocca, ad accoglierlo alle 8:30 nel campo sportivo Migaghelli.
11: È un momento bello, importante per tanti motivi. Per me è la prima volta come vescovo che capita di accogliere il Papa in questa chiesa locale.
10: Da Roma, Rita Salerno.
1: L'Aula della Camera ha approvato con 178 voti a favore, 97 astenuti, la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. Migliaia di tifosi hanno dato oggi l'ultimo addio a Franco Baresi. Gesù predilige chi diventa grande rimanendo piccinin, come era soprannominato lui, ha detto Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio. Fausto Nicastro.
12: 6 minuti di omaggio, cori e commozione, sullo sfondo le grandi bandiere con il suo numero di maglia. È stato accolto così Franco Baresi nel suo ultimo viaggio da migliaia di tifosi del Milan e non solo, che dalle prime ore del mattino sono arrivati alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del grande ex capitano rossonero e della nazionale. Presente la famiglia e tantissimi ex compagni, ma anche colleghi e amici di altre squadre e rappresentanti dell'istituzione. Gesù predilige i piccinin, chi come Franco ci insegna che si può diventare grandi anche restando piccoli. Così lo ha ricordato l'abate di Sant'Ambrogio, Carlo Faccendini, nella sua omelia.
13: Unico, ne nasce uno nella vita di Baresi, non ne nascerà più un altro.
14: E cosa rimane? Vecchio Baresi, unico, grande, capitano, e sarà sempre solo lui.
12: Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 chilometri in acque libere agli europei di nuoto a Parigi. Nelle acque della Senna l'azzurra ha sprintato a un giro e mezzo dalla fine, superando la favorita l'ungherese Farkas e trascinando nella rimonta la compagna di squadra Linda Caponi, che è giunta terza, dunque medaglia di bronzo. Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano, la migliore di giornata in Europa con un più 1,26%, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti. Ed è tutto per questa edizione delle 18 del Radio Giornale. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Nelle mie letture non ho mai trovato un testo che celebri così ripetutamente la grandezza delle creature come il libro dei Salmi. Rileggendo quelle parole di San Paolo, viene alla mente il Salmo 19. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Il re Davide parla della creazione come di un linguaggio comprensibile da tutti. Nel Salmo 8 il poeta guarda il cielo, opera delle dita di Dio, guarda la luna e le stelle, e di fronte a tale immensità gli viene da pensare alla propria piccolezza. Poi si riprende e vede l'uomo in rapporto agli altri animali che sono posti sotto i suoi piedi: gli armenti, le greggi, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Sono contemplati nel loro legame con l'uomo, al cui servizio sono posti. Eppure, nello stesso tempo, hanno una dignità che toglie ogni arbitrio al loro vivere in sua funzione. Gli animali, e più in generale tutta la natura, che pure è gloria dell'uomo, non è cosa che egli possa distruggere senza subirne le conseguenze. Ho pensato spesso al mistero della presenza degli animali nella nostra vita e soprattutto all'assenza in loro della parola. Tale assenza è, in certo quel modo, un richiamo ad un silenzio, ad un linguaggio di cui non conosciamo le chiavi se non molto superficialmente. Forse sta proprio in questo silenzio la ragione per cui alcuni popoli antichi percepivano la presenza del divino negli animali. Penso per esempio ai gatti per gli egizi. Guardano, anzi scrutano, e non parlano. Ti interrogano con i loro occhi e sembrano rinviarti ad una dimensione della vita che hai dimenticato. Quando penso alla vita futura non so immaginarla senza piante e animali. Ogni parola su di essa è certamente come un balbettio. Non sappiamo cosa significhi il rinnovamento della creazione di cui parla San Paolo ancora nella lettera ai Romani. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.

All'inizio della letteratura italiana, un testo poetico ha espresso in modo inarrivabile ciò che ho voluto dire in queste righe. Nel Cantico delle Creature, Francesco d'Assisi loda Dio perché è creatore e lo loda attraverso ciò che ha creato. Il sole, fonte della luce, prima e fondamentale immagine di Dio, come nel Salmo 19. Accanto a lui la luna e le stelle, e poi il vento, che spargendo nel mondo i semi è all'origine della vita, così come spingendo le nubi è all'origine della pioggia e dell'acqua, fonte di ogni esistenza, utile, umile, preziosa e casta. Per l'uomo che sa riconoscere il creatore e le creature, esse non sono più soltanto cose. Acquisiscono una dignità che le rende preziose. Così il fuoco che illumina la notte in quei tempi in cui era l'unica fonte di luce che potesse trafiggere il buio quando il sole si nascondeva, è visto da Francesco come sorgente di gioia, di forza, di bellezza. La terra è chiamata madre perché produce frutti e fiori. Il santo conclude questo cantico con la lode dell'uomo che sa perdonare, che sostiene il proprio dolore per amore di Dio. Per questo anche la morte è lodata. Essa non è la fine di tutto, ma l'inizio di una nascita nuova, di un rinnovamento della creazione.

L'ecologia è un tema di cui ultimamente si parla molto. La parola viene dal greco oikos e logos. Oikos è la casa, ma è anche l'ambiente. Logos è la scienza, ma è anche l'ordine. La parola ecologia può essere dunque tradotta come ambiente ordinato. Proprio questo significato mi suggerisce l'esistenza di un'ecologia sana e di una malata. Quest'ultima è quella che non riconosce un ordine gerarchico all'interno della natura. Quando si perde la gerarchia della creazione, quando si dimentica che la natura è al servizio dell'uomo, la vera ecologia muore. Tutta la sanità dell'ecologia sta dunque in questo equilibrio: mantenere una gerarchia all'interno della natura e nello stesso tempo affermare che la natura non è un puro oggetto a disposizione dell'uomo. Distruggendo la natura, l'uomo distrugge se stesso, non solo materialmente ma anche spiritualmente, perché essa rappresenta per lui una spinta costante verso la riflessione sull'origine e il fine della vita. L'Oriente, penso alla tradizione ortodossa, ha saputo custodire meglio dell'Occidente il valore profondo dell'unità fra l'uomo e la natura. Ha visto in ciò una strada di salvezza per l'uomo. Starez Zosima, nel sesto libro dei Fratelli Karamazov, dice: «Amate tutta la creazione divina nel suo insieme e in ogni granello di sabbia. Amate ogni foglia, ogni raggio di luce, amate gli animali, le piante, tutte le cose. Se amerai tutte le cose, scoprirai in esse il mistero divino. Una volta che l'avrai scoperto, comincerai a conoscerlo sempre meglio, ogni giorno più a fondo, e alla fine amerai tutto l'universo d'un amore totale e completo. Amate gli animali. Dio ha dato loro un principio di pensiero e una gioia senza inquietudine. Non li turbate, non li tormentate, non togliete loro la gioia, non andate contro le intenzioni di Dio». Con la stessa coscienza, un altro autore russo, il teologo Nikolai Berdyaev, scrive: «L'uomo è il centro della vita universale che, caduta per il suo errore, deve risollevarsi attraverso di lui». Troviamo in queste parole di scrittori, teologi e filosofi russi del XIX e XX secolo l'eco delle grandi parole dei padri greci. Massimo il Confessore, teologo bizantino del VII secolo, scrive: «Cristo è il grande mistero nascosto, il felice scopo per il quale ogni cosa fu creata. Egli rappresenta il pleroma, la pienezza in cui tutte le creature compiono il proprio ritorno a Dio». I padri non avevano una visione romantica, conoscevano il peso del peccato, delle divisioni, della morte, molto più di ogni autore letterario. Eppure potevano scrivere: «Il mondo totale entra totalmente nel Dio totale». Hélène e Jean Baster, nel loro libro «Per un'ecologia cristiana», vedono tre tappe verso la riscoperta di una posizione autentica dell'uomo nei confronti del creato. Innanzitutto l'acclamazione, cioè il riconoscimento delle creature come cosa buona, eco delle parole di Dio all'inizio di tutta la storia, riportate nel libro della Genesi. Poi la compassione. Occorre che il disordine, la sofferenza e la morte, riportate nel libro della Genesi. Poi la compassione. Occorre che il disordine

Tutti gli esseri ti celebrano, i parlanti e i muti. Tutti gli esseri ti rendono onore, i pensanti e i non pensanti. Il gemito di tutti verso di te si protende. Tutto ciò che esiste ti prega, e verso di te ogni essere che sa leggere l'universo eleva un inno di silenzio.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone,

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

anniversario per me 17 anni fa, come oggi ho fatto il mio ingresso in questa comunità. Abbiamo condiviso tante volte il dono di Dio, il cibo eucaristico, e camminato insieme nei giorni di gioia e di dolore. Motivo per ringraziare il Signore e per chiedere di stare sempre di più alla sua sequela, meglio di aver fame di Lui. Entriamo oggi in una parentesi particolare dell'anno liturgico. Abbiamo lasciato aperto il Vangelo di Marco, che riprenderemo alla fine del mese, e per alcune domeniche ci accompagnerà il sesto capitolo del Vangelo di Giovanni. Il tema è il dono più grande che Dio ha fatto a noi, l'Eucarestia, il pane disceso dal cielo. E questo dono è preparato oggi da quel miracolo che chiamiamo di solito moltiplicazione dei pani, ma che mi piace di più chiamare distribuzione del pane. È Gesù che ci educa a condividere quello che abbiamo, a non disperare davanti alla fame dell'umanità, ma a rispondere ciascuno secondo le nostre possibilità. Siamo vicini al lago di Tiberiade, in un luogo che oggi è identico.

0: identificato con il nome di Tabgha e dove si ricorda da data antichissima questo particolare avvenimento narrato dagli evangelisti. Ed è Gesù che si trova circondato non solo dai discepoli, ma da una folla innumerevole per la quale vorrebbe intervenire, lui che sa leggere con lo sguardo compassionevole i bisogni di tutti noi, ha capito che quella gente ha fame, rischia di venir meno lungo la strada, e provoca Filippo, che ha vicino uno degli apostoli, con una di quelle domande che anche noi tante volte ci facciamo: com'è possibile risolvere il problema della fame nel mondo? Dove ci saranno le risorse? È proprio vero che sulla terra c'è cibo in quantità tale da poter nutrire i più di 5 miliardi di persone che l'abitano? Si parla infatti di denaro. Filippo fa un calcolo approssimativo e secondo lui lo stipendio intero di un anno di un salariato non sarebbe bastato per garantire almeno un panino, un boccone a tutti. È una soluzione, dicevo, a cui andiamo incontro tante volte, sentendoci quasi schiacciati dalla fatalità di queste ingiustizie umane. Mi raccontava in questa settimana un'infermiera tornata su dall'Etiopia, vive in ambienti, in villaggi poverissimi dove scarseggia davvero il cibo, e mi diceva: le mamme etiopi sanno già che quando partoriscono due gemelli uno morirà di sicuro, perché il latte di cui dispongono nel seno non è sufficiente a nutrirli tutti e due. Sentiamo arrivare a noi questo grido degli affamati del mondo, e ancora di più ci brucia dentro il fatto di essere in un clima di vita dove si spreca molto, dove si butta via, dove si consuma in maniera esagerata e sbagliata. Potranno gli uomini di buona volontà ritrovare quei canali che permetteranno a tutte le creature di vedere la mano di Dio che si apre per nutrire tutti i viventi? Intanto dobbiamo imparare a non tenere tutto per noi, a non accumulare, a non vivere quell'affanno per cui ci sembra che ci manchi l'indispensabile per andare avanti. E l'esempio, il Vangelo ce lo offre in quel bambino, in quel ragazzino anonimo, senza nome, ma che è un po' come la chiave che risolve questo grande problema. Offre spontaneamente, su suggerimento di Andrea, dell'apostolo Andrea, la sua merenda alle mani di Gesù. È ben poca cosa. Aprendo la bisaccia ha trovato 5 panini, ma che sono di quelli piatti che usano in Oriente, fatti con l'orzo macinato, e 2 pesciolini come companatico, ma li porta a Gesù. Ecco il gesto che tante volte ci manca: consegnare a Dio e riconoscere che tutto abbiamo ricevuto dalle sue mani. Non andare superbi, orgogliosi per quella fortuna di cui disponiamo. Non credere che la nostra sazietà fisica basti a garantire l'esito, lo scopo della nostra vita. E nelle mani di Gesù quei pochi pani e quei 2 pesciolini diventano benedizione, lode, ringraziamento al Padre. E insomma il gesto dell'Eucarestia, quello che ogni battezzato dovrebbe fare, perché riconosce che tutto è grazia, che tutto abbiamo ricevuto dal Signore, la vita, il sostentamento, le persone che ci stanno vicino, la possibilità di affrontare un nuovo giorno. Ecco quello che ci insegna Gesù, a non buttarci con avidità nei beni materiali, ma a sollevare lo sguardo al cielo e dire sempre: Signore, ti ringrazio di quello che ho a disposizione, benedico il tuo nome, riconosco che tutto viene dal tuo grande cuore. E dopo questa Eucaristia nascerà anche in noi il coraggio di condividere. Vedete quel pane che passa di mano in mano, distribuito dagli apostoli, e arriva in abbondanza fino all'ultimo dei presenti, e sono 5.000 persone. Si moltiplica in abbondanza, perché Dio non dà mai con il misurino, egli dona largamente di cuore, tanto che ne avanza e con molta cura viene raccolto, come ci insegna anche questo particolare, a non sprecare, a non buttar via con disinvoltura quello che è il frutto della terra, il dono di Dio. Davanti a questo episodio, a questo risultato dei gesti e delle parole di Gesù, la folla ha un'intuizione. Pensa di aver trovato il distributore automatico del pane, di tutte le grazie. Vede cioè in Gesù quel Messia che Dio ha promesso e che ormai nella mentalità popolare avrebbe dovuto risolvere tutte le difficoltà, tutti i problemi. Lo rincorre addirittura per farlo re. E questo Gesù che fugge sulla montagna, tutto solo, ci impressiona questa sera. È ancora un Dio incompreso, che non è venuto a sostituirsi a noi, non è venuto a fare le cose che dobbiamo fare noi, ma è venuto a tracciarci la strada dell'amore, della condivisione, dell'autentica solidarietà nei confronti di tutti. Un Dio così incompreso che trova comprensione e accoglienza nella preghiera, nel dialogo che apre con il Padre suo. Abbiamo il dovere di riflettere ancora, anche in questa settimana, su questa pagina evangelica, per imparare anche noi a cogliere il profumo del pane spezzato, condiviso. Ha un profumo particolare, è il bene che possiamo fare gratuitamente. Forse non siamo chiamati materialmente a spezzare il pane, ma certamente a regalare un po' di compagnia a chi è più solo, un gesto di fraternità a chi magari si sente isolato, una iniziativa che ci porta a fare visita a una persona malata. Regaliamo un po' del nostro tempo, regaliamo e condividiamo soprattutto la nostra fede. Parliamo di Dio non in maniera fanatica, ma raccontando gli effetti di bene, di equilibrio, di fiducia che la sua presenza porta nel nostro cuore. Ecco la distribuzione dei doni di Dio che dovrebbe vederci tutti impegnati nella comunità e anche fuori delle nostre comunità, perché il Signore ci ha fatto i suoi doni affinché li portiamo anche per la gioia degli altri. Questo è il profumo del pane che tante volte viene a mancare.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco al capo quinto. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale come lo vide gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui e molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe attorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, il fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina, prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava, aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Questo è il Vangelo del Signore.

Gesù attraversa la folla di una città e la folla che circonda Gesù è piena di bisogni, di domande. E noi nella preghiera della sera, fratelli e sorelle, ci facciamo vicini a Lui, portando le nostre domande e i nostri bisogni, che sono quelli del nostro mondo, bisogni di pace, di bene e anche bisogni di guarigione. E in particolare questa sera ci facciamo intercessori per tanti amici, per i nostri cari, per tanti fratelli e sorelle che sono malati e i cui nomi vogliamo affidare al Signore. E il Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera ci rende partecipi di due intercessioni molto particolari: quella di un padre, Gairo, che chiede l'intervento di Gesù per la sua figlia di 12 anni, e poi quella di una donna, mescolata nella folla, malata di una perdita di sangue a cui non riesce a trovare una soluzione, anche lei malata da 12 anni. Lo stesso tempo, la stessa età della bambina. E quando si è malati, fratelli e sorelle, il tempo assume un altro valore, se ne avverte l'importanza, quasi di ogni giorno strappato al male come una vittoria. E allora questo padre e questa donna stasera per noi sono maestri di preghiera, che cercano una guarigione che è anche una lotta contro il tempo. Gesù risponde alla domanda di quel padre e per questo si immerge nella folla, potremmo dire si immerge nella vita. Qui c'è una donna nascosta, forse per la vergogna della sua malattia, che era andata da tanti medici ma che non avevano saputo guarirla. E qui l'Evangelista Marco fa una notazione non tanto di critica contro la medicina, ma contro quel dover spendere tutti i suoi averi. E quanta ingiustizia ancora oggi in una sanità solo per i ricchi. Ecco, noi siamo come quella giovane in mezzo alla folla e vediamo passare Gesù. In questa preghiera il Signore passa e questa preghiera è anche quel mantello che Gesù porta, perché nella Bibbia il manto è il simbolo della preghiera. Non abbiamo timore di toccare anche noi quel mantello come fa questa donna del Vangelo. E il Signore sente la forza di questa preghiera. Sì, il Vangelo parla di una forza che esce da Lui. Cos'è questa forza? È l'amore. L'amore che spinge Gesù a rispondere a tutte le domande. Quella del padre, della figlia malata e quella di quella giovane donna nascosta in mezzo alla folla. I sentimenti più normali quando siamo nella folla sembrerebbero essere la paura o anche l'indifferenza, come purtroppo ci hanno mostrato anche i fatti drammatici di questi giorni in Marocco, a Ceuta, dove una folla di gente disperata ha cercato futuro e tanti hanno trovato purtroppo la morte, tanti di cui non si sa il nome. Spesso ci si abitua a vivere nella folla in modo anonimo e senza cuore. Si cammina in fretta senza fermarsi. Come fanno anche i discepoli, loro che pure seguono Gesù e cercano di dissuaderlo. Tu vedi la folla che ti stringe intorno e dici: chi mi ha toccato? Gesù cerca quella donna perché per lui in realtà nessuno è anonimo. Ognuno ha un nome, una storia, una vita che chiede amicizia, rispetto, comprensione. E noi deponiamo oggi davanti al volto di Gesù tanti nomi che sono storie di vita, di amicizia, di affetto. E quanto ascoltare le domande di guarigione che salgono dal Vangelo ci aiutano, fratelli e sorelle, a riconoscere in esse le voci di tanti che sono come invisibili davanti a questo mondo. E vediamo in quella donna sofferente che cerca
il mantello di Gesù, la ricerca di tante persone, anche di tanti giovani, non solo malati, ma di quanti spesso non sanno dove trovare un approdo per la propria vita e che cercano semplicemente di esistere. E da Gesù scopriamo che c'è allora una forza di bene che esce da Lui, di fronte al quale nessun male è incurabile, neanche la morte, perché Gesù ci ha amato fino a dare la vita, e quella forza che esce da Lui è proprio quella vita che ci ama fino a dare tutto se stessa. È la forza del suo amore che il Signore oggi ci comunica toccando il suo mantello in questa preghiera. Figlia, la tua fede ti ha salvato, vai in pace, sii guarita dal tuo male. Sì, vai in pace, andiamo in pace, perché di pace ha bisogno il nostro cuore e il nostro mondo, e la pace che sapremo darci è il segno di un cuore guarito e risanato. E Gesù, dopo aver guarito quella giovane, non si ferma, va a casa del padre di quella bambina, anche quando sembra che non ci sia più nulla da fare. Dicono di non disturbare il maestro, ma Gesù si lascia sempre disturbare dalla nostra preghiera. La bambina non è morta, ma dorme, dice Gesù, e per questo viene deriso. Ma ci vuole la fede per intuire la vita che può rinascere sempre dall'amore, anche lì dove sembra regnare solo la morte. E guardate che nel cuore di ciascuno, in realtà, c'è sempre un bambino che dorme. Lasciamolo risvegliare dal Vangelo, perché Gesù ha detto: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Ed è quello che oggi il Signore ci chiede, mentre lo ascoltiamo e mentre lo contempliamo, prendere per mano la vita di quella bambina e con lei la vita di tanti. Fanciulla, io ti dico, alzati. E questa è una parola che il Signore pronuncia ancora e che ha bisogno però delle nostre mani e del nostro cuore perché sia comunicata lì dove ci sono ancora tante mani da stringere, tanti uomini, donne, anziani, bambini da prendere per mano e da restituire alla vita. Al Signore buono e misericordioso che tutto può, presentiamo nella preghiera i nomi delle nostre sorelle e dei nostri fratelli malati e di tutti coloro che cercano la guarigione e la salvezza della loro vita.

0: Signore Dio di misericordia, degnati di stendere le tue mani per guarire tutti i malati. Rendi loro la salute del corpo, liberali da ogni male. Siano essi guariti nel nome del Figlio tuo, e il suo nome santo sia il rimedio che ci rende santi. Per lui ti rendiamo gloria e potenza, ora e nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Mercuri, esegeta delle fonti medievali presso l'Istituto delle Scienze Religiose di Assisi, e parliamo di Francesco, di San Francesco, di questo santo alter Christus, come diceva Dante Alighieri, e non solo, che forse è stato un po' parecchio travisato. Ma dicevo, lei insegna all'Istituto Teologico di Assisi, di Scienze Religiose di Assisi, cioè insegna ai preti, ai frati?
1: Ai frati, fondamentalmente sì, i miei alunni sono frati e suore, e poi qualche laico che
0: come mai? Perché la storia medievale altrimenti non interessa più nessuno?
1: No, perché la storia medievale in un istituto francescano è fondamentale, perché Francesco d'Assisi è nato in quell'epoca che noi chiamiamo Medioevo.
0: Lei però è anche cresciuta in una famiglia molto religiosa.
1: Assolutamente sì.
0: Con quindi un'attenzione particolare, no?
1: Attenzione particolare anche perché noi avevamo la consapevolezza, noi figli dico, di appartenere a una famiglia che ha avuto una storia importante, perché mio padre e mia madre facevano parte dei laici della comunità di Don Giuseppe Dossetti, e quindi Don Giuseppe Dossetti nella nostra famiglia era una sorta di santo di riferimento.
0: Ok.
1: Tanto proprio quasi considerato.
0: Ingombrante o molto amato? Allora, dei giovani immagino.
1: Certo, molto amato anche perché parlare con lui, averlo proprio a tavola dentro casa, un uomo coltissimo,
0: no?
1: Un uomo angelico, un uomo che tra l'altro ha preso Francesco d'Assisi tra i suoi quattro santi ispiratori.
0: Teresina, Francesco.
1: Esatto, e dice santi che devono essere considerati non come patroni ma come maestri, e questa cosa mi è sempre molto
0: tutti
1: piaciuta.
0: Tutti santi minimi.
1: Tutti santi che guardavano appunto alle persone che avevano meno diritti e molte fragilità, e quindi sicuramente noi avevamo la sensazione di aver avuto un grande privilegio nella frequentazione di questa persona
0: e
1: grandiosa.
0: Quindi gli studi di storia medievale, l'interesse per la geografia, insomma c'è un legame,
1: sì,
0: una radice,
1: diciamo,
0: familiare
1: che
0: educativa.
1: Tu ritorna, sì.
0: Certo. Allora, il cuore dei suoi studi però è soprattutto un santo, dicevamo, Francesco. Non a caso si è specializzata all'Antoniano, che è l'università appunto dei francescani. Qualche anno fa ha scritto un saggio che non è affatto agiografico e non è affatto d'occasione, perché ancora doveva cominciare la ridda di tutti quanti gli anniversari. Ricordiamoli questi anniversari. 2023 c'è stata l'approvazione della prima regola, poi nel 2024 l'anniversario delle stigmate, poi quello del cantico e adesso il transito. Mi ha molto colpito questo testo che, ripeto, ha un sottotitolo provocatorio: la storia negata, e diremo perché. Perché per gli storici è noto che sia stata negata la storia vera di Francesco, per la gente probabilmente no, ma è scritto in modo molto commosso, con una narrazione molto poetica, come se lei conoscesse di quei luoghi francescani i profumi, i suoni, le erbe, i fiori. C'è proprio un radicamento suo personale molto forte.
1: Allora, il titolo non vuole essere provocatorio, vuole proprio dare un allarme, cioè nel senso stare attenti che la storia che noi comunemente condividiamo e diffondiamo di Francesco d'Assisi non è proprio la sua storia, perché ha subito alcune deformazioni della storiografia, della geografia successiva. Per quanto riguarda il fatto che ho voluto portare in quel libro proprio la terra di Assisi, sì, ho voluto proprio, diciamo, la mia frequentazione ha cercato di mettere insieme le competenze storiche, lo studio di tutta una vita con tutto quel luogo, che è un luogo particolare. Chiunque va si rende conto che è un luogo in cui davvero diciamo paesaggio e spiritualità, paesaggio e memoria storica si abbracciano.
0: Quello è il luogo di Francesco, non quello dei dottori francescani di Parigi, delle università, che hanno determinato il tradimento della narrazione su San Francesco facendone il poverello. Ed è una narrazione che è arrivata fino al film di Zeffirelli, Fratello Sole e Sorella Luna, e che ancora è largamente diffusa. Il poverello un po' ignorante, no? Che ha segregato subito le donne per paura che guai, chissà cosa succedeva, quindi clausura per chiare le altre. Invece non era lui.
1: Allora, poverello, cos'è che non va in questo modo di appellarci a Francesco? È che c'è del paternalismo.
0: Chiaro.
1: E quindi essere paternalisti, avere, provare pietà nei confronti di un uomo che è stato così, così complesso, così grande, così...
0: Però un po' ignorante, no?
1: No, assolutamente non ignorante, perché questo... Allora, l'idea che Francesco fosse ignorante è stata suggerita proprio dalla geografia successiva, che per non fare i conti con la sua memoria... E intendiamoci, io quando dico fare i conti, andava benissimo a un certo punto rendersi conto che quel tipo di vita era una vita da martiri, da eroi, e non tutti siamo martiri, non tutti siamo eroi, ma bisognava raccontarla in questi termini, cioè dire non possiamo essere tutti Francesco qui, ma senza tradire la sua memoria, senza dire no, lui non, essendo digiuno di teologia, essendo un uomo semplice, sì, ispirato da Dio, ma fondamentalmente non consapevole, possiamo non seguirlo. Ecco, questo è stato il tradimento. Poi ci sono stati anche dei tradimenti buoni alla sua volontà, ad esempio quello di Fratelia. Oggi si dice ma Francesco voleva essere sepolto alla Porziuncola nella nuda terra, è vero, ma Elia, uno dei suoi compagni più cari, è vero che ha chiesto danaro ai conventi francescani per edificare quella incredibile basilica, no? Che ancora oggi dalla piana noi vediamo, è la prima cosa che ci appare di Assisi, ma lo ha fatto perché ha capito che il corpo di Francesco era un corpo conteso con il corpo, intendo dire anche la sua memoria, e quindi Perugia, Roma già si preparavano a dire ma Assisi non ha una struttura per ospitare i pellegrini che accorreranno dopo la canonizzazione, e quindi lui ha voluto creare quella basilica per dire noi abbiamo le strutture, Francesco rimane qui, non si tocca. Allora quello trovo un tradimento positivo.
0: Ma non è un'esibizione inutile quella delle ossa che sappiamo essere custodita lì ormai da 800 anni? Cioè perché?
1: Le ossa sono molto importanti, gli antropologi fisici attraverso le ossa possono dirci moltissimo della vita dell'uomo, quindi riescono a dirci il tipo di lavoro che ha fatto, la statura, tipo ricostruire addirittura i tratti somatici. Questa è una cosa che a me interessa molto, perché diciamo per reagire a questi santi ottocenteschi che l'oleografia rappresentava tutti biondi, alti, no? Oggi si tende, io lo sento dire qualche volta anche dai sacerdoti, si tende a dire ma Francesco era brutto, era piccolo, era basso.
0: Chissà.
1: Addirittura degli studiosi che hanno scritto che era quasi scimmiesco. No, assolutamente, noi abbiamo le ossa che ci permettono di ricognizioni che sono state fatte, misurazioni che sono state fatte, antropometriche, ci permettono di dire che era un uomo estremamente armonioso, sicuramente non molto alto, ma nella media dell'uomo appenninico medievale. Molto importante quindi le ossa, perché le ossa sono un'evidenza storica, sono una fonte, esattamente come lo sono i documenti d'archivio,
0: e anche perché il cristianesimo è materialista, cioè non disprezza la carne, la materia.
1: Sì, assolutamente, è una storia di un Dio incarnato, questa è l'unica davvero eccezionalità rispetto alle altre religioni, e quindi il passaggio non solo di Gesù ma anche appunto dei suoi amici sulla terra è fondamentale da documentare, quindi le ossa rientrano, sì, assolutamente.
0: E invece immagino che lei sia un po' arrabbiata con Bonaventura da Bagnoregio, che è il dotto filosofo che si studia anche in tutti i testi di filosofia liceali, che ha operato questa rivisitazione della regola di Francesco. Mi dice perché, cosa ha fatto e per quale motivo?
1: Bonaventura era un politico, e la politica non è una parola negativa. Io non sono per esempio per una chiesa pauperista, secondo me la chiesa deve avere potere, perché se non ha potere non può difendere i deboli. Quindi benissimo che all'interno della chiesa ci siano più anime, benissimo che ci sia chi vuole fare politica, anche chi la vuole tenere unita, diciamo, proprio per un motivo di pura conservazione. Però bisogna sempre nel rispetto della verità, e quindi quello che Bonaventura ha sbagliato è nel voler stravolgere appunto l'immagine di Francesco, dire Francesco era un semplice, perché lui di fatto o comunque era un angelo e quindi inimitabile,
0: moltiplicando i miracoli.
1: moltiplicando, facendone un'asceta soprattutto, questa è la cosa peggiore. Francesco, poiché si richiamava al Vangelo, aveva totalmente abbandonato quell'idea di disprezzo del corpo. Ad esempio Francesco era uno che diceva vado a tavola con chiunque, esattamente come faceva Gesù, mangio quello che la provvidenza mi mette davanti, senza, voglio dire, il pasto lauto così come il pasto povero. Tutto questo lo portava in una dimensione che assolutamente non era ascetica, come il cristianesimo evangelico non era ascetico.
2: Gesù mangiava pesce alla griglia.
1: Il monachesimo che ha detto tutto questo che ha
2: predicato.
1: Francesco
2: non era un monaco.
1: Non era un monaco. L'umiltà non è una forma autolesionistica.
2: Non è solo umiliazione.
1: Non è umiliazione. Serviva a cosa l'umiltà? Serviva esattamente come... non solo come nel Salmo 118, no? È bene per me essere umiliato perché io rispetti i tuoi precetti, ma serviva soprattutto per superare un'idea medievale di onore. È l'idea di onore che nel Medioevo porta ad una mentalità clanica.
2: Quella che lui aveva frequentato peraltro nella sua giovinezza.
1: Assolutamente sì.
2: Una parte importante del suo saggio e dei suoi studi è dedicata a Chiara e alle sorelle, che sono le vere custodi ed eredi del francescanesimo originale, ma non custodi anche materiali, perché è molto probabile che la vera storia l'abbiano custodita loro in rotoli raccolti e nascosti da qualche parte, no?
1: Certo, questo ci dicono le varie tracce che sono state lasciate dai compagni, dalla cerchia stretta dei compagni di Francesco, che hanno cercato di resistere ai vari stravolgimenti dell'ordine, cioè che Chiara insieme a frate Leone abbiano custodito l'eredità di Francesco, ma soprattutto ricordiamoci che Francesco, un anno dalla morte, quando si ferma a scrivere il cantico, passa 50 giorni in una cella di frasche improvvisata accanto a San Damiano, quindi al monastero dove erano le sorelle. Questo per dire che tutto lo stravolgimento che verrà poi a partire anche dal memoriale di Tommaso da Celano, quella che è la seconda biografia di Tommaso da Celano. Tommaso da Celano usa dei toni misogini che di più non si può. Dice addirittura che Francesco d'Assisi aveva orrore delle donne, aveva paura, non era semplicemente, diciamo, prudenza. Le chiama delle cicale mondane le donne, pericolosissime. Quindi rientra proprio in quel tipo di linguaggio ascetico monastico, che serviva semplicemente a che cosa? A tenere lontano i novizi
2: dalle tentazioni. Però noi sappiamo con certezza che questo non è vero e che Francesco aveva continuato abboccamenti prima e dopo
1: noi sappiamo con certezza, diciamolo più volte, sappiamo con certezza che assolutamente questo non è vero. Ricordiamoci che Francesco d'Assisi, nei suoi scritti, perché noi pensiamo sempre che Francesco abbia scritto solamente il cantico e tra l'altro che l'abbia scritto in volgare perché non sapeva il latino, Francesco ha lasciato 30 scritti e sono tutti in latino, appunto a parte il cantico e un documento su quale ancora si discute per le sorelle. Cosa ci dicono questi documenti? Francesco ogni volta che si rivolge ai cristiani lui parla ai maschi e alle femmine, illi dice, fratres, sores, sempre lo dice, e soprattutto la grande argomentazione che nel Medioevo era servita contro le donne, cioè il fatto che Eva era stata la tentatrice, aveva portato alla caduta. Quando Francesco nelle ammonizioni affronta il tema, lui non cita mai Eva. Lui dice che la corresponsabilità è di Adamo e del serpente che ha.
2: E Chiara è stata una donna coraggiosa, testarda, autorevole e rivoluzionaria, perché ha iniziato un cammino che era inaccettabile in quel tempo, no?
1: Certo.
2: Lei andava in giro, ecco, questo non si racconta mai, che Chiara e le sorelle andavano in giro a fare la questua nei primi anni, finché il Papa non le ha chiuse.
1: Certo, finché i frati non hanno più voluto occuparsi di fare la questua per loro, e quindi è nata la necessità di dover dire, perché l'intento era quello di metterle, appunto, sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista spirituale, sotto un vescovo protettore, un cardinale, e non affidate alla cura dei frati. Ma ricordiamoci che è Francesco che chiama Chiara, è Francesco, lo sappiamo da Bona di Guelfuccio, per esempio, testimonia al processo di canonizzazione di Chiara.
2: E non è stata una fuga improvvisa, c'è stato un dialogo tra loro e un convincimento.
1: No, perché Francesco voleva un movimento che fosse per le donne e per gli uomini. Inizialmente lui pensa a un movimento laico per i laici, che deve coinvolgere donne e uomini, che devono cambiare mentalità, che devono rompere quel tipo di società, che è una società piramidale, che è una società clanica, che è una società che ha tutta una serie di valori che sono valori sbagliati.
2: Tutto questo, quando si parla del Medioevo, non viene mai citato, perché si continua ancora con la narrazione del secoli bui. Lei però si è sempre occupata delle donne, non soltanto di Chiara e delle sorelle, riconoscendo la loro presenza e il loro ruolo, anche seppur nascosto e trascurato, come fondamentale. Penso al libro che ha scritto su Maria di Francia, questa inventrice di fatto dell'amor cortese, a cui con ogni probabilità anche il nostro Dante e i nostri poeti hanno guardato, di cui non si sa nulla, non c'è nei libri di testo, non sappiamo chi sia.
1: Sì, ma la cosa che non ci sia Maria di Francia, diciamo, non è così grave quanto è grave il fatto che noi continuiamo a parlare di donna angelicata, e questa è una totale contraffazione. Quei poeti che avevano tanto interessato Dante, ma non solo Dante, anche Francesco, ricordiamoci che Dante prende da Francesco. Francesco è appassionato di queste storie arturiane, lui stesso si definisce la sua fraternitas come i cavalieri della tavola rotonda, ma quell'idea egalitaria, no, di questi cavalieri che sono in una tavola rotonda, nasce con un'idea precisa, che è un'idea di superare il possesso nella rotonda. Nasce con un'idea precisa, che è un'idea di superare il

0: la persona che tu ami e quindi non puoi fare del male alla persona che tu ami, non puoi non porti il problema di cosa aspetta la persona che tu ami. Questa è la cosa che mi fa più soffrire, non tanto che non si parli di Maria di Francia, ma il fatto che ancora si perpetui questo stereotipo della donna angelicata.
1: Soprattutto che in ambito cattolico si sia sempre negata l'importanza della corporeità, no?
0: E questo per esempio era una cosa che Dossetti, questa è una cosa che Dossetti diceva sempre nelle sue prediche, diceva che la Chiesa sbaglia. Dossetti, che era un fedelissimo alla Chiesa, però diceva sbaglia sempre a demonizzare l'atto sessuale, a cercare di parlare sempre di questo. Prima di tutto l'atto sessuale è affettività, anche è relazione, e quindi si dimentica che i peccati andrebbero, come lui diceva, cercati altrove, ad esempio, no? Sul fatto di non avere senso civico, di non pagare le tasse, di non avere un orizzonte più ampio. Ricordiamoci che Dossetti ha ispirato quel passaggio bellissimo, a mio modo di vedere, il più bello della Costituzione, quello che dice compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo di natura economica e sociale che di fatto, limitando la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona.
1: Però non è stato Dossetti il primo che le ha parlato di San Francesco.
0: No, devo dire, da questo punto di vista potrei chiamarlo uno di quegli identity memories, che sono quei ricordi, diciamo, che ci scolpiscono e quindi che rimangono dentro di noi con un'evidenza e con una forza diversa dagli altri. Cioè, nel senso, io ricordo proprio le mattonelle del pavimento mentre ascoltavo questa storia, la posizione nella quale ero, anche se ero molto piccola, probabilmente in età prescolare. Ho cercato di ricostruirlo con mia sorella sempre, questo momento. E mia nonna ci ha raccontato questa storia di Francesco d'Assisi, e la reazione che io ho avuto, e che per me è, poi ripensandoci negli anni, è stata sorprendente, appunto perché non avevo ancora cominciato un percorso e capivo che cosa potesse significare fonte, quello che per uno storico è la fonte. Ho pensato che la storia meritava di sapere se fosse vera, e quindi che sarei andata un giorno ad Assisi per vedere se c'erano queste fonti. Per quello dicevo, no, il corpo di Francesco è una fonte, quindi è molto importante esporlo. Francesco d'Assisi è il personaggio medievale che noi conosciamo di più, ma in assoluto, io parlo della storia dell'Occidente medievale. Non è un caso, perché tutte le persone che sono entrate in relazione con lui hanno tenuto a tramandarne la memoria. È una cosa che succede anche a noi, quando noi entriamo in relazione con qualcuno di cui riconosciamo delle virtù, un'altezza morale particolare, noi abbiamo la preoccupazione che la sua storia non sia distorta, che sia tramandata esattamente per quello che è stato, perché lì ci rendiamo conto che c'è un'eccezionalità. Per quello c'è questa insistenza dei compagni nel dire: noi che fummo con lui vedemmo, noi che fummo con lui sentimmo, e era proprio così. E loro, nella lettera in cui tramandano questi ricordi e li consegnano al generale dell'ordine, dicono: noi non vogliamo parlare dei miracoli, perché non sono i miracoli che fanno la santità, ma è la vita, una vita che noi possiamo testimoniare.
1: C'è una canzone che ama tanto, che ricorda, non so se c'è una canzone che le ricorda ovviamente questo tempo, questi studi, questo mondo che lei ha frequentato e continua a frequentare con una passione incredibile.
0: Grazie. E c'è una canzone che ricorda un altro mondo che io ho frequentato e che mi è stato molto caro, che è stato il mondo del carcere.
1: Sì, lei ha fatto tanto tempo, ha insegnato in carcere, vero? E ha partecipato all'associazione Nessuno Tocchi Caino. Come mai?
0: Beh, perché se vogliamo incontrare le persone che hanno pochi diritti e che vivono veramente la povertà, basta entrare in un carcere. Penso che chiunque di noi entri in un carcere si renda conto che lì la povertà è totale dal punto di vista materiale, perché spesso i carcerati non hanno proprio davvero non ci pensiamo, ma non hanno proprio le penne, i quaderni, i vestiti, mancano tutte queste cose. E anche dal punto di vista, ritornando all'articolo 3 della Costituzione, quando dice che la Repubblica ha il dovere di rimuovere quegli ostacoli, ecco, diciamo anche per quanto riguarda l'istruzione.
1: E tornando poi al Vangelo, perché diciamo è una delle opere di misericordia,

0: l'ha detto proprio Gesù, di andare a visitare i carcerati.
1: Sì, a parte che è comunque è una follia pensare di uccidere, che uno Stato possa uccidere, no? Con la pena di morte, quindi per ritornare all'associazione Nessuno Tocchi Caim. E quindi, però, per essere, diciamo, un omaggio, diciamo, a questa a questa parte della mia vita, proporrei la canzone Facing the Chair dei Patrick Street, in cui viene un po' riproposto l'ultimo discorso di Bartolomeo Vanzetti prima di salire sulla sedia elettrica. Un'esecuzione ovviamente che è stata possibile grazie a un clima di odio, di xenofobia che fu alimentato anche dai governanti, e quindi alla fine di questa canzone gli ultimi versi dicono proprio questo, si rivolgono ai governanti dicendo: davvero pensate che voi rimarrete a governare il mondo per sempre? Penso che sia molto attuale questo.
0: Grazie davvero.

0: cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Ed oggi lo spunto per la nostra conversazione sarà un volume edito da Gribaudi dal titolo Non temere, rimettiti in gioco. Autore del volume è Don Tiziano Soldavini, che è il nostro ospite qui in studio. Buongiorno e benvenuto.
1: Buona giornata anche a voi.
0: Dunque, Don Tiziano, noi ci eravamo già sentiti non troppo tempo fa con un altro suo volume, che anche questo era un volume molto incoraggiante, diciamo, no? Perché aveva come titolo Come vincere l'ansia e la depressione. Questa volta, diciamo, è come se fosse un passo ulteriore con questo Non temere, rimettiti in gioco. E il primo passo che lei invita a fare nel suo libro è quello di considerare l'amore di Cristo. Lei addirittura ha una specie di esercizio da far fare al lettore, no? Gli consiglia di immaginare di essere seduto accanto a Cristo e dichiararsi reciprocamente l'amore che ci lega.
1: Sì, questo è molto importante per questo motivo, perché significa crescere nella fiducia in Gesù, il buon pastore, significa vivere una relazione di amicizia, una relazione d'amore uno accanto all'altro, accanto a Gesù che è il volto del Padre, che è amore, che è bontà, che è colui che riversa nei cuori di ciascuno di noi la sua grazia. Allora, perché questo esercizio? Per un semplice motivo, perché ci aiuta a lasciar riscaldare il nostro cuore, a lasciar ricolmare il nostro cuore della presenza dell'amore di Dio. Perché questa possibilità che viene offerta a ciascuno di noi è quella veramente di crescere giorno dopo giorno in questo amore. Allora questo esercizio, questa indicazione per non fermarci a guardare le cose del passato, per non lasciarci rattristare dai nostri pensieri, ma per vivere bene con Dio il momento presente, consapevoli che Dio ci ama in questo momento così come siamo, noi siamo preziosi ai suoi occhi, e così alla presenza dei tre noi possiamo chiederci cosa vuole ora Dio da me. Ed è importante non temere, è importante non avere paura, perché è il momento dell'amore, è il momento in cui noi siamo chiamati a mettere in gioco tutta la nostra volontà, siamo chiamati a decidere per l'amore, ma è il momento anche in cui Dio visita ciascuno di noi con la sua grazia, visita ciascuno di noi con la sua presenza e dona a ciascuno di noi la possibilità di prendere il largo e dona a ciascuno di noi la possibilità di rimetterci continuamente in gioco.
0: Il sottotitolo al suo volume, che appunto, ripeto, porta il titolo Non temere, rimettiti in gioco, è Suggerimenti per una vita cristiana e non solo creativa. Perché parla di creatività? Lei, voglio ricordarlo brevemente per i nostri ascoltatori, presta servizio presso l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani qui a Roma, ma oltre ad essere uno scrittore è anche un pittore ed è anche responsabile della compagnia Novarte. Quindi come c'entra la creatività appunto con una vita autenticamente cristiana?
1: Sì, la creatività ha un ruolo importante e noi non dobbiamo dimenticare che Dio creatore, nel fare l'uomo a sua immagine e somiglianza, l'ha creato creativo. Non dobbiamo dimenticare che Gesù è vivo in mezzo a noi e che cammina con noi e insegna a ciascuno di noi a creare. Non possiamo poi dimenticare che lo Spirito Santo ci permette di vivere in modo creativo, cioè ci permette di vivere con autenticità. Vivere creativamente significa vivere a cuore aperto, vivere a cuore aperto, vivere ogni momento, ogni azione, vivere il tutto della nostra giornata nella novità. Quale novità? La novità di vita, la novità che Gesù ha portato in ciascuno di noi. La creatività poi cresce di giorno in giorno, non solo cresce di giorno in giorno, ma apre il nostro cuore all'altro con la maiuscola, all'infinito, all'amore dei tre, ma apre anche i nostri cuori all'altro, cioè essere creativi significa avere in cuore continuamente una sollecitudine d'amore per l'altro altro. E poi la creatività ispira la nostra mente, suggerisce al nostro cuore, fornisce alla nostra volontà tutte quelle potenzialità potenzialità necessarie per fare cosa? Per realizzare la volontà di Dio. E la volontà di Dio, noi sappiamo che è conformarci a Gesù, il volto del Padre. Allora, vivere in modo creativo significa vivere sempre in sintonia con l'altro, vivere in sintonia con l'amore dei tre. Significa riscoprire che in fondo noi tutti possiamo spendere a piene mani i colori. Io uso sempre questa immagine. Dio ha donato a ciascuno di noi una tavolozza con dei colori. Molte volte noi siamo convinti o viviamo la quotidianità in un modo grigio, nel grigiore, dimenticando che invece a ciascuno di noi sono stati dati un'infinità di colori. Vivere una vita a colori, vivere una vita creativa, significa allora vivere una vita in compagnia, una vita di comunione, una vita d'amicizia, una vita di gratitudine, una vita che tende alla santità. La santità è fissare il nostro sguardo all'amore e scegliere sempre l'amore, e abbandonare quello scollamento, quel fallimento che può raggiungere ciascuno di noi attraverso le tenebre, attraverso il male. Allora la creatività ci permette di pensare in modo positivo, vivere in modo positivo, vivere in modo creativo. Giovanni Paolo II, il servo di Dio Giovanni Paolo II, nella Novo Millennio Neunte, scriveva: oggi la creatività è particolarmente necessaria per plasmare meglio le istituzioni ecclesiali, affinché compiano la propria missione profetica. Ciò significa elaborare modi innovativi per permettere alla luce di Cristo di risplendere, così che il dono della sua grazia possa veramente fare nuove tutte le cose. Allora la creatività è proprio accogliere la presenza dei tre e vivere la propria fede e vivere ogni momento della propria vita alla luce dei tre, e cercare di togliere il grigiore, cercare di togliere molte volte anche così la solitudine, quel fango che può coprire un oggetto prezioso, perché sotto comunque vi è dell'oro. Allora la nostra vita è preziosa, la nostra vita va vissuta in un modo creativo, in ascolto del Padre che ci ha creati creativi, in obbedienza a Gesù che ci invita a creare, a vivere nella novità di vita, nella docilità dello Spirito Santo che ci indica sempre orizzonti nuovi.
0: A questo proposito, lei parla proprio dell'ascolto appunto allo Spirito, e in particolare della preghiera del discernimento, di far sì che appunto lo Spirito ci aiuti a capire qual è questa volontà a cui lei faceva cenno.
1: Sì, è importante fermarci per fare discernimento, è importante fermarci per chiederci in fondo come noi viviamo la nostra giornata. È importante sostare lungo la giornata, sostare e fare silenzio per metterci alla presenza di Dio e lì poi decidere di orientare la nostra vita al buono, decidere di orientare la nostra vita al bello, liberandoci da tutto ciò che ci appesantisce, liberandoci dalla bugia. Molte volte ci sono delle bugie nella nostra vita in cui abbiamo creduto non vere, che condizionano la nostra giornata. Tutto ciò che condiziona la nostra giornata non viene da Dio, perché Dio ci libera, Dio è verità, Dio rende il cuore dell'uomo libero. Certo, non è sempre facile, certo vi sono delle difficoltà lungo la giornata, ma possiamo continuamente ritornare all'amore, ritornare a colui che ci ha creati, a colui che ci ha pensato, a colui che ci ha voluto, e con lui prendere il largo, sostenuti dalla presenza di Gesù che cammina con noi, della presenza di Gesù che ci trasforma, che ci rinnova nella docilità, nell'obbedienza, nel grande abbandono allo Spirito Santo che ci permette di comprendere passo dopo passo ciò che il Signore vuole da noi.
0: Don Tiziano, lei poi poco fa accennava ai colori, ma a proposito dei colori lei va ancora più a fondo, perché crea una specie di esercizio ancora una volta, parlando di colori addirittura da indossare, come se uno dovesse mentalmente indossare degli abiti di un colore differente. Cosa sono queste simbologie appunto di colori,
1: sì,
0: a cui lei fa riferimento?
1: Ho ritenuto opportuno poi in questo volume proporre un metodo, il metodo dei sei abiti. Io lo definisco un metodo dei sei abiti, abiti per una vita a colori. Sono semplici suggerimenti per una vita cristiana creativa. Noi sappiamo che la persona è affascinata dai colori, perché nel colore noi facciamo l'esperienza della bellezza che ferisce, della bellezza che ispira. Noi proviamo gioia, proviamo stupore dinanzi alla bellezza dei colori. Allora ogni persona può usare ogni colore per mantenere la vita colorata. Allora si tratta di decidere come noi vogliamo orientare la nostra vita. Se vogliamo orientare la nostra vita alla luce, allo splendore della bellezza, al bianco, o se invece vogliamo orientare la nostra vita alle tenebre, al caos, al male. Allora, una volta che noi abbiamo deciso di orientare la nostra vita alla bellezza, ecco che possiamo mettere in gioco tutti i colori per far sì che le nostre giornate siano giornate piene. Da qui viene l'idea dei sei abiti colorati. Sei abiti colorati per uscire dagli schemi dell'abitudine, dagli schemi della ripetitività. Molte volte si sente dire si è sempre fatto così. No, sei abiti per trovare percorsi nuovi che germogliano dalla creatività, ma illuminati sempre dallo Spirito Santo, perché è solo lo Spirito che ti permette di cambiare abito. Allora ad ogni colore, per esempio al rosso è corrisposta la carità, la vita, al verde la speranza, alla gioia, al giallo la fede, la preghiera, al viola la fatica, il dolore, all'arancio l'impegno, la condivisione, al blu il cielo e la pace. La persona può trovarsi in una situazione di difficoltà, in una situazione di disagio, di sofferenza. Ecco che mentalmente può decidere di indossare un abito diverso. Può decidere di indossare per esempio l'abito della carità, oppure l'abito della gioia, l'abito della speranza. Si tratta di vedere con gli occhi di Dio la situazione in cui io mi trovo, quella situazione di solitudine, di disagio, magari anche di tensione con una persona. Mentalmente decido di cambiare l'abito, allora cerco di assumere tutti gli atteggiamenti che corrispondono al colore di quell'abito. Con una persona che ha una frizione, una difficoltà, che è nato magari un senso di disagio, di malumore, io posso indossare l'abito della carità, e indossando quest'abito vuol dire che ogni mio impegno, che ogni mio atteggiamento, ogni mia azione è volta a creare amicizia, a creare comprensione, a superare quel disagio. Allora questi abiti, questa proposta dei sei abiti per una vita colorata sono un'autentica possibilità a vivere a cuore aperto. Ma vivere a cuore aperto innanzitutto nei confronti dei tre, nei confronti della Trinità Amore, e poi nei confronti di ogni persona. Sono abiti da condividere, sono abiti che non possiamo tenere per noi. Questi abiti servono per vivere nella novità di vita, per vivere ogni giorno, ogni momento, ogni nostra azione, ogni nostro pensiero come fatto nuovo, come fatto evangelico, come opportunità per essere segno, per essere profezia, per far nascere la speranza, per far rinascere la gioia, per stare a chi vicino a chi è nel dolore, perché è importante condividere, è importante stare accanto all'altro. E tutto questo è possibile se noi viviamo le nostre giornate con creatività. Non ci chiudiamo ho sempre fatto così, non ci chiudiamo in noi stessi, ma siamo aperti all'azione dello Spirito che suggerisce pensieri, che suggerisce azioni, che suggerisce un'infinità di opportunità per essere veramente ciò che il Signore ci chiede di essere.
0: Perché questo metodo però venga applicato in maniera efficace è necessaria, mi sembra, anche un'altra qualità, cioè la flessibilità, l'attenzione a magari cambiare d'abito anche quando lo si sia già applicato questo metodo.
1: Certamente, noi dobbiamo partire sempre da questo aspetto, quando siamo in una situazione, dobbiamo sempre tenere presente quello che è lo stato attuale, avere presente lo stato desiderato e essere consapevoli che in noi vi sono delle grandi risorse. Queste risorse ci permettono di indossare l'abito necessario. Allora È interessante vedere come noi possiamo cambiare i nostri atteggiamenti. Supponiamo che io mi trovi in una situazione di fatica a causa di una persona che mi ha procurato sofferenza. Cosa posso fare? Cosa devo fare? Allora sperimento che il mio procedere verso la meta esige la necessità di cambiare l'abito, esige la necessità di indossare l'abito rosso della carità. Allora cerco così avvio l'azione di indossare l'abito. Dopo aver indossato l'abito, la mia mente mette in azione la sua acutezza, si informa come sto operando, come sto vivendo, veramente l'abito rosso mi è proprio, veramente sto vivendo in questo atteggiamento di grande disponibilità, e se mi trovo che così non è, uso la flessibilità che mi stimola a cercare nuovi atteggiamenti, a cercare quegli atteggiamenti che mi permettono di nuovo di mettere in gioco la mia vita per procedere di nuovo verso quella meta che mi sono prefissato. Allora questo esige la disponibilità, la volontà di mettersi continuamente in gioco. Questo poi ci permette anche di fare una grande esperienza, ci permette di evitare ogni scoraggiamento, perché lo scoraggiamento è dannoso. Lo scoraggiamento chiude la nostra mente, chiude il nostro cuore alla speranza, non ci permette di camminare, di percorrere giorno dopo giorno la nostra vita, essere in mezzo agli uomini, in mezzo ad ogni persona come il Signore ci chiede di essere. In fondo la nostra vita la dobbiamo realizzare a regola d'arte. Quando la vita di una persona è realizzata a regola d'arte? Realizzata a regola d'arte quando è realizzata con Dio, quando è realizzata con la Trinità amore, quando il mio sentire, il mio giudicare, il mio scegliere, il mio vedere la realtà e la vivo con il Signore, la vivo con Dio. E giorno dopo giorno modifico quello che in me mi allontana, mi distrae, ed è per questo che io insisto sugli abiti, sui colori, perché la vita di ciascuno di noi è una vita che la possiamo vivere autenticamente a colori. Tocca a ciascuno di noi non chiudere il nostro cuore, tocca a ciascuno di noi mantenersi sempre in questa grande disponibilità della novità, del cambiamento, della disponibilità a metterci sempre in gioco.
0: Lei ha parlato in ogni momento in realtà, no? Della vita, poi fondamentalmente occorre una certa, se capisco bene, lucidità nel giudicare lo stato attuale. Forse questa lucidità manca un po', soprattutto quando si è preda dello scoraggiamento, cioè quando si vivono appunto delle situazioni di particolare difficoltà. Alle volte vediamo la realtà ingigantendo i problemi e ci sembrano assolutamente insormontabili. Come si può mantenere questa obiettività, ecco, rispetto allo stato attuale?
1: Io credo che è indispensabile innanzitutto renderci conto che nulla è banale, nulla è insignificante nella nostra vita, che tutto è importante e tutto è essenziale, e come in fondo siamo chiamati a vivere nella novità, siamo chiamati a rispondere all'amore, siamo chiamati a procedere giorno dopo giorno nella docilità dello Spirito Santo, dicevo, in compagnia di Gesù, abbandonati al Padre. Come mantenere questa lucidità? Facendo la verità. Non dobbiamo nasconderci, chiedendo veramente allo Spirito Santo di illuminare ogni zona d'ombra che può esserci nella nostra vita, e il limite, la fragilità, e il disagio è una benedizione, perché ci permette continuamente di mantenere quello sguardo fisso verso il Signore. Noi dobbiamo chiederci, fare la verità, dobbiamo rispondere a questa domanda: dove mi trovo? Dove concretamente mi trovo? Qual è la mia situazione? Perché questo disagio? Perché questa sofferenza? Dobbiamo chiederci dove desidero arrivare, quali sono le risorse su cui io posso contare per arrivare alla meta che mi sono che ho scelto. Qui si tratta di sentire con il cuore di Dio, di giudicare con il cuore di Dio, di scegliere con il cuore di Dio. Allora mi pare che sono così fondamentali alcune domande. Cosa desidero di meglio per me? Lo Spirito Santo che cosa mi fa desiderare di meglio? Cosa di meglio farebbe Gesù? cosa di meglio farebbe Gesù a livello personale, sociale, spirituale, al mio posto, nelle mie condizioni. Allora dobbiamo chiederci cosa aspetta Dio da me, qual è la cosa migliore da me. Ecco il rendersi conto qual è lo stato desiderato. Una volta che abbiamo così definito lo stato desiderato, dobbiamo vedere qual è lo stato attuale. E qui senza rattristarsi, per esempio, a che punto sono precisamente rispetto ai miei sogni, ai miei desideri, e che cosa mi impedisce di passare dallo stato attuale allo stato desiderato, cioè fare la verità in noi, perché se noi non facciamo la verità in noi, vuol dire che scegliamo di essere sotto il potere della menzogna, sotto il potere della bugia, sotto il potere della falsità. E Gesù non è menzogna, non è bugia, non è falsità, è colui che ci rivela, che fa la verità, che rivela il nostro stato attuale, ci permette di conoscerci, ci permette di fermarci per comprendere veramente come sto vivendo, cosa sto facendo, le mie azioni sono azioni secondo il volere di Dio o secondo il mio modo di vedere, di agire. Allora ecco che lo Spirito mi dona quella grazia continuamente di mettere in azione tutte le mie risorse. E questo è fondamentale. Ecco allora la consapevolezza che da soli non possiamo nulla. Con gli altri, nella docilità ai tre, possiamo veramente vivere giorni pieni, vivere giorni in cui la felicità ci appartiene, adesso, ora. La felicità è vivere questa compagnia con i tre, vivere questa compagnia con i fratelli. Allora ecco una vita realizzata a regola d'arte, ecco una vita a colori, anche nella solitudine, anche nella sofferenza, anche nella fatica, perché la nostra vita in fondo è anche impastata di miseria, ma noi sappiamo che anche impastata dell'amore, noi sappiamo che è opportunità per essere felici, per far felici, ma questa felicità trova la sua origine, trova la sorgente per noi nella Trinità amore.
0: Poteva essere la prima domanda, visto che il suo titolo parte proprio così, parte con un'esortazione, non temere. Io l'ho conservata per la fine. E la mia domanda è appunto come vincere la paura.
1: Vede, c'è una grande bugia, una grande menzogna, se non stiamo attenti in ciascuno di noi. E la bugia e la menzogna è questa. Possono essere diverse, ma si possono riassumere così. Non vale niente, sono inutili i tuoi sforzi, nessuno ti apprezza, e potremmo fare tanti esempi. Vincere la paura e vincere la menzogna. Vincere la menzogna che siamo soli, vincere la menzogna che nessuno ci vuole bene, vincere la menzogna che dobbiamo fare tutto da soli. La paura è la peggior bugia, è la conseguenza della peggior bugia che il demonio ha messo in ciascuno di noi. Per vincere la paura credo che sia indispensabile innanzitutto non credere alla grande bugia della menzogna, del padre della menzogna. Dio non ti ama, Gesù non ti ama, lo Spirito Santo non ti aiuta, sei solo, devi affrontare tutto da solo. Per vincere la paura è semplice, bisogna mettere la nostra vita nelle mani del Signore. Io credo che la nostra vita è fatta di piccoli sì, la paura del dolore, la paura della fatica, la paura della solitudine, la paura di non riuscire, non la si vince con le nostre forze, la si vince certamente con la nostra volontà, ma senza la nostra volontà, senza la grazia di Dio, non possiamo vincere la paura. Allora per vincere la paura bisogna dire dei piccoli sì, bisogna cercare di vivere con fiducia, bisogna cercare di vivere in quella disponibilità, in quell'abbandono. Il Signore si prende cura di me. Molte volte noi abbiamo dei sogni, dei desideri che sono piccoli, che sono mediocri, perché sono umani. I sogni e i desideri di Dio per ciascuno di noi sono divini. Ciò che l'azione dello Spirito Santo può realizzare in noi è grande, è infinita. Invece noi ci chiudiamo sempre nelle nostre mediocrità, nel nostro limite, e c'è proprio questa paura di non riuscire, paura di non farcela. Per superare questo, un piccolo sì, un atto di confidenza, un atto di fiducia, sapere che in ogni battaglia della nostra vita, in ogni momento, in ogni azione, non siamo soli, vi è l'amore dei tre. E se noi crediamo, se noi facciamo questo atto di fiducia, questo atto di abbandono ai tre, se noi lasciamo veramente, ci lasciamo amare. Molte volte riteniamo che dobbiamo per prima cosa amare, per prima cosa dobbiamo lasciarci amare dal Signore, e poi risponderemo al suo amore con il nostro amore. Ecco, questi atteggiamenti, diventa poi uno stile di vita. Ecco che scopriamo la possibilità di vincere la paura. Perché la paura non viene da Dio, la paura viene dal male. Dio vuole la felicità per i suoi figli, Dio non vuole la tristezza. Quando siamo nella paura, siamo lontani da Dio. Per vincere la paura ci si deve avvicinare a Dio, senza credersi né super uomini né super donne, ma uomini semplici, creati a immagine di Dio che ci ha creati creativi, nella docilità allo Spirito Santo che ricrea continuamente in noi la forza per percorsi nuovi, nella sequela di Gesù che ci insegna a creare atteggiamenti, comportamenti che sono secondo il Vangelo. Questo è vivere e vincere ogni paura, questo è vivere nella fede, perché la fede cancella la paura. La fede è un atto di fiducia, è un atto d'abbandono in Dio, Abba, papà, in Dio che è padre e mia madre, in Gesù che è il Cristo, è il Salvatore, è il compagno di viaggio della mia vita, nello Spirito Santo che è amore, con molta semplicità, fissando anche lo sguardo in Maria, lasciandoci aiutare da Maria nel percorrere la strada che ci porta a casa, perché questa, la vita che noi stiamo vivendo, dove noi siamo, dove noi ci troviamo, in fondo non è casa nostra. Noi abbiamo un'altra casa, ma questa casa dobbiamo averla già nel cuore, perché il paradiso lo possiamo avere in cuore ora, non nell'attesa di un giorno. Vinciamo la paura e avremo la felicità in noi.
0: Grazie Don Tiziano, io ricordo ai nostri ascoltatori il suo volume Non temere, rimettiti in gioco, edito dalla casa editrice Gribaudi. Grazie dunque a Tiziano Soldavini, che è appunto l'autore di questo volume, ad essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie ancora una volta a voi per la vostra attenzione, per la vostra disponibilità. Buona giornata.
0: E con questo chiudiamo il nostro programma odierno.
2: Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

C'è un mondo prima di una pandemia e ce n'è un altro dopo. Il libro che stai leggendo è stato scritto nel mondo di prima, prima che l'intera umanità fosse messa sotto scacco da un microscopico virus, prima dei lockdown, prima dei confinamenti e dei distanziamenti sociali, prima di mascherine, guanti e disinfettanti. Era un mondo dove viaggiavamo incoscienti dentro aerei così affollati che il bagaglio a mano dovevi mandarlo in stiva, dove andavamo a vedere partite di calcio e concerti schiacciati gli uni accanto agli altri come sardine, dove incontrandoci ci salutavamo con un abbraccio come la cosa più naturale del mondo. Era solo qualche settimana fa e già quel mondo sembra lontanissimo. Ci stiamo tutti chiedendo se tornerà mai e se anche quando questo virus sparirà, come tutti quelli che lo hanno preceduto, riusciremo a dimenticare la paura di toccarci e stare troppo vicini, che è diventata parte delle nostre vite. Mentre ancora confinato in casa rileggo quest'ultima volta le bozze prima di consegnare il libro alla stampa, c'è qualcosa che pagina dopo pagina mi tranquillizza. È scoprire che mentre il mondo là fuori è immerso in una turbolenza, un'incertezza sul suo futuro senza precedenti, in queste pagine tutto è tranquillo. Nulla è cambiato o richiede un aggiornamento che tenga conto della situazione. Tutto quello che ho scritto su quella che ho chiamato l'arte di volerti bene valeva per il mondo di prima e proprio per quello che sta accadendo forse varrà anche di più adesso e in futuro. Mi tranquillizza riscoprire che ci sono cose come il nostro bisogno di amore, inclusione, condivisione, che non cambiano con il mutare dei tempi, delle circostanze e degli accidenti. Indipendentemente da qualunque cataclisma possa investire la nostra specie, la speranza, il coraggio, la capacità di adattamento, la creatività e la capacità di trasformare i problemi in opportunità saranno sempre le nostre armi migliori e saranno sempre lì a sostenerci. E questo mi riempie di fiducia e di ottimismo sul fatto che, proprio contando su quello che in noi non cambia, ce la faremo ancora una volta. Forse ne usciremo anche più forti, con la possibilità di creare un mondo più sano, equilibrato, accogliente. E sono convinto che non saranno i vaccini, i test serologici, le tecniche di tracciamento a salvarci. Prima di queste soluzioni, che certamente potremo creare e utilizzare, ma che hanno bisogno di tempo e sperimentazioni, c'è qualcosa di molto più potente ed efficace che possiamo immediatamente fare, senza attendere un solo minuto in più, per essere più sani e più resilienti, decidere di volerci più bene.

0: Non dobbiamo aspettare complicate procedure e autorizzazioni. Possiamo farlo subito ed espandere questa possibilità agli altri e perfino all'ambiente che ci ospita, che ha un gran bisogno di rinnovate attenzioni e soprattutto del nostro rispetto. È da questa decisione che nasceranno idee e soluzioni più evolute per creare finalmente un mondo migliore. Se ci siamo trovati nei guai, in fondo è perché in millenni di evoluzione e progresso, amare autenticamente noi stessi è rimasta ancora una sfida che abbiamo difficoltà ad accettare e vincere. Da troppo tempo viviamo in uno sforzo costante e in condizioni di stress che il nostro organismo fatica a tollerare. Siamo esposti a un numero impressionante di stimoli e sollecitazioni da processare e gestire. Non rispettiamo i tempi e i bisogni del nostro corpo. Non concediamo alla nostra inascoltata componente emozionale le attenzioni ai nutrimenti che ci richiede. Ignoriamo la nostra parte spirituale nella quale risiedono tutti i valori immutabili con i quali nessun bene materiale e nessun possedimento potrà mai competere. Tutto questo e non altro ci ha resi più vulnerabili e meno capaci di difenderci da nuove minacce che vengono da un ecosistema danneggiato che conosce nuovi squilibri indotti dalla nostra presenza sul pianeta e dai nostri miopi ed egoistici comportamenti. Solo recuperando quei principi di armonia e omeostasi che ci permettono da millenni di vivere in un ambiente biologico che condividiamo con miliardi di virus e batteri, combattendoli efficacemente quando diventano patogeni, potremo ancora sperare in un futuro fatto di sostenibilità e sicurezza. Grazie anche a questa epocale tragedia, forse capiremo una volta per tutte che amare noi stessi e l'ambiente dal quale dipendiamo è un appuntamento non più procrastinabile ed è altrettanto essenziale per ritrovare la capacità di vivere in pace e armonia con tutto l'ecosistema. Rispettare i nostri bisogni più profondi, quelli del nostro organismo come quelli della nostra anima, sarà forse la prima delle prescrizioni e delle necessità che dovranno accompagnarci in quel futuro che solo noi possiamo sognare, progettare e realizzare. L'incertezza e l'imprevedibilità nelle quali ci troviamo in questo momento, piuttosto che spaventarci, devono essere colte come un'opportunità che ci costringe a essere creativi e più che mai visionari nel ricercare modelli nuovi, abbandonando soprattutto quelli competitivi nei quali abbiamo vissuto gli ultimi decenni per abbracciare soluzioni maggiormente condivise e cooperative. Tutto questo è possibile, dipende solo da noi ed è una delle ragioni che mi hanno motivato e ispirato nello scrivere questo nuovo libro. Mi auguro che almeno alcune di queste pagine possano contribuire ad accompagnarti verso una nuova consapevolezza delle tue possibilità di evolvere nell'amore per te stesso e sostenerti nel riprogettare la tua vita, le tue relazioni e il tuo futuro con maggiore gentilezza e amorevolezza anche per il mondo che ti ospita. 18 maggio 2020. Buona lettura.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Molti vogliono tornare alla normalità e riprendere le attività economiche. Certo, ma questa normalità non dovrebbe comprendere le ingiustizie sociali e il degrado dell'ambiente. La pandemia è una crisi e da una crisi non si esce uguali. O usciamo migliori o usciamo peggio. Noi dovremmo uscire migliori.

connessione teologica per un cammino di maturazione spirituale insieme. A tutti i nostri ascoltatori, buon ascolto dei nostri programmi. Siete sintonizzati sulle onde di Radio Voce nel Deserto.

ringraziamo il Signore che ci offre questa opportunità, perché questo è il giorno più bello della nostra vita, perché quello che viviamo oggi è quello che possiamo riempire di lode, di grazia, di benedizione al Signore, perché quelli già vissuti sono pieni delle lodi, delle grazie, delle miserie che abbiamo vissuto. Quelli che ci rimangono non sappiamo, quindi ecco il giorno più bello della nostra vita, quello di oggi. E vediamo di poterlo vivere in una corrispondenza al Signore di riconoscenza, di gratitudine, come la nostra realtà di cristiani e di religiosi ci richiede. Io cerco di offrire qualche riflessione, anche perché parlare sulla comunità religiosa e maturazione delle persone, insomma, è un argomento molto vasto, no? E vi accorgete che, nonostante tante riflessioni, meditazioni, conferenze in tanti anni di vita religiosa, abbiamo ancora da comprendere tanti aspetti. Ecco. Ora, la volta scorsa, così come momento di collaborazione con il Signore, abbiamo visto cosa ci impegna a rendere più chiaro lo scopo della nostra vocazione, che io ho scelto di lasciarmi cambiare dal Signore. Se la nostra vita religiosa è una scelta di lasciarmi cambiare dal Signore, non che io divento brava davanti al Signore. E poi, ecco, l'altro aspetto, quello di guarire, chiedere al Signore di guarire il nostro sguardo e il nostro cuore per riconoscere in ogni croce della giornata, situazioni, sorelle, contrattempi, ogni croce come segno di salvezza, perché la croce è la nostra salvezza. Beh. Oggi, in questo, ecco, aspetto della comunità religiosa e maturazione delle persone, io mi soffermo su un aspetto delle relazioni interpersonali della vita comunitaria, perché, cioè, comprendete anche voi come sia difficile passarle in rassegna tutte, no? E allora, in modo particolare, io credo che sia importante, non solamente perché siete donne, ma perché siamo persone umane, di soffermarmi sulla delicatezza nelle relazioni umane. Ecco. La vita religiosa per sé che cos'è? Abbiamo tante definizioni, ne abbiamo sentite tante. Io non vorrei dare un'altra definizione perché non è possibile riassumere, però mi permetto, ecco, di richiamare un semplice aspetto che viene ricordato frequentemente nei documenti adesso della Chiesa. La vita religiosa ci richiede che un semplice aspetto che viene ricordato frequentemente nei documenti adesso della Chiesa. La vita religiosa

con sorella a risvegliare e far crescere nel proprio cuore quei doni che il Signore le ha donato. Quindi è una responsabilità verso ognuno di noi, se stessi, e una responsabilità nei confronti delle consorelle. Cioè, risvegliare e far crescere il dono di grazia. Ora, la Chiesa, gli insegnamenti della Chiesa ci insegnano, ecco, che gli aspetti umani sono la base di tutta la vita spirituale. Forse un tempo non si insegnava così. Cioè, si credeva che la realtà umana fosse staccata da quella spirituale, quindi anche l'ascetica, cioè il cammino spirituale era impostato nel sacrificio, nella rinuncia, nella soffocazione delle realtà umane. Ora, l'insegnamento della Chiesa riconosce che non si può costruire la vita religiosa e spirituale se non c'è il fondamento umano. Il fondamento delle qualità umane che sono dono di Dio, non è che siano qualcosa di diverso. Perciò, ecco, in questo, ecco, per inserire l'aspetto, ecco, delle relazioni interpersonali e in particolare la delicatezza come una virtù, è una virtù forte, non è una virtù che tante volte si ritiene che siano delle persone così da poco, no? O quelle senza nervo, o delle persone non coraggiose, no, no. Continuare ad essere delicati anche quando si è calpestati, non è facile, ci vuole molto coraggio, ci vuole anche molta fede. Quindi è una virtù forte, difficile, però è indispensabile a tutte le persone. Ma in modo particolare, a chi può essere indispensabile questa virtù della delicatezza? Alle persone grossolane? Alle persone impazienti? Alle persone che tante volte si comportano da sciocche? Alle persone che non tollerano nulla? Avere un po' di delicatezza forse viene riequilibrato questo atteggiamento, no? Alle persone scortesi, alle persone incapaci di autocontrollo, un po' di delicatezza anche alle persone nervose, eh? Forse non farebbe male. Anche ai timidi, perché la timidezza non è segno di delicatezza. O ai maleducati, ai pigri, eccetera. Quindi è una virtù che non ha, ecco, privilegi, va bene a tutte le persone. Una delicatezza, mettiamolo, che non è solo un fatto o un aspetto di psicologico, La delicatezza nasce dalla fede. È una manifestazione di amore. È quella volontà di santità che abbiamo dentro di noi, ma che viene tradotta in gesti, atteggiamenti, segni, comportamenti, ispirati dallo Spirito del Signore che è visibile al cuore e non visibile solamente agli occhi nella forma materiale. Quindi, ripeto, ecco, la virtù della delicatezza è un segno, diciamo così, un gesto che nasce dalla fede e dall'amore. Cioè da quell'ascolto profondo dello Spirito che è in noi, che ci fa riconoscere nelle varie situazioni, i vari contrattempi che abbiamo nella nostra vita, qual è il modo dello Spirito, il modo del cristiano, il modo cioè che Cristo sceglierebbe per agire in quella situazione, in quel momento. Ora, vediamo alcune così serie di proposta, di riflessione, che servono queste per accorgerci se noi stiamo maturando, cioè crescendo in questa virtù, non se gli altri sono delicati.

con noi. Il pericolo tante volte è questo. È stata lei scortese. Quindi è lei che per prima deve chiedermi scusa. No, io non ho fatto niente. È nel mio diritto che lei venga a chiedermi scusa. Lo so, forse tra di voi, nelle vostre comunità, questo non succede. Io mi riferisco a certi rapporti familiari, ecco, no? Tra marito e moglie o anche tra genitori e figli. Quindi voi, forse queste riflessioni sono inutili. Però, dai, proviamo. No? Succede? Anche... Beh, allora vuol dire che siete normali. Cioè, la delicatezza che cos'è, no? Se non un qualche cosa anche di gradevole. Ecco, lasciamo da parte tanti aspetti che si possono applicare. Ma però è anche una cosa fragile. Tante volte, attento perché è delicato, no? Cioè, abbiniamo questa parola anche con una realtà fragile, che può essere, diciamo così, rovinata, con un attimo di disattenzione si rovina. No? Quando vediamo un qualcosa di cristallo, un bicchiere di cristallo, diciamo, stai attento perché è fragile, no? Qui si è dileccato, Oppure un vestito quando è nuovo, bello, pulito, lo indossate per la prima volta, no? Avete tutte le cure per non stropicciarlo, per non sporcarlo. Cioè, questa è delicatezza, attenzione, ma che, ripeto, è molto molto legata a questa fragilità. Non perché non abbia consistenza, perché un cristallo non si vende come un vetro normale, no? È molto prezioso. Quindi vuol dire, in questo contesto, che la delicatezza è una virtù così preziosa nella nostra vita fraterna, nella nostra vita quotidiana, che merita tutte le attenzioni. Perché è sufficiente una disattenzione, una insofferenza, qualcosa, e si rovina, si rompe. Quali sono o quali possono essere queste disattenzioni che rompono, rovinano quella virtù della delicatezza? Ad esempio, quando io sono maggiormente attenta e delicata con le persone esterne, mentre come entro in comunità, ritorno tra le consorelle e comincio ad essere irritata, pretendo, reagisco male a una parola. Sono tutte reazioni che rompono la virtù di una relazione umana impostata sulla preziosità della delicatezza. Ad esempio, quando io mangio, il cibo è gustoso, invece di fare un complimento, la bocca viene aperta solo per mettere dentro, masticare e basta, no? Cioè, sono incapace di manifestare un senso di apprezzamento alla consorella o alle persone che hanno dedicato ore e ore di lavoro per preparare quel cibo. Oppure, quando invece di rallegrarmi per il buon esito di qualche compito, di qualche svolto da una consorella qualsiasi, rimango nel mio silenzio, possibilmente anche se sento che le consorelle parlano, l'interessato racconta, io rimango chiuso in me stesso, oppure quando diciamo, ma insomma, vabbè, niente di straordinario. Cioè, manifesto con espressioni così fredde il mio dissenso, quindi la non condivisione, la non gioia di una consorella che ha svolto un compito, che in fin dei conti fa sempre parte della comunità, se non ho svolto io, però è sempre a bene e a beneficio di tutte le consorelle. Oppure, quando una persona, una consorella mi chiede un favore, per favore mi puoi passare quel bicchiere? Sì, ecco, prendi. Oppure mi puoi preparare, un caffè?
E insomma, puoi fartela da sola. Eh? Sono piccolezze, ma sono sufficienti per rovinare, ecco, questo rapporto fondato sulla delicatezza. O so, pure quando ricevo dei favori, sono capace di ringraziare. Questo non succede, ripeto, tra voi, ma tra frati ogni tanto forse noi siamo, ci crediamo più forti, no? Se fa un favore non si sente nemmeno grazie. Sì, sì, va bene, metti là. Ma non è che abbiamo diritto di aspettarci un grazie, per carità, però è segno, ecco, che manca questa delicatezza d'animo da parte del confratello nel riconoscere non tanto un elogio, eccetera, ma manifestare delicatezza, no? Quindi, ripeto, questo succede tra di noi. O chiedere scusa quando mi rendo conto di aver offeso. No, beh, scusa sì, ma cosa vuoi, può succedere a tutti, cioè non il domandare scusa in forma anonima, generale, perché quello è un altro modo per nascondersi, ma riconoscere, sì, ho esagerato, oppure sì, scusami, non mi ero accorta di quell'altra, di quella persona, di quel fatto, di quella situazione. Cioè, sono tutti segni di un animo delicato. Oppure, come ci ricordava la lettura breve stamattina, no? Non mormorate. E invece io, quando una persona mi rivolge una domanda scomoda, o nei miei riguardi, o nei riguardi della superiore, o della provinciale, o di una consorella, no? Che magari un po'... viene a stuzzicare la mia possibilità di mormorare e di dar sfogo alla tensione che mi porto dentro, invece di dare una risposta adeguata alla domanda, scarico tutta la mia rabbia. Oppure quando dalle considerazioni altrui io mi sento ferito o ferita, cioè credo che gli altri stiano parlando male di me. Credo magari che una immagine sia un modo per ferirmi, per improverarmi. Oppure, quando dico la verità, che la verità può essere anche una cosa giusta, però la dico con quella carica di soddisfazione, perché finalmente anche quella consorella ha sbagliato, oppure carica di acidità, perché posso sentirmi soddisfatta e nel ricordare che anche quella consorella non è poi così brava, così migliore di me come forse appare. Ecco, quindi il dire anche la verità con cortesia, con un animo delicato, o trascorrere anche delle giornate senza intervenire, senza un sorriso, magari perché ci siamo arrabbiati, ci siamo risentiti, ci portiamo dentro chissà che cosa, allora vogliamo in certo qual modo far pagare alle consorelle questa nostra sofferenza e non le degniamo di un sorriso o di una parola. E magari si passa il pranzo, la cena, chiusi in se stessi. Oppure, quando mi è più facile criticare le deficienze altrui piuttosto che elogiare gli aspetti positivi. Forse su questo abbiamo, chissà, come si suol dire, un dente avvelenato, no? E siamo molto facili a vedere e a riconoscere gli aspetti negativi e portarli a galla, mentre gli aspetti che meritano elogio, che meritano apprezzamento, ma non però
inorgoglire la persona, ma proprio per rendere grazie a Dio, quelli passano sotto silenzio, no? Oppure, quando si è anche tra persone in comune, anche con persone esterne, sono capace di rispettare le persone o umilio la consorella, la persona, cioè ne approfitto di fronte ad altre persone per umiliare? E avanti ce ne potrebbero aggiungere tanti altri aspetti, no? Sono atteggiamenti di delicatezza che, se vissuti, rendono preziosa la nostra vita comunitaria, ma se non vengono vissuti, è logico, abbiamo i cocci, con tutte le conseguenze dell'insoddisfazione, della lamentela, della delusione, dell'amarezza, e addirittura, forse, qualche volta si può dire, ma insomma, Signore, se quella volta invece di dirti sì, avessi continuato per la mia strada, adesso non mi troverei in questa situazione. Forse può avvenire anche questo. Invece di dire, ma oh, io mi ritrovo con i cocci in mano, ma perché? Perché non sono stato attento a custodire la preziosità che il Signore mi ha consegnato. Ecco, io lascio queste così provocazioni alla vostra riflessione. Ora, vediamo anche di comprendere un po' questo aspetto. Io credo, io non ho le vostre costituzioni, ma senza dubbio voi le conoscete. Chissà quanti momenti, non dico la parola delicatezza, ma però riflessioni, espressioni che richiamano questi atteggiamenti, no? Queste attenzioni nella vita fraterna. Gesù Cristo che cosa ci dice? Matteo, al capitolo 11, versetto 29, riporta le parole di Gesù Cristo. Che dice: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. C'è un'altra traduzione, ecco questa, che dice: io non tratto nessuno con violenza e sono buono con tutti. Se voi vi comporterete così, troverete la pace. C'è un'altra traduzione di quella ufficiale, no? La delicatezza di Gesù Cristo, sempre Matteo, il capitolo 4, versetto 19, quando rivolto ai primi discepoli dice: venite con me e vi farò diventare pescatori di uomini. Cioè la delicatezza di colui che vuole insegnare, far risvegliare quei doni che ogni persona ha. Non dice venite con me e io vi insegnerò che cosa. Voi farete, mi obbedirete. Ecco, prendiamo anche altri esempi del Vangelo. Sempre Matteo, capitolo 9, versetto 22. Quando di fronte alla donna, alla emorroista, sì, che lo va a toccare, non si arrabbia, che cosa dice? Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata. Sono imprevisti di fronte ai quali il Signore ci dà un insegnamento di come la sua delicatezza d'animo ha reagito. Oppure di fronte alla folla che lo segue, al versetto 36, Gesù, vedendo la folla, ebbe compassione di quella gente perché erano stanchi e scoraggiati.
il nostro modo di essere accanto alle persone scoraggiate è da persone delicate, con un animo grande, o è da persone paurose che usano tante parole, cioè quel blaterare, no? Inutile, a vuoto, ma sì, abbi coraggio, abbi fede, vedrai che il Signore, eccetera, eccetera. Cioè raccontiamo come un disco, un atteggiamento di fiducia, di aver fiducia in Dio, ma non trasmettiamo il nostro cuore che incoraggi le persone. Qui Gesù Cristo ci insegna invece che non è attaccando il disco delle parole imparate che incoraggiamo una persona. Se andiamo ancora con altro punto, al capitolo undicesimo, sempre di Matteo, il versetto 28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi. Le persone affaticate e stanche, cioè sentiamo la nostra stanchezza, ma poche volte ci accorgiamo della stanchezza, della oppressione, della fatica altrui, non solo quella esteriore, perché quella ci riusciamo anche a capirla, ma come con sorelle, come con fratelli nella vita religiosa, Gesù Cristo ci chiede di accorgerci anche della stanchezza e della pesantezza interiore che a volte avvengono dentro di noi. C'è una delicatezza d'animo che sa penetrare al di là della parte esteriore del corpo per entrare nell'intimo della persona. E così ci sono anche tanti altri esempi o riferimenti del Vangelo dove ci possiamo accorgere o comprendere meglio dall'atteggiamento di Gesù Cristo come la sua delicatezza d'animo è stata grande. E che non è un atteggiamento così da sottovalutare, ma anzi è una preziosità grandissima che ci aiuta nella nostra vita. Come si può allora mettere in pratica questo insegnamento di Gesù Cristo? Perché abbiamo visto che è un atteggiamento di Gesù Cristo, non ha parlato sulla delicatezza, ha agito con un cuore ricco e pieno di delicatezza. Qual è un modo per educare, maturare anche noi in questo atteggiamento e crescere quindi con un cuore delicato? La delicatezza della memoria. Io non so se succeda anche a voi che quando ci ricordiamo uno screzio ricevuto, no? Uno sgarbo avuto, la nostra memoria che cosa fa? La parte negativa, no? Viene subito in primo piano, bella, precisa, ci diamo la ragione e ci diciamo sì, non potevo agire diversamente, la mia consorella ha sbagliato e la mia memoria continua a rimuginare, no? A rimuginare non il fatto, ma il risentimento che io mi porto dentro. Quindi la memoria, in questo caso, io la uso solo per alimentare il mio risentimento. Gesù Cristo ci insegna invece di dire sì, ricorda il fatto, ma liberati dal risentimento, rendi delicata la tua memoria. Un ragazzo proprio in questi giorni mi diceva: senti, ma io quando mi ricordo di certi fatti mi scatena dentro una rabbia o una tensione. Perché? Perché metto in confronto, dice, sì, ma mi ha fatto quella volta si è comportato così, quell'altra ancora così, quell'altra ancora, e
La memoria non fa altro che richiamare tutti i fatti in cui quel mio compagno si è comportato così. E io cosa vuoi? Non posso fare diversamente, perché vedo che ha sbagliato. E dice, prego. Per forza, che la preghiera non porta nessun effetto, no? E dice, perché pur pregando dopo mi rimane dentro una tensione. Ora, dove sta una memoria non delicata? Proprio in questo, cioè nel confronto e nel mettere insieme tutti gli aspetti negativi, anziché dire sì, anche quella volta si è comportato così questo amico, anche quell'altra, questa, e dire ma da che cosa può essere nato questo suo comportamento? Quale messaggio racchiudeva questa tensione? Questa risposta sgarbata era un'offesa a me o era piuttosto una domanda di comprensione perché stava vivendo una situazione difficile? Cioè, se la nostra memoria diventa delicata, capite che riusciamo a rivivere e rileggere certi fatti difficili della nostra esistenza come un momento di grazia, come un momento di salvezza. Ecco, e mi ricollego alla riflessione dell'altra volta, no? Alle parole di Gesù Cristo: prendete ogni giorno, chi vuole venire dietro a me prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Cioè questa croce che diventa salvezza. Ora, la memoria, capite, può diventare o essere usata come strumento di irritazione, di divisione, cioè per far crescere il risentimento, o può essere usata come un momento per riportare l'amore e la serenità in certi fatti della mia vita, in certe relazioni vissute male. Abbiamo visto Gesù Cristo, la delicatezza di fronte agli imprevisti, alle moroissa, perché lui stava già andando in altre maniere, o altri. Di fronte agli imprevisti, qual è la nostra reazione? È sempre così delicata? La delicatezza nel parlare. Qui ognuna può vedere e considerare, no? Se stessa, il proprio modo di parlare, se è delicato o se invece tante volte è carico di prepotenza, di delusione, di amarezza, di stizza, di accredine, eccetera. Ecco, esempio che ci può aiutare a rileggere i nostri fatti o certi fatti. Non quelli semplici, ma quelli più anche difficili che ci portiamo dentro con amarezza. Cioè, come affrontare, in certo qual modo, o rileggere, ecco, alcuni fatti della nostra esistenza, della nostra vita? Prima di tutto, riconoscere che ho un problema. Se io sono arrabbiata con una consorella, è inutile che dica, è lei che mi ha fatto arrabbiare. La cosa più semplice è dire, io sono arrabbiata con quella consorella perché il suo comportamento mi ha fatto andare su tutte le furie. Ma io sono arrabbiata. Da questo primo passo si fa il secondo, cioè vado ad analizzare ciò che è avvenuto, non solo nella consorella, ma quello che è avvenuto dentro di me. Quindi, la parola che la consorella mi ha detto ha provocato il rifiuto, una ribellione, un risentimento, perché quella parola ha risvegliato dentro di me un qualcosa che credevo di aver superato. Se mi ha detto, tu non sei intelligente, quando io mi ritengo intelligente, è logico che io la considero una ferita, un'offesa. Ora,
analizzo e metto insieme tutti i dati di quella della costorella, ma anche i miei dati interiori, rimanendo molto attento alla menzogna dei sentimenti, perché il grande inganno che abbiamo dentro di noi è proprio questa menzogna dei sentimenti. Cioè noi crediamo che il mio rifiuto della sorella sia un sentimento giusto perché mi ha offeso, che il non parlare sia una risposta adeguata per fargli capire che ha sbagliato, che la mia frase dura sia un modo per dire: tu sei dura, quindi devi cambiare. Cioè questo è l'inganno dei sentimenti. Rispondere con durezza, ecco, in questo caso e tanti altri, per far capire alla consorella che lei ha sbagliato. Invece no. Cioè, raccolgo le informazioni senza scusarmi, giudicare o condannare, eccetera, eccetera. Quindi raccolgo queste informazioni e una volta raccolte guardo quali sono le soluzioni possibili. La soluzione possibile qual è? Che io continui a rimanere nel mio silenzio. E allora dico, ecco, se io rimango nel mio silenzio, ecco, faccio l'ipotesi anche delle conseguenze. Se io rimango nel mio silenzio, la consorella può accorgersi. Va bene, può chiedermi scusa, va bene, e dopo io posso essere soddisfatta perché ha fatto un gesto dove veramente allora il mio silenzio ha provocato un ravvedimento nella consorella. Proseguendo dice: ma Gesù Cristo mi insegna questo? Cioè vado fino all'ultima conseguenza. Gesù Cristo, allora mi accorgo che Gesù Cristo non mi insegna proprio così. Altra soluzione possibile? Dico, ma effettivamente la parola della consorella è andata a toccare un pizzico di orgoglio dentro di me, per questo ha scatenato la mia reazione. Quindi non è lei colpevole, lei è stata solo strumento da parte di Dio per aprire i miei occhi ed accorgermi di questo mio orgoglio ancora nascosto. Il Signore perciò si è servito della consorella per farmi liberare anche da questo veleno. La conclusione allora è: ringrazio il Signore che si è servito della consorella per aprire il mio cuore. E dico: Signore, adesso che mi hai aperto gli occhi, anche guariscimi da questo veleno. Così ho delle soluzioni davanti. Se invece la prima risposta, la prima reazione è quella di dire no, io ho ragione, eccetera, eccetera, capite che trascuro questo cammino di sapienza e di maturazione, per cui io non crescerò mai con delicatezza. Il mio cuore rimarrà sempre grossolano, rimarrà sempre duro, rimarrà sempre piuttosto acido. Ecco, quindi, usando queste indicazioni o altre, capite che impariamo anche a controllare le nostre reazioni, a diventare noi padroni delle nostre reazioni, ma in una maniera saggia. Guardando al comportamento di Gesù Cristo ci accorgiamo che allora anche il nostro cuore cresce in atteggiamenti di delicatezza, dove lo sguardo non va a giudicare le consorelle o le persone che ci hanno provocato, ma lo spirito del Signore che in noi ci illumina a comprendere che
Le persone, le situazioni, i contrattempi non sono state altro che occasioni attraverso le quali il Signore mi vuole liberare o dall'egoismo, o dall'orgoglio, dalla vanagloria, dalla presunzione, o dal mio sentirmi migliore, eccetera. Cioè vuole liberarmi da un peso interiore che diversamente io non me ne accorgerei. Ripeto le parole, ecco il pensiero iniziale, cioè solo lo spirito che in noi, quindi la volontà di santità, ci porta ad ascoltare questo spirito che parla dentro di noi. Che se non abbiamo, ecco, questa volontà di diventare santi come il Signore, non santi come vogliamo noi, allora siamo sempre disponibili a crescere, siamo sempre attenti a riconoscere i messaggi che lo Spirito del Signore ci comunica. Io credo che maturando noi stessi con questi atteggiamenti di delicatezza, anche senza dubbio, la vita comunitaria acquista la sua preziosità. Una delicatezza che vicendevolmente, ecco, viviamo, usiamo e ci aiutiamo a maturare continuamente. Il Signore, ecco, ci aiuti a comprendere ancora meglio che le sue parole: non sono venuto per essere servito, ma per servire. Quindi anche la delicatezza del servizio vicendevole è un modo per rispondere anche noi, sull'esempio del Signore, a questa richiesta sua e a crescere, ecco, nella santità, in quella santità che si fa gustare e gioire della nostra vocazione. Non passare in rassegna chissà quante cose della propria vita, perché si rischia di disperderci, no? Ma prendere un fatto che vi pesa della vostra vita, che solo ancora il ricordo vi fa reagire, no? Con amarezza, lo sentite qualche cosa di disgustoso dentro. Mettetevi davanti al Signore. Signore, vieni qua. Perché se io ritorno da sola a ricordare questo fatto, si scatena tutta una reazione negativa. Allora, io ti chiedo di venire con me a rivivere questa esperienza, a riviverla, a ripassarla, a vedere come tu eri accanto a me in quel momento, come io ho reagito e come tu invece rimanevi in silenzio, mi davi dei segni per farmi capire e io li ho trascurati e mi sono lasciata trascinare invece dalle mie reazioni, dal mio risentimento, dal mio orgoglio, non so, capito? Dalla mia pretesa di essere considerata, capito? Ora, arrivati a questo, e guardata senza paura, senza vergognarvi dei sentimenti che avete avuto, buoni, cattivi, contraddittori, opposti, no, mettendoli insieme, a questo punto si fa allora un ulteriore momento nei confronti del Signore, dice: Signore, sì, riconosco di essermi lasciata prendere dalla mia presunzione oppure dalla mia vanagloria, quando invece tu eri accanto a me e io non me ne sono accorta. Da qui si passa alla preghiera di ringraziamento. Ti ringrazio, Signore, perché tu eri accanto a me. Ti ringrazio perché non ti sei stancato. Ti ringrazio perché hai avuto pazienza e ora mi fai comprendere la preziosità della tua presenza. Ti ringrazio perché non mi hai abbandonata anche se io in quel momento non ti ho vista, eccetera. E si può fare una preghiera, no? Di gratitudine, di ringraziamento al Signore, che è la preghiera che ci guarisce.

Ringraziamo il relatore per questa sua riflessione che giriamo appunto a tutti voi ascoltatori, e ringraziamo anche la Casa di Spiritualità della Madonna Pellegrina della Diocesi di Concordia Pordenone che ha messo a disposizione questi materiali. A risentirci.

0: parole dell'Eucaristia. Un programma di Don Fabio Rosini, biblista, presentato da Monia Parente.
1: Quarto incontro. Lo diede loro.

0: Dal Vangelo secondo Marco. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
1: un saluto a tutti voi amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio.
2: Bentrovati a voi.
1: E siamo all'incontro conclusivo di questa breve serie dedicata alle parole dell'Eucaristia. Dunque oggi l'incontro sarà dedicato all'ultima parte della frase pronunciata da Gesù e riportata dall'Evangelista Marco.
2: Sì, l'Evangelista appunto, prima di darci le parole vere e proprie che Gesù dice sul pane, appunto ha descritto questi atti. Siamo arrivati al quarto atto, il fatto di darlo, lo diede loro, è il termine di questo processo. Allora, prima lo ha preso, poi ha detto una parola di benedizione, poi lo ha spezzato e quindi lo ha dato. Queste cose qui, che sono state appunto le quattro puntate che abbiamo visto, questa è la quarta, e sono collegate l'uno all'altra. Cioè, qui bisogna tener conto di una cosa, mi sembrano cose banali quanto quello che sto dicendo in questo momento, ma il problema è che lo può dare questo pane solo dopo che questo pane ha vissuto quanto ha già vissuto. Prima deve essere stato preso, ovvero sia Gesù ne ha dovuto prendere possesso. Noi abbiamo messo in relazione questa opera di trasformazione di questo pane e anche del vino, questa transustanziazione, questo cambiare la natura della cosa, la sua realtà profonda, come un processo che richiede in primo luogo un possesso da parte di Dio. Dio non può trasformare qualcosa se prima non lo può prendere, e quindi lo deve in secondo luogo riempire di una parola nuova con la benedizione. Gli deve dare un altro senso alla cosa perché la cosa diventi altra, quindi deve essere ristrutturato, deve essere spezzato, deve cambiare forma. Abbiamo visto queste tre cose appunto, allora scopriamo tutto questo perché è fatto, perché questo pane sia dato. Ovvero sia, il fine non è il possesso da parte di Dio, non è semplicemente il senso di questa cosa, non è il cambio della sua forma, ma tutte queste cose qui giocavano per un altro gol. Il fatto che questo pane ha un fine, il fine di essere ricevuto da parte nostra. Noi dobbiamo ricevere tutto ciò che Cristo ha preso, ha benedetto e ha spezzato. Era per noi, era per la nostra vita, ma questo rovesciandolo nel senso che appunto abbiamo dato in questi incontri sul parallelismo con la nostra vita, ecco, la nostra vita ha un fine: essere donata da Cristo agli altri, cioè che noi siamo un regalo per gli altri. Questo verbo in primo luogo ha principalmente un significato di regalo, di dono, ecco, diventare un regalo, diventare un dono. Una volta che si è ricevuta una parola nel cuore e ci si è lasciati ristrutturare da questa parola, ecco che si diventa un regalo. Finché noi abbiamo il nostro ego al termine dei nostri processi, non abbiamo atti veri umani. Direi che l'egoismo, prima ancora che un atto brutto, è un atto incompleto, non dà ragione delle cose. La nostra vita non è fatta per la solitudine e non è fatta per essere posseduta da noi stessi e basta, è fatta per essere regalata, per essere donata. Ci chiederemo al termine della nostra vita se veramente poi alla fine ci siamo dati a qualcuno, se veramente abbiamo servito qualcuno, se alla fine Dio ha vinto la nostra esistenza, ci ha spezzato, ci ha messo nel cuore una benedizione, se ci ha potuto prendere e quindi ci ha potuto donare. Noi dobbiamo considerare questo come il fine di questo processo, il diventare un regalo. Tolti da questa logica non capiamo più tante cose che noi facciamo, tante realtà che viviamo. Cos'è l'amicizia se non un regalo reciproco? Che cos'è la paternità se non un dono di sé? Che cos'è la vita se non un dono di sé? Che cos'è il lavoro se non un dono, un servizio? E tutto ha senso pieno, compiuto e bello solamente quando arriva questo gol.

0: Diventare un regalo per gli altri, dunque dare se stessi. Come farlo nel modo giusto? Come leggere il senso di questo dare?
1: Ecco, noi dobbiamo prendere questo termine e lasciare che un pochino l'etimologia, un po' del termine greco e anche della nostra normale lingua, ci permetta di comprendere, di scandagliare, di vedere altri aspetti. Allora, innanzitutto vediamo proprio nei vocabolari un pochino quali sono i sensi del verbo che viene usato qui. Primo luogo è questo dare, ha senso di generosità, ossia donare. Lo abbiamo già detto, è il primo senso che abbiamo dato. Però bisogna vedere a cosa si oppone. Il verbo didomi che viene usato qui si oppone al verbo lambano, che vuol dire prendere. Allora è un'opera che permette, questa che ha messo in atto il Signore Gesù, prendendo, benedicendo e spezzando, consente di pervenire al cambiamento della freccia che c'è nelle cose. Nelle cose c'è o prensione o generosità, o c'è elargizione o c'è ricezione. In ogni cosa si può essere in abbiato da uno spirito di figli, come dice un testo profetico che ripetono dammi dammi, oppure si può essere padri, in tutto dare, anche possedendo delle cose si può dare, c'è generosità. E ancora qui è un discorso di definizione un po' generica. Un secondo senso di questo verbo è il consegnare. È interessante perché in italiano consegnare vuol dire dare i segni, i sigilli del possesso di una cosa. Dare vuol dire permettere il possesso all'altro. Ecco, è uno spossessarsi. E andiamo un po' più a fondo del termine della generosità. Il Signore Gesù ci si regala nell'Eucaristia e ci si consegna, cioè noi diventiamo padroni. Ma che cosa spaventosa! Non c'è vero dono finché si resta padroni delle cose. Ti do questo, ma è mio. Ti do questo tempo, ti faccio questo servizio, ma ci deve essere la mia firma. Alla fine mi deve dare gloria a me. Ti faccio questa opera, ti presento questo tempo, ti do queste cose qui, ti regalo, ti elargisco, però poi ti passo il conto, perché erano tutte cose mie, erano tutte cose che te le ho date, ricordatelo, non te lo dimenticare. Ecco, c'è un dare con l'elastico, no? Perché uno si tiene sempre qualche cosa che è legato, alla fine suona di tuo sempre e comunque, anche se me l'hai regalato, profuma di tuo, me l'hai consegnato o no? Ecco, c'è gente che si sposa ma resta propria, non si dona. C'è gente che fa un servizio, ma questo servizio profuma appunto della persona che serve e non di chi è servito. C'è chi pure quando ti fa un regalo ti mette in imbarazzo perché ha pensato solo a se stesso nella scelta del regalo. Fare regali non è mica facile, bisogna voler bene alle persone sul serio per fare regali fatti bene. Allora, in questo senso, consegnare è dare proprio il sigillo della cosa, e questo è un secondo senso. Un terzo senso è un senso cultuale interessantissimo, è un senso di offerta, dare in quanto offrire. Qui è abbastanza enorme, perché è lui, Cristo, che si offre a noi, lo diede ai suoi discepoli, lo diede loro, lo dà a noi, mentre noi siamo quelli che devono dare a Dio, offrire da Abele in poi. La sapienza di un sacrificio è il cuore di un rapporto con Dio, il dono di se stessi a Dio è dovuto, è bello, è luminoso, è anche liberante. Ma qui siamo di fronte a qualcosa di destabilizzante. Siamo noi quelli che ricevono l'offerta. Dio si offre a noi. Cioè Dio, nel Signore nostro Gesù Cristo, rovescia il rito, ci mette in un imbarazzo, quello di essere noi l'oggetto dell'atto di elevazione, di offerta. piccolo, piccolo, piccolo il Signore Gesù Cristo, veramente ultimo, si mette davanti a noi e ci vuole servire. Ma anche questo senso ci permette di sottolineare un altro aspetto molto importante: fare di ogni cosa un'offerta santa, dare, per diventare liturgia di noi stessi, atto sacro di noi stessi, dobbiamo essere passati per essere stati presi, benedetti, spezzati, quindi possiamo offrire e fare di tutto una bella liturgia. Si può fare di tutto un atto santo e bello, di un saluto, di un atto lavorativo, di mangiare insieme, di un poterci relazionare, tutto quanto i cristiani riempiono di questo senso di offerta, di dono, di rapporto con Dio. Ecco, anche questo è un senso meraviglioso di questa realtà. Possiamo quindi passare a un quarto senso, che è un po' secondario, però è interessante. In greco il verbo può anche significare il causare una situazione, dare. Questo, infatti noi interpretiamo il dato, ma anche diciamo un termine che si avvicina molto all'uso greco, dare alla luce, che vuol dire far nascere. Ecco, dare, una cosa che si dà. Noi diciamo non si dà che questa cosa va bene, no? Non si racconta. Ecco, dare, porre in essere. Interessante questo senso, sembra secondario, poi alla fine diventa molto bello, perché c'è chi crea le cose, le dà, le fa vivere, le pone in essere, e c'è chi le asfissia, chi le strozza, chi le mette sempre in difficoltà, quell'atteggiamento che in psicologia si chiama atteggiamento oppositivo, per cui alle cose diamo meno respiro, creiamo difficoltà, mettiamo imbarazzi. C'è chi dà e chi non permette che le cose si diano. Non c'è stato luogo ad essere per questo o per quello. C'è un atteggiamento negativo, un atteggiamento che non permette alla vita di crearsi, di essere.

0: Dunque generosità, consegna, offerta e poi la capacità di creare le cose, di porre in essere le cose. Questi i significati del verbo dare che hai spiegato finora, che ho voluto brevemente ricordare a quanti sono in ascolto per facilitarli nella comprensione di questa catechesi. A te la parola, Don Fabio, per spiegarci gli altri sensi del verbo dare.
1: Sì, un altro senso del verbo dare vuol dire affidare, mettersi nelle mani di qualcuno. Ecco come è impressionante il fatto che è reale. Il Signore Gesù Cristo si mette nelle nostre mani in una qualche maniera inspiegabile sotto tanti punti di vista. L'opera di Cristo passa per noi in una qualche maniera che non sappiamo veramente giustificare. Se per esempio questa generazione, questo mondo conoscerà o meno la redenzione di Cristo, passerà per le nostre scelte. Si è consegnato nelle nostre mani, si è dato a noi, lo abbiamo noi in mano. Noi abbiamo in questo dono di Cristo un possesso che ci fa responsabili in maniera imbarazzante. In una qualche maniera, per esempio, un parroco è canale della grazia per un quartiere, per una zona. Un genitore è potentemente aiuto o impedimento all'opera di Dio in un figlio. Un amico è canale di grazia, perché Cristo si è dato a noi. Noi possediamo il corpo di Cristo. È nelle nostre mani, è dato a noi, noi lo prendiamo, noi lo possediamo. Non è spiegabile con la nostra mentalità perfezionistica. Noi non permetteremo mai un rischio di questo genere. Addirittura arriva Sant'Agostino a dire che ci sono due incarnazioni di Cristo. La prima è l'incarnazione vera e propria, la seconda è quando questa incarnazione è messa nelle mani dei cristiani, i quali la devono diffondere, la devono far conoscere. Allora ancora una volta si umilia Cristo, perché passa per noi, per i nostri neuroni stanchi, per le nostre cantonate, per le nostre fragilità, per i nostri infantilismi. Come può essere? Io non lo farei, non so se lo farebbe qualcun altro, di donare questa cosa qui così tanto grande e bella. Questa cosa si può fare solamente per amore. Si può amare, sarebbe qualcun altro, di donare questa cosa qui così tanto grande e bella. Questa cosa si può fare.

cosa gli serve a loro di questo che sto dicendo, e questa è la sterilità di tutto quello che possiamo fare anche attraverso queste trasmissioni, perché se uno prende un atteggiamento di possesso c'è poco da fare, tutte queste cose titilleranno un pochino l'anima della persona, ma se uno prende un atteggiamento di crescita, qui si tratta di avere una vita trasformata da un regalo, ricevere Cristo e quindi avere un'altra cosa da fare, avere ben altro impegno. È come un regalo che tutto a un tratto mi apra un'attività, è come il regalo di un oggetto, una realtà che mi faccia intraprendere un'altra opera, perché non pensavo di possedere così tanto. Io possiedo così tanto, noi possediamo così tanto. Chi ha un atteggiamento prensile prende e basta, chi ha un atteggiamento adulto prende e gestisce, e qui bisogna gestire, e qui bisogna prendersi la responsabilità di gestire per questa generazione il Vangelo. Se non ci saranno persone che lo fanno, il Vangelo sarà asfissiato dal nostro narcisismo, dalla nostra immaturità. C'è una parabola nel Vangelo, quella dei talenti, e c'è un servo malvagio e infingardo che mette sottoterra il talento, e qui non si può, qui non è lecito. Ecco, l'ultimo senso che nel vocabolario troviamo per questo verbo è il senso di dedicarsi, dato nel senso di consacrato a qualcosa. Uno dice, beh, un pochino il senso prima dell'offerta. No, l'offerta è l'offerta, qui è la consacrazione, cioè il fatto di essere votati a qualcosa. Addirittura, secondo alcuni vocabolari, sarebbe un senso fondamentale, quasi principale in questo testo. Non so se è vero, certo è interessante. Essere dati vuol dire essere votati. Mi sono dato a questa opera, noi diciamo in italiano. E infatti, se siamo stati presi da Cristo, se siamo stati benedetti da Cristo, se siamo stati ristrutturati, ossia spezzati da Cristo, ecco, finalmente ci possiamo donare, ovvero sia votare a uno scopo, ovvero sia siamo liberi da noi stessi. Certo, uno che si dona è libero da se stesso, ovvero sia il fine delle nostre opere non sarà più l'adorazione del nostro ego, ma finalmente qualcosa di buono, qualcosa che ci prescinda.

0: Ecco, allora concludendo, torniamo al punto di partenza. Lo diede loro e guardiamo a questo gesto di Gesù alla luce di tutti i significati del verbo dare che ha illustrato.
1: Partendo dal fatto che il corpo di Cristo siamo noi, perché siamo la Chiesa, partendo dal fatto che il fine dell'Eucaristia è diventare il corpo di Cristo, cioè assumerlo, diventare il sangue di Cristo, una cosa sola con Lui, ecco che se Lui dice questo è mio corpo che è dato per voi, appunto, ripete questo verbo, ecco qui che noi scopriamo una cosa, che dobbiamo prendere un altro senso, farsi dare da Cristo, farsi prendere e dare. Cristo mi deve dare a qualcuno, non decido io a chi mi dà Lui, lo decide Lui. Finché io decido chi sono i destinatari della mia generosità, sono ancora il possessore di me stesso. Solo quando Cristo decide a chi mi do, io sono veramente espropriato. Perché è come quando uno fa l'elemosina solamente alle persone che gli stanno simpatiche, che gli garbano. Che elemosina è? Quella è estensione della propria zona, anche se è una cosa benedetta, per carità di Dio, che si faccia. Ma la piena elemosina è al bisognoso per se stesso, non per la nostra simpatia, è al bisognoso per provvidenza, come se noi scegliessimo a quale terremotato più simpatico, più cristiano o meno cristiano dare gli aiuti che dobbiamo dare, per carità di Dio. Allora il punto è che a un dato momento Cristo gestisca chi è il destinatario della mia vita. Non è vero che lo devo decidere io. È chiaro che ci sono realtà come il sacramento del matrimonio dove c'è un'elezione reciproca, sì, però ci deve essere anche lì il segno di una provvidenza. La forza di un matrimonio è la certezza che è Dio

0: che ha donato lo sposo alla sposa e viceversa, che i coniugi sono stati uniti da un disegno provvidenziale, riconoscere la mano di Dio nella loro storia, perché se due persone cristiane si sposano si devono chiedere, ma è volontà di Dio che ci sposiamo, non è mica un diritto sposarsi, è il rispondere a una chiamata. Dico questo perché questo è il caso in cui forse si può dubitare di più che ci sia l'elettività come fatto secondario nel dono di sé. Anche in questo caso è Cristo che decide a chi mi devo dare, è Lui che ci dona ed è Lui che sa a chi donarci, perché noi sappiamo molto poco. Avremmo scelto forse altre missioni, avremmo pensato di fare questo o quello, di andare all'estero, di stare qui. San Filippo Neri pensava di doversi donare alle lontane Indie. Gli rispose un monaco: le tue Indie sono Roma, Cristo ti ha donato a Roma, a Roma ti devi dare. E così San Filippo Neri capisce che è lì l'esperienza in cui lui è pane di Cristo. Essere pane di Cristo o di essere pane di Cristo lo decide lui a chi ci dobbiamo donare, e in questo è la nostra libertà. La nostra vera libertà è sottometterci al potere di Cristo in allegria.
1: Ci fermiamo qui, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Le parole dell'Eucaristia, un programma di Don Fabio Rosini, biblista, presentato da Monia Parente.
3: Quarto incontro. Lo diede loro.
2: Ha collaborato al microfono Alessandro De Castro.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, e oggi la nostra navigazione nel mondo delle nuove generazioni passa attraverso un insidioso stretto, che è quello rappresentato dalla capacità di diffusione delle fake news anche tra gli appartenenti alle generazioni Z alfa, vale a dire quelli che sono a tutti gli effetti nativi digitali. E la questione che ci sta a cuore è una questione cruciale e insieme complessa. Provo a condensarla in una domanda. In un'epoca in cui le credenze più che i fatti tendono a formare, a plasmare l'opinione pubblica con conseguenze piuttosto rilevanti che vanno dalla manipolazione elettorale fino alla destabilizzazione sociale, i ragazzi, cioè quelli che sono dotati delle necessarie competenze tecniche, che sono abituati a muoversi nell'ambiente digitale, ad essere presente su TikTok, su Instagram, su Threads, ad incontrarsi nei gruppi di messaggistica, sono più protetti dalle fake, sono cioè maggiormente in grado di riconoscerle o al contrario risultano perfino più vulnerabili? Allora, benvenuto al professor Giuseppe Riva, professore ordinario di psicologia delle comunicazioni all'Università Cattolica di Milano, dove dirige il laboratorio di interazione comunicativa e nuove tecnologie. È autore di diversi libri, tra cui Nativi digitali, selfie usciti per il mulino. Professor Riva, grazie della sua presenza.
2: Grazie Gabriella, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora professore, lei firma, è coautore per il rapporto Giovani 2026, che ormai, come chi ci ascolta ogni giorno ben sa, è la nostra bussola. Ecco, è un coautore del capitolo che è dedicato proprio al rapporto tra i giovani e le fake news e alle strategie per contrastarle. Allora, partiamo dall'ABC, non diamo nulla per scontato, perché magari insomma chi ci ascolta ha bisogno di capire qualcosa in più. Le fake news ovviamente esistono da sempre, hanno una lunga storia, però grazie alla diffusione di internet, alla perdita di centralità dei canali tradizionali di informazione, hanno di sicuro guadagnato uno spazio inedito. Ma perché, professor Riva, si diffondono così velocemente? Che cos'è che le rende fortemente attrattive, in qualche modo disarmandoci? C'entra anche il modo in cui funziona il nostro cervello?
2: Assolutamente sì, perché questa è una delle cose che non è così nota, che non è la competenza tecnica che ci fa cadere nelle fake news, ma il modo con cui queste notizie sono costruite. Una prima cosa che noi sappiamo dallo studio delle neuroscienze è appunto che le fake news vanno a toccare alcuni meccanismi del nostro cervello, in particolare la capacità di reagire alle emozioni e la capacità di costruire significati. E che cosa vuol dire praticamente questo? Vuol dire che le fake news sono in grado di andare a toccare la nostra dimensione emotiva nel profondo e riescono a entrare in contatto con le nostre credenze. In pratica, il modo più efficace per costruire una fake news è sapere quali sono le mie credenze. Per esempio, sono un tifoso della Juventus, ecco, allora a questo punto creo una fake news in cui dico l'Inter ha rubato lo scudetto. Ecco, questa fake news da una parte tocca le mie emozioni perché va a toccare la mia esperienza di tifoso e va a toccare un atto, rubare lo scudetto, che è qualcosa di che genera sdegno, rabbia, certo, vergogna nell'interlocutore. Dall'altra parte è coerente con la mia dimensione valoriale.
1: È stato molto chiaro, professore, perdoni l'interruzione, e mi dica se sbaglio, cioè alla fine tutti siamo vulnerabili di fronte, ahimè, alle fake news, però i giovani ci danno da pensare perché presupponiamo che possiedano più competenze di noi. Dunque possiamo dire che è un complesso di fattori che le rende particolarmente vulnerabili, cioè il tono emotivo delle informazioni di cui ci sta parlando, però anche il tempo che trascorrono sui social, la scarsa attenzione. Pure noi abbiamo scarsa attenzione, noi dico adulti, tutto questo insieme, e poi chi sarebbero i super diffusori?
2: Questo è un altro punto importante. All'interno della rete ci sono gli influencer, alcuni influencer che appunto vengono chiamati i super diffusori, sono utenti che sono molto attivi e che sono riconosciuti all'interno della comunità di riferimento e che sono i principali, diciamo, diffusori di fake news. Quindi esistono degli influencer, non tutti gli influencer per fortuna, ma alcuni influencer che usano le fake news per diciamo guadagnare visibilità e ottenere consenso.
1: E qui intervengono dei meccanismi interessanti che voi attraversate, su cui vi soffermate. È un'indagine piuttosto complessa quella che avete portato avanti su un campione vasto, credo 4.817 ragazzi e ragazze sul territorio nazionale. Avete studiato anche i meccanismi che portano a porre i like e invece quelli che orientano la condivisione. Quando si mette un like o si condivide, soprattutto se si è più giovani, probabilmente si vuole in qualche modo anche manifestare adesione, come ci stava già dicendo, al gruppo di appartenenza, si sente anche quella pressione. Tuttavia i gesti restano profondamente differenti, cioè like rapido, emotivo, la condivisione una scelta più selettiva. E voi ci raccontate che per esempio le ragazze condividono più dei ragazzi?
2: Assolutamente, questo sembrava inizialmente controintuitivo, ma evidentemente le ragazze si sentono più parte del gruppo digitale di cui sono membri e riconoscono questa appartenenza proprio aumentando le condivisioni.
1: Ecco. Questa questione della condivisione interpella tutti, chi appartiene alla generazione Z, Alfa, chi è o dovrebbe comportarsi da adulto, perché poi di fatto c'è anche, ci raccontate, esplorate anche questo elemento, una discrepanza tra quello che noi condividiamo è quello in cui crediamo, e questo è dovuto soprattutto alla disattenzione. Io peraltro ho notato che spesso le persone neanche leggono quello a cui mettono mi piace o a volte che condividono, e nessuno trascorre veramente più di un certo tempo a guardare una notizia, un video su Instagram.
2: Noi sappiamo che insomma il tempo medio dedicato a una notizia o un video, un reel, sono 4-5 secondi, e quindi è chiaro che in 4-5 secondi è molto difficile formarsi un'idea che non sia solo superficiale.
1: Ecco, e questo naturalmente ci rende particolarmente disarmati di fronte alla notizia, e la sfida grande è come fare a proteggerci e soprattutto a aiutare i più giovani a far fronte alla disinformazione. È un grande tema, lo affrontiamo dopo esserci concessi una pausa di respiro con Viva la Vida dei Coldplay.

0: diventa.
1: Si diventa.
0: E torniamo su in Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Giuseppe Riva. Stiamo affrontando un tema cruciale che è il rapporto dei più giovani, delle giovani generazioni, delle nuove generazioni con la crescente disinformazione, anche perché diciamo tutti siamo esposti alle fake news, abbiamo capito che loro non sono protetti dalle maggiori competenze digitali che possiedono, ma se partiamo da loro, aiutando loro, di sicuro aiuteremo anche noi. Allora, professor Riva, come si fa? Perché immagino, insomma, sia un lavoro a lunghissimo termine. Voi parlate di alfabetizzazione, di un approccio educativo mirato. Cioè, chi aiuta? Cosa può aiutare, professore, i ragazzi ad addestrare il pensiero critico, a esercitare lentezza, a riprendere e interrogare le fonti?
2: È proprio questo, cioè quello che è emerso dalla nostra ricerca è come non sia tanto la competenza digitale ma piuttosto l'attivazione del pensiero analitico, l'elemento critico, cioè non è la tecnica che ci protegge dalle fake news ma la capacità di fermarci e di pensare, proprio il pensiero critico di cui parlava Gabriele, la lentezza, la capacità di interrogare le fonti. In pratica il mondo americano chiama tutte queste competenze news literacy, la capacità di interpretare e riconoscere le notizie all'interno del mondo digitale. Ovviamente è un processo complesso che richiede un cambio di mentalità, e aumentare il pensiero analitico è un processo che richiede tempo e energie. All'interno del libro, del nostro capitolo, suggeriamo una serie di strategie per potenziare questa capacità.
0: Ci faccia un paio di esempi.
2: Beh, la prima è proprio quella di verificare la notizia, cioè una cosa banale che un genitore può chiedere a proprio figlio è quello di andare a prendere una notizia sui social, poi cercare al di fuori dei social delle fonti che confermino o mettono in discussione la notizia stessa. Quindi cercare, rendere consapevole il ragazzo che non è solo il social il punto di riferimento.
0: Quindi
2: ma
0: ampliamo il contesto
2: fonte
0: della ricerca, dell'indagine.
2: Perfetto, perfetto. Dobbiamo allargare il concetto di fonti informative. Non ci sono i social, ma ci sono la radio, i giornali, internet e così via. Un'altra parte importante riguarda la dimensione delle emozioni, cioè cosa provo io quando mi trovo davanti a una notizia controversa o che diciamo aggancia
0: la mia emozione.
2: Ecco, esatto. Quindi un altro punto importante, davanti all'emozione che sperimento, fermarsi e guardare questa emozione, cercare di capire se questa emozione è un motivo che poi mi può spingere a condividere la notizia, dare un like e poi verificare da dove nasce questa emozione, cioè la notizia è fatta apposta per giudicare, per attivare in me questa emozione oppure no. E in questo processo il confronto con gli altri è critico, per cui può essere importante fare questo lavoro non da soli ma all'interno di un gruppo.
0: È molto interessante, ci si richiede sostanzialmente di andare controcorrente perché siamo insomma una società iperveloce dove tutto viene fatto in tempi rapidissimi, con l'idea di performare quanto più possibile. Tutto è poi complicato anche dell'intelligenza artificiale, perché ora facciamo i conti anche con i deepfake, cioè i video audio che attribuiscono alle persone parole che mai sono state neppure pronunciate, e a volte questo anche per noi operatori dell'informazione è difficile capire qual è il contenuto autentico. Ma professore, ce la possiamo fare? Qualcuno lo sta già facendo meglio di noi? Siamo ancora in tempo?
2: No, ce la possiamo fare sicuramente, perché lo spirito critico è un processo che non può non essere presente all'interno di un mondo sociale. Senza spirito critico il rischio è quello di appiattirci e di essere
0: quindi
2: guidati.
0: Quindi ce la dobbiamo fare, oltre che possiamo.
2: Ce la dobbiamo fare. E il punto di partenza è proprio la nostra volontà. Cioè uno dei problemi della tecnologia è che la tecnologia riduce al massimo lo sforzo. Oggi la tecnologia ci spinge a ricercare il massimo comfort. In realtà quello che ci dice la psicologia è che senza un attrito, senza un minimo sforzo, non riusciamo a cambiare, non riusciamo a migliorare. E questa è un po' la sfida della tecnologia: non farci appiattire dal comfort che la tecnologia ci dà e non ci spinge a pensare, ma accettare un po' di attrito, un po' di sforzo, in modo tale da poter, diciamo, crescere, poter diventare, far emergere il nostro pieno potenziale.
0: E io la ringrazio per questa indicazione, che è utilissima non solo per gli appartenenti alla generazione Z, ma per tutti noi. Ringrazio il professor Riva che ci ha accompagnato attraverso questa riflessione, tutti voi all'ascolto, in regia Stefano Sciurpi, ringrazio Giacomo Di Fruscolo per la sua preziosa collaborazione, la rappresentante della generazione Z, Lisa Mazzella, che sceglie i brani musicali. Questa è una tappa, è stata una tappa fondamentale, direi, ci siamo passati attraverso questo stretto insidioso e adesso ci ritroveremo alla prossima tappa di Giovani si diventa. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facone.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: preghiamo. Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari, in questo ciclo di riflessioni dedicate al Padre Nostro.
1: Entriamo nella seconda parte del Padre Nostro. Abbiamo detto che la preghiera del Pater è divisa in due parti che hanno rispettivamente una introduzione e una invocazione iniziale, Padre Nostro. La seconda parte avrà una conclusione, liberaci dal male. Abbiamo detto tre invocazioni nella prima parte, quattro invocazioni nella seconda parte. La prima parte che riguarda direttamente Dio, la seconda parte invece che guarda a ciò di cui noi abbiamo bisogno. Nella prima parte sia santificato il nome, venga il regno, che sia fatta la tua volontà. Nella seconda parte troveremo la richiesta del pane, la richiesta del perdono, la richiesta di essere preservati dalla tentazione e infine la richiesta di essere strappati dalle fauci del maligno. Ecco, quindi entriamo con oggi nella seconda parte, in cui chiediamo una cosa apparentemente piccola, potremmo dire quasi la meno interessante, la più modesta. Ma teniamo presente che sicuramente però è una parte che ci tocca immediatamente. Abbiamo bisogno del pane per vivere, per sostentarci nella nostra vita. Ed è una cosa interessante la formulazione che troviamo nel Vangelo. Mentre nelle altre invocazioni prima c'è il verbo e poi c'è il sostantivo, nella richiesta del pane quotidiano ciò che è messo in rilievo è il pane in se stesso, perché noi diciamo sia santificato il nome, venga il regno, sia fatta la tua volontà. Nella richiesta del pane invece viene detto letteralmente il pane nostro dacci. Quindi al centro, in modo molto forte, viene sottolineata l'importanza del pane, viene messo proprio in rilievo. E la domanda è: ma che cosa intendiamo con la parola pane? Ma evidentemente la prima accezione è il pane, quello fatto con il frumento, quello impastato e cotto nel forno. Però ovviamente il pane diventa un simbolo di tutto ciò che l'uomo ha bisogno per vivere. Mancare del pane vuol dire mancare del necessario, no? Togliere il pane di bocca significa privare l'uomo delle cose essenziali per vivere. Anche nel nostro linguaggio il pane assume una valenza simbolica, no? Quindi dentro questo pane abbiamo un significato molto più grande, molto più allargato, se vogliamo, ed è tutto ciò che ci è necessario, tutto ciò che è indispensabile affinché noi possiamo vivere, affinché possiamo essere sostenuti in questa esistenza terrena. Anche se poi vedremo che forse nel Padre Nostro abbiamo un'accezione ancora più profonda che ci rimanda anche a una vita spirituale, una vita eterna. Si dice poi pane nostro, dove ritorniamo al fatto che la preghiera del Padre Nostro è la preghiera della famiglia di Dio, prima di essere una preghiera individuale. È una preghiera che è contrassegnata dall'essere comunità, dall'essere famiglia. E poi abbiamo quella parola sulla quale un po' si va in tilt. Noi l'abbiamo tradotta con il pane nostro quotidiano. È una possibilità di interpretazione, perché è difficile tradurre la parola greca è epiusion, perché questa parola in tutta la letteratura greca antica si ritrova solo nel Padre Nostro. Poi abbiamo un altro testo che è un resoconto economico, un breve papiro trovato in Egitto, dove c'è questa parola in riferimento alle derrate necessarie probabilmente per un accampamento militare. Quindi in tutta la letteratura greca abbiamo questa parola che ricorre soltanto nel Padre Nostro e in questo papiro. Per cui, non avendo altri riscontri, la traduzione di questa parola è difficilissima traduzione. Per cui non sappiamo bene come tradurla, per cui se andiamo a vedere come l'hanno tradotta le varie versioni della Sacra Scrittura fin dall'antichità fino ai giorni nostri, vedremo che questa parola viene tradotta a volte molto diversamente. Vi faccio qualche esempio. Nella Vetus Latina, che è la traduzione di alcuni testi prima ancora di San Gerolamo, questa parola viene tradotta con quotidiano. Ma se noi andiamo alla Vulgata di San Gerolamo, quindi la grande traduzione della Bibbia fatta da San Gerolamo, la traduzione che San Gerolamo ne dà è sovrasostanziale. Quindi siamo su un'altra linea di concezione, dove San Gerolamo intende probabilmente questo epiusion come il pane celeste, quindi probabilmente in riferimento all'Eucaristia. Abbiamo ad esempio la versione siriaca, dove viene tradotto con perpetuo, dacci il nostro pane perpetuo. Oppure un'altra versione ancora siriaca che lo traduce con necessario, dacci il pane necessario. Oppure abbiamo un'altra traduzione che dice dacci il pane che viene. Oppure la traduzione copta, dacci il pane di domani, non quotidiano, ma dacci il pane di domani. Quindi sapete, dentro tutto questo capire qual è la traduzione esatta è un po' un'impresa. Comunque letteralmente noi che espressione troviamo? Il pane di noi, l'epiusion, lasciamolo lì per intanto, dacci. Quindi si parla di un pane ben determinato, perché si dice dacci il pane, quello epiusion. Quindi è un pane che si differenzia dagli altri pani generici. Adesso non sto dentro a lavorare troppo sul termine epiusion, però abbiamo il termine usia, che significa natura, essenza, realtà. Quindi potremmo tradurlo con dacci il pane di noi, l'essenziale. Probabilmente la traduzione forse più corretta sarebbe dacci il pane, l'essenziale. In altre parole, dacci il pane necessario, quello necessario alla vita. Poi se guardiamo come viene presentata la richiesta in Matteo e in Luca, vedremo che la richiesta viene fatta in modo leggermente diverso. In Matteo, il pane nostro quotidiano dà a noi oggi. In Luca, il pane nostro quotidiano continua a dare a noi quello di ogni giorno. Dove sta la differenza? Dove sta la differenza? Che Luca sembra un po' previdente, no? È come se dicesse, Signore, io mi fido che ogni giorno tu mi darai il pane. Quindi Luca è un po' proiettato sul futuro, sul domani. Fa che domani io abbia il pane di cui ho bisogno. Invece in Matteo abbiamo l'altra versione, l'altra formulazione. Signore, dammi oggi il pane. Non si interessa tanto se domani ci sarà. Dammi oggi, mi basta quello di oggi. Dammi immediatamente oggi quello di cui ho bisogno. Perché Luca usa questa espressione? Vi faccio fare un po' di esegesi, con questo discorso un po' lungo. Quando Luca dice continua a dare a noi quello di ogni giorno, questa espressione poi la troviamo anche negli Atti degli Apostoli. Viene dove viene descritta la giornata della comunità cristiana, i sommari, i cosiddetti sommari della comunità, dove Luca descrive la comunità, in cui si dice erano assidi nell'insegnamento degli apostoli, nella condivisione del pane, e poi si dice erano costanti, erano perseveranti nella frazione del pane per ogni giorno, dove il riferimento quasi sicuramente è all'Eucarestia. Anzi, sicuramente è in riferimento all'Eucarestia. Quindi nella formulazione di Luca, fatta in questo modo, probabilmente Luca dà una sorta di codice, chiamiamolo così, per i cristiani che ascoltano e leggono il Vangelo. Dentro il pane, quello che ci dai ogni giorno, chi ascoltava capiva a che cosa si riferiva Luca. Luca si riferiva al momento in cui la comunità ogni giorno ripeteva il gesto di Gesù della frazione del pane, quindi in riferimento all'Eucarestia, allo spezzare del pane. Chi è che prega il Padre nostro? Anche qui le interpretazioni possono essere diverse, anche se una non esclude l'altra. Un primo soggetto potrebbe essere il discepolo che viene mandato ad annunciare il Vangelo. Sapete che nel Vangelo Gesù dice non prendete né denaro né argento, non prendete neppure due vestiti, soltanto un bastone e andate. Quindi non hai neppure i denari per comprarti il pane. Quindi questa richiesta potrebbe essere messa in bocca al discepolo itinerante che è mandato nel mondo ad annunciare il Vangelo senza alcuna sicurezza. Quindi questa domanda suppone nel discepolo una estrema povertà e una estrema fiducia che il Padre verrà incontro alle sue necessità. Non mancherà del necessario, perché l'operaio ha diritto alla sua mercede, diranno un altro punto del Vangelo. Ma possiamo allargare la proposta di questa richiesta mettendola in bocca al discepolo in generale. Il discepolo che decide di seguire Gesù rinunciando alle sue ricchezze, rinunciando alle sue sicurezze e facendo affidamento nella provvidenza di Dio. Per cui è il discepolo che chiede al Padre il necessario per vivere. Abbiamo infine una terza e ancora più allargata proposta di preghiera messa in bocca all'uomo in se stesso, l'uomo che si sente fragile, che si sente debole. Viviamo tutti una sorta di precarietà, in cui se abbiamo la lucidità di esserne consapevoli ci accorgiamo di non avere nessuna sicurezza. E allora noi chiediamo al Padre di provvedere a noi e di non farci mancare ciò di cui abbiamo bisogno, proprio perché noi non siamo autosufficienti, non bastiamo a noi stessi. Non possiamo vivere indipendentemente da Dio, perché la vita la riceviamo continuamente da Dio, lo dicevamo in rapporto all'invocazione del Padre, no? La vita la riceviamo continuamente da Dio e insieme alla vita noi chiediamo a Dio che ci doni al Padre, noi chiediamo al Padre che ci doni ciò che è necessario per vivere la vita che Lui ci dona. Quindi imparare a confidare in Dio, che non mancherà di venirci incontro nelle nostre necessità. Lui che è Padre provvidente, Lui che ha cura di ciascuno di noi. E qui è interessante andare anche ad alcuni testi, ad esempio della

ma fammi avere il cibo necessario. Perché una volta sazio, io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Basto io per me. Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e profani il nome del mio Dio. È bello questo, no? Non darmi né ricchezza né miseria, dammi quello che ho di necessario per vivere, per mantenermi sempre in un atteggiamento di fiducia nei tuoi confronti, e non darmi neppure il superfluo, perché il superfluo potrebbe darmi l'occasione di illudermi di bastare a me stesso, di poter fare a meno di Dio. Quindi dammi soltanto quello che è necessario. In una società del consumismo, ovvero del superfluo, chiediamo di saperci accontentare del necessario, di vivere, come diceva Giovanni XXIII, di vivere una povertà contenta, di ricevere le cose come un dono di Dio, una benedizione di Dio. Sì, il pane è nostro, ce lo procuriamo noi, ma ricordiamoci sempre che chi ci dà la forza di procurarci il pane è la benedizione di Dio, che ci dona la vita, che ci dona la salute, che ci dona il lavoro. Quindi il pane è nostro, ma nello stesso tempo il pane è dono di Dio. E quindi chiediamo al Signore di poter vivere sempre il rapporto con le cose in un atteggiamento di lode, di benedizione, di ringraziamento, di non ritenere le cose come nostro possesso, ma di accoglierle come dono. Questo è vivere una vita eucaristica, no? Continuamente prendere le cose come dono di Dio e offrirle a Dio. Niente di peggio nella vita cristiana che appropriarci delle cose come se fossero nostre. Cosa hai tu, dice Paolo, no? Che tu non abbia ricevuto. Tutto ciò che possiedi ti è dato da Dio, eh? Non volerne essere padrone. Impara a benedire, eh? A benedire il Signore per quello che ti dona, perché questo poi ti rende capace di condividerlo con gli altri. Perché quando tu riconosci che quello che hai è un dono di Dio, non lo ritieni tuo, e non ritenendolo tuo, sei pronto a condividerlo con gli altri. Anzi, senti la gioia di condividerlo con gli altri. Se non avvertiamo questa gioia della condivisione con gli altri, di ciò che abbiamo, di ciò che siamo, eccetera, a mio parere dobbiamo molto dubitare della profondità della nostra vita spirituale. Una delle prove del 9, a mio parere, è proprio questa, per vedere se uno realmente sta vivendo il Vangelo. Questa persona è capace di condividere, di dare quello che è suo. Diceva un vescovo, guardate che alla fin fine anche, sembra una battuta un po' bassa, però secondo me è vera. Se uno ha la fede, poi si vede nella misura in cui apre il portafoglio. Sembrerebbe quasi un discorso interessato, ma non lo è, perché senti la gioia di condividere, di andare incontro a chi manca del necessario, no? Non puoi passare indifferente di fronte a chi manca del pane di ogni giorno, perché il pane che tu hai è un dono suo. Se noi guardiamo la vita dei santi, una delle costanti di tutta la vita, di tutti i santi, di tutti, nessuno escluso, anche dei monaci della Tebaide, che vivevano da eremiti, era sempre questa immediata disponibilità a condividere il pane. Quindi quando facciamo l'esame di

0: di coscienza su ho la fede, non ho la fede. Interrogati e chiediti, ma io ho la gioia di condividere, di dare del mio a chi manca del necessario? Questa è un po' la prova del 9. La fede non sono i bei pensieri che facciamo davanti a Gesù, almeno non sono soltanto i bei pensieri devoti che facciamo davanti a Gesù. Possiamo fare tanti bei pensieri, tante belle esclamazioni: oh Dio, tu sei il mio tutto, tu sei la mia gioia, tu sei la mia vita. Ma se dopo, quando qualcuno ti chiede qualcosa, no, questo è mio e me lo tengo stretto, tutto quello che hai detto non vale realmente una cicca, come si dice. Quindi la prova della nostra fede si vede a questo livello. Dice San Giacomo: mostrami la tua fede senza le opere, io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Una lettera che Lutero non ha voluto o ha messo da parte, no? Perché sottolinea il valore delle opere. Quando chiediamo il pane necessario, ma ovviamente noi chiediamo anche quel pane spirituale di cui noi abbiamo bisogno per vivere una vita divina. E quindi quando chiediamo il pane indispensabile per la vita, noi chiediamo anche il pane che è Gesù. O Padre, donami sempre Gesù, che è il pane che mi sostiene nel cammino della vita di fede. Non farmelo mancare. In questo senso vale bene la traduzione di San Gerolamo, no? Il pane sovrasostanziale. Quante volte Gesù si presenta e si definisce come il pane della vita. Se andiamo a leggerci tutto il capitolo sesto di San Giovanni, vedremo che lì continuamente Gesù ripete: io sono il pane della vita. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. E ancora più avanti: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quindi Gesù si presenta come il pane, un pane indispensabile perché è il pane che ci assicura la vita eterna. Com'è bella la testimonianza di Martha Robben, che probabilmente verrà beatificata fra non molto, ci auguriamo. È morta nell'82 o nell'83. Questa donna che per 53 anni si è cibata unicamente una volta alla settimana dell'Eucarestia. Per 53 anni si è cibata solo dell'Eucarestia. Non beveva, non mangiava, non dormiva. E quando gli chiedevano: ma perché il Signore ti fa questo? Lei rispondeva: perché il Signore attraverso di me vuole annunciare al mondo che l'Eucaristia è vero pane di vita. È vero pane di vita. Interessante poi vedere come la scienza, gli scienziati non hanno mai voluto confrontarsi con la figura e la testimonianza di Martha Robben. La scienza laica non ha mai voluto confrontarsi con questa straordinarietà di vita, quando probabilmente se l'avesse studiato forse avrebbe anche scoperto qualcosa di utile. Questo ci dice come la scienza apparentemente è aperta, in realtà è chiusa nel suo orizzonte di quello che può solo dimostrare, no? Con quello che non può dimostrare o che la destabilizza, non vuole fare i conti. È interessante questo. E allora quando chiediamo il pane di ogni giorno, il pane necessario, con quale atteggiamento lo dobbiamo fare? Ma io direi, per prima cosa, pronunciare queste parole come gente modesta. Non la pronunciamo da ricchi che credono già di avere tutto. La vogliamo pronunciare vivendo realmente il proposito di accontentarci del necessario, di non vivere nella pretesa di avere sempre di più, sempre di più. Questo è uno dei motivi per cui il nostro Occidente sta andando in crisi, no? Si sta disfacendo. Perché? Perché alla base c'era questa illusione di un consumo che doveva crescere all'infinito. È un'illusione. E adesso ne paghiamo le conseguenze. Quindi il Padre Nostro diventa anche una filosofia economica che potrebbe salvare il mondo se fosse vissuta. Quindi accontentarci del necessario, il non pretendere di avere sempre di più, in questo senso sappiamo dire dei no a quello che è superfluo. C'è stata una ricerca a livello sociologico che ha fatto più o meno l'inventario e diceva: in ogni casa ci sono almeno 3.000 o 4.000 cose perfettamente inutili. Pensate quanti soldi risparmieremmo. Non abbiamo sempre bisogno di avere l'ultimo ritrovato a livello tecnologico. Accontentati, insomma. Quelli che cambiano computer tutti gli anni, quelli che cambiano il cellulare, poi non sono contenti soltanto di avere l'iPod, vogliono l'iPad, poi il touchscreen, poi vogliono... E diventa una rincorsa, no? In cui non ti senti mai soddisfatto, perché ti vengono sempre proposte delle cose che ti illudono di riempire la tua vita di gioia e di felicità. Ma abbi la pazienza, non saranno queste cose a fare il cuore contento. Quindi anche come cristiani noi dovremmo dare questa testimonianza di sobrietà. Cosa devo fare di fronte a questo mondo? Beh, comincia a vivere in un modo diverso. E vivere in un modo diverso vuol dire anzitutto dire: imparo a vivere soltanto del necessario. Non nella miseria, ovviamente, ma quando ho il necessario, basta, accontentati e ringrazia il Signore per quello che ti viene dato. Un secondo atteggiamento con cui vivere questa richiesta è la certezza che Dio è Padre e che non mancherà mai di venire incontro a quello di cui realmente tu hai bisogno. Perché noi chiediamo sì tante cose a Dio, ma in genere noi chiediamo cose che non sono indispensabili, non sono essenziali per vivere, mentre dobbiamo avere la certezza che Dio, il Padre, quello che è indispensabile non ce lo farà mancare. E questo ci toglie da tutta quella preoccupazione, da quell'ansia, da quella paura per il futuro. Il cristiano non vive nell'angoscia per il futuro, non vive in una costante preoccupazione. Mi occupo prima che le cose accadano, no? Vivi la certezza che oggi il Padre ti darà quello che hai necessario. Domani, a ciascun giorno basta la sua pena. Domani il Padre ti darà quello che per domani avrai bisogno. Ma capite che se vivessimo questo, vivremmo in una pace in una tranquillità che il mondo ci invidierebbe. Siamo capaci di vivere questo atteggiamento di fiducia, di abbandono in Dio, nella certezza, vi ripeto, che Dio è Abba, papà, mentre noi andiamo in ansia perché vorremmo tutto sotto controllo, tutto sicuro, tutto certo, no? Per cui viviamo continuamente nell'ossessione del domani, no? E domani cosa sarà? E mi devo preoccupare, devo mettere le cose a posto, devo tenere tutto sotto controllo. Ai bambini è rivelato il regno di Dio, perché il bambino non si preoccupa del domani, eh? Il bambino non dice mai, ma domani cosa sarà? Vive il momento presente in una gioia, in una pienezza che noi adulti non abbiamo, ma proprio perché viviamo in questa costante preoccupazione, ansia per quello che sarà, che poi tu sai cosa sarà domani, no? E allora cosa ti preoccupi del domani? Sai cosa succederà domani? No, e allora cosa ti preoccupi? Sei sicuro di arrivare a stasera? Non siamo neanche sicuri di questo. E allora cosa ti preoccupi del domani? In questo senso vi inviterei proprio ad andare a rileggervi il capitolo sesto di Matteo. Abbiamo detto che il Padre Nostro viene inserito all'interno del discorso della montagna, eh? E siamo al centro del discorso della montagna, dove Gesù dice: perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Quindi le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, da cosa scaturiscono? Dalla poca fede. Questa è la ragione, eh? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Ci fidiamo di queste parole o no? Lasciamo lavorare la provvidenza. Ma siccome non ci fidiamo fino in fondo della provvidenza, non sperimenteremo mai la provvidenza. E questo è il problema, no? Mettila alla prova la provvidenza. Mettila alla prova. Ma noi abbiamo paura di mettere alla prova la provvidenza. Perché se poi funziona, questo vuol dire vivere costantemente nella capacità di dare, di condividere, la mia vita sarebbe cambiata completamente. Ma un altro atteggiamento con cui vivere questa richiesta: noi chiediamo il Padre nostro, è una richiesta fatta al plurale, per cui chiaramente lo sguardo deve girare a guardare tutte le situazioni che ci circondano. Oggi quanta gente manca del pane necessario per vivere, non ha lavoro, eh? mio amico mi diceva, c'è una mamma con due bambini che è costretta ad andare al supermercato e dar da mangiare ai bambini dentro il supermercato, scartando i prodotti che trova, dando da mangiare lì dentro perché non ha i soldi. Pensate che, in che situazioni. Già oggi c'è gente che guarda dentro nei cassonetti, no? Fuori dai supermercati per prendere roba da mangiare. Le mense per i poveri si stanno moltiplicando, anche qui nella nostra zona, anche qui, no? Alla sera viene dato da mangiare ai poveri. Non possiamo passare accanto a tutto questo facendo finta di niente. Mi devo interrogare, ma io che sono cristiano, io che dico il Padre nostro e chiedo il pane, lo devo chiedere solo per me o lo devo chiedere anche per gli altri? E quando lo chiedo per gli altri, questo non esige che io abbia la gioia e il coraggio di condividere quello che ho in più nel darlo a chi manca del necessario. Quindi quando io ringrazio il Signore per il cibo che mi ha dato, non devo dimenticare che quel cibo non è soltanto mio, ma che quel cibo è anche di chi è fuori dalla porta e non ha il necessario per mangiare. Quindi esige il dire il Padre nostro una grande sensibilità nei confronti della giustizia, sentendo che gli altri sono figli di Dio, sono immagine di Dio, sono miei fratelli in Cristo. Certamente qui poi c'è da domandarsi qual è poi il modo migliore per intervenire dentro queste situazioni. Ma innanzitutto vi direi, il modo migliore non è quello di dare l'euro a Tizio, Caio e Sempronio. Prima di tutto perché dando un euro tu non risolvi assolutamente nulla. Secondo perché quando dai l'euro a una persona problematica e disagiata, quell'euro sappiamo benissimo dove va a finire, no? Va a finire nel bicchiere di vino o in altro. Ma forse la cosa migliore è dire, ma come famiglia, guardando il mio budget, eccetera, perché non impegnarmi, ad esempio, a contribuire una volta al mese, una volta all'anno, con un'offerta nei confronti, ad esempio, delle mense dei poveri o alla Caritas, eccetera. Questo bisogna fare la carità in modo intelligente, mi raccomando. Per cui io sconsiglierei e sconsiglio sempre di fare l'elemosina puntuale di un euro a quello, a quell'altro che incontro per la strada. Non serve quello. Diventa anche un modo sbagliato, a mio parere, di fare la carità. Aiutiamo invece chi può affrontare queste situazioni in un modo più professionale e in un modo più competente, io direi. Chiaramente poi ognuno deve fare secondo sua coscienza. E infine vi dicevo, certamente questo pane fa riferimento al pane di cui la nostra vita spirituale ha bisogno, è il pane dell'Eucaristia. Come abbiamo bisogno del pane materiale per sussistere nella vita terrena, io ho altrettanto bisogno del pane sovrasostanziale per dare nutrimento alla mia vita spirituale. E questo pane è Cristo. Cristo che si dona a me attraverso la sua parola, che io devo masticare, di cui io mi devo nutrire. Questo pane è l'Eucaristia, è il corpo e il sangue del Signore, sono l'alimento, il pane quotidiano di cui ho bisogno affinché la mia vita spirituale sia nutrita e possa crescere, possa maturare. Quindi chiediamo al Signore la grazia di sentire la fame della parola, la fame dell'Eucarestia, avere consapevolezza che io non posso tralasciare questo nutrimento. Come si fa a vivere una vita cristiana non alimentandola con la parola, non alimentandola con l'Eucarestia? Quelli che dicono: ma io sono cristiano ma non sono praticante, ma è una cosa che non sta in piedi, non ha senso. È come dire: io vivo senza mangiare. Come puoi avere questa pretesa? Tu ti devi nutrire della carne di Cristo, che è la sua parola, è il suo corpo. E il Signore ha predisposto per noi la Scrittura e ha predisposto per noi il pane di vita eterna. E quindi ringraziamo il Signore se ci dona la gioia di avere questo pane tutti i giorni. Pensiamo a tante comunità che, non avendo più sacerdote, non hanno la possibilità di cibarsi della parola e dell'Eucarestia. Questo è un grande problema nella Chiesa, la presenza di intere comunità che non possono celebrare l'Eucarestia. Ma chiediamo al Signore che doni luce ai nostri pastori affinché possano intuire quelle che saranno un po' le strade migliori per venire incontro a questo comando del Signore, che è quello di nutrirci del suo corpo, che è la parola e l'Eucarestia. Ecco, vedete quante ricchezze viene racchiusa semplicemente in questo dacci oggi il nostro pane quotidiano. E come vi ripeto, il mio augurio è quello che da ora in poi, recitando la preghiera del Padre Nostro, la recitiamo non come parole così dette un po' al vento, senza consapevolezza, ma che pregando il Padre Nostro realmente assaporiamo tutto il loro contenuto, la loro ricchezza, ma soprattutto comprendiamo che il Padre Nostro non è soltanto una preghiera da dire, ma è una preghiera da fare, è una preghiera da fare, da mettere in pratica. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Siamo stati insieme a Padre Franco Fabris in questa riflessione dedicata al Padre Nostro.

tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo. Accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore. Abbraccia con amore di madre questo nostro mondo umano che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale, liberaci dalla facilità di calpestare i comandamenti di

la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci, liberaci. O Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel deserto.

Leggersi dentro con il Vangelo di Matteo. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Proposte al microfono da Monia Parente.

La nostra meditazione oggi prende spunto dal capitolo 4 del Vangelo di Matteo, versetti 1-11. Abbiamo fame, fame di affetto. Cerchiamo briciole di stima, di affermazione. Andiamo a caccia di benessere, di piacere. Abbiamo fame di risposte e di certezze. La fame ci abita. E il modo in cui cerchiamo di rispondere a questa fame dice chi siamo. Fin dall'inizio la Bibbia ci parla del mangiare. I frutti appetitosi del giardino a cui Adamo ed Eva non sanno resistere, ma anche la fame comprensibile di Gesù dopo un lungo digiuno. Ci sono modi diversi di rispondere alla nostra fame. In genere è utile avere dei criteri. Potremmo pensare alle tentazioni come a delle scorciatoie. Soddisfare la nostra fame con la prima cosa appetitosa che ci capita, senza pensarci troppo. Se ci teniamo alla nostra salute e alla nostra linea, possiamo darci dei criteri, così come nella vita può essere utile avere dei valori che guidano le nostre scelte. La tentazione è allora una scorciatoia, perché davanti ad una scelta non perdo tempo a confrontarmi con i miei valori, ma raccolgo il frutto senza pensarci troppo. Se non ho dei valori, ovviamente non ci sarà neppure la tentazione. Tutto fa brodo e in me non c'è nessun conflitto. Se invece prendo la scorciatoia piuttosto che ascoltare i miei valori, si genera in me un conflitto che in termini spirituali si chiama peccato. I valori, le linee guida, sono il Vangelo, la relazione con Gesù. Quando prendo la scorciatoia nelle mie decisioni senza passare attraverso il Vangelo, allora faccio l'esperienza della tentazione e del peccato. È un modo veloce ma pericoloso per la salute dell'anima di rispondere alla fame che inevitabilmente mi abita. Il racconto del terzo capitolo della Genesi descrive come opera la tentazione nella nostra vita. Questi primi capitoli della Genesi parlano di quello che avviene sempre nell'esperienza umana, ciò che è alla base e continuamente si ripete nella storia dell'uomo, ciò che è in principio è ciò che avviene sempre.

La tentazione opera innanzitutto indebolendo la nostra memoria e confondendo le acque. Il serpente dice infatti alla donna: «È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino». Una frase apparentemente innocua, ma che contiene già il veleno. La tentazione seduce con un linguaggio apparentemente inoffensivo. La tentazione trasforma le parole e confonde le idee. Dio, infatti, se andiamo a riprendere il secondo capitolo della Genesi, aveva chiesto di non mangiare solo di un albero del giardino. Ma quando cominciamo ad entrare in dialogo con la tentazione, la nostra mente comincia a confondersi. Eva, infatti, risponde mettendo insieme cose vere e cose false. Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Eva si ricorda infatti che il comando di Dio riguardava solo un albero, ma aggiunge che il comando di Dio riguardava sia il mangiare che il toccare l'albero. Eva interpreta il comando di Dio in una maniera più pesante. Ma è importante notare il motivo di questa confusione nella testa di Eva. Al momento in cui Dio aveva dato quel comando, Eva non era presente. Eva conosce le cose solo per sentito dire. Se non abbiamo un rapporto diretto con la parola di Dio, se non coltiviamo e custodiamo i nostri valori, i nostri ideali, i nostri criteri, la scorciatoia si presenterà allettante e resteremo confusi. La tentazione poi deforma il volto di Dio, fa apparire Dio come un despota, uno che vuole togliere la libertà. Potresti mangiare, sfamarti subito, diventare come lui, raggiungere la felicità. Dio invece vuole tenerti schiavo, farti aspettare, mantenerti nell'incertezza. Con lui non sai mai come andrà a finire. Salvati da solo, pensa a te, raccogli il frutto appena ti si presenta l'occasione. Questa visione di Dio è spesso alla base della scelta delle scorciatoie. Ma le scorciatoie in genere rovinano le relazioni. Adamo ed Eva aggrediscono il frutto, ma dopo si vergognano. E allora cominciano a coprirsi, si nascondono. Quando scegliamo le scorciatoie, in genere, stiamo ingannando qualcuno. Adamo ed Eva si coprono perché qualcosa non funziona più nella loro relazione e nella relazione con Dio. Coprirsi vuol dire giustificarsi. Ecco, quando cominciamo a giustificarci nelle nostre relazioni, vuol dire che abbiamo preso qualche scorciatoia. Il testo del Vangelo di Matteo ci racconta, al contrario, come evitare le scorciatoie. Anche Gesù ha fatto l'esperienza del fascino delle scorciatoie perché anche lui non poteva non fare l'esperienza della fame. Lo Spirito spinge Gesù nel deserto. La vita lo spinge a rivivere l'esperienza dell'umanità. Il deserto è il luogo in cui Israele ha fatto l'esperienza della fame, della paura di morire. È il luogo in cui si è sentito abbandonato da Dio. Dopo un lungo digiuno, Gesù ha fame. La scorciatoia è davanti a lui. Ha il potere di trasformare le pietre in pane. Non lo vedrebbe nessuno e comunque non ci sarebbe niente di male. Per una volta sola potrebbe usare il suo potere per se stesso, per sfamare la sua voglia di pane. Potrebbe approfittare del privilegio di essere figlio di Dio. Che male c'è? Gesù rifiuta le scorciatoie. Mangerà con gli altri quando sarà possibile. Il suo potere come figlio di Dio è per servire gli altri, non se stesso. Gesù vuole salvare il mondo, non attraverso il compromesso con il male, non scegliendo la logica del potere e del privilegio, ma attraverso la logica della croce. Ci rimette in prima persona, presentandosi come un perdente agli occhi del mondo. Questa è la logica del discepolo, quella della croce, non quella del compromesso. Chiediamo al Signore la grazia di saper valutare le strade che ci stanno davanti e di saper leggere i cartelli che Lui pone sulla nostra strada. E allora possiamo chiederci, per leggerci dentro, quali sono i criteri, i valori, gli ideali che ispirano le mie scelte? E ancora, che rapporto ho con il privilegio e con il compromesso?

Leggersi dentro con il Vangelo di Matteo. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri della gloria. La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi alla sua immagine di crocifisso. Egli è risorto. Contemplandolo il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia di coloro ai quali Cristo si manifestò e di Maria, che fece una intensa esperienza della gloria del Figlio.
1: Primo mistero della gloria. Gesù risorge dal sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il

nome di Gesù aggiungiamo che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei Ave Maria, piena di grazia.

frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

0: Cristo.
1: Secondo mistero: Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

al nome di Gesù aggiungiamo che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

Benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con giustizia e santità per le strade del mondo, tenendo fisso lo sguardo alla patria del cielo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Terzo mistero. Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo, perché egli compie in noi, nella Chiesa e nel mondo, i prodigi di una rinnovata Pentecoste. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando il tuo volto più bello del sole, ci sentiamo rapiti dalla bellezza di Dio e ci impegniamo a costruire il mondo secondo il suo cuore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quinto mistero: Maria è incoronata regina. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ti hai incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con perseveranza nella via del bene, per godere in eterno con te della gioia della Trinità, nella gloria degli angeli e dei santi. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Dio Padre Celeste. Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo. Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Semprevergine. Madre Intemerata. Madre Amabile. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine Prudentissima. Vergine Venerabile. Vergine degna di lode. Vergine potente. Vergine clemente. Vergine fedele. Specchio di giustizia. Sede della sapienza. Causa della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tempio degno di onore. Modello di vera pietà. Rosa mistica. Torre di David. Torre di Avorio. Casa d'oro. Arca dell'Alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute dei malati. Rifugio dei peccatori. Conforto degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.

0: come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria, quinta meditazione. Buon ascolto.

Bene, con la giornata di oggi cominciamo ad avviarci verso la conclusione del nostro discorso, ma in realtà entriamo nel cuore stesso della vita di Maria. Questa mattina ci fermeremo su tre episodi. È l'unica maniera per riuscire a percorrere un po' tutto il viaggio della Via Maria. Ve li elenco e poi cerchiamo di capire in che senso noi abbiamo bisogno di fermarci su questi tre avvenimenti della sua vita. La prima è la fuga in Egitto. Il secondo episodio è il ritrovamento di Gesù nel Tempio. E il terzo episodio sono le nozze di Cana. Queste tre tappe della vita di Maria, in realtà vi accorgerete tra un istante che hanno un filo rosso che collega tutte e tre queste vicende. Ma partiamo dall'inizio. La fuga in Egitto. Che significato può avere questo evento della vita di Maria che trovate nel Vangelo di Matteo, al capitolo 2, versetti 13-23. Matteo 2, versetti 13-23. Ora la vicenda è nota, cioè che cosa accade che a un certo punto nella vita di Gesù, che è appena venuto al mondo, incombe la minaccia di Erode. Giuseppe viene avvisato di questa minaccia, di questo rischio, e di notte vanno via, scappano, vanno in Egitto per cercare di proteggere il bambino e lì rimarranno finché non morirà Erode. Sarà lo stesso angelo ad avvisarli dello scampato pericolo e del fatto che potranno ritornare indietro sui loro passi. E sappiamo però che questa loro fuga non è senza conseguenze, cioè quella fuga è strettamente legata a quella che noi conosciamo come la strage degli innocenti, questa mattanza operata da Erode nei confronti dei bambini. Di questa borgata, di questo villaggio di Betlemme e dintorni, nel tentativo di uccidere questo probabile messia, questo usurpatore del trono. Qui il tema che emerge in maniera forte è quello della persecuzione. Ma la persecuzione è un tema che è il risvolto della medaglia della testimonianza. Che cos'è la testimonianza? Ieri dicevamo, nella nostra seconda meditazione, dicevamo che quando tu ami devi domandarti quanto sei disposto a soffrire per ciò che ami. Ecco, la testimonianza è una declinazione esattamente di questo proposito, in fondo. Il testimone è colui che rimane fedele a ciò che ha scoperto essere vero. Il testimone è colui che rimane fedele a ciò che ha scoperto essere vero dentro la sua vita. E questo sta a significare che non tutto ciò che c'è nella nostra vita è vero. Non tutto quello che viviamo è autentico. Se come cristiani dovessimo in qualche maniera avere una pretesa, la nostra pretesa dovrebbe essere questa, quella di vivere per cose vere. Solo le cose vere meritano la nostra attenzione, meritano la nostra vita. Ora, immaginate quanto la nostra esistenza è piena di fuffa, cioè a volte di cose che non sono vere, che assorbono la nostra vita, che distraggono la nostra esistenza. Quindi il primo vero grande discernimento è cominciare a capire che cosa è vero. E poi difendere ciò che abbiamo scoperto essere vero, rimanendo fedeli a tutto questo. Ora, se la scelta avviene soltanto tra il bene e il male, tra Gesù e Erode, può sembrare relativamente semplice. In realtà la cosa complicata è che la verità di cui vi sto parlando non si gioca semplicemente sul fatto di dover, non lo so, scegliere tra il fare o non fare qualcosa all'interno della nostra esistenza. Quello che voglio dirvi è che tutto ciò riguarda non tanto il verbo fare, ma il verbo essere, ancora una volta. C'è una maniera vera di essere preti. C'è una maniera vera di essere suore.
C'è una maniera vera di essere frati, c'è una maniera vera di essere laici, c'è una maniera vera di essere famiglia, cioè non tutte le versioni di vita che noi viviamo sono vere. Tu puoi vivere una vocazione, ma vivere quella vocazione non in maniera vera, non in maniera autentica. In questo senso noi abbiamo costantemente bisogno di santi, cioè di modelli, di persone a cui guardare e a poter dire: ecco, questa è una maniera autentica di vivere la mia vocazione, questa è una maniera autentica di vivere la mia vita, questa è una maniera autentica di vivere il mio mestiere. Quindi non basta semplicemente aver scelto una cosa che apparentemente è una cosa buona. Ok, io faccio una famiglia, farsi una famiglia è una cosa buona, decido di dedicare la mia vita a una missione, è una cosa buona. No, non basta far questa scelta, dobbiamo domandarci se in quella scelta noi siamo rimasti fedeli a ciò che è vero. E se da una parte dovrebbe rappresentare un affare vivere in maniera autentica, in maniera vera, la nostra vita, la nostra vocazione, il Vangelo ci mette subito in guardia e ci dice che se tu vuoi rimanere fedele a ciò che è la versione vera e autentica della tua vita, devi prepararti alla persecuzione. È paradossale. Ma se io voglio vivere bene bene il mio sacerdozio, perché devo prepararmi alla persecuzione? Se io voglio vivere bene bene il mio essere famiglia, il mio vivere, il mio carisma, perché? Perché ciò che è vero ha sempre il valore di smascherare ciò che vero non è. E voi sapete che la maniera più facile di vivere è la mediocrità. La mediocrità è cercare di accontentarsi di quel minimo sindacale in cui tu salvi un po' la faccia e alla fine fai i fatti tuoi. Ecco, questa è la mediocrità, in fondo. E a nessuno piace che qualcuno sveli che tu stai vivendo in maniera mediocre. Quindi non devi fare niente di diverso dagli altri, niente di più degli altri, niente. Non devi far nulla per non smascherare la mediocrità che c'è intorno. Ora qui la linea di demarcazione tra la testimonianza e la presunzione è sottilissima, perché il testimone non gode di essere diverso, soffre per questa diversità, perché non vuole dire io sono meglio, è proprio perché avverte di non essere migliore degli altri, ha bisogno di ricordarsi costantemente qual è la versione autentica di vita a cui rimanere fedeli. Il Vangelo ha una rappresentazione, credo, efficace di tutto questo, perché ci rappresenta la verità come un bambino. È Gesù questa verità. E questa verità ha bisogno di essere difesa. E se tu non difendi la verità, non stai difendendo la vita di questo bambino che ti è affidato. Ora, voi immaginate che in ciascuna delle nostre vite la parte vera della nostra vita è un bambino che dobbiamo difendere. Quindi non è un vestito da indossare, capite? È qualcosa di molto più profondo, è un bambino da difendere, è Gesù. E metterlo al sicuro da Erode. Oh, finché Erode è un altro, beh, va bene, ma Erode ci abita, eh? Erode a volte è dentro di noi. Erode non sopporta che qualcosa possa prendere il suo posto. Una vita vera non è mai una vita comoda, ad esempio. Una vocazione vissuta con radicalità non è una vocazione accomodante. E c'è una parte di noi invece che tende a voler cercare quell'equilibrio in cui noi stiamo a posto, no? Non so se amo più la persona che ho accanto, ma non mi importa più se l'amo o no. Abbiamo trovato un nostro equilibrio in cui sì, c'è affetto, ci si affeziona un cane, immagina un po' se non ci si affeziona a una persona che ti vive in casa. Ma quella roba lì
e mediocrità. Dice, vabbè, alla fine la messa.